0: stazioni, era, ecco. E lui andava a ballare con le giovani ragazze e il suo scopo era di distruggere la loro verginità, di dormire con tutte quelle donne. E lui aveva un dono dal maligno di seduzione, perché lui bastava che lui ballava con una ragazza e lei cadeva nelle sue braccia, era finito. E lui lo sapeva e lo utilizzava come strumento per sedurre le ragazze. Faceva un danno nella parrocchia. Ma c'era una donna, una ragazza, che quando lui voleva avvicinarsi a lei era bloccato, si trovava impedito di avvicinare a lei e di ballare con lei. E lui era arrabbiato, perché la voleva questa ragazza anche per lui, la voleva, ma c'era qualche cosa e lui non poteva. Ecco, con le preghiere di questo sacerdote, con le preghiere del gruppo di preghiera, con tanti sacrifici offerti per la sua conversione, quell'uomo si è convertito. Ma quando è stato convertito ha raccontato cosa faceva prima, è così che lo sappiamo. Cosa faceva, come aveva fatto questo patto con Satana, ha dovuto essere esorcizzato da questo male e tutti questi legami con Satana, ma per farla corta ha detto che quando è andata a ballare e voleva tutte queste ragazze per lui, c'era questa ragazza che per niente poteva cedere a lui. E allora questa ragazza dice: meno male che non sono caduta nelle sue braccia, infatti ero consacrata alla Madonna, al suo cuore immacolato, e avevo sempre con me la sua medaglia miracolosa, e ho detto a lei: mi proteggi per favore, Madonna, mamma mia, mi proteggi dal male, fai che il tuo manto materno sia attorno di me di una maniera che il male non può avvicinarsi a me e per farmi cadere nel male. E lui dunque l'ha visto lui con i suoi occhi, che quando voleva avvicinarsi a lei era l'unica persona in tutta questa zona che aveva resistato a lui e che è stata protetta dalla Madonna e non è caduta così. Allora vedete l'importanza che la nostra consacrazione sia molto concreta, chiediamo le cose concrete alla Madonna. Vi do un po' velocemente però com'è importante di consacrare la nostra morte, perché tante persone hanno paura della morte. Questa paura non deve essere. Se consacriamo il momento della nostra morte alla Madonna e a Gesù, diciamo: Gesù, tu sei Dio, ho fiducia che tu mi prenderai al momento giusto, quando sono per avere la più grande gloria in cielo. Ti affido la mia morte e la consacro alla Madonna. Questa morte adesso ci pensa Dio, e dunque siamo in pace perché ci pensa Dio che ci ama tanto. Consacrare il momento dicendo a Dio: qualsiasi il momento, quando mi prendi va bene per me, perché mi affido alla tua saggezza. Qualsiasi il modo che utilizzerai per prendermi, sono in pace con questo, perché so che tu lo scegli e sarà il modo migliore per me e per la mia felicità eterna. Dunque sono a posto, tu scegli le cose per me e io sono in pace. Ma non basta questo. Devo consacrare anche la morte dei miei cari, della mia moglie, del mio marito, del mio figlio, della mia figlia, della mia mamma e chissà ancora. Consacrare e dire a Gesù: Gesù, consacro a te e al cuore immacolato di Maria la morte della mia mamma, la morte della mia moglie. Tu qualsiasi il giorno quando la prendi, ti ringrazio perché so che sarà la cosa migliore per lei. Qualsiasi il modo che utilizzi per prenderla, sono in pace perché so che lo farai per il più grande bene per lei. E dunque l'angoscia non ha più posto nel mio cuore. Vedete, carissimi, conosco delle donne che hanno perso il marito e hanno 80 anni e il marito è morto, e mi hanno detto: Suor Emmanuel, tutta la mia vita è stata rovinata dalla paura che domani il mio marito poteva morire. Invece di approfittare e di gioire di questo tempo con lui, ero angosciata di pensare che lui poteva morire. Allora, vedete come l'angoscia sparisce quando c'è la consacrazione. Nella consacrazione tutto appartiene a Dio attraverso le mani della Madonna, e questo è il suo, e questo è la sua, il suo scopo per noi. Adesso vi voglio leggere qualche messaggio che ha detto a Medjugorje in continuazione con Fatima. Cari figli, oggi sono felice perché ci sono tanti che desiderano consacrarsi a me. Vi ringrazio. Non vi siete ingannati. Mio figlio Gesù desidera, per mio tramite, concedervi grazie particolari. Questo l'ha detto nell'84. Poi nell'86. Cari figli, anche oggi vi invito a consacrare la vostra vita a me con amore, così che io vi possa guidare con amore. Io vi amo, cari figli, con un amore speciale, e desidero condurre tutti in cielo a Dio. Io desidero che comprendiate che questa vita dura poco in paragone a quella del cielo. Poi il più importante messaggio è stato dato in ottobre del 88. Cari figli, in modo particolare vorrei avvicinarvi di più al cuore di Gesù. Perciò, figlioli, oggi vi invito alla preghiera indirizzata al mio caro figlio Gesù, affinché tutti i vostri siano suoi. E inoltre vi invito a consacrarvi al mio cuore immacolato, quello che abbiamo fatto oggi. Desidero che vi consacriate personalmente, come famiglie e come parrocchie, in modo tale che tutto appartenga a Dio attraverso le mie mani. Perciò, figlioli, pregate in modo di capire il valore di questi messaggi che io vi do. Non chiedo nulla per me stessa, ma chiedo tutto per la salvezza delle vostre anime. Ascoltate bene, Satana è forte, e perciò, figlioli, accostatevi al mio cuore materno con una preghiera incessante. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Allora, abbiamo visto la consacrazione dei nostri nemici con la storia di Claudio, abbiamo visto la consacrazione di non credenti e dei nostri cari che non credono con la storia di Hermann Cohen, abbiamo visto la protezione che ci dà la consacrazione. Adesso voglio invitarvi a consacrare in modo particolare il grembo materno. È un posto che deve essere un tabernacolo per la vita come collaboratore del Creatore. Ogni donna ha questo grembo materno, è una parte molto preziosa del suo corpo. Purtroppo oggi è un'altra cosa. Allora, come fare? Consacrare il grembo materno significa dire alla Madonna: questo grembo è tuo, è tuo, è una parte del mio corpo che diventa tua perché la affido a te, la consacro a te. Dunque, concretamente, sei tu da oggi in poi che devi scegliere cosa deve capitare qui. Sei tu che devi scegliere quanti bambini devo avere. Fino adesso sono io che ho scelto, ma adesso sei tu che devi scegliere se tu vuoi un bambino o 10 bambini o quale sia che tu vuoi, per la gloria di Dio, come Dio l'ha preparato per me e la mia famiglia, mi affido a te, sei tu che scegli. Questo è la consacrazione alla Madonna. Se facciamo una consacrazione e diciamo tutto questo che tocca il mio grembo materno è la mia cosa, che la Madonna non c'ha niente da vedere lì, non siamo consacrati. Anche consacrare alla Madonna la nostra sessualità. Oggi, lo sapete bene, c'è un disastro nella nostra società, anche in Italia, è la convivenza. Ecco, la convivenza, lo sappiamo bene, ci toglie la grazia di Dio, ci priva della benedizione di Dio e ci priva di tante grazie e ci mette proprio la porta aperta al male. Allora, la consacrazione della nostra sessualità, entrare nel combattimento per rimanere puri secondo il piano di Dio per la famiglia. Allora voglio dire qui che c'è una bella iniziativa cominciata in Italia da qualche anno che si chiama Cuori Puri. È un invito a tutti i giovani di consacrare la loro vita alla Madonna e a Gesù, in modo che scelgono di rimanere nella castità se non si sposano o fino che si sposano per avere una vita bella col marito. Allora si chiama Cuori Puri. Vi do anche la referenza perché potete vedere sull'internet tutti i particolari. Questi giovani sono più gioiosi degli altri perché hanno scelto la comunione con Gesù e con Maria e sono protetti, portano un anello dove è scritto Cuori Puri, quando hanno fatto la promessa di rimanere nella castità e di non fare con la maggioranza degli altri giovani. E loro si ritrovano, pregano insieme, non fare questa cosa da solo perché è troppo difficile, però con altri si tengono insieme per aiutarci mutualmente. www.cuoripuri.it. Avrete tutti questi particolari. Vi invito a proprio vedere cosa è successo. È stato cominciato da una donna dalla Polonia che ha vissuto delle cose terribili nella sua famiglia, ha fatto tutte le cose sbagliate come giovane ragazza, anche è stata violentata, ha vissuto del tutto, è stato convertito in modo straordinario e adesso fa un'opera incredibile perché capisce molto bene tutti questi giovani. La consacrazione delle nostre sofferenze. Tante sofferenze si perdono quando possono essere di valore davanti a Dio. Basta che quando soffriamo, invece di lamentarsi, invece di disperare, invece di arrabbiarsi, ci avviciniamo a Gesù sulla croce e mettiamo le nostre sofferenze, le nostre malattie, le nostre ferite nel cuore aperto di Gesù tramite le mani della Madonna che sempre sta al piede della croce. E cosa succede allora? Che Gesù riceve questo regalo, è contento di questo regalo perché lui dice ho sete. Allora estinguiamo la sua sete. Gesù ha sete. Gesù ha sete sulla croce e ci chiama, e lui, la cosa più bella che possiamo dare a lui con lo suo cuore è proprio la cosa che ci fa male. Lui ha assorbito l'aceto e tutta la nostra miseria l'ha assorbito sulla croce, la mettiamo nel cuore. Cosa diventa la nostra sofferenza? Diventa unita con la sua sofferenza divina e dunque porta un frutto divino e cambia i cuori, estende la salvezza molto più lontano per i cuori di coloro che non conoscono ancora il suo amore. Facciamo un'opera straordinaria. Vedete, Gesù l'ha detto a Suor Faustina, quando in un convento di 30 suore ce n'è una che è malata, che soffre, questa fa più per il convento e per il mondo anche 29 altre suore che sono in buona salute e che possono lavorare. Perché? Perché questa offre le sue sofferenze. E allora, unite con quelle di Gesù sulla croce, fanno un frutto incredibile per impedire il male, per attirare i cuori verso il cuore di Gesù, convertire tanti, tanti malfattori, tanti non credenti e aiutare tanti sacerdoti di rimanere fedeli alla loro vocazione. Fa un bene incredibile, perché è Gesù che prende questa sofferenza e la unisce con la sua sofferenza, e particolarmente al momento della messa. È una cosa splendida. Un'altra cosa, la consacrazione dei nostri beni materiali. Suppongo che ho io un negozio e dico a Gesù e a Maria: ecco, io vado a messa, faccio le preghiere, faccio anche il digiuno, ma il mio negozio è la mia cosa, ci penso io, e devo aprire la domenica perché la domenica vengono anche delle persone e così guadagno di più. Allora voglio consacrare al cuore immacolato di Maria e a quello di Gesù anche il mio negozio, le mie affari, il mio business, tutte le cose materiali, così che faccio secondo la parola di Dio e così metto tutto sotto la benedizione di Dio. Perché se io ritengo i miei beni, il mio lavoro, il mio negozio, le cose del lavoro, così cosa succede? Non è benedetto il mio lavoro, non sono benedetti i miei beni, non appartengono a Dio, lo voglio per me. Faccio un calcolo sbagliato pensando che se ci penso io sarà meglio che se ci pensa Dio. È un sbaglio terribile. In Medjugorje ci sono dei negozi che sono aperti la domenica, ma ci sono negozi che sono chiusi la domenica, perché è il giorno del Signore per celebrare la resurrezione di Gesù. Quelli che sono chiusi la domenica sono quelli che guadagnano di più, perché c'è la benedizione di Dio su di loro. Mi seguite? La solitudine. Tante persone, siccome le famiglie sono ogni giorno più piccole, più in difficoltà, tante persone sono nell'agonia della solitudine. È una sofferenza grande. Le persone abbandonate, i vecchi che sono da soli, che i figli non vengono più o non sono spariti, la solitudine. Allora, consacrare la nostra solitudine alla Madonna, cosa significa? Che sparisce la solitudine? Sparisce la solitudine. Quando Suor Faustina non poteva andare a casa per vedere la sua famiglia, contro tutte le altre suore da lei, sono andata a vedere la loro famiglia, è rimasta da sola nel convento, e al primo momento ha detto: ma io ho rimasto da sola, non posso andare a casa mia con i genitori. Era un po' triste, ma alla fine di questi 2-3 giorni di ferie, diciamo, lei era la più felice, perché ha detto: siccome sono da sola, non posso andare a casa mia, allora ha chiamato tutti gli angeli del cielo, ha chiamato la Madonna, ha chiamato Gesù, gli angeli, tutti i santi del cielo, e ha vissuto una compagnia straordinaria e ha ricevuto più di grazie che tutti gli altri che hanno potuto andare via per vedere la loro famiglia. Vedete che una persona vedova, ad esempio un uomo vedovo, una persona vedova, una moglie abbandonata, un marito abbandonato, un giovane che non c'ha più nessuno, chiedete alla Madonna di fare famiglia con voi. Consacrate la vostra solitudine e lei la riempirà. Adesso vi voglio leggere una cosa anche di Luigi di Montfort, perché così ci fa capire il perché della potenza di questa consacrazione alla Madonna. Sentite bene. La Santissima Vergine, che è una madre di dolcezza e di misericordia e che non ci lascia mai vincere in amore e in generosità, vedendo che ci si dona interamente a lei per onorarla e servirla, spogliandosi di ciò che sia più di più caro per onorarla, si donò anche lei interamente e in modo ineffabile a colui che le dona tutto. Ella lo fa inabissare nell'abisso delle sue grazie, lo orna con i suoi meriti, lo sostiene con la sua potenza, lo illumina con la sua luce, lo infiamma con il suo amore, gli comunica le sue virtù, la sua umiltà, la sua fede, la sua purezza, eccetera. Si rende suo garante, suo supplemento e suo tutto preso Gesù. Infine, come questa persona consacrata è tutto e tutta di Maria, anche Maria è tutta sua. Vi interessa che la Madonna sia tutta vostra? Vi interessa? Ripeto questa frase. Infine, come questa persona consacrata è tutta di Maria, anche Maria è tutta sua, di modo che si può dire di questo perfetto servo e figlio di Maria ciò che San Giovanni Evangelista disse di se stesso, che egli prese la Santissima Vergine come ogni suo bene, il discepolo la prese tra i suoi beni. Una cosa bellissima: quando facciamo tutto quello che dice la Madonna è la vera consacrazione, perché lei ripete quello che dice Gesù. E quando facciamo con buona volontà tutto ciò che lei ci dice, che a lei piace, lei fa tutto quello che chiediamo. È così, siamo suoi, e all'ultimo momento, se abbiamo tenuto la sua mano durante la nostra vita, quando arriva il momento del passaggio, tenendo la mano della Madonna anche sul letto di morte, cosa succederà? Una domanda prima di rispondere a questa domanda: chi fra di noi pensa che sicuramente dovrà andare nel purgatorio? Alzate la mano. Oh, non voglio vedere, non voglio vedere questa cosa, non voglio vedere. Oh Gesù mio, abbi pietà di noi. Una catastrofe. Sapete che la più piccola sofferenza nel purgatorio è più dolorosa che la più dolorosa sofferenza sulla terra? Lo sapete? Adesso lo sapete. Vi interessa ancora andare in purgatorio? Se tengo la mano della Madonna durante la mia vita, perché sono veramente consacrata a lei, che ho dato a lei tutto di me, il mio passato, il mio futuro, il mio lavoro, il mio corpo, il mio grembo, le mie sofferenze, le mie speranze, la mia famiglia, tutto a lei. Tengo la sua mano davvero, la tengo a me. Pensate che lei ci dirà: figlio mio, è stato un piacere per me camminare il tuo cammino di vita insieme a te, è stato per me una grande gioia come madre, eravamo insieme, per me era un incanto essere con te e tu hai tenuto bene la mia mano. Adesso che arriva il momento del passaggio, mi dispiace figlio mio, ma io devo andare a casa nel cielo e ti lascio abbruciare qualche anni nel purgatorio, ci vediamo dopo. Pensate che è così cattiva la Madonna? È così cattiva la Madonna? Allora cosa dirà? Figlio mio, ecco, combiniamo una cosa insieme. Siccome ho camminato con te mano in mano durante la tua vita e che tu hai fatto le scelte giuste di essere consacrato a me, che hai fatto sacrifici per dare a me tutte le tue cose e sei stato proprio mano in mano con me, anche con fallimenti, con cadute, ma con la misericordia di Dio sei ritornato con me ogni momento. Aspetta un po', facciamo insieme il passaggio, tieni bene la mia mano, ok? E allora quando arriva davanti il figlio Gesù, cosa dirà la Madonna? Ecco figlio mio, questo figlio mio, questa figlia mia, vedi che siamo insieme, siamo stati insieme sulla terra, adesso ancora siamo insieme, se mi vuoi anche con te nel cielo, siamo insieme e ci prendi tutti e due. No? Siamo insieme, siamo inseparabili. Vi piace? Allora prendete la mano della Madonna, prendete la mano della Madonna. Allora, per concludere vorrei leggere una bella cosa che ci ha fatto fare Papa Paolo Giovanni II per partire. Lui ha consacrato il mondo nell'84 secondo le promesse della Madonna e la richiesta della Madonna nell'84, ma nell'anno 2000, l'anno mariano, ha fatto anche un affidamento alla Madonna tramite le cose bellissime di questa preghiera di Giovanni Paolo II. Ecco qualche cosa. Tutto in te è fiat, tu sei l'Immacolata, sei trasparenza e pienezza di grazia. Ecco dunque i tuoi figli raccolti intorno a te. La Chiesa oggi cerca rifugio sotto la tua protezione materna ed implora con fiducia la tua intercessione di fronte alle sfide che il futuro nasconde. Vogliamo oggi affidarti il futuro che ci attende. Consacriamo il nostro futuro, chiedendoti d'accompagnarci nel nostro cammino. Siamo uomini e donne di un'epoca straordinaria, tanto esaltante quanto ricca di contraddizioni. E l'umanità possiede oggi strumenti inaudita potenza. Può fare di questo mondo un giardino o ridurlo a un ammasso di macerie. Oggi, come mai nel passato, l'umanità è a un bivio. E ancora una volta la salvezza è tutta e solo. O Vergine Santa, nel tuo Figlio Gesù. Per questo, Madre, come l'Apostolo Giovanni, noi vogliamo prenderti nella nostra casa per imparare da te a conformarci al tuo Figlio. Siamo qui davanti a te per affidare alla tua premura materna noi stessi, la Chiesa, il mondo intero. Implora per noi il Figlio tuo diletto, perché ci doni in abbondanza lo Spirito Santo, lo Spirito di verità che è sorgente di vita. Accoglilo per noi e con noi, come nella prima comunità di Gerusalemme, stretta intorno a te. Ti affidiamo tutti gli uomini, a cominciare dai più deboli, i bimbi non ancora venuti alla luce e quelli nati in condizioni di povertà e di sofferenza, i giovani alla ricerca di senso, le persone prive di lavoro e quelle provate dalla fame e dalla malattia. Ti affidiamo le famiglie dissestate, gli anziani privi di assistenza e quanti sono soli e senza speranza. O Madre, che conosci le sofferenze e le speranze della Chiesa e del mondo, assisti i tuoi figli nelle quotidiane prove che la vita riserva a ciascuno e fa che, grazie all'impegno di tutti, le tenebre non prevalgano sulla luce. A te, aurora della salvezza, consegniamo il nostro cammino perché sotto la sua guida tutti gli uomini scoprano Cristo, luce del mondo e unico Salvatore, che regna col Padre e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen. Adesso che devo fermarmi, vi propongo di fare un minuto di silenzio, quelli che possono agginocchiarsi, per dire alla Madonna il nostro sì. Il nostro sì totale, 100%, che tutto che tocca a noi possa appartenere a lei. Il nostro sì completo come mai prima nella nostra vita. Un sì come se eravamo all'ora della morte. Un sì totale. Per tutto, che tutto di noi possa appartenere a lei, che noi siamo suoi affinché lei sia nostra. Dio affidato alla donna e a tutta la sua stirpe di schiacciare la testa del serpente, di Satana. Noi siamo la sua stirpe, siamo con lei. E lei ha detto: alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Ha detto un'altra cosa, ha parlato dei sacerdoti, e voglio concludere su questo. Lei ci chiede di pregare per loro, di amare i sacerdoti, di aiutare i sacerdoti, di fare un servizio nella Chiesa, non criticare i sacerdoti, perché le ha detto una cosa bellissima. Ha detto: con loro trionferò e non trionferò senza di loro. Amate i vostri sacerdoti, pregate per loro. Con i sacerdoti trionferò. E la Madonna ci ha dato questa promessa: più sosteniamo i nostri sacerdoti, più affrettiamo l'ora della vittoria della donna che schiaccia la testa del maligno. E la Madonna che ci guida nel nostro cammino, lei sa chi il suo figlio Gesù vuole chiamare al sacerdozio. Carissimi, siate tutti aperti a queste chiamate, sia che avete un figlio, che sia avete un fratello, che avete chissà un cugino. Rimanete aperti alla chiamata del Signore, perché quando Gesù chiede e chiama una persona, lui c'ha un cammino per questa persona. Allora rimaniamo aperti, perché questo anche fa parte della consacrazione al cuore immacolato. Consacriamo il nostro futuro, la nostra vocazione, la nostra chiamata. E dunque, se facciamo questo, affrettiamo la vittoria. E noi abbiamo ricevuto questo potere dal dall'alto, abbiamo questa possibilità nelle nostre mani, nelle nostre vite, di affrettare la vittoria del bene, del cielo, della Madonna, sul male, sull'odio, sull'impurezza e su Satana. Ce l'abbiamo questo potere, dobbiamo utilizzarlo, e la Madonna conta su di noi. Grazie a Dio, siete tutti benedetti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina e Madre della Pace, Maria Immacolata Concezione, Maria la nostra carissima mamma, prega per noi.
1: Amici all'ascolto, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi ha proposto un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

0: detto, Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci con

caratteristiche dell'amore rivelatosi in Cristo possono essere riassunte in tre. La prima è l'agape della croce. La prova storica che Cristo rivela l'amore come il volto del Padre è la morte in croce. Non mortificazione, ma amore. Infatti, quando ancora eravamo privi di forza, Cristo, nel tempo stabilito, è morto per gli empi, scrive San Paolo ai Romani. È raro il caso che uno voglia morire per un giusto. Tuttavia qualcuno forse accetterebbe di morire per un uomo da bene. Ma Dio dà prova del suo amore verso di noi proprio in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E Giovanni scrive: da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Noi pure dobbiamo dare la vita per i nostri fratelli. La seconda caratteristica consiste nel fatto che quest'amore è per tutti. Ben diverso è l'atteggiamento che l'uomo può raggiungere con le sue forze. Verso i propri fratelli, immediata e tenace condivisione, ma verso gli altri un odio ostile, scrive Tacito. Mentre i Vangeli sottolineano più volte l'orizzonte universale dell'amore rivelato da Dio in Cristo. Questo orizzonte d'amore sembra anzi, come abbiamo visto, particolarmente spalancato per i lontani, i diseredati, fisicamente e moralmente. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. E l'imitazione di Dio rivelato in Cristo, e quindi l'imperativo religioso, spezza i quadri umani dell'amore. Significativi a questo proposito sono tre parabole: il samaritano, il figlio prodigo e gli operai dell'undicesima ora. Nel primo brano Gesù risponde ad un dottore della legge che gli aveva chiesto, e l'evangelista Luca osserva per metterlo in imbarazzo, chi è il mio prossimo? La risposta di Gesù è una breve ed efficace parabola, la cui conclusione egli fa trarre da questo stesso che stava interrogandolo. Quale ti sembra sia stato dei tre il prossimo di quell'uomo che si imbatté nei ladri? E il dottore è quasi costretto a rispondere la verità: colui che ebbe compassione di lui. E colui che ebbe compassione dell'uomo in difficoltà era uno considerato nemico degli ebrei del tempo. Così è particolarmente forte l'ultima indicazione di Gesù al dottore della legge: va, e tu pure, fa lo stesso. Anche nella seconda parabola i quadri dell'amore umano sono allargati a dismisura. Quel padre dimenticato dal figlio, ma poi cercato nel momento della solitudine e della disperazione, è la grande figura paterna del Nuovo Testamento. Sembra aspettare da tempo il figlio che s'era allontanato. L'evangelista Luca nota: il padre lo vide mentre era ancora lontano, e sembra aspettarlo con un amore che sovrasta ogni altra considerazione. Subito infatti il testo prosegue: e ne ebbe pietà. Allora, correndogli incontro, gli si gettò al collo e teneramente lo baciò. La storia prosegue con la festa per il figlio perduto e ritrovato, ma poi si aggiunge un nuovo elemento con una risposta ancora sconvolgente per gli schemi angusti del sentimento umano. La gelosia e la rabbia del figlio maggiore, lavoratore, fedele, di fronte a tanta gioia per un fratello insensato. E il padre uscì fuori a pregarlo, perché non avrebbe voluto entrare alla festa. E dopo aver ascoltato le sue rimostranze, gli risponde esprimendo il grande criterio dell'amore divino: figlio, tu sei sempre con me. Tutto quello che io ho è tuo. Ma era ben giusto far festa e darsi alla gioia, perché questo tuo fratello era morto ed è ritornato alla vita, era perduto e si è ritrovato. Un criterio la cui misura non è umana, un criterio che spezza le pieghe abituali del sentimento e del calcolo, una dimensione non nostra, alla quale siamo chiamati a partecipare perché in fondo è l'unica veramente nostra, adatta a noi. Ancora più concreta e inequivocabile è la definizione di questo criterio nella terza parabola, quella degli operai dell'undicesima ora. È l'evangelista Matteo a raccontarcela,
ed è quasi violento nel metterci di fronte all'esistenza ad un criterio diverso dal nostro, come aveva detto il profeta Isaia: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Si tratta di un padrone che compensa allo stesso modo gruppi di operai che hanno lavorato con orari differenti. Così, coloro che hanno lavorato di più si lamentano per essere stati pagati come quelli che hanno lavorato di meno. E il padrone risponde: amico, io non ti faccio torto. Non hai fissato con me un denaro? Prendi il tuo e vattene. Io voglio dare anche quest'ultimo quanto a te. Non posso forse fare del mio quello che voglio? O sei tu invidioso perché io sono generoso? Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. La conclusione di questa parabola addirittura adombra un rovesciamento dei nostri criteri, un completo capovolgimento. E questa rottura dei quadri umani dell'amore, questo allargamento d'orizzonte che comprende tutti e in particolare i più diseredati, è richiesto perché uno è il precetto di Gesù: siate figli del Padre vostro che è nei cieli, che fa sorgere il suo sole sopra i cattivi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Perché se voi amate quelli che vi amano, quale premio meritate? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? E se salutate solo i vostri fratelli, che fate di speciale? Non fanno altrettanto anche i pagani? Siate dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. E lo stesso esprime questo brano dell'Evangelista Luca con altre parole. Ma io dico a voi che m'ascoltate: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per i vostri calunniatori. A chi ti percuote su una guancia, porgi anche l'altra. A chi ti porta via il mantello, non impedire di prenderti anche la veste. Da a chiunque chiede. Anzi, a chi ti toglie il tuo, non lo richiedere. E come volete che gli uomini facciano a voi, così fate voi a loro. Se voi amate quelli che vi amano, che merito ne avete? Anche i peccatori amano quelli che li amano. O se voi fate del bene a quelli che lo fanno a voi, qual merito ne avete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro dei quali sperate di ricevere, quale merito ne avete? Anche i peccatori danno in prestito ai peccatori per avere altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperar niente. Allora la vostra ricompensa sarà grande e voi sarete figli dell'Altissimo, che è buono con gli ingrati e con i cattivi. Siate dunque misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Nelle conclusioni analoghe dei due brani, le parole perfezione e misericordia si assimilano l'una all'altra e costituiscono ciò che di Dio c'è dato da imitare. E in ambedue i brani è chiaro che questo precetto deve diventare una nuova natura per noi, che ci cambia nei confronti di tutti. L'ultima caratteristica da sottolineare è che questo amore, come imperativo religioso, è però amore con tutte le sue componenti umane: simpatia, tenerezza, generosità, servizio, commozione, con quella vibrazione umana che rende Gesù vicino a tutti e conquista i loro cuori. Sarebbe da soffermarsi, stupiti dall'emozione, al 21° capitolo di San Giovanni, ai versetti dall'1 al 19, quando gli apostoli, tornati dopo la morte di Gesù alle loro occupazioni, stanno pescando di notte, ma la pesca si rivela un fallimento. Ormai si diffonde il primo albore del mattino, debbono ritornare, quando una voce dalla riva lontana domanda se hanno preso qualcosa e loro rispondono di no. La voce dice: provate a buttare le reti dall'altra parte. Si saranno guardati l'un l'altro stanchi e delusi e comunque quasi meccanicamente buttano ancora le reti. Si riempiono. È il Signore, dice Giovanni. Pietro si butta in acqua e per primo giunge a riva, poi arrivano tutti gli altri.
ma nessuno osava dire sì, è il Signore, perché era evidente che era Lui. E aveva preparato da mangiare dei pesci arrostiti su un fuoco. Questo è il Dio con noi. Questo è il Dio per noi. Una compagnia che noi non sapremmo farci l'un l'altro. Immaginiamo su quella lingua di spiaggia, in quell'ultima ombra che stava diventando sempre più chiara, quel gruppetto di uomini attoniti, di fronte ad un uomo risorto, così vivo, così uomo, così tempestivo, presente nella loro realtà concreta. E quell'umanità ci appare dai racconti dei Vangeli capace di un'affezione che, se è per tutti, non è però generica. Anzi, proprio nell'esprimere una preferenza, si apre e manifesta una profondità d'amore. Molte volte gli evangelisti sottolineano queste predilezioni di Gesù, segni d'un'umanità vera. Dal giovane ricco di cui Marco nota: allora Gesù, fissando il suo sguardo in lui, lo amò. A Lazzaro, di cui le sorelle diranno in un messaggio a Gesù: Signore, colui che tu ami è malato. Ed era così vero che Gesù, quando si trovò di fronte alla sua tomba, si commosse, si turbò. E l'evangelista Giovanni ci dice: Gesù pianse. Esclamarono perciò i giudei: guarda come l'amava. All'evangelista Giovanni medesimo, che durante l'ultimo pasto insieme, prima della morte di Gesù, stava appoggiato sul petto di lui. Lo stesso Giovanni cui Gesù rivolge lo sguardo dalla croce per affidargli sua madre. Gesù dunque, vedendo sua madre e lì presente il discepolo che amava, disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese con sé.

Rosario Tronnolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

0: 15 luglio 1937. Perché in certi momenti, Gesù, mi lasci sola e non sento la tua presenza?
1: Figlia mia, anche se non mi senti presente nelle più nascoste profondità del tuo cuore, non pensare che io non ci sia. Tolgo soltanto la percezione di me stesso, ma questo non deve essere per te un impedimento ad eseguire la mia volontà. Faccio questo per i miei imperscrutabili disegni che conoscerai solo in seguito. Figlia mia, sappi una volta per tutte che solo il peccato grave mi scaccia dall'anima e nient'altro.
0: Oggi il Signore mi ha detto:
1: figlia mia delizia e predilezione, nulla potrà trattenermi dal concederti le mie grazie. La tua miseria non ostacola la mia misericordia. Scrivi, figlia mia, che quanto più grande è la miseria di un'anima, tanto maggiore è il diritto che ella ha alla mia misericordia, perché io desidero salvare tutti. La sorgente della mia misericordia è stata spalancata dalla lancia sulla croce per tutte le anime. Non ho escluso nessuno.
0: Oh Gesù, io desidero vivere il momento presente. Vivere come se questo giorno fosse l'ultimo della mia vita. Vivere con diligenza, ogni minuto, per la maggior gloria di Dio e trarre da ogni circostanza profitto per la mia anima. Guardando tutto con la convinzione che nulla avviene senza la volontà di Dio. Verso sera ho visto Gesù crocifisso. Dalle sue mani, dai suoi piedi e dal suo costato colava il sacratissimo sangue. Dopo un momento Gesù mi ha detto:
1: tutto questo per la salvezza delle mie anime. Rifletti, figlia mia, su quello che fai tu per la loro salvezza.
0: Risposi: se guardo, Gesù, la tua passione, io non faccio quasi nulla per salvare le anime. E il Signore ha continuato:
1: sappi, figlia mia, che il tuo quotidiano silenzioso martirio nella totale sottomissione alla mia volontà conduce molte anime in paradiso. E quando ti sembra che le sofferenze oltrepassi le tue forze, guarda le mie piaghe e ti innalzerai al di sopra del disprezzo e dei giudizi degli uomini. La meditazione della mia passione ti aiuterà a sollevarti al di sopra di tutto.
0: Allora compresi molte cose che prima non ero riuscita a capire.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito

di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio,
Figlio Redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre. Confidiamo a monte. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile. Confidiamo. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen.

0: I giochi dell'armonia presenta
1: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Secondo incontro. Scienza e consiglio.

0: Un saluto a tutti voi da Monia Parente e un benvenuto a Don Fabio Rosini che è con me in studio.
1: Bentrovati.
0: Continuando in questa prima parte di catechesi dedicate al rito della confermazione, a conoscere i doni dello Spirito Santo, oggi incontriamo innanzitutto la scienza.
1: Dunque, partiamo da una definizione per una volta un po' scolastica, un po' tecnica. È un abito infuso per cui si coglie il fine soprannaturale delle cose. Cioè, che cosa vuol dire? È un abito, tutte queste cose sono i doni dello Spirito Santo, i sette doni. Quando si sta celebrando il sacramento della confermazione, si sta celebrando l'agire cristiano, e l'agire cristiano ha delle grazie, degli aiuti particolari. Fondamentalmente è l'opera dello Spirito Santo nell'uomo. E cosa fa lo Spirito Santo? Che stiamo un pochino descrivendo attraverso i suoi regali. Ci regala un habitus, una maniera di vivere, ce lo regala lui, è infuso, in forza del quale noi cogliamo il fine delle cose, cioè scienza, conoscenza, è capire qualche cosa. La scienza appunto non è erudizione, ma è cogliere un pochino, secondo questa che è la definizione che è deducibile dalla scrittura e dalla tradizione cristiana, il segreto delle cose, il fine delle cose. Le cose vanno a parare da qualche parte. Se uno non capisce il fine di una cosa, non la capisce. Se io non capisco il fine di un oggetto, lo uso male. Se io non capisco il mio proprio fine, mi uso male. Se io la vita non ne colgo il fine, la uso male. Si tratta di vedere qualche cosa che non è immediatamente disponibile. Si tratta di vedere qualche cosa che è recondito, che è invisibile. Sa, chi ha il dono della scienza, qualche cosa che è segreto, segregato, sottratto a una prima visione, all'epidermide delle cose. È molto importante questo. Innanzitutto bisogna ricordare che c'è bisogno del dono della scienza. Anche questa semplice informazione serve tantissimo, perché se io sto di fronte alle cose e credo che mi basta guardarle, sono stupido, uno che non sa vivere. E di fatto così tante volte ci capita a tutti di vivere, credere di poter giudicare secondo le apparenze. C'è un segreto nelle cose, chi sa questo segreto? Questo dono ci svela qualcosa di profondo. Cioè che le cose vanno da qualche parte, servono a qualcosa. Finché io non guardo, perlomeno cercando, il segreto delle cose, certamente non lo vedrò. Dobbiamo un po' capire perché questo dono può essere messo in considerazione, diciamo così, opposta rispetto a una serie di nostri difetti e a una serie di nostri peccati. Sorprenderà un pochino che io adesso dica questo, ma maestro in questa riflessione che sto per fare è San Filippo Neri, nella sua sapiente presentazione dei doni che è intrinseca nella spiritualità collegata alla visita delle sette chiese che il Santo Filippo faceva e attraverso la quale insegnava i doni dello Spirito Santo alla gente che lo accompagnava in questa felice peregrinazione. Lui oppone, e mi sembra geniale la sua sintesi, il dono della scienza alla lussuria. Che cosa strana. Noi dobbiamo capire un po' seriamente che cos'è la lussuria, e per questo abbiamo bisogno di entrare un po' nel termine. Il termine stesso, lussuria, non è semplicemente riferibile a quel tipo di atteggiamenti e di trasgressioni collegabili alla gestione della sessualità. No, lussureggiante, vivere nella lussuria, è un termine molto più ampio. Ecco, noi possiamo dire per esempio foresta lussureggiante, che vuol dire che non c'è la semplice foresta, c'è molto più della foresta. La parola lussuria viene da un termine greco che vuol dire scivolare, andare oltre, non poter entrare dentro, diciamo così, rimanere sulla superficie perché c'è una realtà di abbondanza. È lussureggiante, una realtà che va oltre la sua semplice identità. Che cosa vuol dire infatti la lussuria e perché si oppone alla scienza? La scienza è sapere il segreto delle cose, la lussuria è rimanere sulla superficie, è prendere se stessi e il prossimo e trattarlo non secondo il proprio segreto, ma secondo semplicemente la propria carrozzeria, la propria parte esterna, la superficialità, usare le cose come cose e non come segreti, come realtà profonde. È la strumentalizzazione delle cose, un uso lussurioso del nostro corpo, è un uso superficiale. Allora capiamo meglio qual è il dono della scienza. Il dono della scienza è cogliere il segreto, per esempio, in un rapporto, il segreto di un'amicizia, il segreto di una paternità, il segreto di un rapporto affettivo, di un fidanzamento, quindi di un matrimonio. Infatti, la scienza rivela la dignità nascosta delle cose. La lussuria svilisce la realtà alla loro epidermide, come abbiamo già detto. Allora, il primo dato a riguardo della scienza è che ci permette di entrare in relazioni profonde, mentre la lussuria è grande superficialità nella vita, è incapacità di entrare in vero rapporto. La scienza invece è sapere che dentro tutto c'è una gemma, dentro ogni fatto e dentro ogni persona c'è qualcosa di intoccabile, di meraviglioso, che è degno del nostro amore, della nostra vita, del nostro donarci, del nostro servire quel mistero e quella bellezza.
0: Il dono della scienza, dono dello Spirito Santo, si riceve con il rito della confermazione. Ma come coltivarlo, Don Fabio?
1: Si coltiva attraverso, per esempio, dice un po' la tradizione spirituale, il considerare la vanità, il considerare le cose nel loro essere molto transeunti, molto molto instabili, e nel sapere che tutte le cose le possiamo perdere. Che cos'è stare di fronte a una persona e sapere che questa persona la possiamo perdere in un attimo? Che cos'è vivere la vita pensando che in fondo tanti giorni non è che siamo sicuri di averli? Che cos'è stare con i propri figli e pensare che forse potrebbe essere l'ultimo giorno che uno li guarda negli occhi, l'ultimo giorno che gli passa la mano sulla testolina e li coccola un po' e gioca un po' con loro? Considerare la vanità delle cose. E però è vero che è così, è sempre l'ultimo giorno, perché un bimbo non ci avrà sempre 5 anni e non starà sempre lì a chiederti di giocare con lui. Crescerà e poi non ti guarda più. Le occasioni sono uniche, sempre. La vita si scrive sempre in bella copia. Non c'è mai la possibilità di riscrivere i propri atti. I propri atti, una volta emessi, sono incontrovertibilmente dati, se stessi, per quello che sono. Considerare la vanità delle cose ci fa profondi, ci fa pensare un po' più seriamente alle cose e ci fa anche cercare un pochino più seriamente l'analisi dei nostri atti, ma anche ci può aiutare il vedere le cose in ordine a Dio, cioè ricordarci che c'è il grande segreto, che è Dio stesso, Lui che è il segreto, è il segreto della nostra vita, Dio che è invisibile, che resta invisibile perché ama la nostra libertà, perché coltiva il nostro poter essere davanti a Lui sempre per scelta, perché gli vogliamo bene, perché lo accogliamo, Dio che è il delicato. Considerare Dio e cercare il segreto di Dio nelle cose, questo ci aiuta, ma anche non lasciarsi andare all'opinione comune. Se parliamo di superficialità, questa la dobbiamo decisamente attaccare. Non potrà mai trovare i segreti chissà le cose sapute. Va da sé. Se le cose le dicono tutti, queste non sono segreti. I segreti della vita sono segreti, non stanno sulla bocca di tutti. Infatti, ogni cristiano è chiamato a coltivare il suo segreto. Come infatti ottenere questo dono? Coltivando il proprio rapporto segreto con Dio. Noi dobbiamo avere tutti dei segreti con il Signore Gesù. Dobbiamo fare atti che nessuno vede. Noi dobbiamo vivere cose che non vanno raccontate a nessuno. Questo è un luogo che dobbiamo conoscere, quello che il Vangelo di Matteo parla, la stanza segreta. Entra nella tua stanza e parla al Padre tuo nel segreto. C'è questo luogo che è una dimensione della vita spirituale, che è quella da cui sorge, si alimenta questa bella pianta della scienza in noi. La scienza è un rapporto profondo con il reale, un rapporto autentico con le cose. Ripeto, un po' per riassumere, sorge dal considerare la vanità delle cose, sorge dal vedere le cose in ordine a Dio, sorge dal non lasciarsi portare dalle opinioni comuni, quindi sorge dal coltivare il nostro segreto con Dio, le nostre zone intime, io e Dio solamente, io e il Signore Gesù Cristo solamente. Tutti ne abbiamo bisogno della dimensione ecclesiale, comunitaria, ma abbiamo bisogno anche del nostro segreto.
0: Andiamo avanti in questo percorso a ritroso, incontriamo dopo il terz'ultimo dono, appunto quello della scienza che ci ha illustrato Don Fabio, il quart'ultimo, che è il consiglio.
1: Sì, il consiglio è un dono di utilità estrema perché è molto operativo. Quando è che chiediamo un consiglio? Quando dobbiamo prendere una decisione. Allora, la definizione è che scolastica, è che si tratta di un abito soprannaturale per cui l'anima, per grazia, giudica rettamente nei casi particolari. Giudicare rettamente nei casi particolari. Giudicare. Il dono del consiglio è il dono per cui una persona ha discernimento nelle condizioni concrete della propria vita. È utile, eh? Diciamo così tranquillamente che stiamo parlando di qualcosa di strettamente operativo. Lo Spirito Santo ci può dare questa capacità di scegliere, giudicare rettamente. Dobbiamo capire qual è il problema, perché noi crediamo che questa cosa qui, beh, se ce l'ho, ce l'ho, se non ce l'ho, cosa devo fare? Aspetto che mi arrivi. Non è così. Le cose non stanno in questi termini. Noi dobbiamo considerare che al sacramento della confermazione ci si arriva. Il sacramento della confermazione è un dono di Dio e che implica una ricezione. Anche se il dono è fatto completamente da parte di Dio, la nostra ricezione richiede un nostro atteggiamento. E allora dobbiamo chiederci, cos'è il contrario del consiglio? Ecco, San Filippo, di cui abbiamo parlato prima a proposito del dono della scienza, ci direbbe il contrario del consiglio è l'avarizia. E noi siamo un po' destabilizzati. Che c'entra l'avarizia? Oh, dobbiamo un po' capire. Vediamo un pochino se il dono del consiglio è urgente nella nostra generazione. Beh, urgente è dire poco. Noi siamo disperatamente nel bisogno di una generazione che si pieghi al dono del consiglio, perché siamo una generazione di indecisi, di persone che non vanno né avanti né indietro. Noi abbiamo ormai un'area di parcheggio infinita di persone fra i 25 e i 45 che si chiedono cosa faranno da grandi, per poi chiedersi che cosa hanno fatto da grandi una volta che è finito quel tempo. Tanta gente che non riesce ad andare né avanti né indietro. Sono momenti della nostra vita in cui si sta lì sbattendo contro una svolta che non si riesce a imboccare. Così, come dei dischi rotti, si ripete la stessa situazione ormai da tanto tempo. Non si riesce a scegliere. Ma scegliere che vuol dire? Il dono del consiglio ci aiuta a scegliere. Ma scegliere vuol dire essere disposti a perdere qualcosa. Scegliere, scindere, discernere, indicano l'atto di perdere qualcosa per avere qualcos'altro. Noi possiamo pensare a un bivio. Non è possibile andare in un posto senza uscire da un altro posto. Non si può entrare in una stanza senza uscire dalla stanza precedente, dalla zona precedente, dallo spazio precedente. Nessuno può stare in un posto senza rifiutare di stare in un altro posto. Ognuno di noi ha bisogno, per vivere, di essere uno e non cinque, di essere in un posto e non in un altro. Qual è la condizione dell'avaro che non vuole perdere niente, che non vuole rinunciare a niente? Che cosa sono i cassetti degli avari, dove si tengono tutte le cose e non si butta mai niente? Che cosa sono gli sgabuzzini degli avari? Sono degli inferni di cose spagliate, perché non si sa mai, forse potrebbero servire. Le cose non del tutto rotte, tenute per tutta la vita, perché potrebbe capitare un'occasione. Gli avari non buttano via niente, gli avari non rinunciano. Cos'è il contrario del dono del consiglio? È l'incapacità a perdere qualcosa. Noi crediamo tutti di avere poco, normalmente questa è la nostra mentalità, e invece tutti abbiamo troppo. La vita è un viaggio e si riconoscono i buoni viaggiatori dalla grandezza del bagaglio. Quando uno non sa viaggiare, si porta dietro le cose più indicibili, le cose più comiche. Quando uno sa viaggiare, ha un piccolo bagaglio. Chi è che non sa scegliere? Chi non sa perdere le cose inutili. E chi non sa rinunciare alle cose non immediatamente urgenti. Il segreto della povertà di Francesco d'Assisi non era il disprezzo semplice del denaro e delle cose di questo mondo, ma la ricerca della libertà, la ricerca della lucidità. Quando siamo appesantiti, per l'appunto, abbiamo troppo addosso e non siamo lucidi e non vediamo le cose. Un buon consiglio che possiamo infatti dare tante volte alle persone che devono prendere una decisione è fare una bella elemosina, di quelle a sangue, di quelle che uno dice: mamma mia, l'ho fatta. Ecco, appunto, non riesci a prendere una decisione? Fai una bella elemosina e poi torna sull'argomento, dopo che hai sperimentato la pace che l'elemosina dà, e scoprire che alle cose si può rinunciare, che non è vero che sono così necessarie, non è vero che non si può lasciare niente. No, le cose si possono lasciare, si campa benissimo pure con molto meno di quello che abbiamo. Allora uno è libero, perché molto spesso le decisioni non le riusciamo a prendere per il fatto, pur e semplice, che siamo ricattati dalle cose. Non siamo noi che portiamo i nostri bagagli, sono i nostri bagagli che portano noi, e conseguentemente noi non abbiamo capacità di discernimento, perché c'è qualcosa di intoccabile. Deve apparire tutto rinunciabile, a tutto possiamo dire di no, e allora saremo liberi, e allora potremo dire sì a ciò a cui dobbiamo dire di sì.

0: davvero prezioso il dono del consiglio, come d'altra parte tutti i doni dello Spirito Santo che riceviamo con il sacramento della confermazione, anche se spesso li dimentichiamo di averli. Come fare, Don Fabio, per risvegliarli e alimentarli?
1: La vita ci chiede di avere questi doni e in realtà si tratta di assecondare una aspettativa di esistenza più alta, di vivere meglio, di vivere in maniera seria e non accontentarci. Allora, questa cosa qui, questa mancanza di alleanza con la mediocrità, risveglierà in noi il bisogno, tanto per riassumere, di avere la santa sensazione, idea, pulsione della paura che serve nel timor di Dio, la gratitudine che ci fa teneri e pietosi, la profondità che ci fa capire il segreto delle cose e quindi la capacità di rinuncia, che è il dono del consiglio, che dalla capacità di rinuncia parte per arrivare ad avere la luce per riconoscere ciò che è veramente utile e ciò che va veramente preservato. Allora, cosa ci serve per avere questo ultimo dono di oggi? L'umiltà, il sapere che non è che dobbiamo avere tutto, la calma e il fatto che molto spesso la fretta cattiva consigliera è un elemento tipico della tentazione, l'urgenza. Non lo puoi perdere questo, te lo devi prendere, non ti rendi conto di quello che perdi per prenderti questa cosa qua, non è il consiglio, perché in effetti, cosa curiosa, il dono del consiglio si oppone a due cose che sono molto opposte, si oppone alla precipitazione, ma si oppone anche alla lentezza e all'indecisione. In fondo sono due aspetti opposti della stessa realtà, uno non vuole perdere qualcosa, per cui è precipitoso, perché ha un appetito, si butta lì a pesce sulla faccenda e quella cosa lì in realtà va valutata meglio, ma nello stesso tempo c'è invece chi non si muove mai dalla posizione. Allora abbiamo bisogno di calma, abbiamo bisogno di umiltà, abbiamo bisogno di silenzio. Quando troppe voci parlano, noi non capiamo la nostra voce e non capiamo la voce di Dio. Molto spesso, per indurre una persona a una decisione sbagliata, gli si parla. Una delle tecniche di vendita è dire, parlare. L'altro, intontito, a un dato momento prende e compra quello che non aveva nessun bisogno di comprare. E così, invece, il silenzio è una cosa che dobbiamo saper esigere. Noi abbiamo bisogno del momento in cui c'è il vuoto. Allora, nel vuoto gli oggetti appariranno nella loro dimensione. Invece, nella confusione di tante altre parole, di tanti altri oggetti, la loro grandezza non sarà rinvenibile. E anche ci serve l'obbedienza, cioè ricordare che la nostra vita è obbedienza, la nostra vita non è semplicemente fare quello che ci pare, la nostra vita è compiere un piano. Allora, ricordandoci che c'è un fine di obbedienza alla nostra esistenza, potremmo tornare a essere liberi di rinunciare a qualche cosa, perché abbiamo qualcosa di più importante da fare. Da ultimo ricordiamo un fatto: in fisica la stasi non è l'assenza di forza, ma l'opposizione di forze uguali e contrarie. Un oggetto sta fermo perché la forza per andare in una direzione si oppone alla forza per andare nella direzione opposta, per cui sta fermo. Quando le persone stanno ferme nella vita è perché hanno due forze uguali e contrarie. Una bisogna tagliarla via e allora sì, ci si muove. A tutte le persone indecise che possono capitare in ascolto, possiamo dire: c'è qualcosa da lasciare. Se non riesci a decidere è perché c'è qualche cosa a cui non riesci a rinunciare. Coraggio, che problema c'è? La vita non dipende da quello che abbiamo intorno a noi. La vita non dipende dagli oggetti, la vita non dipende dalle cose, la vita dipende dal rapporto con Dio. Quello, mai lasciarlo. Ciò che ci impedisce di fare la volontà di Dio e di avere un rapporto con Dio, lasciarlo prima possibile.

0: Grazie Don Fabio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento.
2: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Secondo incontro. Scienza e consiglio.

acqua viva. Voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La via di Maria, prima meditazione. Buon ascolto.

Allora, oggi in maniera ufficiale iniziamo un po' il nostro corso di esercizi entrando nel tema vivo, ecco, che caratterizzerà un po' questi nostri giorni. Non so come è andata ieri frequentando la guarigione del cieco e cercando di dare un nome al nostro buio, cercando di capire quali sono anche le nostre gradualità nel recuperare la vista, che cos'è che condiziona i nostri punti di vista e questo desiderio profondo di recuperare quella luce giusta attraverso cui rileggere la nostra storia. La nostra meditazione di ieri è importante proprio in funzione anche di quello che faremo durante questi giorni, cioè il percorso che tenteremo di fare attraverso uno sguardo fisso su Maria, perché questi esercizi sono intitolati proprio La via di Maria, la via Marie. Hanno come scopo quello di capire che in fondo la vicenda che è legata a questa donna è una vicenda che si ripete costantemente dentro ciascuno di noi. Tutte le fasi della vita di Maria sono ripercorse un po' dalle fasi, dalle stagioni della nostra vita spirituale. Quindi c'è una vicinanza profondissima tra l'esperienza di questa donna e la vita di ciascuno di noi. Capite allora che io non sono d'accordo quando ogni tanto noi cantiamo che Maria è l'irraggiungibile. Sì, è unica, è irripetibile, è immacolata innanzitutto, ha delle caratteristiche che per grazia la rendono unica, ma è pur sempre una creatura che il Signore ha messo sulla nostra strada non soltanto perché potessimo ammirarla, ma perché attraverso di lei potessimo capire che cosa dovremmo fare, come la nostra vita diventa autenticamente cristiana. Questo la teologia l'ha sempre capito, tant'è vero che l'immagine che ha sempre sovrapposto a Maria è stata quella della Chiesa. Quando vuoi capire che cos'è la Chiesa, devi guardare Maria. Quando vuoi capire in che modo un discepolo deve essere un discepolo, devi guardare Maria. Quindi Maria è la bella copia di ciò che noi siamo invece soltanto la bozza. Non so se si usa ancora adesso a scuola, a miei tempi almeno, quando si preparava il tema, c'era la brutta copia e poi la bella copia. Ecco, la brutta copia c'ha le cancellature, gli appunti, la scrittura non è delle migliori, eccetera. Poi c'è la bella copia in cui è tutto messo in maniera ordinata. Ecco, voi immaginate un po' che Maria è la bella copia, cioè così come noi dovremmo essere, così come la nostra vita dovrebbe mostrarsi per ciò che è davvero, non perché in fondo noi facciamo le stesse cose che ha fatto lei o viviamo le stesse cose che ha vissuto lei, ma perché ciò che ha caratterizzato un po' la sua vita, la sua esperienza, si ripete un po' nella vita di ciascuno di noi. Questo è il motivo per cui a rallentatore in questi giorni noi prenderemo ciascuna dei momenti della vita di Maria e cercheremo di avvicinarli alla vita di ciascuno di noi. È la prima volta che incontriamo questa donna nel Vangelo, oggi soprattutto ci fermeremo sull'Evangelista Luca, e proprio durante quel brano dell'Annunciazione famosissimo, cioè sapete, siamo nella terra di Loreto e abbiamo la reliquia vivente di quelle pietre che hanno assistito a quel dialogo tra Gabriele e questa giovane fanciulla di nome Maria, in cui il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Ecco, la meditazione di questa mattina sarà proprio sull'Annunciazione, in che modo, in che senso noi possiamo attualizzare esistenzialmente l'Annunciazione. Allora, partiamo da questo presupposto. L'incontro con Dio nella vita di Maria avviene in un momento preciso e questo è molto importante perché Dio non è vago, Dio è puntuale. Noi non siamo d'accordo quando qualcuno ci dice che le persone hanno bisogno di amore. Sì, è vero, hanno bisogno di amore, hanno bisogno di amicizia. Sì, è vero, hanno bisogno di amicizia, ma queste sono parole, sono concetti. Quando tu dici che hai bisogno di amore, questa non è una cosa vaga, è una cosa concreta. Cioè, o l'amore lo incontri in maniera puntuale, oppure non te ne fai niente. O un'amicizia la incontri in maniera puntuale, o non te ne fai niente. Gesù stesso si fa bisognoso di amici, ma gli amici di Gesù sono amici puntuali.
Pietro, Giacomo, Giovanni, Marta, Maria, Lazzaro, e potremmo continuare un elenco che non conosciamo, ma certamente Gesù avrà avuto delle persone che in maniera concreta e precisa rappresentano l'amicizia. Ognuno di noi dovrebbe avere nella propria vita in maniera puntuale l'incontro con ciò che lui reputa importante. Ecco, Dio, che in fondo si trova dietro ciascuna di queste esperienze, ad esempio dietro l'esperienza dell'amore c'è Dio, dietro l'esperienza dell'amicizia c'è Dio, dietro l'esperienza di una sofferenza che ti cambia la vita c'è Dio. Ecco, Dio lo incontriamo sempre in una maniera puntuale, non in una maniera vaga. Ecco, l'Annunciazione ci dice innanzitutto questo, che Dio lo si incontra in un momento preciso della nostra vita. E quell'incontro è un incontro che fa da spartiacque, una sorta di anno zero, un incontro che segna un prima e un dopo. E ti accorgi che quello è un incontro decisivo perché tu non sei più la stessa persona di prima dopo quell'incontro. Tu sei cambiato. Papa Benedetto nella Deus Caritas Est ci dice che in fondo la nostra fede cristiana è l'incontro con una persona che dà alla vita un orientamento completamente diverso. Cioè, dopo che tu hai incontrato quella persona, la tua vita assume una direzione, un orientamento completamente diverso. Ora, se noi dovessimo dire qual è stato il momento puntuale della nostra vita in cui abbiamo incontrato Dio, abbiamo o no difficoltà a rintracciare quel momento? Cioè, sappiamo dire il giorno, l'ora, la circostanza, il volto, la situazione. Io ve lo auguro. A volte noi facciamo fatica perché in fondo non sempre abbiamo consapevolezza di aver incontrato quel qualcosa che ha segnato la nostra vita in maniera indelebile. Però è importante nella vita spirituale di ciascuno di noi poter rintracciare quel momento. A me capita spesso, magari parlando con le famiglie, di dire: la nostra vita è cambiata quando è nato nostro figlio, nostra figlia. Cioè, la nascita di un figlio, credo, segni in maniera indelebile l'orientamento della vita di una persona. È un momento preciso, puntuale. Oppure l'aver vissuto una malattia. Cioè, è un momento preciso che ha cambiato completamente il corso dell'evento della tua esistenza. Cioè, Dio non si nasconde soltanto nelle giornate di sole, ma anche nelle giornate di tempesta. Dobbiamo solo il corso dell'evento della tua esistenza. Cioè, Dio non si nasconde soltanto nelle giornate di sole, ma anche

sentivo nel cuore veramente un sentimento di gratitudine nei confronti di un ragazzo. Un ragazzo straniero che diversi anni fa con la mia comunità abbiamo incontrato, un ragazzo rom che viveva in mezzo alla strada, in mezzo a situazioni difficilissime, arrestato, poi rilasciato, era minorenne, ha fatto dei danni infiniti, alla fine l'hanno espulso dall'Italia. Per diverso tempo io non ho più avuto notizie di questo ragazzo e l'unica cosa che potevamo fare era pregare per lui. Non molto tempo fa è ricomparso, cioè ha trovato un modo per riscrivermi e per darmi notizie di lui. Nel frattempo, anche se giovanissimo, si è sposato, anche forse un po' nella loro cultura questo, e gli sono nati due bambini. E mi ha detto una cosa che mi ha molto commosso, mi ha detto: non sono più la stessa persona di prima, questi figli mi hanno cambiato, ho rimesso la testa a posto. Io adesso vivo per loro. Ora, non so se lui lo sa, ma quello è Dio che è passato dentro la sua vita. Ecco, se dovessimo tradurlo in maniera molto concreta, noi dobbiamo dire questo: tu ti accorgi che Dio è passato dentro la tua vita quando quello che ti è accaduto non solo ti ha cambiato, perché attenti, una cosa può cambiarti anche in peggio, ma ti ha cambiato perché tu smetti di vivere per te stesso. E cominci a vivere per. Metteteci poi accanto a questo per quello che volete. Ma tu non vivi più per te stesso. Cioè non sei più rivolto all'interno di te, ma sei in una posizione estroversa, non introversa. Questa mattina è passato un diacono che era presente ieri alla veglia. Venuto, mi ha portato il dépliant di una casa di aiuto che si trova qui nelle vicinanze e mentre mi diceva, mi raccontava di questa esperienza caritativa, mi ha detto: ho voluto sostenere questa iniziativa perché io ci sono passato da questa sofferenza. Allora, voi immaginate un po' una persona che ha avuto un vissuto familiare devastante e questo vissuto familiare devastante lo ha portato a non vivere più per se stesso. E quindi a sviluppare una sensibilità inclusiva, aperta agli altri. Ad esempio, il dolore di questa persona è diventato un dolore accogliente, un dolore che si è aperto al dolore degli altri, alla sofferenza degli altri. Ora, io lo so che quando noi pensiamo all'Annunciazione la pensiamo sempre come un'esperienza mistica, spirituale, quasi fuori dalla realtà. La fatica più grande che dobbiamo fare noi cristiani è ricordarci che la logica dell'incarnazione è la logica di rintracciare esistenzialmente il passaggio di Dio dentro la nostra vita. Cioè, Dio entra dentro la nostra vita mescolandosi agli eventi della nostra esistenza, non al di fuori della nostra esistenza, ma esattamente lì in quel momento. È un'autentica vita spirituale, è una vita che riesce ad accorgersi e ad assecondare questo passaggio esistenziale. Voglio citarvi un po' di brani che spero possano risultarvi utili e poi andare all'esperienza concreta di alcune persone, di alcuni santi, così da avere davanti a noi una sorta di attualizzazione di che cosa sia l'Annunciazione. Innanzitutto, senza lavorare troppo di fantasia, dovremmo dire che Maria non è una non credente che dopo l'Annunciazione diventa credente. È una donna che vive già dentro una religiosità, una religione, una tradizione. È una donna certamente allenata all'ascolto. Questo è valido per lei, ma è valido anche per Giuseppe. Se volete prendervi il parallelo dell'Annunciazione a Maria, dovete andare nel Vangelo di Matteo e leggervi l'Annunciazione a Giuseppe. Cosa voglio dirvi in maniera molto concreta? Che tu puoi accorgerti di Dio se hai sviluppato una capacità di essere attento, una capacità di ascolto. Maria e Giuseppe hanno questa capacità di ascolto, sono persone che non vivono in maniera superficiale. E questo lo sappiamo per certo perché Dio quando

parla da loro è ascoltato. Io mi domando se noi siamo persone allenate all'ascolto. Troppo spesso la nostra vita, qualunque essa sia, una vita laicale, la vita di impegno nel mondo, una vita ministeriale, di consacrazione, è una vita riempita dal fare. Noi facciamo. E pensiamo che fare la volontà di Dio coincida con il fare. Invece, so che può sembrare contraddittorio, fare la volontà di Dio significa innanzitutto ascoltare la volontà di Dio, cioè avere uno spazio in cui è presente l'ascolto. Non l'azione, ma l'ascolto. E l'ascolto non si nutre di cose complicate, ad esempio si nutre dell'educazione al silenzio. Io non lo so se noi siamo abituati ad avere momenti di silenzio nella nostra giornata, senza trasformarle in pratiche, in pratiche yoga. Cosa voglio dire? Voglio dire che a volte noi ci fissiamo sulla prestazione anche, non lo so, l'ascolto, la posizione del nostro corpo, una sorta di equilibrio emotivo, affettivo, intellettuale. Semplicemente, in maniera molto disarmante, avere un tempo nella giornata di silenzio, solo di silenzio. Fossero anche 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora della nostra giornata in silenzio. Ecco, il tempo del silenzio è il tempo in cui tu ti accorgi che non esiste il vuoto. Cioè tu fai silenzio, ma magari quel silenzio coincide con un silenzio anche dentro. Il silenzio che tu fai ti catapulta dentro di te e ti accorgi che dentro di te non c'è silenzio, che ci sono tante cose. Ma il silenzio di cui io vi parlo non è assenza di pensieri, assenza di emozioni, non è capacità di svuotarsi. Il silenzio di cui vi parlo è attenzione. Cioè una persona è allenata al silenzio quando, facendo silenzio, è catapultata dentro di sé e comincia a osservare quello che si porta dentro. E proprio perché guarda, riesce a discernere, a distinguere le cose che si porta dentro. Ad esempio, riesce a vedere che c'è un malessere che lo accompagna, lo vede. Oppure c'è un'ansia, che segna la maggior parte delle cose, oppure ci sono dei pensieri ricorrenti, anche banali, devo pagare la bolletta, ma sta là, non riesci a dire il rosario perché ti viene in mente che devi fare quella telefonata. Com'è possibile? Ecco, la capacità del silenzio è la capacità di accorgersi di questo mondo interiore e di saperlo distinguere. E questo è importante perché Maria e Giuseppe, ad esempio, non fanno un silenzio che li svuota, è un silenzio che gli permette di dire a un certo punto che in ciò che li abita riconoscono una voce che non è la loro, è la voce di Dio. Avrà avuto Maria dei pensieri come noi? Avrà pensato anche lei che doveva andare alla fontana a lavare il bucato, che forse qualcuno la stava aspettando? Aveva anche lei, non lo so, dei pensieri che le facevano immaginare la sua vita futura? Giuseppe avrà immaginato la sua vita familiare, o avrà avuto preoccupazioni per la sua attività, per la sua bottega? Insomma, l'interiorità di queste persone, di Maria e di Giuseppe, è abitata da tutte le cose che noi stessi abbiamo, ma loro hanno la capacità a un certo punto di accorgersi che in mezzo a tutte queste voci che ci sono dentro c'è una voce che non è la loro, è la voce di Dio che gli sta parlando. Per Maria lo si dice in maniera esplicita, per Giuseppe si usa l'alfabeto del sogno. Giuseppe si accorge che quel sogno non è lui, non è il suo inconscio. Ecco, io credo che nessuno di noi può fare a meno di questa interiorità.
Maria ci insegna innanzitutto questa attenzione, questo silenzio attento. Il che non significa che ci riusciamo sempre, ma che ci proviamo sempre. La cosa peggiore che possa accadere alla nostra vita è vivere fuori di noi. Perché le persone che vivono fuori da se stesse a un certo punto si esauriscono. Abbiamo bisogno di tornare dentro di noi, perché abbiamo bisogno di incontrare, attenti a quello che sto per dirvi, abbiamo bisogno di incontrare quella parola che rende possibile davvero la nostra vita, che la renda vivibile. Che è un po' come dire che se tu non frequenti il motivo, tu ti dimentichi il motivo della tua vita, a un certo punto ti esaurisci. Hai bisogno di tornare costantemente a quel motivo. Le parole di Gabriele sono l'incontro con quel motivo. Sarà capitato a ciascuno di voi di andare a visitare San Damiano ad Assisi, no? Questo luogo, sì, che è un luogo di Francesco, forse dovremmo dire che è innanzitutto un luogo di Chiara. E perché è importante quel luogo? Ogni tanto qualche guida lo dice. Perché dice, e qui per Chiara Cristo è diventato carne. E come è avvenuto questo incontro, questa annunciazione con Chiara? Chiara ha incontrato il Verbo, la parola che le ha cambiato la vita, attraverso l'incontro con il carisma di Francesco. È qualcosa di puntuale, di vero. Ora, ogni volta che noi abbiamo fatto questo tipo di esperienza, questa esperienza risignifica tutto il resto della nostra vita, e ogni volta che noi dobbiamo riprendere ossigeno dobbiamo ritornare a quell'esperienza, cioè a quell'incontro. Allora, per Chiara è stato Francesco, non lo so, per Ignazio a un certo punto è stata una battaglia in cui rimane ferito. Allora, prima ho citato una persona, adesso ho citato un evento, potremmo continuare all'infinito, eh? Per Paolo, sulla via di Damasco, c'è un evento puntuale, no? Un incidente di percorso che gli cambia, gli capovolge l'esistenza. Per Teresa d'Avila c'è una crisi durata 20 anni che a un certo punto trova un suo punto di svolta. Ecco. Questa parola ci raggiunge sempre in maniera concreta, sempre. E noi abbiamo bisogno di quella parola per poter vedere in maniera nuova la nostra vita. Siamo partiti dall'inizio del Vangelo di Luca, permettetemi di fare uno spostamento totale e andare a finire alla fine del Vangelo di Luca. A me impressiona molto il racconto dei discepoli di Emmaus, racconto famosissimo del Vangelo di Luca, che trovate al capitolo 24, versetti 13-35. 24, 13, 35 del Vangelo di Luca. Ecco, la cosa che colpisce, sapete qual è? È che questi discepoli hanno già incontrato Cristo. E molto probabilmente è un gruppo di discepoli che lo ha seguito, che lo ha ascoltato, che forse avrà visto anche dei miracoli operati da Gesù. Ma dopo lo scandalo della croce se ne stanno tornando a casa. E Gesù in persona, Gesù risorto, si accosta a loro e dice l'Evangelista Luca che i loro occhi erano impediti nel riconoscerlo, cioè non riuscivano a vedere che era lui. Soltanto dopo riusciranno a fare questa sorta di riflessione e a dire: quando questo straniero ci parlava, non ci ardeva forse il cuore nel petto?
Ecco, l'incontro con questo verbo che si fa carne dentro la nostra vita è sì un incontro puntuale, cioè che è successo una volta in maniera precisa. Ma poi il Signore, misteriosamente nella vita, ci dà delle situazioni in cui ravviva questo incontro. E ravviva questo incontro non perché tu lo riconosci esplicitamente, ma perché senti dentro di te un fuoco che brucia. E questa cosa succede perché ascolti qualcuno e senti che il cuore ti brucia nel petto. Leggi la pagina di un libro, fai una passeggiata, ti succede qualcosa, hai un'amicizia, passi del tempo con delle persone, ti accorgi che queste cose ti fanno bene, perché anche se tu non vedi Cristo in maniera esplicita, queste cose ti rigenerano perché fanno di nuovo riaccendere dentro di te un fuoco. Tutti noi abbiamo bisogno di questo. In ognuna delle nostre vocazioni, se non abbiamo delle situazioni che riaccendono il fuoco nel petto, diventa veramente molto problematico. Sapete perché? Perché quando il cuore non arde, si va avanti soltanto a forza di volontarismo. E il volontarismo è l'alfabeto degli infelici. Gli infelici solitamente vanno avanti a botta di volontà. Abbiamo bisogno di qualcosa che di nuovo ci faccia ardere il cuore. Dice, ma posso darmelo da solo questo? Ovviamente no. Chi tenta di darselo da solo solitamente incappa in incidenti esistenziali seri. Chi si rifugia nell'alcol o nelle sostanze o in una vita affettiva disordinata, in fondo sta cercando qualcosa che gli faccia sentire di meno il dolore e gli dia l'illusione che le cose siano diverse, ma è un'illusione. È un'illusione che ti fa male, tra l'altro. Non puoi darti da solo questa parola. Se tu ti dai da solo questa parola, ti fai male. È una parola che puoi solo accogliere. È una parola che puoi ricevere solo come dono. A patto che, punto numero uno, accetti di avere bisogno di questa parola, qualunque sia lo stato della tua vita. Se l'ultimo uomo della terra o il più importante uomo al mondo, hai bisogno di qualcosa che riattualizzi dentro di te il fuoco. Punto numero due, proprio perché sai che ne hai bisogno, vivi costantemente proteso o protesa ad accogliere, ad accorgerti di questa parola. Allora, se è vero che Dio ci ama, ed è vero che ci ama, pensate che ci lascia a piedi, pensate che non costella il nostro tempo, le nostre giornate, la nostra vita, di momenti in cui Egli non ci spiega il senso delle scritture, così come ha fatto ai discepoli di Emmaus, non ci fa ardere il cuore nel petto? Prima forse lo vivevamo con più spontaneità, ma sapete perché era importante, ad esempio, una volta consigliare di leggere la vita di un santo? Perché tu leggi la vita di un santo, leggi la vita di San Giovanni Bosco, ma come fa a non arderti il cuore quando leggi la storia di quell'uomo? Come fa a non arderti il cuore quando non incontri, non lo so, la vita di Chiara Corbella, per dirvi, no? Ecco, questo tipo di incontri sono messe sulla nostra strada per far rinascere dentro di noi un fuoco che arde. Quindi vedete le due cose che stiamo dicendo questa mattina. La prima, noi abbiamo bisogno di una parola che diventi significativa, esattamente come quel verbo che si fa carne. E questa parola è solitamente una parola che ci raggiunge in un evento specifico della nostra esistenza. Per accorgerti di questo evento, tu devi sviluppare una capacità di attenzione, una capacità di silenzio. Il silenzio è saper distinguere questa voce in mezzo a tante voci, quindi è un lavoro anche su se stessi. Questa voce che ti ha raggiunto in un evento specifico si riattualizza costantemente in maniera misteriosa attraverso delle situazioni, delle persone, delle circostanze
che riaccendono dentro di te il fuoco e quindi ti ridanno di nuovo motivazione. Quindi non è tanto aver trovato qualcosa che ha risolto i nostri problemi, ma abbiamo trovato qualcosa che ci aiuta ad affrontare quei problemi. Incoraggiarsi, incoraggiare, sentire questa forza che opera dentro di noi. Non ci ardeva forse il cuore nel petto quando questo straniero conversava con noi? Ecco, vedete quanto è concreta la vita cristiana e vedete come Maria in fondo ci indica una tappa molto importante. Avere Cristo non significa avere una convinzione. Vi potrà sembrare banale questa mia affermazione, ma credetemi che non lo è assolutamente. Perché purtroppo anche noi stiamo vivendo in un tempo in cui il cristianesimo nostro rischia di diventare ideologia. Il cristianesimo non è una convinzione. Se è una convinzione, cioè se è un'ideologia, noi ci mettiamo in mezzo a tutte le altre ideologie e facciamo guerra alle altre ideologie. La soluzione per noi non è escogitare un'idea da contrapporre a un'altra idea, ma contrapporre a un'idea un fatto. Avete presente il miracolo del cieco nato? Avete presente questo miracolo in cui Gesù guarisce questo ragazzo, no? E quando i dottori, gli scribi, i farisei lo interrogano, no? Gli fanno il terzo grado, chi ti ha fatto questo? Quello lo racconta. Ma chi ti ha fatto questo? Di nuovo lo deve raccontare, di nuovo, e ancora di nuovo. Cioè non si accontentano mai, perché non accettano che Gesù abbia potuto fare questo miracolo, no? E poi cominciano a fare, ma un peccatore non può fare questa roba qui. Tu stai mentendo, chiamate i genitori, non era vero che era cieco, cioè negano l'evidenza, ok? Questo ragazzo, ecco, questo è l'antidoto ad ogni ideologia. Dice, io non lo so chi è, non lo so che cosa è successo, so soltanto questo, che prima non ci vedevo e ora ci vedo, ora arrangiatevi. Cioè, a tutte le vostre idee, no, eccetera, io so soltanto questo, che prima non ci vedevo e ora ci vedo. È un fatto. Non è una convinzione, è un fatto. Potremmo dire, non lo so, un Don Bosco che incontra un ragazzino, non gli sta impartendo una lezione di un'idea. Quel ragazzino potrà dire un prima o un dopo dentro la sua vita dopo quell'incontro. Prima mi sentivo di nessuno, ora mi sento di qualcuno. Poi potranno anche attaccare Don Bosco e dire che è un impostore, che è una persona che non va seguita, che vanno eliminati i salesiani, e l'ha vissuto come persecuzione Don Bosco. Potranno dire che Francesco d'Assisi era pazzo. Allora soltanto gli ingenui possono seguire Francesco, ma a me non sembra che nei primi compagni, tra l'altro, ci fossero solo degli sprovveduti. Quello che voglio dirvi io è che l'incontro con Cristo è proprio l'incontro non con una convinzione ma con un fatto che tu accogli e che segna prima e dopo dentro la tua vita, e poi hai bisogno di qualcosa che riattualizzi quel fatto. Un figlio ti ha cambiato la vita? Sì. Che cos'è che riattualizza la maternità? Che cos'è che riattualizza la paternità? Che cos'è che riattualizza la tua scelta di consacrazione? Che cos'è che riattualizza il tuo sacerdozio? Che cos'è che riattualizza il tuo mestiere? Che cos'è che riattualizza la tua missione? Per esempio, io sono convinto che Don Alberione era un mistico. Cioè, soltanto un mistico può fare quella roba lì. E capite che è dal rapporto con Cristo che nasce anche un'opera. E se tu dimentichi questo incontro con Cristo, l'opera può anche rimanere, ma non è più di Cristo. È un'opera come le opere del mondo,
funziona, ma non salva. Una famiglia può funzionare, ma può non salvare. Una parrocchia può funzionare, ma può non salvare. Un istituto religioso può funzionare, ma non salva. Salvare significa che tu incontri, fai costantemente un'esperienza di Cristo, che non soltanto ti dà una motivazione, ma si espande dentro la tua vita, perché tu non ti preoccupi più di un risultato. Perché vale la pena voler bene a dei figli? Perché diventeranno i più bravi medici, avvocati al mondo, ma anche se diventeranno degli scapestrati, varrà la pena voler bene a questi figli. Perché? Perché chi vive in questo modo, cioè chi ha incontrato Cristo e riattualizza questo, non è più preoccupato del risultato, ma è preoccupato di vivere per, di donare la propria vita. E il dono della vita apparentemente è sempre uno spreco, non è un affare. Tant'è vero che poche ore prima che Gesù cominciasse la sua passione, proprio a casa di amici, quando viene rotto il vasetto di alabastro con quel nardo profumato, la considerazione che viene fatta da chi non è in quella logica è esattamente questo: si poteva venderlo e darlo ai poveri. Viene percepito come uno spreco amare così, amare a fondo perduto. Ma è solo chi ama così, in maniera gratuita, gratis, a fondo perduto, profuma il mondo. Il profumo vero è di una vita vissuta per. Io non sono una madre e non posso conoscere fino in fondo che cosa prova una madre. Ma certamente davanti alla morte di un figlio, forse la prima reazione è quella di ripiegarsi su se stessi. E Maria invece la ritroviamo sotto la croce e poi la ritroviamo nel cenacolo, insieme agli altri. Maria non si chiude nel suo dolore, Maria vive per, anche quando soffre. Soffre per. Aggiungiamo finalmente la parola finale, per cosa? Per amore. Quando uno vive per amore e fa le cose per amore, ha trovato un motivo valido per cui può affrontare e fare tutto. Io sto lavorando perché gli altri se ne accorgano? No, per amore. Io sto vivendo questo mio servizio all'interno della Chiesa perché i miei superiori mi gratifichino? No, per amore. Io sto facendo questo perché i miei familiari a un certo punto mi diano quella gratitudine che è giusta per... No, per amore. E questo è davvero una sorta di bussola, di nord che il Signore ci mette nel cuore. Guardando Maria, noi vediamo una donna che ha vissuto per amore. E quando noi diciamo per amore, stiamo dicendo per amore di Cristo. Ma Cristo non è mai una cosa astratta, è sempre qualcuno. A me piace sempre sottolineare un aspetto che il Vangelo di Giovanni lo dice e non lo dice, cioè lo dice, ma bisogna fare attenzione per accorgersi di questo. Avete presente quando Gesù a un certo punto afferma: non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici? Frase bellissima, tra l'altro. E noi diciamo che Gesù è morto dando la vita per tutti noi, ma sta cosa mi sa troppo di generalismo, no? Per quale motivo Gesù va a finire in croce? Per colpa di Lazzaro. È la risurrezione di Lazzaro che fa convincere le persone a condannarlo a morte.
Quindi lui è il primo che ci mostra che non c'è amore più grande di chi dà la vita per gli amici, e questa cosa non è una cosa astratta. Lui ha dato la vita, e la questione puntuale in cui lui ha potuto dare la vita è Lazzaro. Lazzaro è il motivo per cui lui viene condannato. Questo per dirvi che ognuno di noi vorrebbe scegliersi anche il per amore, no? Ma a volte il per amore lo incontri nella vita, non te lo scegli, ce l'hai lì davanti. Perché Dio vuole essere amato, riconosciuto e accolto nel reale che abbiamo, non nell'ideale che speriamo. Se io avessi accanto delle persone degne, amorevoli, onorevoli, darei la vita per loro. Questo è l'ideale. Tu di fianco non c'hai persone così, c'hai persone che a volte sono mediocri, che sono ingiuste, che forse non meritano nulla. Però a differenza dell'ideale, queste persone esistono, ci stanno veramente. E il Signore sta dicendo, per amore loro, ama queste persone. Ama me. Attraverso queste persone. L'annunciazione in fondo ci insegna questo, non soltanto a ripartire da ciò che dà significato alla nostra vita, ma a dare alla nostra vita questo orientamento che è un orientamento di apertura. Adesso non so nella traduzione nuova del Messale, no? Ma nella preghiera eucaristica 4 c'era proprio questa indicazione: è perché non viviamo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato lo Spirito. Cioè, qual è l'opera dello Spirito? Sentite questa parola, l'opera dello Spirito, e quindi l'opera della vita spirituale. Vita spirituale è la vita dello Spirito dentro di noi. Non vivere più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi. Vivere per. Ma vivere per Lui che è morto e risorto per noi non è una cosa astratta. Abbiamo occhi per accorgerci di chi significa in questo momento per noi vivere per? Ecco, prendere sul serio la realtà significa per noi prendere sul serio Cristo. E se tu stai prendendo sul serio Lui, non sei più preoccupato dei risultati. Perché la pienezza che ricevi non ha più niente a che fare con i risultati. Non è un'opera del mondo. Bene, voglio arrivare alla conclusione di questa nostra prima meditazione questa mattina. Raccontandovi o mettendo davanti alla vostra attenzione un racconto drammatico che troviamo nel libro della Genesi. Genesi capitolo 32, versetti 23-33. Ripeto, Genesi 32, versetti 23-33. Beh, questa è una storia che in realtà è una storia famosa, perché è la storia di Giacobbe. Giacobbe è uno dei patriarchi più importanti che incontriamo nell'Antico Testamento e nella storia del nostro monoteismo. Arriva ad entrare, entra nella storia della salvezza non in maniera molto leale. Voi sapete che Giacobbe alla fine ruba la primogenitura, e quando il fratello si accorge di questo si arrabbia. Ma Giacobbe è niente al confronto del fratello, e fisicamente, cioè il fratello era proprio un energumeno, lui mingherlino, e in termini proprio di possibilità il fratello dispone di uomini, persone, armamenti che Giacobbe non ha. Giacobbe ha solo problemi. C'ha mogli a carico, figli e poca roba, non può fare niente. E c'è un momento nella vita di Giacobbe che è un momento drammatico, ma un momento decisivo, che è il momento in cui sta scappando dal fratello, è notte, e
cerca in tutti i modi di attraversare il guado dello Jabok, pensando che andando dall'altra parte riuscirà a seminare il fratello. Quella notte succede qualcosa veramente di interessante, di drammatico, ma di decisivo nella vita di Giacobbe. Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi 11 bambini e passò il guado dello Jabok, capite? Ha donne e bambini a carico, non ha soluzioni o armi o eserciti. Il fratello invece arriva con centinaia di uomini a ucciderlo. Li prese, fece loro passare il torrente e portò di là anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. C'è questa lotta di Giacobbe in quella notte con un uomo misterioso. Ho sempre pensato che in fondo quest'uomo misterioso, che è certamente Dio, lo vedremo tra un po', innanzitutto si mostra a lui come un uomo che lotta con lui, perché è anche il suo senso di colpa quello, eh? C'è un'esperienza di un dolore che lui ha fatto, che non è un dolore che cancelli, punto e basta, è un dolore che ti fa male, con cui tu lotti. E vedendo che non riusciva a vincerlo, quest'uomo, vedendo che non riusciva a vincere Giacobbe, lo colpì all'articolazione del femore, e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. Lo colpisce all'anca, Giacobbe cade, Giacobbe continua a lottare, non si ferma, non si arrende. Guardate, se volete un'immagine eloquente di che cosa sia la vita spirituale, questa è la vita spirituale. La vita spirituale è lottare. È lottare con i propri fantasmi, con il buio che ci abita, con un Dio che a volte non capiamo, che ci sembra venir contro. E non smettere di lottare, perché in fondo la vita spirituale finisce quando tu ti rassegni. Quando tu dici non c'è più niente da fare, non è vero. Quello disse: lasciami andare perché è spuntata l'aurora. E Giacobbe rispose: non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Gli domandò: come ti chiami? Rispose: Giacobbe. Riprese: non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Credo che nella vita religiosa non esista più questa cosa, cioè di cambiare il nome, vero? No? È raro. Però c'è qualcosa di interessante in questo. L'incontro con Cristo è l'incontro con qualcuno che ti rivela un nome che tu non conoscevi. Francesco Forgione diventa Pio da Pietrelcina, ad esempio. Giovanni di Bernardone diventa Francesco. E Simone il pescatore diventa Pietro. Che cosa c'è nascosto dietro questa cosa? È che in fondo l'incontro con Cristo, con la vita spirituale, ti rivela la tua vera identità, quella che non conosci. Tu pensi di essere Giacobbe, ma in realtà tu sei Israele. Ma Israele è emerso dopo tanti incidenti di percorso, dopo tanti errori che hai fatto e dopo che non hai smesso di lottare anche se era notte. Ecco, perché noi dovremmo coltivare seriamente una vita spirituale? Perché abbiamo bisogno di capire chi siamo. Solo Cristo sa chi siamo davvero. Solo Lui può dirci il nostro vero nome. Anche Maria forse pensava qualcosa di se stessa, ma alla fine della storia ha capito che lei non era semplicemente ciò che poteva immaginare di se stessa. Questo le fa dire, ma lo vedremo oggi pomeriggio: d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
che non mi sembra proprio una frase umile, ma invece è di un'umiltà pazzesca, perché è di una concretezza straordinaria. Maria si accorge di non essere più semplicemente ciò che immaginava. E poi, ecco, l'ultima cosa, ciò che Dio fa nella vita di Giacobbe lo fa non solo per Giacobbe, ma attraverso di lui la benedizione arriva a tutte le genti. Questo a ricordarci una cosa molto importante. La prima cosa che un'autentica vita spirituale, secondo proprio la via di Maria, cancella è l'individualismo. Una vita spirituale individualistica non è una via spirituale, non è una vita spirituale. L'individualismo funziona in questo modo: voglio Dio in modo tale che sto bene io. Tutto inizia e finisce nel rapporto tra me e Dio. No, Dio entra in relazione con te perché attraverso di te vuole fare qualcosa per gli altri. Non sta pensando solo a te, sta pensando anche a tanti altri. Quindi questo è importante, perché la nostra santità non è un affare nostro, è un affare per gli altri anche. Se tu ti santifichi, hai fatto un favore anche agli altri, non solo a te stesso. La benedizione che Giacobbe Israele riceve quella notte è una benedizione che si estende a tutte le generazioni dei suoi figli. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. La benedizione di Maria raggiunge noi, per un motivo molto semplice, perché questa donna alla fine ci dà Cristo. E che cosa ci può essere di più prezioso di qualcuno che ti dà Cristo? Chissà se noi siamo una benedizione, o se noi abbiamo inteso la nostra vita di fede semplicemente come un trovare un nostro equilibrio. Ecco, se tu intendi la tua vita di fede come risolverti il tuo problema, tu non riesci a capire le parole di Paolo quando dice: in noi opera la morte perché in voi operi la vita. Questo sta a significare che il dolore e la sofferenza di un padre e di una madre in realtà portano frutto nella vita dei figli, ad esempio. Che la mia mortificazione di questo momento è a vantaggio della mia comunità. Che l'esperienza che sto vivendo in questo momento della mia esistenza non inizia e finisce con me, ma passa attraverso di me. E che ci sono dei momenti in cui io mi trovo a vivere delle cose difficili a vantaggio di tutti. Non so se vi rendete conto di quanto è importante questo, perché un po' capire che certe volte noi viviamo dei momenti difficili, ma se tu hai la consapevolezza che lo stai vivendo per gli altri anche, non solo per te stesso, li accetti. Dice Paolo: io completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo per la Chiesa. Qualcuno direbbe: cosa sei disposto a perdere? Beh, lì si vede l'autentica vita spirituale. Se tu sei disposto a mettere la tua vita in gioco, da quel momento in poi ciò che Dio fa dentro la tua vita è una benedizione per tutti. L'incarnazione non è un fatto intimistico, individuale tra Maria e Dio, ma è un fatto che riguarda tutta la creazione, tutta la storia, tutti noi. Beh, è così per ogni vocazione, è così per ogni esperienza autenticamente di fede e cristiana. Ciò che Dio fa dentro la nostra vita è per il vantaggio di tutti, ma è vero anche il contrario. Ciò che noi impediamo a Dio di fare dentro la nostra vita, lo togliamo agli altri. Lo togliamo agli altri.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti.

Il Cristo, mediatore della nuova alleanza, ha dato a noi un sacerdozio regale perché offriamo a Dio una lode perfetta. Uniti nella preghiera del mattino, invochiamo il nostro Salvatore.

Cristo, sacerdote eterno, che ci hai resi partecipi della tua comunione di amore al Padre, fa che presentiamo sempre sacrifici spirituali a Dio graditi.

Concedici di amare te per avere in dono te che sei l'amore, e donaci di bene operare per rendere tutta la vita una lode a te.

0: Signore Dio nostro, che ci hai dato la grazia di giungere a questo giorno, accompagnaci oggi con la tua protezione, perché non deviamo mai verso il peccato e in pensieri, parole e opere aderiamo sempre alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Rafael Guizar Valencia nacque a Cotija, nello stato di Michoacán e in diocesi di Zamora, il 26 aprile 1878. Era l'ottavo degli 11 figli di Prudencio Guizar e Natividad Valencia, proprietari terrieri e ferventi cristiani. Crebbe nel clima di grande carità della famiglia. La madre, benché facesse parte di una delle più distinte famiglie di Cotija, andava personalmente a lavare gli indumenti dei lebbrosi confinati fuori del paese. I primi studi di Rafael furono fatti nella scuola parrocchiale di Cotija. Rimase orfano della madre quando aveva 9 anni. Di lui si occupò la sorella maggiore Dolores, anche lei donna di solide virtù cristiane e di vasta carità.

A 12 anni, nel 1890, Raffaele e suo fratello Antonio entrarono nel collegio di San Simone dei Padri Gesuiti. Tuttavia l'anno successivo, essendo stato il collegio, fu soppresso dal governo. Avvertendo la chiamata al sacerdozio, Raffaele entrò nella filiale del seminario minore della diocesi di Zamora, situato a Cotija. Nel 1894 ebbe una crisi vocazionale. Interruppe quindi gli studi e ritornò in famiglia per lavorare nelle fattorie agricole del padre. A 18 anni, nell'autunno del 1896, si decise per il sacerdozio senza più ripensamenti. Cominciò quindi gli studi di filosofia nel seminario maggiore di Zamora. In questo importante periodo formativo espresse una fervorosa devozione al Sacro Cuore di Gesù, che rimase una nota caratteristica della sua vita. Ordinato sacerdote il 1 giugno del 1901, solennità di Pentecoste. Negli anni che seguirono fu impegnato nella predicazione delle missioni popolari nella città di Zamora e in diverse regioni del Messico. Nel 1903 fu nominato direttore spirituale del seminario di Zamora, dove insegnò anche teologia ascetica e mistica. Gli fu affidata inoltre la direzione diocesana dell'apostolato della preghiera. Il 3 giugno del 1903 fondò la Congregazione di Nostra Signora della Speranza, diretta da suo fratello Don Antonio, con lo scopo di offrire gratuitamente le missioni al popolo, nelle diocesi più povere di mezzi e di clero. Nel 1905 fu nominato missionario apostolico, compito a cui si dedicò con zelo, propagando la devozione al Sacro Cuore. Tuttavia dal 1907 al 1909 il suo vescovo lo sospese dalla predicazione. Don Raffaele, obbediente, dimostrò un'esemplare umiltà finché non venne riabilitato nel 1909, dopo la morte del vescovo.

Nel 1910 scoppiò la rivoluzione messicana. Il 21 giugno dello stesso anno, la congregazione di Nostra Signora della Speranza fu soppressa. Don Rafael si oppose alla campagna della stampa rivoluzionaria contro la Chiesa. Nel 1911 impiantò a Città del Messico una moderna tipografia per stampare il giornale cattolico La Nación, che poco dopo fu chiuso dai rivoluzionari. Nel 1912 fu nominato canonico della cattedrale di Zamora. L'anno successivo però si intensificò la persecuzione religiosa. Don Rafael fu costretto a restare a Città del Messico. Per alcuni anni visse senza una dimora stabile, sopportando ogni specie di pericoli e privazioni. Per poter esercitare il suo ministero, fu costretto a travestirsi da venditore ambulante, da medico, da musicante e in altri modi, per non farsi riconoscere come sacerdote. In quel modo poteva avvicinare i malati e assistere i moribondi, amministrando loro i sacramenti. Fu condannato a morte due volte. Braccato dalla polizia, riuscì a sfuggire alla fucilazione. Continuò comunque ad assistere i moribondi che cadevano a seguito delle battaglie armate della guerra civile. Diventata impossibile la sua permanenza in Messico, alla fine del 1915 si rifugiò negli Stati Uniti. L'anno successivo si spostò in Guatemala, dove con il nome di Rafael Ruiz predicò un gran numero di missioni. Per la sua fama di missionario, fu invitato nella vicina isola di Cuba, dove per alcuni anni si prodigò in un'intensa attività missionaria.

Cuba lo raggiunse un'inaspettata notizia. Papa Benedetto XV, il 1 agosto 1919, lo aveva nominato vescovo di Veracruz, in Messico. Fu consacrato vescovo il 30 novembre 1919 nella cattedrale de La Habana. Il trasferimento nella sua nuova diocesi avvenne dopo il disastroso terremoto del 9 gennaio 1920. Da subito si impegnò a soccorrere le vittime del sisma. Stabilì per questo la sua residenza a Xalapa, allora non eretta diocesi. Il suo ministero episcopale durò circa 18 anni, dal gennaio del 1920 al giugno del 1938. Percorse tutti i 46.000 chilometri quadrati del territorio diocesano, recandosi in visita pastorale anche alle più sperdute parrocchie. Diede poi impulso alle missioni popolari, alle catechesi, alla devozione al Sacro Cuore di Gesù. Riscattò il vecchio seminario di Xalapa, ristrutturandolo completamente, ma il governo lo confiscò nuovamente a fine lavori. Monsignor Guizar allora trasferì il seminario per la formazione dei sacerdoti a Città del Messico, dove funzionò clandestinamente per 15 anni. Fu l'unico seminario a sopravvivere alla persecuzione in Messico, contando fino a 300 seminaristi. Dal 1926 al 1929, il vescovo fu di nuovo costretto all'esilio negli Stati Uniti e nei paesi dell'America Centrale. Dopo il suo ritorno dovette di nuovo allontanarsi dal 1931 al 1937, sempre a causa dell'imperversare della persecuzione contro il clero da parte del governo rivoluzionario. Pur da lontano seguì le sorti della diocesi, attraverso lettere ai suoi vicari di curia. Quando il territorio messicano fu pacificato, in parte con il presidente Lázaro Cárdenas, nel 1937, poté ritornare nella diocesi stabilmente. Monsignor Guizar era di costituzione robusta, ma per diversi anni fu affetto da una grave forma di diabete, da insufficienza circolatoria, da flebite e ulcere varicose. Gli anni stressanti dell'esilio peggiorarono la situazione. Così nel dicembre 1937, mentre predicava una missione a Cordoba, fu colpito da un attacco cardiaco che lo costrinse definitivamente a letto. Morì il 6 giugno 1938 a Città del Messico, dove era ricoverato. La sua salma fu portata a Xalapa, poi diocesi capitale dello stato di Veracruz, dove si svolsero i trionfali funerali. La sua tomba nella cattedrale della città divenne meta di migliaia di pellegrini.

A fronte della fama di santità che continuava ad accompagnare il suo ricordo, per Monsignor Guizard fu aperta la causa di beatificazione. Il processo informativo svolto nelle diocesi di Veracruz e Jalapa iniziò il 3 settembre 1952 e si concluse l'8 maggio 1954. 4 anni dopo, l'11 agosto 1958, si ebbe il decreto sugli iscritti. Con l'introduzione della causa il 4 aprile 1974 iniziò la fase romana. Il processo apostolico fu quindi iniziato il 1 ottobre del 74 e terminato il 20 dicembre del 75. Il 18 febbraio del 77 fu emesso il decreto di convalida sia del processo informativo sia di quello apostolico. I consultori della Congregazione delle Cause dei Santi si riunirono inizialmente il 19 novembre dell'80, ma raggiunsero l'unanimità in una successiva riunione il 27 aprile dell'81. I cardinali e i vescovi membri del medesimo dicastero Vaticano hanno invece dato il 7 luglio dell'81 il loro parere positivo circa l'esercizio in grado eroico da parte di Monsignor Guizard. Il 27 novembre dell'81 quindi il Papa San Giovanni Paolo II autorizzò la promulgazione del decreto che gli conferiva il titolo di venerabile.

Come primo miracolo per ottenere la sua beatificazione è stato preso in esame il caso di Cirana Rivera. Tutta la sua famiglia in linea paterna era dotata di strane caratteristiche somatiche, come palpebre cascanti e tendenti a chiudersi, orecchie grandi. Tutte le donne che avevano quei tratti del viso non avevano avuto figli. Cirana espose la questione al suo fidanzato, Sergio Montiel Alvarado, che volle sposarla lo stesso. Già da prima del matrimonio, avvenuto il 24 aprile 1976, lei era già feconda. Un esame approfondito chiarì la situazione. Un'ostruzione bilaterale delle tube e la retroversione del corpo uterino avrebbe reso impossibile la formazione del feto. La ragione era chiarita dalla malattia genetica che causava anche i suoi singolari tratti somatici. La sindrome blefarofimosi ptosi palpebrale picanto, inverso il primo grado, che nel caso più grave comporta un'assenza di ovulazione. A quel punto suo marito Sergio cominciò ad invocare Monsignor Guizard. Non l'aveva conosciuto, ma la devozione a lui gli era stata trasmessa da suo padre. Andava spesso a pregare sulla sua tomba, oppure si metteva in ginocchio di fronte alla sua fotografia che teneva in casa. Con la moglie coinvolse altre coppie del movimento familiare cristiano in cui erano entrati nel 77. Nel maggio dell'83 Cirana cominciò ad accusare nausea, mal di testa e altri disturbi. Il suo medico le disse che aveva un'infezione parassitaria, ma un'amica infermiera invece ipotizzò che lei fosse incinta. In effetti era così. Dopo una gravidanza senza particolari problemi, il 19 febbraio 1984 diede alla luce Sergio Junior. L'inchiesta diocesana sul miracolo si svolse nel corso del 1992 e fu convalidata il 12 marzo 1993. I membri della commissione medica riuniti il 12 marzo del 93 dichiararono che il fatto era inspiegabile secondo i criteri scientifici. In più, dato che Cirana non aveva più avuto altri figli e che Sergio Junior aveva anche lui la BPS, appariva chiaro che era nato proprio da un suo ovulo. I consultori teologi il 15 aprile del 94 si pronunciarono favorevolmente sul nesso tra l'accaduto e l'intercessione di Monsignor Guizard. Dello stesso parere furono il 7 giugno del 94 i cardinali e i vescovi della Congregazione delle Cause dei Santi. Il 2 luglio del 94 San Giovanni Paolo II autorizzò quindi il decreto con cui il concepimento e il parto di Cirana Rivera de Montiel erano da ritenere miracolosi e accaduti per intercessione del venerabile Rafael Guizard Valencia. Lo stesso pontefice lo ha quindi beatificato il 29 gennaio del 1995, fissando la sua memoria liturgica al 6 giugno, il giorno esatto della sua nascita al cielo.

Come secondo miracolo necessario per la canonizzazione fu valutato il caso di Rafael de Jesus Barroso Santiago. Quando sua madre Valentina Santiago era incinta di 7 mesi, fece un'ecografia. L'esame mostrò che il feto aveva il labbro leporino e la palato schisi. Insieme al marito Enrique Barroso, la donna iniziò a pregare, chiedendo al beato Rafael Guizar Valencia la grazia che il figlio nascesse sano. Se questo fosse accaduto, il padre promise che l'avrebbe chiamato come lui. Quando Valentina partorì il 2 marzo 2002, fu evidente che il bambino non aveva più il labbro leporino. Il fatto fu indagato nel processo diocesano relativo, durato dall'8 luglio al 12 settembre del 2003. Il 18 maggio 2005 la commissione medica esaminò i documenti del processo e dichiarò l'inspiegabilità scientifica dell'accaduto. I consultori teologi il 15 novembre 2005, i cardinali e i vescovi della Congregazione delle Cause dei Santi il 21 marzo 2006 confermarono il nesso con la preghiera rivolta al beato Monsignor Guizar. Infine, il 28 aprile 2006, Papa Benedetto XVI riconosceva ufficialmente il fatto come miracoloso e avvenuto per intercessione del vescovo di Veracruz. Lo ha quindi canonizzato il 18 ottobre 2006 a Roma, in piazza San Pietro.

0: di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: È il Vangelo dell'esultanza del figlio al padre, quello di questa domenica. Entriamo nella relazione di gioia, di esultanza trinitaria. E il figlio rende lode al padre perché si è degnato di manifestare se stesso agli uomini. Ed è una rivelazione che viene accolta dai poveri, cioè da coloro che hanno come unica ricchezza proprio la confidenza con il Padre, ma anche un Vangelo di grande tenerezza, nel quale il Signore ci invita a prendere su di noi il giogo, ad andare a Lui, ad essere rinfrancati da Lui e a condividerne il giogo. Il giogo è la parola di Dio, il giogo è l'insegnamento di Dio che indica una strada, una direzione e che fa sicuri i nostri passi. Prendere il giogo significa entrare in una relazione di obbedienza nei confronti di Dio, così come il figlio è in una relazione di obbedienza con il padre. Ascoltiamo questo Vangelo.
2: In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero.
1: Nella liturgia di oggi, nel Vangelo di oggi, la Chiesa ci fa entrare nella esultanza del figlio al padre. In questa domenica al centro c'è l'esultanza per il dono, per il messaggio che il padre ha manifestato, ha reso manifesto ai piccoli. In quel tempo Gesù disse: sì, è vero, siamo al capitolo 11 del Vangelo di Matteo, ma questa esclamazione, questa esultanza non ha tanto a che vedere con ciò che precede. Matteo l'ha inserita qui in questo contesto, ma non risponde immediatamente a quello che accade immediatamente prima, così ci informano gli studiosi. Allora questo ci aiuta per farne una lettura spirituale. In quel tempo, quale tempo? In questo tempo, nell'oggi sempre attuale della salvezza. La salvezza ha conosciuto un oggi storico, Gesù, il figlio di Dio incarnato, che ha patito, che è morto, che ha risuscitato, e poi il percorso storico della Chiesa, ma al tempo stesso la parola conosce un oggi eterno, una contemporaneità. Oggi, questo oggi, il Signore parla a noi. In questa domenica, in questo tempo liturgico, questa parola del Signore, questa esultanza del Signore parla a me, a noi che l'ascoltiamo. Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra. Questa esultanza inizia con un rendimento di grazie, un po' come nel libro del Siracide troviamo la sapienza che esulta. Ecco, qui il Signore rende grazie al Padre, che è il Signore del cielo e della terra, perché ha nascosto queste cose ai dotti, ai sapienti, ma le ha rivelate ai piccoli. Queste cose, dicevo, non c'è un'attinenza diretta con i versetti che precedono questi della liturgia. Allora queste cose nell'economia del Vangelo di Matteo vanno intese come i misteri del Regno dei Cieli. In un altro passo sempre del Vangelo di Matteo, al capitolo 13, al versetto 11, ecco, il Signore dice sempre ai suoi apostoli: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, agli altri no. Questo è il momento nel quale il Signore sta insegnando ai suoi, perché anch'essi poi possano essere i protagonisti dell'annuncio. È il momento nel quale i discepoli chiedono: ma perché parli in parabole? E allora queste cose sono dunque ciò che riguarda il regno dei cieli, il regno di Dio. Che cos'è il regno di Dio? È come un granello di senapa, è come un campo che è seminato. Ecco, il regno di Dio, questa realtà misteriosa che già si fa presente sulla terra per la predicazione della Chiesa e che troverà piena fioritura alla fine dei tempi. Allora il Signore esulta nello spirito. Io voglio proprio dirlo ancora di questa esultanza, perché credo che sia sempre poco accolta e riflettuta da noi questa gioia che Gesù prova nella relazione con il Padre. Noi ne possiamo intuire ma nulla rispetto a quello che è la realtà, quella che deve essere la realtà di esultanza, di gioia, d'amore trinitaria. Ecco, qui c'è un momento nel quale il Signore lascia aperto uno spiraglio di questa danza d'amore, di esultanza che lega il Padre e il Figlio, e qui il Signore esulta proprio perché il Padre ha voluto attraverso di Lui rivelare un po' se stesso ai piccoli. Chi sono allora i piccoli ai quali sono rivelati i misteri del regno? Sono gli annunciatori del regno, sono i suoi discepoli, sono coloro che ascoltano la parola, sono coloro che trovano in Gesù la loro ricchezza, la loro ragione di vita. Sono gli evangelizzatori, coloro che accolgono la parola e che poi la restituiscono, e la accolgono come unica ricchezza, ecco, che trovano nella parola di Dio e nella relazione di abbandono e di fiducia a Gesù, la parola del Padre, trovano la loro sapienza. La condanna dei sapienti qui non è la condanna, per esempio, di coloro che hanno desiderio di conoscere, desiderio di imparare, di diventare sapienti, perché la sapienza è una forma d'amore, la sapienza è Dio. E dunque il sapere che è un sapere d'amore, il sapere di Dio, lo studio della parola di Dio, cercare di intuire, di interpretare, di entrare per quanto è possibile con lo strumento proprio della fede, l'intelletto illuminato dalla fede, è un atto d'amore. Pensate a San Tommaso d'Aquino, pensate a Sant'Agostino, ma ai tanti sapienti, santi che hanno investigato la parola di Dio come atto d'amore. La sapienza che Gesù condanna, e sarà la stessa sapienza di cui troveremo la condanna da parte di San Paolo nella prima lettera che rivolge ai Corinzi, alla comunità di Corinto, è una sapienza autoreferenziale, quella sapienza che viene da una scienza che gonfia l'uomo, ma che non è amore, che non produce amore, in qualche modo una forma di autosalvezza. Ecco, dobbiamo sempre fare questa distinzione, perché a volte noi troviamo alcuni che dicono: ma basta solo la fede. Certo, ma è una fede sempre ricca di un sapere che è il sapere della conoscenza dell'amato. Anche nella vita nostra quotidiana, nelle nostre relazioni, noi amiamo conoscere le persone che amiamo e non ci stanchiamo mai di conoscerle, così come quando abbiamo una passione per qualcosa ci viene naturale investigare, ci viene naturale studiare, conoscere sempre di più. L'amore è legato alla conoscenza. Più si ama, più si desidera conoscere. Allora i sapienti, i veri sapienti, sono coloro che sanno che nulla possono conoscere senza l'amore, e che l'amore è la prima e la più grande forma di conoscenza. Allora il Signore esulta per tutti coloro che sempre, in ogni tempo, trovano in Lui la sapienza, cioè la regola da conoscere e da approfondire per sempre meglio vivere secondo la volontà del Padre, conformemente alla volontà di Dio. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Cioè, il Padre ha avuto benevolenza, cioè si è chinato su di noi attraverso suo Figlio e si è degnato, e in questo sta la benevolenza, si è degnato di farsi conoscere a noi. Dio non è rimasto nei nostri confronti nell'oscurità, ci ha illuminati, per quanto è possibile essere illuminati nella nostra condizione umana, ma ci ha illuminati attraverso Gesù, che è la luce, che è il rivelatore del Padre. Allora, nella condizione di ciascuno è dato a ciascuno entrare sempre di più per mezzo della fede e per mezzo dell'amore nella conoscenza amorosa, amorevole di Gesù e del Padre, della Trinità, nella preghiera, nella parola di Dio ascoltata, custodita nel cuore, meditata nella preghiera. Noi cresciamo nella sapienza, perché cresciamo nella conoscenza di Dio e quindi siamo capaci di meglio conformare, orientare la nostra vita secondo il disegno stesso che Dio ha per noi. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, eccolo il rivelatore del Padre. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Cioè la conoscenza del Padre passa attraverso la conoscenza del Figlio, lui ne è la porta, ne è il rivelatore. E così c'è questa reciproca conoscenza del Padre e del Figlio, che grazie allo Spirito Santo diventa anche la nostra casa, la nostra relazione di conoscenza. Insomma, qui il Signore sta rendendo gloria al Padre per tutto il suo disegno di salvezza, che è un disegno di rivelazione, di comunione, di conoscenza. Dio non ha voluto restare nell'oscurità, ha voluto intrattenersi con noi come con amici e come con figli. Questo è il motivo dell'esultanza di Gesù ed è anche il motivo della nostra gioia. Allora, la nostra preghiera davanti a questo Vangelo diventa una invocazione allo Spirito Santo perché sempre di più ci conduca al volto del Figlio, al volto del Padre, e che in questa visione del volto noi possiamo trovare la vera sapienza, possiamo crescere nell'amore per amare la volontà di Dio, per fare dunque la volontà di Dio come figli che amano e non come schiavi che obbediscono ad una legge per paura di essere puniti. Entriamo nell'esultanza del Figlio e che lo Spirito Santo ci renda sempre di più piccoli, cioè sempre più discepoli, maggiormente amanti di essere stati scelti, chiamati ad essere discepoli di Gesù, ad essere coloro che pongono i propri passi sulle sue orme stesse. In questo diventiamo sapienti, come dice San Paolo ai Corinzi, laddove noi troveremo come unica sapienza Cristo e Cristo crocifisso. Voi che siete stanchi, che siete affaticati, e prendete il mio giogo. Certo, per la maggior parte delle persone giovani, diciamo così, parlare di giogo potrebbe essere qualche cosa di poco familiare.

campagna o anche di montagna, là dove le persone molti anni fa non avevano magari ancora grandi trattori, grandi mezzi per lavorare la terra, e quindi si servivano ancora dei buoi, degli animali. E il giogo quindi era una cosa molto, molto comune. Pensate che io ho un vago ricordo di una casa vicino dove abitavo io, che avevano delle mucche, dove io andavo il pomeriggio, ecco, andavo il pomeriggio con un contenitore per prendere il latte, che poi sarebbe stato il latte che avremmo bevuto il mattino dopo. E quando andavo, io ricordo che c'era appeso sulla parete di questa stalla un grande giogo, ed è il giogo quindi il protagonista di questo commento al Vangelo di questa domenica. Ho scelto allora una opera d'arte, un dipinto di Giovanni Segantini, che è conservato oggi a Basilea, un dipinto di Giovanni Segantini che è conservato oggi a Basilea.

colore che fa risaltare ancora di più il verde dei prati e poi la pace di questi animali che vanno ad abbeverarsi. Vedete una capacità di trasmettere la serena quiete di una giornata di lavoro in un clima, in un respiro di serenità. E vediamo allora il giogo più da vicino. Già nella Sacra Scrittura, per esempio, il giogo è il segno della liberazione. Quando il Signore vuole dire ad un popolo schiavo che sarà liberato, il Signore dice per mezzo del profeta: io spezzerò il giogo dell'oppressore. Perché il giogo è questa, lo dico a beneficio dei più giovani, questa barra di legno legata da grandi ferri, con la possibilità di unire due animali insieme, ecco, sotto lo stesso giogo, cioè sotto lo stesso legame. In fondo giogo, coniuge rimandano alla stessa radice, quindi il giogo è segno di liberazione insieme, perché il giogo dice più elementi che sono tenuti insieme da questo legno, ecco. E poi il giogo appunto dice fare strada insieme. Le mucche legate dallo stesso giogo, i buoi che aravano legati dal giogo, dovevano essere molto attenti, e chi li guidava doveva aiutarli a tenere lo stesso passo, la stessa direzione. Cioè il giogo ti chiede di avere orecchio simbolicamente più per chi fa strada accanto a te che per te stesso, cioè devi misurare il passo, misurare tutto di te in modo che sia coerente con chi ti sta a fianco. Allora prendere il giogo di Gesù significa prendere lo stesso passo del Signore, gli stessi sentimenti, lo stesso passo, lo stesso sguardo, per fare la stessa strada allo stesso modo come la fa Lui. E in questo noi troviamo la serenità, troviamo la pace e la liberazione.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe.

Il rosario è composto di 150 Ave Maria, quindi di tre gruppi di misteri che sono l'annuncio delle verità che noi siamo invitati a meditare durante la ripetizione dell'Ave Maria. Oggi mediteremo i misteri della gioia, i misteri dell'infanzia del Signore, della vita a Nazareth, di Gesù, di Maria e di Giuseppe. Meditando queste verità, noi ci sentiamo nella casa di Nazareth, qui nella nostra comunità parrocchiale, che è di Gesù, che è dedicata a San Giuseppe, che è consacrata alla Vergine Maria. Nel primo mistero meditiamo l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo disse a Maria: non temere, Maria, hai trovato grazia davanti a Dio. Darai alla luce un figlio cui porrai nome Gesù. Il bambino santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. E la Vergine Maria si mise a disposizione del Signore. Ecco, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Mentre meditiamo questo avvenimento, pensiamo alla nostra vocazione, alla nostra chiamata, alla volontà di Dio che si è compiuta e che si compie nella nostra vita. E chiediamo che la Vergine Maria interceda, perché anche noi possiamo sempre essere docili e obbedienti alla parola del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Grazie.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: nel secondo mistero della gioia della vita privata della Sacra Famiglia meditiamo la visita che la Vergine Maria fece a Santa Elisabetta. Quando Elisabetta udì il saluto di Maria, fu ripiena di Spirito Santo ed esclamò: «Beata te che hai creduto, che si compiranno le cose dette a te dal Signore». In quell'occasione la Vergine Maria cantò il Magnificat, lodando e benedicendo il Signore per le opere grandiose di misericordia compiute nei suoi riguardi e nei riguardi nostri. Noi vogliamo non soltanto offrire la preghiera, ma vogliamo soprattutto offrire la nostra testimonianza di vita, il nostro impegno, il nostro sacrificio, cioè del servizio dei fratelli, che non deve essere soltanto un servizio esteriore, materiale, ma che deve essere un servizio di carità, di attenzione, di accoglienza, di disponibilità, di gentilezza, di premura, in modo che possiamo diffondere attorno di noi il profumo dell'amore per il Signore e per i fratelli.
1: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto

0: sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Nel terzo mistero gaudioso contempliamo Gesù che nasce da Maria nella grotta di Betlemme in estrema povertà. Accostiamoci a Gesù bambino con la fede e la devozione dei pastori e dei magi e con la gioia degli angeli che hanno cantato gloria a quella nascita divina sulla terra. Nato Gesù in Betlemme, l'angelo disse ai pastori: ecco, è nato nella città di David un Salvatore che è il Messia Signore. Troverete un bambino avvolto in fasce e posto in una mangiatoia. Inginocchiati davanti alla grotta, alla greppia, insieme con Maria e Giuseppe e gli animali che erano nella stalla, ci verifichiamo sul nostro comportamento di vita, che è tutt'altro che intonato alla povertà, alla modestia, all'umiltà, al nascondimento. E domandiamo con questa preghiera che la nostra vita si converta, si purifichi, si liberi da tanti condizionamenti, da spese inutili, da sprechi, da tante golosità, curiosità e atteggiamenti di comodo, per cui il Signore ci conceda di poter camminare nella testimonianza della ricchezza del cuore, non della ricchezza materiale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Giuseppe e Maria, obbedienti alla legge di Mosè, offrono il loro bambino Gesù al Signore. E quando furono nel Tempio, trovarono il vecchio Simeone, al quale era stato rivelato dallo Spirito Santo che non avrebbe visto la morte prima di vedere il Messia del Signore. Quando i genitori portarono al Tempio il bambino Gesù, egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Questa meditazione ci fa pensare a tutti i Gesù che noi abbiamo nelle nostre case, che sono i nostri figli, che hanno tanto bisogno di incontrare Gesù, perché nel mondo in cui vivono subiscono molti condizionamenti, sono dissipati e ingannati da tanti falsi valori, e molti si sono allontanati dal Signore, dalla pratica religiosa, dalla preghiera. Molti altri invece si stanno avvicinando e stanno riscoprendo la loro vocazione. Perciò preghiamo la Vergine Maria con San Giuseppe perché Gesù guardi a tutti questi suoi fratellini, specialmente quelli che sono stati travolti dalla tragedia, dalla bufera, della droga o da altri comportamenti di corruzione e di disorientamento morale, perché i giovani ritornino al Signore e perché ognuno riscopra la propria vocazione.
1: Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo.

0: sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Nel quinto mistero gaudioso meditiamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio che disputava in mezzo ai dottori. A 12 anni Gesù si sottrae alla sorveglianza dei suoi genitori, i quali dopo 3 giorni trovarono Gesù nel Tempio che sedeva in mezzo ai dottori ascoltandoli e interrogandoli. Figlio, perché ti sei comportato così? E Gesù disse loro: non sapevate che io devo occuparmi di ciò che appartiene al Padre mio? Dopo di questo avvenimento Gesù discese a Nazaret e visse fino a 30 anni, dice il Vangelo, obbediente e sottomesso a Maria e a Giuseppe. Contempliamo questa sacra famiglia e preghiamo perché le nostre famiglie ricevano questo spirito. Il Concilio ha definito ogni famiglia chiesa domestica, dove i genitori sono i sacerdoti consacrati con il sacramento del matrimonio, dove occupano un posto di onore, di venerazione i nonni, gli anziani, le persone che hanno consumato la loro vita per i figli, per i nipoti. Preghiamo per tutte le famiglie della nostra parrocchia, perché in ogni casa ci sia accoglienza, bontà, rispetto, amore, accoglienza, servizio reciproco e soprattutto che ogni casa sia animata dalla fede, sia sostenuta dalla preghiera e diventi un santuario dove Dio è al primo posto, dove risuona la lode del Signore, dove la domenica è santificata, dove non risuonano parole scorrette, offensive, dove regna la fedeltà e l'amore degli sposi e il rispetto dei genitori verso i figli e verso i nonni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Grazie.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Noi sappiamo che la Vergine Maria è presente, viva nella Chiesa ed è il mistero di Gesù, perché lei è stata assunta in cielo in anima e corpo. È per questo che talvolta lei si manifesta, appare. Noi in questo momento la sentiamo viva, presente qui in mezzo a noi, è la nostra mamma, piena di amore e di tenerezza per noi che siamo i suoi figli, per cui siamo nella gioia, dopo di averla pregata con il rosario, di onorarla esprimendole tutti i titoli che lei si merita per la sua santità, per i suoi privilegi, per la missione straordinaria che Dio le ha affidato. Noi le rivolgiamo alcuni di questi titoli nelle litanie, ma ce ne sarebbero tanti altri. Noi vogliamo offrire con queste litanie l'omaggio della nostra ammirazione e del nostro amore.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Semprevergine.
2: Prega per noi.
1: Madre senza macchia.
2: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
2: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine sapiente.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra gioia.
2: Prega per noi.
1: Dimora dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente contro il male.
2: Prega per noi.
1: Splendore di grazia.
2: Prega per noi.
1: Arca della nuova alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei veri cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santissimo.

0: Dio che toglie i peccati del mondo.
1: Esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, o Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Rafael Guizar Valencia nacque a Cotija, nello stato di Michoacán e in diocesi di Zamora, il 26 aprile 1878. Era l'ottavo degli 11 figli di Prudencio Guizar e Natividad Valencia, proprietari terrieri e ferventi cristiani. Crebbe nel clima di grande carità della famiglia. La madre, benché facesse parte di una delle più distinte famiglie di Cotija, andava personalmente a lavare gli indumenti dei lebbrosi confinati fuori del paese. I primi studi di Rafael furono fatti nella scuola parrocchiale di Cotija. Rimase orfano della madre quando aveva 9 anni. Di lui si occupò la sorella maggiore Dolores, anche lei donna di solide virtù cristiane e di vasta carità.

A 12 anni, nel 1890, Raffaele e suo fratello Antonio entrarono nel collegio di San Simone dei Padri Gesuiti. Tuttavia l'anno successivo, essendo stato il collegio, fu soppresso dal governo. Avvertendo la chiamata al sacerdozio, Raffaele entrò nella filiale del seminario minore della diocesi di Zamora, situato a Cotija. Nel 1894 ebbe una crisi vocazionale. Interruppe quindi gli studi e ritornò in famiglia per lavorare nelle fattorie agricole del padre. A 18 anni, nell'autunno del 1896, si decise per il sacerdozio senza più ripensamenti. Cominciò quindi gli studi di filosofia nel seminario maggiore di Zamora. In questo importante periodo formativo espresse una fervorosa devozione al Sacro Cuore di Gesù, che rimase una nota caratteristica della sua vita. Fu ordinato sacerdote il 1 giugno del 1901, solennità di Pentecoste. Negli anni che seguirono fu impegnato nella predicazione delle missioni popolari nella città di Zamora e in diverse regioni del Messico. Nel 1903 fu nominato direttore spirituale del seminario di Zamora, dove insegnò anche teologia ascetica e mistica. Gli fu affidata inoltre la direzione diocesana dell'apostolato della preghiera. Il 3 giugno del 1903 fondò la Congregazione di Nostra Signora della Speranza, diretta da suo fratello Don Antonio, con lo scopo di offrire gratuitamente le missioni al popolo, nelle diocesi più povere di mezzi e di clero. Nel 1905 fu nominato missionario apostolico, compito a cui si dedicò con zelo, propagando la devozione al Sacro Cuore. Tuttavia dal 1907 al 1909 il suo vescovo lo sospese dalla predicazione. Don Raffaele, obbediente, dimostrò un'esemplare umiltà, finché non venne riabilitato nel 1909, dopo la morte del vescovo.

Nel 1910 scoppiò la rivoluzione messicana. Il 21 giugno dello stesso anno la congregazione di Nostra Signora della Speranza fu soppressa. Don Rafael si oppose alla campagna della stampa rivoluzionaria contro la Chiesa. Nel 1911 impiantò a Città del Messico una moderna tipografia per stampare il giornale cattolico La Nación, che poco dopo fu chiuso dai rivoluzionari. Nel 1912 fu nominato canonico della cattedrale di Zamora. L'anno successivo però si intensificò la persecuzione religiosa. Don Rafael fu costretto a restare a Città del Messico. Per alcuni anni visse senza una dimora stabile, sopportando ogni specie di pericoli e privazioni. Per poter esercitare il suo ministero, fu costretto a travestirsi da venditore ambulante, da medico, da musicante e in altri modi, per non farsi riconoscere come sacerdote. In quel modo poteva avvicinare i malati e assistere i moribondi, amministrando loro i sacramenti. Fu condannato a morte due volte. Braccato dalla polizia, riuscì a sfuggire alla fucilazione. Continuò comunque ad assistere i moribondi che cadevano a seguito delle battaglie armate della guerra civile. Diventata impossibile la sua permanenza in Messico, alla fine del 1915 si rifugiò negli Stati Uniti. L'anno successivo si spostò in Guatemala, dove con il nome di Rafael Ruiz predicò un gran numero di missioni. Per la sua fama di missionario fu invitato nella vicina isola di Cuba, dove per alcuni anni si prodigò in un'intensa attività missionaria.

Cuba lo raggiunse un'inaspettata notizia. Papa Benedetto XV, il 1 agosto 1919, lo aveva nominato vescovo di Veracruz, in Messico. Fu consacrato vescovo il 30 novembre 1919 nella cattedrale dell'Havana. Il trasferimento nella sua nuova diocesi avvenne dopo il disastroso terremoto del 9 gennaio 1920. Da subito si impegnò a soccorrere le vittime del sisma. Stabilì per questo la sua residenza a Xalapa, allora non eretta diocesi. Il suo ministero episcopale durò circa 18 anni, dal gennaio del 1920 al giugno del 1938. Percorse tutti i 46.000 chilometri quadrati del territorio diocesano, recandosi in visita pastorale anche alle più sperdute parrocchie. Diede poi impulso alle missioni popolari, alle catechesi, alla devozione al Sacro Cuore di Gesù. Riscattò il vecchio seminario di Xalapa, ristrutturandolo completamente, ma il governo lo confiscò nuovamente a fine lavori. Monsignor Guizar allora trasferì il seminario per la formazione dei sacerdoti a Città del Messico, dove funzionò clandestinamente per 15 anni. Fu l'unico seminario a sopravvivere alla persecuzione in Messico, contando fino a 300 seminaristi. Dal 1926 al 1929, il vescovo fu di nuovo costretto all'esilio negli Stati Uniti e nei paesi dell'America Centrale. Dopo il suo ritorno dovette di nuovo allontanarsi dal 1931 al 1937, sempre a causa dell'imperversare della persecuzione contro il clero da parte del governo rivoluzionario. Pur da lontano seguì le sorti della diocesi, attraverso lettere ai suoi vicari di curia. Quando il territorio messicano fu pacificato, in parte con il presidente Lázaro Cárdenas, nel 1937, poté ritornare nella diocesi stabilmente. Monsignor Guizar era di costituzione robusta, ma per diversi anni fu affetto da una grave forma di diabete, da insufficienza circolatoria, da flebite e ulcere varicose. Gli anni stressanti dell'esilio peggiorarono la situazione. Così nel dicembre 1937, mentre predicava una missione a Cordoba, fu colpito da un attacco cardiaco che lo costrinse definitivamente a letto. Morì il 6 giugno 1938 a Città del Messico, dove era ricoverato. La sua salma fu portata a Xalapa, poi diocesi capitale dello stato di Veracruz, dove si svolsero i trionfali funerali. La sua tomba nella cattedrale della città divenne meta di migliaia di pellegrini.

A fronte della fama di santità che continuava ad accompagnare il suo ricordo, per Monsignor Guizard fu aperta la causa di beatificazione. Il processo informativo svolto nelle diocesi di Veracruz e Jalapa iniziò il 3 settembre 1952 e si concluse l'8 maggio 1954. Quattro anni dopo, l'11 agosto 1958, si ebbe il decreto sugli iscritti. Con l'introduzione della causa il 4 aprile 1974 iniziò la fase romana. Il processo apostolico fu quindi iniziato il 1 ottobre del 74 e terminato il 20 dicembre del 75. Il 18 febbraio del 77 fu emesso il decreto di convalida sia del processo informativo sia di quello apostolico. I consultori della Congregazione delle Cause dei Santi si riunirono inizialmente il 19 novembre dell'80, ma raggiunsero l'unanimità in una successiva riunione il 27 aprile dell'81. I cardinali e i vescovi membri del medesimo dicastero Vaticano hanno invece dato il 7 luglio dell'81 il loro parere positivo circa l'esercizio in grado eroico da parte di Monsignor Guizard. Il 27 novembre dell'81 quindi il Papa San Giovanni Paolo II autorizzò la promulgazione del decreto che gli conferiva il titolo di venerabile.

Come primo miracolo per ottenere la sua beatificazione è stato preso in esame il caso di Cirana Rivera. Tutta la sua famiglia in linea paterna era dotata di strane caratteristiche somatiche, come palpebre cascanti e tendenti a chiudersi, orecchie grandi. Tutte le donne che avevano quei tratti del viso non avevano avuto figli. Cirana espose la questione al suo fidanzato, Sergio Montiel Alvarado, che volle sposarla lo stesso. Già da prima del matrimonio, avvenuto il 24 aprile 1976, lei era già feconda. Un esame approfondito chiarì la situazione. Un'ostruzione bilaterale delle tube e la retroversione del corpo uterino avrebbe reso impossibile la formazione del feto. La ragione era chiarita dalla malattia genetica che causava anche i suoi singolari tratti somatici. La sindrome blefarofimosi ptosi palpebrale epicanto, inverso il primo grado, che nel caso più grave comporta un'assenza di ovulazione. A quel punto suo marito Sergio cominciò ad invocare Monsignor Guizard. Non l'aveva conosciuto, ma la devozione a lui gli era stata trasmessa da suo padre. Andava spesso a pregare sulla sua tomba, oppure si metteva in ginocchio di fronte alla sua fotografia che teneva in casa. Con la moglie coinvolse altre coppie del movimento familiare cristiano in cui erano entrati nel 77. Nel maggio dell'83 Cirana cominciò ad accusare nausea, mal di testa e altri disturbi. Il suo medico le disse che aveva un'infezione parassitaria, ma un'amica infermiera invece ipotizzò che lei fosse incinta. In effetti era così. Dopo una gravidanza senza particolari problemi, il 19 febbraio 1984 diede alla luce Sergio Junior. L'inchiesta diocesana sul miracolo si svolse nel corso del 1992 e fu convalidata il 12 marzo 1993. I membri della commissione medica riuniti il 12 marzo del 93 dichiararono che il fatto era inspiegabile secondo i criteri scientifici. In più, dato che Cirana non aveva più avuto altri figli e che Sergio Junior aveva anche lui la PPS, appariva chiaro che era nato proprio da un suo ovulo. I consultori teologi il 15 aprile del 94 si pronunciarono favorevolmente sul nesso tra l'accaduto e l'intercessione di Monsignor Guizard. Dello stesso parere furono il 7 giugno del 94 i cardinali e i vescovi della Congregazione delle Cause dei Santi. Il 2 luglio del 94 San Giovanni Paolo II autorizzò quindi il decreto con cui il concepimento e il parto di Cirana Rivera de Montiel erano da ritenere miracolosi e accaduti per intercessione del venerabile Rafael Guizard Valencia. Lo stesso pontefice lo ha quindi beatificato il 29 gennaio del 1995, fissando la sua memoria liturgica al 6 giugno, il giorno esatto della sua nascita al cielo.

Come secondo miracolo necessario per la canonizzazione fu valutato il caso di Rafael de Jesus Barroso Santiago. Quando sua madre Valentina Santiago era incinta di 7 mesi, fece un'ecografia. L'esame mostrò che il feto aveva il labbro leporino e la palato schisi. Insieme al marito Enrique Barroso, la donna iniziò a pregare, chiedendo al beato Rafael Guizar Valencia la grazia che il figlio nascesse sano. Se questo fosse accaduto, il padre promise che l'avrebbe chiamato come lui. Quando Valentina partorì il 2 marzo 2002, fu evidente che il bambino non aveva più il labbro leporino. Quando Valentina partorì il 2 marzo 2002, evidente che il bambino non aveva più il labbro leporino.

Beato Monsignor Ghisar. Infine, il 28 aprile 2006, Papa Benedetto XVI riconosceva ufficialmente il fatto come miracoloso e avvenuto per intercessione del Vescovo di Veracruz. Lo ha quindi canonizzato il 18 ottobre 2006 a Roma, in Piazza San Pietro.

iniziamo insieme questo nuovo giorno lodando il Signore con le preghiere del mattino. Lodando nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e preservato in questa notte. Ti offro le azioni di questa giornata. Fa che siano secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami da ogni peccato e liberami da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invochiamo anche la protezione di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in questo suo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ora affidiamo la nostra vita e ci consacriamo al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido

e consacro il tuo cuore immacolato, la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Offerta della giornata al cuore divino di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo in tutto quello che tu ci hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. E conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene nostro infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Preghiera a San Michele Arcangelo. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro gli attacchi e l'insidia del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che errano per il mondo a perdizione delle anime. Così sia. O San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci. O San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici. O San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici. Invochiamo anche la protezione e l'aiuto dello Spirito Santo affinché discenda su di noi, sulle nostre famiglie. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni. Vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E concludiamo questo momento di preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi di lunedì della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. O Sole di giustizia, Verbo del Dio vivente, irradia sulla Chiesa la tua luce immortale.
1: Per te veniamo al Padre, fonte del primo amore, Padre di immensa grazia e di perenne gloria.
2: Lieto trascorre il giorno in umiltà e fervore, la luce della fede non conosca tramonto.
1: Sia Cristo il nostro cibo, sia Cristo l'acqua viva. In Lui gustiamo sobri l'ebbrezza dello Spirito. Amen. L'anima mia ha sete del Dio vivente. Quando vedrò il suo volto? Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio?
2: Le lacrime sono il mio pane, giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio?
1: Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio.
2: In mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa.
1: Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
2: In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo. Dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Mizar.
1: Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati.
2: Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per Lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente.
1: Dirò a Dio mia difesa: perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?
2: Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio?
1: Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono. Abbi pietà di noi, Signore Dio dell'universo, e guarda, infondi il tuo timore su tutte le nazioni.
1: Alza la tua mano sulle nazioni straniere, perché vedano la tua potenza.
2: Come i loro occhi ti sei mostrato santo in mezzo a noi, così ai nostri occhi mostrati grande fra di loro.
1: Ti riconoscano, come noi abbiamo riconosciuto che non c'è un Dio fuori di te, Signore. Rinnova i segni e compi altri prodigi. Glorifica la tua mano e il tuo braccio destro.
2: Raduna tutte le tribù di Giacobbe. Rendi loro il possesso come era al principio.
1: Abbi pietà, Signore, del popolo chiamato con il tuo nome, di Israele che hai trattato come un primogenito.
2: Abbi pietà della città tua santa, di Gerusalemme tua dimora. Riempi Sion del tuo splendore.
3: il tuo popolo della tua gloria.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia.
3: Non è linguaggio e non sono parole di cui non si ode il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola.
1: Là pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale. Esulta come prode che percorre la via.
3: Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
3: Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti. Esultate, giusti, nel Signore, ai santi si addice la lode.
1: Esultate, giusti, nel Signore, ai santi si addice la lode.
3: Cantate al Signore un canto nuovo.
1: Ai santi si addice la lode.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultate, giusti, nel Signore, ai santi si addice la lode. Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
3: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
3: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
3: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
3: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
1: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
3: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
1: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
3: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
3: Il Cristo, mediatore della nuova alleanza, ha dato a noi un sacerdozio regale, perché offriamo a Dio una lode perfetta. Uniti nella preghiera del mattino, invochiamo il nostro Salvatore.
2: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
3: Cristo, sacerdote eterno, che ci hai resi partecipi della tua comunione di amore al Padre,
1: fa che presentiamo sempre sacrifici spirituali a Dio graditi.
3: Donaci i frutti del tuo spirito:
1: la pazienza, la benignità, la mitezza.
3: Concedici di amare te per avere in dono te, che sei l'amore.
1: E donaci di bene operare per rendere tutta la vita una lode a te.
3: Fa che ci dedichiamo al servizio dei fratelli,
1: perché abbiano a conseguire più facilmente la salvezza.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Signore Dio nostro, che ci hai dato la grazia di giungere a questo giorno, accompagnaci oggi con la tua protezione, perché non deviamo mai verso il peccato e in pensieri, parole e opere aderiamo sempre alla tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen. Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: scorsa Gesù ci chiamava a seguirlo, oggi invia in missione. Non sono i dodici, gli apostoli ad essere mandati, ma un gruppo chiamato genericamente discepoli, e sono 72, come 72 erano le nazioni che si pensava in quel tempo abitassero sulla terra. Si sottolinea l'universalità. A tutti è aperto il dono di Dio, ma non ha altri mezzi se non noi per poter arrivare il Signore, poiché ha scelto di comunicare attraverso la vita, la parola, soprattutto la santità che c'è in noi, il suo dono a quanti non lo conoscono. Dio allora non ha scelto di presentarsi agli altri, a chi non lo conosce, in maniera straordinaria, ma ha scelto i passi della gente, di quanti sono convinti di Lui. Ha scelto che la vita nostra diventi un Vangelo sul quale gli altri potranno leggere la volontà di Dio. Importante è riconoscere il Padre che ci manda, sapere che siamo tutti operai dell'unica grande famiglia. Ci chiede di guardarci attorno e di vedere le tante necessità. Il modo di vivere anche oggi quanto è lontano dal regno di Dio. E allora dovrebbe crescere il fervore dentro i nostri cuori. Pregate il Padre perché mandi operai. Vorremmo valorizzare di più l'invocazione a Dio Padre, perché sia toccato il cuore di tante persone che sanno spendere la vita per la causa del Vangelo. Gesù dà anche degli insegnamenti sul modo di presentarci agli altri, non con la spavalderia, tantomeno con un modo di fare fanatico. Parla di accoglienza reciproca, chiede di sposare le abitudini, i costumi della gente, domanda di fermarsi a tu per tu a dialogare nelle case, chiede soprattutto di portare un dono, il dono della pace, una parola semplice ma profonda che accoglie tutte le attese dell'umanità. Perché solo il Dio di Gesù Cristo risponde ai desideri, alle speranze degli uomini. Allora dietro quella parola pace c'è anche la verità, la luce. Gesù non dice di andare in giro di posto in posto agitandosi, ma di valorizzare l'incontro con tutti, non confidando nella nostra bravura, nella nostra capacità di far colpo, oppure nei mezzi economici che possono presentare la religione come una propaganda. Chiede piuttosto che, impoveriti davanti a Dio, consapevoli dei nostri limiti, forse con le nostre paure e con le nostre debolezze riconosciute, ci presentiamo a tutti non come dei maestri, ma come dei semplici testimoni anche della misericordia di Dio che prima ha guarito il nostro cuore. È bello pensare che possiamo essere dei guaritori che hanno avuto le loro ferite e che le hanno ancora, e che si lasciano sempre consolare e guarire dal Signore. Ancora, dice Gesù, mettete sul conto il fallimento. Non andranno sempre a gonfie vele le vostre missioni di evangelizzazione, non troverete subito chi vi viene dietro o chi risponde all'amore di Dio. Mettete sul conto che ci sono lupi rapaci, a volte anche disposti a eliminare. Quante volte abbiamo visto queste purghe, questi martiri in massa e persecuzioni contro i cristiani. Ma c'è anche un altro modo sottile per essere lupi: impedire che i valori del Vangelo, gli insegnamenti di Gesù, la bellezza della sua presenza si instauri nel mondo. Anche qui Gesù ci chiede di non usare la violenza, di non andare all'attacco con aggressività, con durezza, ma ci chiede di assomigliare a Lui, l'agnello immolato. Ecco perché usa la parola agnelli in mezzo ai lupi. La nostra condizione tante volte ci fa chiedere: Signore, difendi la mia fede, dà la salute alla mia famiglia. Pensiamo insomma a qualcosa di privato nel nostro rapporto con il Signore. Dovremmo invece incominciare a provare sofferenza, a commuoverci davanti agli errori, ai vizi, alla lontananza da Dio, agli oltraggi. Quanti di noi stanno veramente male se sentono bestemmiare e vanno vicino a quella persona, prendendola in disparte, non facendogli magari un processo pubblico, tentando di entrare in dialogo perché elimini questo brutto vizio? Quanti di noi stanno male sapendo che i figli non frequentano, già se ne vanno e sanno comunicare bene la bellezza che noi troviamo e scopriamo qui nell'esperienza domenicale con il Signore? Allora farsi carico delle attese di Dio, sapendo vedere le povertà, le miserie, il peccato degli uomini. Gesù dice: ho visto Satana scendere dal cielo per scatenare ancora di più la sua offensiva. E gli apostoli dicono: lo abbiamo visto quasi retrocedere, perché la nostra vita cristiana è una lotta contro il demonio che vorrebbe allontanarci dal Signore Gesù. Chiediamo di poter testimoniare con la nostra vita, ma anche di imparare gesti nuovi per andare incontro a coloro che forse vivono lontani dal Signore, che hanno bisogno di una scossa, hanno bisogno di un invito, hanno bisogno di una parola sicura che solo Gesù ci dà, hanno bisogno spesso di un gesto di consolazione e di carità autentica, vogliono vederci che gratuitamente abbiamo ricevuto e gratuitamente doniamo il nostro servizio nella carità di Cristo. Dove attingere questa forza? Ci ha dato una bella immagine il profeta, presentandoci Gerusalemme, là dove Dio risiede, la città della pace, quella che noi aspettiamo alla fine dei nostri giorni, la Gerusalemme del cielo, come una mamma che dà la poppata al suo bambino che lo trastulla sulle ginocchia. È qui che noi riceviamo, nella celebrazione dell'Eucaristia, la forza per mantenerci missionari nei nostri ambienti sempre più difficili, sempre più oscurati nella consapevolezza dell'amore di Dio e della vita cristiana. È qui che il Signore ci nutre con il suo latte, il latte della parola, che accogliamo il latte dell'Eucarestia, il latte dei fratelli che accanto a noi implorano per poter vivere in modo sempre più ardente il dono che abbiamo ricevuto.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un pellegrinaggio lungo migliaia di chilometri, attraversando nazioni, culture e comunità cristiane, fino ad arrivare a Seul per la Giornata Mondiale della Gioventù 2027. È questo il cuore del progetto Rome to World Youth Day by Bike, From Rome to Seul. Iniziativa ideata dal ventenne Umberto Aurelio Urbinati, giovane di Cernusco sul Naviglio, impegnato nella pastorale giovanile e animatore d'oratorio. Il progetto propone un pellegrinaggio in bicicletta da Roma fino alla Corea del Sud, come esperienza di fede, incontro e testimonianza, con l'obiettivo di coinvolgere giovani, diocesi e comunità lungo il percorso, attraverso momenti di preghiera, dialogo e condivisione. Un viaggio lento e sostenibile che unisce spiritualità, incontro tra i popoli e comunicazione digitale, raccontando il cammino giorno dopo giorno anche attraverso i social. E quindi è arrivato il momento di collegarci con colui che è ideatore di questo progetto, Rome to World Youth Day by Bike, Umberto Aurelio Urbinati. Benvenuto Umberto a Strada Facendo.
5: Grazie mille dell'ospitalità. Sono Umberto Urbinati, sono ideatore di questo progetto che parla appunto di raggiungere Seul, la prossima meta, la prossima città che ospita la GMG del 2027 appunto in bici.
4: Che quindi è molto più di un viaggio sportivo. Quindi quando nasce l'idea di trasformare la bicicletta in uno strumento di pellegrinaggio e di testimonianza?
6: Riuscito a dare una risposta a questa chiamata, un significato a questa chiamata. Il significato è che di unire la mia esperienza maturata in questi 3 anni di bici con la fede, con il Vangelo, e trasformare la bici in uno strumento di testimonianza e dialogo, in un mezzo concreto per creare incontro, dialogo, un messaggio ai giovani di pace e trasmettere il Vangelo attraverso i giovani fino appunto al coronamento del progetto, fino a Seul per partecipare appunto alla GMG del 2027.
4: Ecco, come abbiamo detto, questo progetto parte simbolicamente da Roma e arriva a Seul proprio per la GMG del 2027. Che significato spirituale ha per te questo collegamento tra due estremi del mondo cattolico? Insomma, Roma il centro e Seul quelle periferie che però, ecco, insomma, stanno acquisendo sempre più importanza nella vita della Chiesa.
5: Per me questo viaggio qua appunto rappresenta un ponte tra popoli, culture e generazioni. Appunto partire da Roma e arrivare a Seul significa per me continuare il cammino iniziato nella precedente GMG a Lisbona, dove appunto è nata l'idea del progetto, vivendo un'esperienza autentica con i giovani di tutto il mondo e di condivisione. Allora, spiritualmente è il segno di una chiesa che cammina, una chiesa che unisce e crea relazioni oltre ogni confine. Attraversare appunto questi paesi in maniera lenta, in bicicletta, vuole anche essere un messaggio di pace, soprattutto un messaggio di pace. Incontrare persone, sentire testimonianze, ascoltare storie e trasmettere ai giovani attraverso i social che il bene esiste davvero.
4: Parlando proprio della tua esperienza personale, anche appunto nel mondo dei social, tu documenti il tuo, appunto, i tuoi pellegrinaggi anche laici attraverso vari paesi europei. Cosa ti ha insegnato l'incontro, il viaggio con le persone lungo la strada?
5: Allora sì, io ho percorso più di 50.000 km in bici negli ultimi 3 anni, dal 2023 ad oggi, e appunto questo viaggio qua mi ha insegnato che tramite il viaggio lento vieni visto anche in maniera più genuina dalle persone. Le persone si tendono ad aprirsi di più perché uno in bici, una ragazza in bici, una ragazza in bici non crea un senso di turbativa nella gente, quindi la gente è anche più aperta al dialogo. E ho avuto un sacco di momenti belli di dialogo con le persone, anche se non parlavano inglese, anche se non parlavo io la loro lingua, ma tramite gesti, tramite questa nuova tecnologia ci si fa capire. Comunque questo modo di viaggiare per me apre la mente sia a te che viaggi, ma anche alle persone che ti vedono, che ti ospitano, cioè si ricordano un po' dell'umanità che in questo tempo così difficile sembra quasi esaurita, ma invece viaggiando in bici mi sono reso conto che l'umanità c'è ancora ed è molto potente dentro ognuno di noi. Serve soltanto quell'impeto di dell'impeto di pace, di armonia per tirarla fuori. Questo impeto qua, appunto attraverso questo peso qua di condivisione, vorrei portarlo ai giovani e far scaturire questa loro umanità che c'è e ci deve essere e c'è sempre stata nell'uomo.
4: Ecco, in questo progetto ritorna spesso il tema dell'incontro tra culture e popoli. Da te che sei giovane, sei ventenne, pensi che appunto proprio le nuove generazioni abbiano bisogno di esperienze concrete di dialogo e condivisione come questa?
5: Il tema centrale è sempre quello dell'incontro, incontro con altri popoli, incontro con altre persone, sentire le testimonianze delle altre persone, essere ospitati dalle altre persone. E questo qua è un fatto che giova a me, ma anche ai miei telespettatori sui social, perché comunque io mi faccio ospitare, faccio una bella esperienza, però l'esperienza non rimane solo a me, rimane anche ai giovani che guardano il mio contenuto e dicono: ah, comunque il mondo al di fuori dell'Italia, dell'Europa, comunque è buono. Appunto, far passare il messaggio che incontrare la gente significa scoprire che le differenze non dividono ma arricchiscono, e che il dialogo è ancora un modo concreto per costruire il futuro e mandare un messaggio di pace che in questo momento serve.
4: Il pellegrinaggio coinvolgerà parrocchie, diocesi, realtà giovanili lungo tutto il tragitto. Ecco, come immagini questi incontri durante il cammino? Qual è la tua idea?
5: Il progetto Rome to World Young Day 2027 by Bicycle appunto prevederà degli incontri con le parrocchie, sia quelle in viaggio lungo il pellegrinaggio, sia quelle qui in Italia, tramite appuntamenti telefonici via satellite quando il telefono non prende, perché farò anche dei pezzi, quelli più autentici, quelli che piacciono più a me, di puro e vero deserto. E appunto durante questi appuntamenti si parlerà del viaggio in prima persona e mi potranno fare delle domande, darò delle risposte, e appunto per mandare appunto un messaggio di pace come filo conduttore del viaggio.
4: Racconterai il viaggio anche attraverso i social e gli strumenti digitali. E come si comunica oggi la fede ai giovani usando linguaggi contemporanei? Una domanda, mi rendo conto, anche un po' difficile.
5: Al giorno d'oggi i social sono uno dei mezzi principali di comunicazione per noi giovani, e appunto dalla mia esperienza dei viaggi precedenti come content creator ho pubblicato sui social i miei viaggi e ho avuto un riscontro molto positivo. Ho visto che attraverso i miei viaggi la gente sognava con me, sognava il mio viaggio e viveva con me la realtà giornaliera degli incontri con le persone, e ho ricevuto più di una volta dei commenti delle persone che per ovvi motivi non potevano viaggiare e grazie a me loro potevano sognare di andare in vacanza tramite i miei occhi. Questa qua è una cosa che mi rende più felice, più orgoglioso di tutta la mia vita, ispirare le persone. E anche se sono giovane, ho capito che questa è la mia strada e quello che voglio fare. E dato che i social sono il principale mezzo di comunicazione, come ho detto prima, e attraverso questa pubblicazione giornaliera di video del mio viaggio, del progetto Rome to World Young Day 2027 by Bicycle, di fare vedere attraverso l'obiettivo della mia videocamera che al di fuori di questa società c'è un mondo diverso ma comunque buono, e un ragazzo normale come te, come gli altri che mi stanno ascoltando, come qualsiasi persona residente nel mondo, un ragazzo normalissimo, può fare qualcosa per unire le persone.
4: Grazie, mi sembra una bellissima testimonianza. E siamo in conclusione, Umberto, c'è qualcosa che vorresti aggiungere?
5: Vorrei portare questo messaggio ai giovani, a tutte le persone del mondo che mi stanno ascoltando e che mi ascolteranno: abbiate il coraggio di incontrare il mondo senza paura. Viaggiando appunto si scopre che le persone sono molto molto più vicine di quanto si immagini, e appunto che il bene, quando viene condiviso tramite i social, tramite incontri, tramite testimonianze, è contagioso. E la pace, ricordiamoci, nasce sempre, sempre dall'incontro con le persone.
4: Benissimo, direi che non potevamo concludere, ecco, con un auspicio migliore. Noi Dopo di te sentiremo un tuo collaboratore che mi ha raccontato, ecco, ti aiuta con le grafiche, si chiama Jason, e quindi ecco, come facciamo sempre nella nostra trasmissione, intervallata tra un'intervista e l'altra c'è una canzone che chiediamo appunto all'intervistato di far ascoltare ai nostri radioascoltatori. Ecco, quindi cosa ci fai ascoltare? Anche magari un brano inerente a questo pellegrinaggio. Cosa hai scelto per noi oggi, Umberto?
6: Io direi The Night di De Avicii, una canzone che parla di vita vissuta pienamente, di coraggio, di cammino e di costruire qualcosa che lasci il segno dietro di te, proprio come la traccia della mia bici lungo questo pellegrinaggio da Roma fino a Seul.

0: E quindi adesso è arrivato il momento di collegarci con Jason Corbani, in arte JJ, che collaborerà alla parte grafica del progetto Rome to Seoul. Jason, benvenuto a Strada Facendo.
1: Grazie per l'invito, è un onore essere con voi.
0: Allora, raccontaci un po' com'è nato il tuo coinvolgimento in questo progetto Rome to Seoul.
1: Allora, il mio coinvolgimento, prima di tutto devo ringraziare di cuore il mio migliore amico Umberto. Io e lui siamo legati da un'amicizia che è molto profonda, che dura ormai da anni. E lui ci siamo conosciuti nell'estate del 2021, la sera di Turchia Italia, la partita che inaugurò gli europei. Umberto per me prima di tutto è un amico, ma non vi nascondo il fatto che penso che sia un ciclista straordinario. Io da quando lo conosco penso che la bicicletta sia la sua prima compagna di vita. In sella lui riuscirebbe ad arrivare ovunque e penso che lo abbia già dimostrato abbondantemente. Io penso che quello che fa lui, i vari giri in bici che fa, siano un qualcosa di irreale, eppure profondamente, veramente affascinante. È stato lui che appunto ha voluto coinvolgermi perché, a suo dire, sono stato il primo a credere in lui fin dall'inizio. Soprattutto l'anno scorso, quando ho compiuto quella grandissima impresa di fare questo viaggio in bici da Milano fino a Capo Nord, un viaggio che non è passato di certo inosservato. E io ho avuto in quell'occasione il privilegio di esserci fisicamente sia alla partenza da casa sua che al ritorno. Io e lui viviamo nella stessa cittadina, dice, lo stesso Naviglio, che è a mezz'ora da Milano. E io personalmente in realtà non sento di aver fatto nulla di speciale per lui, ho semplicemente agito come farebbe chiunque tenga davvero a un amico. Ma se oggi Umberto è arrivato fin qui, il merito è tutto suo, e per me lui incarna perfettamente uno dei miei mantra di vita: if you dream it, you can do it. E sono certo che lui avrà avuto momenti di stanchezza e istanti in cui magari voleva mollare, quel mollare sembrava veramente l'unica opzione, ma è proprio lì che si riconosce un vero campione, nei momenti di debolezza, dove trova la grinta e anche forse delle forze e delle energie che non pensava di avere, per portare poi a casa l'obiettivo, portarlo a termine. Perché poi quando arrivi al traguardo e ti volti indietro, ripercorri ogni chilometro fatto, puoi finalmente dire ce l'ho fatta, e in quell'istante l'emozione ripaga tutto. E penso che Umberto questa cosa la può insegnarla a molte persone.
0: Certo. E a quali aree del progetto nello specifico tu collaborerai?
1: Allora, io mi occuperò principalmente della parte grafica, non a caso infatti ho già realizzato un logo per lui e per questa sua avventura, ed è un logo che mette insieme tre cose: Umberto, la sua passione per la bici e il messaggio che secondo noi deve trasmettere una GMG, perché appunto lui deve fare questo viaggio da Roma a Seoul per la GMG che ci sarà a Seoul l'anno prossimo. Per noi la GMG una cosa deve fare la GMG per noi: unire i popoli, unire le persone. E ho voluto raccontarlo così: Umberto in sella la sua bici e dietro di lui il mondo. Attorno al mondo ci sono quattro mani di colori diversi. Le mani chiaramente rappresentano le etnie, i popoli, perché noi crediamo davvero nell'unione e nella pace. Vogliamo un mondo senza guerre. Io, Umberto e un altro nostro amico, ti racconto questo fatto, abbiamo vissuto l'ultima GMG a Lisbona, l'ultima di Papa Francesco, e lì abbiamo deciso di girare questo video dedicato alla guerra in Ucraina. Abbiamo chiesto a tante persone di tante nazionalità diverse di mandare un messaggio di conforto a chi sta soffrendo. Questo video adesso è sul mio canale YouTube, che il mio canale si chiama JJ Stadium e il video si chiama Stop the War, e ha fatto veramente un sacco di visualizzazioni, ma a noi le visualizzazioni non ci interessano più di tanto, era il messaggio che volevamo lanciare e penso che l'abbiamo fatto molto bene. E questo è il nostro modo per creare unione, tante persone che si uniscono per la pace. E è un po' come dice in realtà Leopardi nel Sabato del Villaggio, che diceva che la felicità vera sta nell'attesa. in quel sabato sera dove tutto è possibile, la domenica poi delude sempre. Ecco, io vedo la stessa cosa ogni giorno in realtà, perché io vedo gli adulti con le loro nazioni, le loro bandiere, troppo spesso trasformano quella domenica in guerra, litigano, si dividono, si fanno le guerre e si fanno del male a vicenda. I bambini invece no, e io l'ho visto in realtà con i miei occhi, perché io ho avuto varie esperienze con i bambini. Adesso mi trovo a lavorare qua in questo resort che si chiama Forte Village in Sardegna, in cui sono tanti bambini di varie nazionalità diverse, e ho capito che i bambini in certi contesti sono molto più maturi degli adulti, perché vivono ancora in quel sabato di cui parlava Leopardi, vivono nell'attesa, nella speranza e nel gioco, non hanno perso la festa. Chi fa le guerre dovrebbe imparare da loro, tornare a quel sabato, perché la pace in fondo è un gioco da bambini, e i bambini lo sanno fare meglio di tutti.
0: Un bellissimo messaggio. Come intendi comunicare attraverso la tua arte il messaggio di questo progetto Rome to Seoul?
1: Ciao, con il logo penso averlo già comunicato abbondantemente, ma sicuramente tante grafiche che riguarderanno sempre Umberto e la pace nel mondo. Io ho questo account, questo profilo Instagram, questa pagina Instagram che si chiama jj-graphics.design, dove pubblico grafiche dedicate a me, e se qualcuno volesse andare a vederla e seguirmi farebbe veramente molto felice. E nulla, io lì cercherò di fare tante grafiche che riguarderanno appunto Umberto e il messaggio che vogliamo lanciare, la pace nel mondo. E soprattutto anche un altro messaggio vorremmo lanciare, cioè il fatto che Umberto aveva un sogno che era quello di andare in bici, viaggiare il mondo in bici, e lo sta facendo, indipendentemente dai fan numerosi che adesso ha. A lui mi ha detto esplicitamente che non gli interessano i fan, gli interessa fare quello che gli piace e realizzare i sogni che ha, che sono la bici, girare in bici, che è una cosa che lui ha sempre amato, e girare il mondo con quella bici lì. E il messaggio è che chiunque ha un sogno nel cassetto, che sia adesso Umberto con la bici o altri, buttatevi, rischiate, fatelo, perché la vita è una e non si sa mai che cosa può succedere in realtà nella vita. Quindi se avete un sogno, andate, raggiungetelo. Fate qualcosa, perché sennò rimane soltanto un sogno.
0: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi.
2: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: Lunedì 6 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: nuovi massicci attacchi russi nella notte sull'Ucraina, raid su Kiev provocano almeno 10 vittime e decine di feriti. Domani l'incontro di Trump con Zelensky al vertice NATO in Turchia. Il Papa all'Angelus ricorda il Venezuela: nelle mie preghiere le vittime del terremoto. E domenica pomeriggio il pontefice si è trasferito a Castel Gandolfo, dove trascorrerà un periodo di riposo fino al 27 luglio tra preghiera, lettura e sport. Bentrovati da Marco Guerra. Nuova notte di violenti raid russi sul territorio ucraino. Gli attacchi hanno preso di mira ancora Kiev, provocando almeno 10 vittime e 46 feriti. Mosca intanto minaccia la Polonia per la sua produzione di droni a beneficio del nemico, mentre i paesi dell'alleanza stanziano nuovi aiuti per l'Ucraina. C'è attesa per il vertice NATO domani ad Ankara, dove a margine il presidente USA Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky. Paola Simonetti.
1: Ancora edifici residenziali a Kiev nel mirino del fuoco russo. I nuovi violenti raid nella notte hanno ucciso almeno 10 persone, ne hanno ferite altre 46, ma le autorità locali segnalano civili intrappolati nei palazzi gravemente danneggiati. In risposta, l'esercito ucraino ha colpito infrastrutture energetiche a Sebastopoli, città della penisola di Crimea sotto il controllo russo, lasciando l'area senza elettricità. Città della penisola di Crimea sotto il controllo russo,

0: sicurezza, avverte il Cremlino. I paesi NATO dal canto loro hanno già sancito aiuti militari per Kiev che ammontano a 140 miliardi di dollari.
1: E alla vigilia del vertice NATO tiene banco un nuovo attacco del presidente americano Trump contro la premier dell'Italia Giorgia Meloni. Su Truth Trump ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda. Il tutto accompagnato dalla didascalia: serve un ordine restrittivo, facendo riferimento alla volontà di non concedere foto con Meloni. Ma sull'escalation degli attacchi aerei incrociati tra Ucraina e Russia e il sostegno della NATO a Kiev, sentiamo l'analisi del vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali, Ettore Greco.
2: Stiamo assistendo ad un'intensificazione degli attacchi da una parte e dall'altra. Si può parlare di escalation in un certo senso, si deve al fatto che adesso i russi colpiscono sempre più anche edifici residenziali e sono in grado di produrre questi droni molto più che in passato. Nel contempo l'Ucraina ha mostrato una crescente capacità di colpire in profondità nel territorio russo, quindi infliggendo dei danni molto significativi ai russi.
1: La NATO vuole rispondere agli appelli di Zelensky varando un altro pacchetto di aiuti da ben 140 miliardi di euro, però ci sono anche là alcune spaccature e gli Stati Uniti non metteranno mano al portafoglio.
2: Sì, questo è un dato di fatto però che esiste già da quando, diciamo, si è sediato di fatto Trump alla Casa Bianca. Quindi sono gli europei che stanno facendo carico di queste spese per gli armamenti da inviare in Ucraina, armi che gli europei non hanno ancora, che devono acquistare dagli americani. C'è peraltro un meccanismo specifico per questo acquisto.
1: Andiamo in Medio Oriente. Ha preso il via a Teheran la processione funebre del defunto leader supremo dell'Iran, Ali Khamenei. Non partecipa il figlio Mojtaba, nuova guida suprema della Repubblica Islamica. Intanto previsti nuovi negoziati USA-Iran il prossimo 11 luglio, ancora bombardamenti israeliani sul Libano e Gaza. Il servizio di Marina Tomarro.
3: È iniziato a Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei. Dopo essere stata esposta per due giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Le autorità hanno confermato che il nuovo leader supremo, Mojtaba Khamenei, non parteciperà alle cerimonie funebri per ragioni di sicurezza. Chiuso lo spazio aereo di Teheran, la tumulazione dovrebbe essere prevista per il 9 luglio. Subito dopo, secondo Al Arabiya, l'11 luglio dovrebbero riprendere i negoziati con gli USA in Pakistan. I nodi negoziali resteranno sempre gli stessi: le sanzioni a Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica. I media libanesi riportano anche di un attacco aereo israeliano vicino alla cresta di Al Taher nel Libano meridionale e, secondo funzionari sanitari, ieri un attacco aereo israeliano ha ucciso almeno due palestinesi a Gaza City, diverse altre persone sono rimaste ferite.
1: Andiamo in Sudan, dove non si ferma la guerra civile. Almeno 11 persone sono state uccise ed altre ferite in attacchi perpetrati dal gruppo paramilitare Gruppo Forze di Supporto Rapido contro una città controllata dall'esercito sudanese situata nel Darfur settentrionale ed altre località nel Sudan occidentale, secondo quanto riportato da fonti locali domenica. Andiamo all'attività del Santo Padre. Le preghiere al Signore perché sostenga il popolo venezuelano è quanto assicura il Papa al termine dell'Angelus, pensando al paese sudamericano drammaticamente colpito da due forti scosse che hanno provocato quasi 3.000 vittime. Il pontefice ha ricordato poi la beatificazione del sacerdote vietnamita Francesco Saverio Chi On Bu, ucciso in odio alla fede. Benedetta Capelli.
4: Usa lo spagnolo per esprimere il suo pensiero di affetto e vicinanza, rincuorando chi ormai dal 24 giugno piange i propri cari. Papa Leone, al termine della preghiera mariana, pensa al Venezuela, dove si contano i morti dopo le due scosse di terremoto che hanno segnato irrimediabilmente La Guaira, epicentro della catastrofe a 40 chilometri dalla capitale Caracas.
5: Ricordo
4: sempre nelle mie preghiere le vittime del terremoto e tutto il popolo venezuelano. Che il Signore lo sostenga in questo momento così difficile. Il pontefice ricorda poi la beatificazione avvenuta il 2 luglio scorso in Vietnam del sacerdote Francesco Saverio Chu On Bu, ucciso nel 1946 in odio alla fede. Esempio per Papa Leone di prossimità.
5: Si pose come difensore dei diritti della gente e non abbandonò i suoi parrocchiani. la sua intercessione e la sua preghiera sostengono

0: Siano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione.
1: Il pontefice si è recato nel pomeriggio di domenica nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo per un periodo di riposo che durerà fino a lunedì 27 luglio. Dunque nelle domeniche di luglio l'Angelus sarà recitato in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo. Ma ieri intanto, una volta giunto nel comune dei Castelli Romani, il Papa si è brevemente affacciato dal Palazzo Apostolico per salutare i fedeli che lo attendevano proprio in Piazza della Libertà, ricordando loro l'importanza dell'incontro. Sentiamo la sua voce.
2: Sono molto contento di essere qui fra voi, di poter passare le prossime settimane con un po' di riposo, un po' di preghiera, un po' di lettura e speriamo un po' di sport qui a Castel Gandolfo. È sempre un momento importante l'incontro. E allora sono contento che siate tutti qui, grazie per l'accoglienza, grazie per essere fratelli e sorelle.
1: Chiudiamo con la consueta pagina dedicata alla cultura. Vivere senza nulla di proprio è l'ultimo libro edito da Boca di Pietro Maranesi, teologo e frate cappuccino, una sorta di guida alla gestione dei propri beni secondo San Francesco, che interpella l'uomo contemporaneo, il servizio di Lorenzo De Cesaris.

Sembra un ossimoro, eppure è stato il modus vivendi che San Francesco d'Assisi assunse, opponendosi ad ogni logica di dominio del suo tempo. Proprio quando il santo non chiese nulla più per sé, ricevette tutto dagli ultimi. Il volume di Maranesi ripercorre le tappe fondamentali della sua vita, dal travaglio esistenziale giovanile che lo condusse alla scelta del sine proprio, passando per la scrittura dei testi programmatici che diedero forma alla fraternità, fino all'espropriazione finale da parte dei suoi stessi fratelli. Un testo che tocca la coscienza di ciascuno in un mondo sempre più graffiato dall'esasperazione delle sperequazioni economiche e dalla logica del possesso.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

Al di là dell'istinto, dei suoi limiti e del suo egoismo, vi è un'estasi cieca, un'esplosione oblativa. Anche gli uomini sono presi da questa estasi, solo che non la sanno più riconoscere. Questa oblazione cieca alimenta tanto il peccato quanto la virtù e la santità. Ma nel peccato le si resiste, ripiegandosi su di sé. È la natura curva di cui parla San Bernardo, mentre nell'amore che risponde ai comandamenti di Dio ci si lascia trasportare da questa oblazione spontanea e si va al limite estremo del suo invito alla gioia. Tale oblazione è l'anima di ogni sacrificio. Vi è un altro aspetto nel sacrificio ed è la risposta di Dio, il fuoco del cielo che viene a consumare la vittima. La vittima deve essere, prima di tutto, offerta, ed è l'amore oblativo che offre a Dio il cuore degli uomini. Ma essa non è veramente vittima prima di essere consumata dal fuoco del cielo. L'uomo ha sete di sacrificio, e non soltanto di oblazione, perché è stato creato da Dio in una condizione in cui non può farne a meno. Se si va fino in fondo a questa oblazione nell'amare Dio al di sopra di tutte le cose e il prossimo come se stessi, si adempie la legge. Essa non è quella cosa esteriore costituita dal diritto positivo. La legge di un germe è crescere, quella di ogni natura è realizzarsi pienamente. Così la legge della natura umana è amare Dio e il prossimo. Questa legge non è nel codice civile e nemmeno in quello ecclesiastico. È la legge della felicità, al di fuori della quale l'uomo sarà profondamente infelice. Il decalogo non è che il richiamo e la promulgazione positiva di questa legge naturale, perciò non è riservato al popolo ebreo, ma è valido per tutti i popoli. La luce dell'antica alleanza è già una luce d'amore. Per questo Cristo ha detto che non è venuto ad abolire la legge, ma a compierla. Quando San Paolo contrappone la legge alla grazia, non ha di mira il legalismo dei farisei, che si condanna da solo in nome del buonsenso. La legge, cui allude San Paolo, è quella dell'amore nel senso più profondo della parola. Questa legge è buona, egli lo proclama, ma è incapace di salvarci perché non basta convertirci. Al contrario, la conoscenza della legge produce in noi, peccatori come siamo, una recrudescenza del peccato, un indurimento del cuore ben più grave del peccato commesso nell'ignoranza. Ciò che viene definito oggi Vangelo, vita evangelica, è molto spesso questa religione naturale di cui Paolo ci dichiara incapaci perché siamo chiusi nella disobbedienza. Non usciremo a nostro piacimento da questa prigione. La porta è chiusa ai nostri cuori perché sono duri, vili, irrigiditi, contorti.

A questo punto bisogna saper calcolare la spesa, riconoscere che siamo malati e che abbiamo bisogno di un medico. La legge dell'amore rimane nel nostro cuore come una nostalgia che ci perseguita, ma siamo incapaci di trasformarla in realtà. La prova? Consultate il giudice interiore che è in voi. Sentiamo bene che non amiamo Dio e il prossimo. Questa nostalgia è rinchiusa nel nostro cuore come in una prigione. Accettiamo di riconoscerlo e di ricevere la salvezza che Dio ci offre, non la salvezza illusoria di una generosità naturale condannata in anticipo alla disperazione perché questo cammino, come il paradiso terrestre stesso, ci è precluso. Quelli che vogliono essere generosi senza sperimentare l'umiliazione di essere dei mendicanti della grazia saranno condannati in nome di questa stessa generosità perché non la praticano. Credono di praticarla o spendono un'energia folle per convincersi di ciò, ma non è vero, non possono. Per questo, coloro che vogliono essere gente per bene, o nel vecchio stile o nel nuovo, non ha alcuna importanza, conoscono o conosceranno rovine brutali, scoraggiamenti terribili. Non costruiscono sulla roccia, ma sulla sabbia. Questi uomini non capiscono cosa sia la grazia. Vogliono condurre una vita retta o una vita evangelica con tutte le sue follie più o meno rivoluzionarie, ma ripeto che è esattamente la stessa cosa, dominata dall'amore di Dio e del prossimo e coronata da una specie di cappello soprannaturale. Ma la grazia non è una vetta, né la bella copertura di un edificio costruito col sudore dell'uomo. È il terreno sul quale dobbiamo costruire, è il fondamento il cui nome è Gesù Cristo. La generosità naturale è sabbia. Tutto ciò che vi si costruisce sopra viene rapidamente incrinato, minato. Bisogna puntare nella nostra vita sulla grazia, unico numero vincente. Bisogna prendere il treno della grazia. Il treno della natura è bello, seducente, attraente, parte subito come una freccia, prima dell'altro, ma non arriva. Il treno della grazia è povero, misero, traballante e ansimante. È piccolo, come un chicco di senapa. Si mette in moto lentamente, difficilmente. Ma arriva, e lui solo. Dove? Nel regno dei cieli. Non si tratta di scagliare l'anatema su coloro che non hanno capito appieno. A coloro che cercano di praticare la legge, Cristo non dice che sono perduti. Al contrario, dice loro, tu non sei lontano dal regno dei cieli. Che cosa mi manca ancora? Seguimi. È una risposta straordinaria. Non si tratta più di raggiungere qualcosa, di fare questo o quello, ma di seguire qualcuno. Ciò rovescia tutte le prospettive.

Prevedete la vostra giornata e la vostra vita secondo un piano, un programma, un regolamento conforme ai vostri principi e alle vostre convinzioni. Tutto ciò è la legge. Poi qualcuno fa irruzione e sconvolge tutto, in nome dell'autorità o in nome dell'amore. Vi domanda solo di fare tutt'altra cosa. Non è faticoso, è un'altra cosa. La legge della persona si sostituisce alla legge dell'oggetto. La persona vive ed è quindi imprevedibile. Non potete prevedere la vigilia ciò che vi chiederà il giorno dopo. Per questo non dobbiamo attaccarci troppo nemmeno a ciò che Cristo ci chiede. Infatti non possiamo prevedere ciò che Egli ci chiederà domani. Può essere tutto il contrario di ciò che ci domanda oggi. Pensate al sacrificio di Abramo. In fondo, attraverso quanto ci domanda, Gesù ci chiede unicamente la docilità. Ci chiede di seguirlo. Lui. Lui è il mondo dell'amicizia. Non è più semplicemente l'amore, ma l'amicizia, cioè la vita a due. Siamo rinchiusi nella disobbedienza e non possiamo uscirne se non seguendolo, Lui, il Salvatore. Davanti al mondo moderno ci chiediamo che cosa fare, ci poniamo molte domande. Ho voglia di rispondere: non c'è soluzione, c'è il Salvatore. Non c'è nient'altro da fare che seguire il Salvatore. Fare oggi quello che Egli chiede oggi, domani ciò che chiederà domani. E posso dirvi subito quello che farà per prima cosa: vi salverà. Non basta amare Dio e gli uomini, anche perché è impossibile. Cristo è venuto a rendere possibile questo amore, offrendoci la grazia della sua amicizia. È l'abisso al quale Egli chiede di rispondere. Finché gli uomini non si volgeranno perdutamente verso di Lui, capendo che hanno bisogno di essere salvati, non sarà fatto nulla di serio nel mondo. Chi non sa fino a che punto ha bisogno di essere salvato, non può sapere fino a che punto è salvato.

Il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle edizioni Parva. Voce di Monia Parente.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: è tempo di preghiera, itinerario dei gruppi di preghiera guidati da Don Angelo Pandin.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandin.

ce l'ho dato Gesù Cristo, con tanta gioia e con affetto. Vi auguro una buona giornata nel cuore sacratissimo di Gesù e nella presenza eucaristica di Gesù in mezzo alle nostre case. Questa nuova giornata che abbiamo già affidato al cuore di Gesù, desideriamo di viverla nel compimento della volontà di Dio, nella pace, in rapporti sempre più costruttivi di amore con i fratelli.

0: Ringraziamo insieme il Signore per averci regalato anche questo nuovo giorno. La nostra vita continua nelle mani di Dio. È Lui che ci conduce, che ci regala giorno dopo giorno, ora dopo ora, istante dopo istante. Sempre siamo nelle mani di Dio. Per questo vogliamo ringraziarlo, lodarlo e benedirlo e vivere in profonda amicizia con Lui. La migliore riconoscenza è la nostra espressione di amore, di fedeltà, di sottomissione ai Suoi desideri.
1: Ascoltiamo la catechesi tenuta da Don Angelo nella giornata di preghiera di giovedì 6 luglio 1989.
2: Quindi silenzio, però dobbiamo ricordare che non è ancora la preghiera, è la preparazione alla preghiera. Quindi una volta che abbiamo creato il silenzio dentro e fuori, non è che per questo già preghiamo, no? Abbiamo preparato la preghiera. Quando in noi c'è questo clima di silenzio, allora ecco che possiamo noi comandare alla nostra mente rimasta libera a scendere giù nella profondità di noi stessi, ed è proprio lì nel profondo del nostro cuore che avviene l'incontro con la presenza di Dio, con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo. Quindi la nostra volontà ha capacità di comandare la nostra mente a scendere giù nel profondo del nostro cuore per incontrarci con Dio che abita in noi, solo se riusciamo a creare questo clima, questa premessa, questa condizione indispensabile alla preghiera, che è il silenzio. E questo nasce proprio dalla promessa che ci ha fatto il Signore, che se uno mi ama, Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui e porremo la nostra dimora dentro di Lui. E a proposito della lettura che abbiamo ascoltato anche oggi nella festa di Santa Maria Goretti, diventa, diciamo, anche commovente l'insegnamento di Paolo che abbiamo ascoltato, che dava ai primi cristiani, ma quindi che ha rivolto evidentemente anche a noi, quando disse: non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito Santo di Dio abita dentro di voi. Ecco, una volta che noi siamo presi da questa realtà, ecco che allora siamo facilitati a riempire il nostro silenzio di questo rapporto con Dio che abita dentro di noi. Voi pensate quanto la pornografia, l'impurità, il mondo disordinato disturba la preghiera del cuore. Ecco perché oggi c'è tanto disordine, proprio perché c'è tanto disordine dentro. Il nostro corpo, il corpo di tanti nostri fratelli, non è più tempio di Dio. E dopo di aver comandato alla nostra mente di scendere giù nel profondo del cuore, allora in questo silenzio, perché quello deve restare, deve essere un atteggiamento costante, dobbiamo difenderlo il silenzio. Quando avremo fatto parecchio esercizio di questo silenzio, allora noi potremo vivere in silenzio anche in mezzo alla confusione. Potremo non accorgerci più di quello che avviene attorno di noi. Potremo essere assenti, diciamo, dall'esterno, ma non da quello che diventa il nostro dovere, perché guai se ci assentiamo del nostro dovere, ma ci assentiamo dalla stoltezza, dalla inutilità, dalle sciocchezze che ci sono attorno di noi, dalle vanità che ci circondano, per restare nel profondo silenzio del nostro cuore. Allora a quel punto noi dobbiamo tenere a freno la lingua, la ragione, la fantasia, perché nella preghiera del cuore non è necessario parlare, il parlare può diventare un disturbo alla preghiera del cuore. Non si intende di parlare con gli uomini, ma proprio anche per dire formule, la parola vocale potrebbe non essere confacente con la preghiera del cuore. anche perché la preghiera del cuore è una preghiera personale. La preghiera vocale diventa una preghiera comunitaria, quella che adesso noi stiamo esercitando durante l'Eucaristia. Preghiamo insieme, cantiamo insieme, recitiamo i Vesperi insieme, e quindi diventa questo un momento di preghiera comunitaria. Però quando io prego col cuore, allora la preghiera diventa più personale, e quindi non devo dire formule, non devo ragionare, non devo fantasticare, ma semplicemente lasciarmi portare dall'amore. Quindi concentrare tutto il nostro essere sulla presenza di Dio in noi e rispondere a questa presenza amando. L'amore è una contemplazione, un gustare, un restare incantati, o restare in riflessione, un ascoltare silenzioso. Ed è un esercizio, voi capite che sotto questo punto di vista noi siamo ancora all'ABC della preghiera. Allora concentrerà il nostro essere su questa presenza interiore, per cui non occorre né pregare, cioè né parlare, né ragionare, né fantasticare. Non occorre parlare, perché sappiamo benissimo che l'amore non ha bisogno di parole. Già anche la parola di Dio ci dice che San Giovanni: non amate a parole, ma amate con i fatti, cioè con la donazione, con la adesione della vostra volontà alla volontà di Dio. Quindi l'amore non ha bisogno di parole, perché le parole disturbano la concentrazione. Ecco, tante volte, tante preghiere lunghe, prolisse, anche quando siamo in comunità, ecco, questo vale anche per i nostri gruppi di preghiera, per la preghiera carismatica, il continuare sempre a bombardare con preghiere, con formule, con espressioni, con riflessioni, anche con richiami della parola di Dio, diventa una contropreghiera. Quindi c'è bisogno di saper concentrare la nostra attenzione nella pace dell'amore, nella contemplazione dell'amore. Quindi amare, questa è l'unica realtà che noi dobbiamo raggiungere, poter realizzare con l'aiuto di Dio. Soltanto che resta sempre per noi un problema: ma come amare? Perché l'amore potrebbe diventare per noi così anche un fatto astratto, indecifrabile. E quindi amare è una parola. E poter rispondere a una persona come amare diventa impossibile. Perché l'amore è una esperienza, non è una lezione di scuola. Non posso io insegnare a uno l'amore. Ecco perché dobbiamo rifuggire da una religiosità troppo intellettualistica, troppo acculturata, perché l'amore non è sapere tante cose. C'è quel famoso canto che potremmo sempre cantare: tante parole per non parlare d'amore, che non ha bisogno di parole. Basta dire ti voglio bene, ma questo vuol dire ti voglio bene, non occorre dirlo neanche a parole. L'amore ha un linguaggio proprio. Chi ha sperimentato l'amore sa che cosa vuol dire l'amore. Quindi è uno star volentieri, uno star con gioia alla presenza di Dio. Quindi quando io mi sento alla presenza del Signore e ci sto lì volentieri, qualche volta magari anche con uno sforzo se volete, ma sento che c'è una presenza di Dio che mi incatena e sono contento di stare con il Signore più che non stare con gli uomini. E sono lì alla presenza di Dio, questo è certamente già amare. Però possiamo anche già renderci conto che anche questo è insufficiente, perché ci viene in mente il monito del Signore che dice: non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio entra nel regno dei cieli, prega veramente. E allora dobbiamo convincerci, proprio convincere noi stessi, che amare sta soprattutto nei fatti, non nei sentimenti. non nelle parole. Il sentimentalismo tanto meno, è una storpiatura della preghiera dell'amore. L'amore non è sdolcinature, non è deliqui. L'amore, sappiamo, è dare la vita per la persona amata, quindi l'amore diventa anche non un sentimento, diventa proprio donazione, perdere la vita per il fratello. Ecco il perché dell'amore che deve diventare perdono, accoglienza. Ecco l'amore di Santa Maria Goretti, un amore vero, un amore autentico. E lei non aveva fatto tanta scuola, aveva appena fatto 5 comunioni, eppure aveva imparato ad amare, fino a perdonare a chi l'ha uccisa. Questo è amore. E quindi è il nostro amore che diventa apertura, accoglienza, disponibilità. Quindi i fatti che devono esprimere il nostro amore sono anche difficilmente catalogabili, perché ognuno di noi ha i propri fatti personali, e perciò dobbiamo anche renderci conto di una cosa molto importante che io ricordo sempre, che è fondamentale questa, che siccome i fatti normalmente sono sempre difficili e impossibili qualche volta, perché magari mi trovo davanti a una persona che mi è antipatica, che mi è indigesta e che io non riesco a inghiottire o a digerire, e a tanto meno a perdonare o ad accettare o a tenere vicino a me. Allora i fatti dell'amore davanti al Signore, per fortuna nostra, già incominciano dal momento in cui io sono convinto e decido su quello che vedo giusto fare. Quindi mi trovo davanti a una persona indigesta e io dico: non ti posso digerire, però so che dovrei mangiarti, ma non mangiarti per odio, ma mangiarti per amore, e dovrei io farmi mangiare da te per amore. Lo so, Signore, guarda, io so che voglio fare questo e decido di volerlo fare. Nel momento in cui tu decidi, già lì scatta l'amore, perché l'amore sta nella decisione, nella volontà, nel prendere la posizione di fronte alla situazione. Dopo, se non ci riusciamo, pazienza, Signore, non ci domanda l'impossibile. Così anche nel perdono. Logico che chi arriva alla vita della santità, come Santa Maria Goretti, anche a 12 anni soltanto, lei ha dato un perdono vero, un perdono autentico. Non è soltanto che ha detto: ma so che dovrei perdonare al mio uccisore, e allora, Signore, guarda, dico che li perdono, anche se nel mio cuore sento ancora tanto risentimento. Ecco, probabilmente questo non è l'amore della santità. L'amore di Santa Maria Goretti proprio è stato quello di dire con convinzione, lì c'era la grazia di Dio che l'aiutava mentre moriva, mentre era in agonia, con la lucidità piena della sua mente, per dire: Gesù, sono contenta di morire perché tu converta Alessandro che mi ha ucciso. Ecco, la santità che viene dallo Spirito Santo, una potenza che non è nostra. Ecco, d'altra parte, davanti a questi esempi, e vorremmo tirarci indietro, vorremmo trovare delle scusanti, e se non imbocchiamo la via della santità, perché ci stiamo qua? In realtà la nostra chiamata è alla santità, perché poi l'amore è santità, e la santità è amore. Quindi una volta che tu preghi con il cuore, quindi che impari veramente ad amare, sei già nella via della santità. È la via della santità che è caratterizzata proprio dalla preghiera del cuore, e che nasce dalla preghiera del cuore, perché è la via dell'amore. E allora vedete quanto è importante che noi ci concentriamo in questa preghiera, che non è un qualche cosa di automatico. A un certo momento può venire proprio un moto spontaneo dentro di noi, per cui senza fatica, quasi in qualche maniera, cominciamo ad amare, a perdonare, ad accogliere, a lasciarci trascinare dal Signore, un po' come Lui, che si è lasciato trascinare all'agonia, al tradimento, all'accusa, alla condanna a morte, si è lasciato portare sul Calvario, ha disteso le sue braccia per essere inchiodato, ha perdonato i suoi crocifissori. Ecco, la santità passa attraverso questa pienezza di amore. Allora qui, insieme con Santa Maria Guarente, ricordiamo Santo Stefano, che ripete lo stesso gesto di preghiera, di perdono per coloro che l'hanno lapidato. E allora noi ci rendiamo conto che per poter pregare bene, per poter arrivare alla preghiera del cuore, c'è bisogno urgente, necessario, indispensabile che la nostra preghiera venga preparata, che noi ci prepariamo alla preghiera. Vuoi pregare? Preparati alla preghiera. Non si può entrare nella preghiera dopo una grande litigata, ma è impossibile. Come non è possibile entrare in preghiera dopo di aver dissipato la nostra vita nella confusione, davanti alla televisione, non so dove. C'è bisogno di una preparazione, bisogna calmare le agitazioni che abbiamo dentro, bisogna predisporci all'amore, al perdono, all'accoglienza di fratelli. E quindi se i fatti che vanno davanti al Signore, che costituiscono il nostro amore, cominciano dalle nostre decisioni, prima di mettersi a pregare bisogna che noi sappiamo prendere queste decisioni concrete, precise, impegnative. D'altra parte queste decisioni sappiamo benissimo che non si possono improvvisare, hanno bisogno di una calma, di una concentrazione, di una riflessione, di un sondaggio interiore, quindi anche di un esame di coscienza. Come mi trovo davanti a Dio in questo momento? Come mi trovo davanti ai miei fratelli in questo momento? Come mi trovo davanti alla mia coscienza in questo momento? Quali sono i miei rapporti che ho con Dio, con il mondo, con la realtà che mi circonda, con la mia storia, con la mia famiglia, con la mia vita, col mio carattere, con le mie mancanze? E allora per questo noi dobbiamo dire che normalmente non è mai bene iniziare la preghiera del cuore senza aver prima già precisato alla nostra coscienza un impegno pratico su quello che è il problema vitale che in noi si agita più violentemente o che ha più urgenza di essere affrontato. Quindi io entro nella preghiera con il cuore anche portandomi dietro proprio la mia più profonda malattia, il mio vizio principale che ho, ed è lì che io mi esercito, che faccio il mio esercizio di palestra, in modo che io mi possa predisporre ad affrontare nella preghiera questa mia realtà per presentarla davanti al Signore, per buttarla ai piedi del Signore, per lasciarmi prendere da Lui, perché una volta che Lui arriva con la sua grazia a placare questo mio vizio capitale che ho dentro di me, che mi sta agitando, pian piano io comincio a entrare in sintonia con il Signore, comincio a vedere le cose chiare, non le filtro più attraverso le mie agitazioni, i miei nervosismi, le mie inquietudini o i miei risentimenti, ma le filtro i miei sentimenti attraverso l'amore di Dio. E allora tutto diventa preghiera, anche l'offerta del mio risentimento, del mio disagio, della mia fatica, della mia ribellione, della mia aridità, del mio stato d'animo nel quale mi trovo. Quindi non è che la preghiera disattenda quella che è la mia realtà profonda di vita, ma la preghiera risolve la mia realtà profonda di vita e la presenta al Signore, e il Signore mi risponde e mi cambia il cuore, per cui esco dalla preghiera trasformato, come Mosè che scende dalla montagna con il volto luminoso, tanto luminoso che i suoi amici, il suo popolo, a un certo momento ha detto: per piacere Mosè, mettiti un velo sul volto, perché sennò noi ci accecchiamo a guardarti. E noi sappiamo benissimo che Mosè ha steso un velo sul suo volto, perché era talmente luminoso, venuto giù dal contatto con Dio. Ecco, vogliamo augurarci di poter abbagliare così questo mondo che è così oscuro e così lontano dal Signore e così nelle tenebre del cuore. Chiediamo la grazia a Gesù, alla Madonna e a Santa Maria Goretti oggi, per poter avere questo cuore puro che ci conceda di vedere Dio e di poterlo pregare con il cuore.

che la presenza del Signore Gesù sia molto viva nella vostra vita e possiate aderire a Lui in pienezza e in totalità di convinzione profonda. Signore, Tu sei la mia roccia, Tu sei la mia sicurezza, Tu sei il mio Signore, Tu sei la mia vita, Tu sei la via, la verità, Tu sei il tutto del mio cuore che Ti accoglie, che Ti vuole donare tutto di me stesso. Tu sei il centro della mia vita, Signore Gesù, e con Te non mi troverò mai nel buio o nella confusione. Tu sei la luce, Tu sei la verità, Tu sei tutto, Signore Gesù.

Concludo ora implorando sempre dal Signore la benedizione su questa vostra giornata, anche sulla mia. Vediamo di ricordarci a vicenda sempre. Io vi chiedo una particolare preghiera per me, vi chiedo di pregare anche per tutti i collaboratori della radio nostra, Voce del Deserto. Ci sono tante persone, tanti giovani, tanti papà e mamme di famiglia che si sacrificano, che danno del tempo per portare avanti questo nostro impegno che speriamo sia di vostro gradimento. Voi pregate per noi, sosteneteci, perché possiamo superare anche le inevitabili difficoltà, perché anche qualsiasi nostra impresa subisce tentazione, prova, collaudo, anche la nostra radio subisce delle prove e delle difficoltà che dobbiamo cercare di superare, quindi abbiamo bisogno del vostro aiuto, del vostro sostegno e della vostra preghiera. E affidiamoci alla Vergine Maria, lei è la nostra madre, lei ci guida, lei ci accompagna, e per sua intercessione, per l'intercessione della Vergine di San Giuseppe, suo sposo, nostro patrono, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Buona giornata nel Signore, nella Vergine Maria, a risentirci.

Buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è lunedì 6 luglio 2026, sono le 9.02 minuti, alle 9.05 andremo in hashtag Pop Theology, alle 9.35 sulla strada, alle 10.15 il musicista e il suo strumento, alle 11 il GR Flash, alle 11.05 il santo del giorno a cura della redazione, alle 11.30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e poi una meditazione religiosa, alle 12.30 Borghi d'Italia, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13.12 in cammino, alle 13.40 il santo del giorno a cura della redazione e i servizi di informazione, alle 14.30 Borghi d'Italia, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13.12 in cammino, alle 13.40 il santo del giorno a cura della redazione.

Alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18.30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 il notiziario serale, alle 20.05 questa sera trasmetteremo in diretta l'incontro di preghiera mariano dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone. Alle 22 Pop Teologi e interviste, alle 22.30 vocazioni, alle 23.30 la compieta e gli argomenti di spiritualità e a seguire il palinsesto della notte. A voi tutti buon inizio di settimana e buona giornata da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS, anche al 335 12 43 722. E oggi, in questa domenica che precede la solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, io voglio parlare di questo grande appuntamento che ci sarà appunto domani, perché si celebra la solennità di Santi Apostoli Pietro e Paolo, patroni dell'alma città di Roma e pilastri della nostra fede cristiana, una festa che per Roma è da sempre momento di gioia, di identità e di profonda riflessione spirituale. Per prepararci insieme a questo grande giorno di domani, ho il piacere di accogliere Don Guido Colombo, vicario provinciale della Società San Paolo in Italia, una congregazione religiosa il cui fondatore, il beato Giacomo Alberione, ha posto proprio l'apostolato paolino al cuore della sua missione. Benvenuto, grazie per essere con noi, Don Guido.
1: Grazie Federico, grazie per questo invito, è sempre una grande gioia poter essere presente sulla Radio Vaticana e poi soprattutto avere l'opportunità di parlare

0: e prepararci alla festa dei Santi Pietro e Paolo. Per me è una grande emozione, devo dire, perché davvero parlare di questi due uomini che hanno letteralmente cambiato la storia dell'umanità e la cui voce veramente risuona ancora oggi con una freschezza straordinaria. E poi da Paolino non potrei chiedere di meglio.
1: Certamente. Don Guido, Pietro e Paolo, due figure così diverse tra loro per carattere, per storia, per percorso di vita, io direi, eppure Roma li venera insieme nello stesso giorno. Ecco, come puoi spiegare questa unità nella diversità?
0: Beh, è una bellissima domanda, devo dirti, che in realtà tocca il cuore stesso del mistero della Chiesa. Pietro e Paolo, veramente a guardarli, sono due persone estremamente diverse. Pietro è pescatore di Galilea, un uomo molto concreto, impulsivo, legato alla sua terra, alla comunità ebraica, molto circoscritto, potremmo dire così. Invece Paolo è un fariseo colto, intellettuale, che conosce la filosofia greca, la letteratura, è stato alla scuola di Gamaliele, conosce perfettamente la Torah dalla prima all'ultima lettera, cioè appunto quello che il popolo ebraico custodiva come il suo più grande tesoro, la scrittura, la rivelazione di Dio. Eppure la tradizione ha sempre messo insieme Pietro e Paolo, perché insieme hanno testimoniato in fondo la stessa cosa, che Gesù Cristo è il Signore e che questa buona notizia, il Vangelo, vale veramente la vita e vale la testimonianza di una vita fino all'estremo, cioè fino al dono di questa vita, fino alla morte. E io penso che proprio Roma abbia intuito in questo qualcosa veramente di profondamente evangelico, proprio nel celebrarli insieme. Che cosa ci dice in fondo questa scelta? Che la Chiesa non è uniforme, ma è una comunione nella diversità, perché in effetti, a ben guardare, Pietro rappresenta la solidità della roccia, la continuità, il primato della carità pastorale, mentre Paolo rappresenta il movimento, l'apertura agli orizzonti, il coraggio di portare il Vangelo dove non era mai arrivato. La Chiesa, in realtà, caro Federico, ha veramente bisogno di entrambi. Ha bisogno del radicamento, ma ha bisogno anche dello spazio della missione. In effetti, guardando Roma, e anche come sono disposte le basiliche dove oggi riposano i Santi Pietro e Paolo, questo ci viene comunicato con una singolare immediatezza. San Pietro è al centro, no? Radicato nel centro della città, potremmo dire così. Invece Paolo è sepolto nella Basilica Ostiense sulla via del mare, quindi quella via che si apre proprio agli spazi dell'evangelizzazione.
1: Hai parlato di Pietro come roccia, no? Però il Vangelo ci mostra un Pietro, ma tutt'altro che infallibile. Ricordiamo, nega Gesù, affonda nelle acque, litiga addirittura con Paolo. Come conciliare questa debolezza umana con il ruolo fondante che gli è stato affidato, insomma, che gli viene affidato?
0: È una bellissima domanda questa, Federico. Tra l'altro ci dà proprio la possibilità di veramente magnificare il Signore per la sua grandezza, la sua bontà e la sua misericordia, perché questo, in fondo, la sua debolezza è il più grande dono che San Pietro ci fa. Perché San Pietro, nel mostrarsi qual è, ci mostra che Dio non sceglie i perfetti, ma sceglie le persone disponibili. Pietro addirittura, come ricordavi, nega tre volte il Signore, e tre volte poi il Signore sul lago di Tiberiade gli fa riparare questo rinnegamento, chiedendogli tre volte se lo ama. Simone, mi ami tu? E questa veramente noi non dobbiamo viverla come una scena di rimprovero, ma veramente come una scena, quasi vorrei dire, di una ricreazione. È come se in quel momento Gesù ricreasse Pietro, perché in realtà Gesù in quel momento non cancella il tradimento che c'è stato e che resta anche nella memoria di Pietro come un monito, come un pungolo, però Gesù in quel momento quel tradimento lo trasforma e lo fa diventare il fondamento di una misericordia che poi Pietro stesso sarà chiamato a dispensare agli altri. Beh, per noi paolini questo è molto significativo, anche perché Don Alberione, il nostro fondatore, ha sempre insistito su questo, ci insegnava, parlando proprio a noi religiosi paolini, che l'apostolo non è chi non cade mai, ma chi dopo ogni caduta si rialza e comincia di nuovo a camminare verso il maestro. E Pietro è il patrono, potremmo dire così, di tutti coloro che hanno sbagliato e vogliono ricominciare. In fondo, domandiamoci, caro Federico, ma non è questa la situazione di ciascuno di noi? Tutti noi siamo chiamati a quando cadiamo ad alzarci e a ricominciare, perché sappiamo che c'è il maestro che non si stanca di aspettarci. Il nostro pontefice Leone XIV, da buon agostiniano, in questa sede citerebbe senz'altro la frase di Sant'Agostino, che dice che l'importante è non cambiare strada, e dice: meglio zoppicare sulla strada giusta che correre sulla strada sbagliata. Quindi possiamo cadere sulla strada, ma l'importante è che ci rialziamo e non cambiamo strada, restiamo sulla strada che ci porta all'incontro con il maestro.
1: Ecco, fermiamoci su questo punto. È molto ricco, no? Pietro, hai detto, è il patrono che ci vuole riconciliare, che ci vuole fare cominciare a riconciliare. Ecco, ma nella cultura di oggi, che spesso chiede la perfezione e poi non perdona gli errori, mi pare che questo sia chiaro, questa prospettiva, ecco, non rischia di apparire e di sembrare un po' ingenua?
0: Hai ragione, Federico, sì, è vero, trovo molto onesta questa tua affermazione, perché in effetti prende spunto proprio dalla realtà in cui viviamo. In effetti la nostra cultura ha sviluppato una strana combinazione, potremmo dire così: da un lato esige perfezione, dall'altro non crede davvero nella possibilità di cambiare. Prendiamo l'esempio dei social network, no? Che sono abbastanza all'ordine del giorno oggi. Possono diventare, a proposito dei famosi haters, no? Possono diventare davvero una macchina di condanna senza appello. L'errore di ieri resta lì, digitalmente immortale, a definire per sempre chi sei. Questo è tremendo, se pensiamo infatti che ci sono più e più di proposte di legge per il diritto all'oblio, per esempio, no? Però quando una cosa è fissata nel web, resta lì per sempre, anche dopo tanti anni. Per esempio, ci sono persone che vengono condannati in un processo in primo grado, poi magari vengono assolti in appello, nella Cassazione, ma nel web resta sempre che sono stati condannati. Ecco, ora il Vangelo invece di Pietro ci dice qualche cosa di radicalmente diverso. Che cosa ci dice? Ci dice: la tua storia non si riduce ai tuoi fallimenti, c'è qualcuno che ti guarda oltre il tuo peggio e vede chi puoi ancora diventare. Questo non è ingenuità, ma è la proposta più esigente che esista, perché pretende che tu creda nel cambiamento nonostante tutto. Pietro in fondo ci dice che la grazia è più forte della colpa, e la storia lo ha confermato. Quell'uomo che aveva negato il Signore nel cortile del sommo sacerdote è ora diventato la roccia su cui Gesù ha costruito la sua chiesa.
1: Passiamo a Paolo. La conversione sulla via di Damasco è il più celebre cambiamento forse della vita, della storia cristiana. Cosa ci dice ancora oggi quella luce che poi lo abbatte a terra, diciamo?
0: Veramente a livello di emozione, di commozione, credo che ci siano poche scene come quelle della conversione di San Paolo, e direi che quasi, non me ne voglia qualcuno, dice: sei paolino e quindi dici questo, e va bene, in caso mi prendo anche questa accusa, però voglio dire che secondo me la conversione di San Paolo è una delle scene più potenti dell'intera Bibbia. Paolo era un persecutore convinto, noi lo sappiamo, uno zelante difensore della legge che vedeva nei cristiani una minaccia da estirpare. Non dobbiamo ricordare che era solo perché non aveva l'età anagrafica che anche lui non gettò una pietra contro Santo Stefano e custodiva soltanto i mantelli di coloro che lo lapidavano. Ma se lui avesse avuto l'età canonica, l'avrebbe lanciata anche lui la pietra contro Stefano. E poi cosa succede? Dopo aver ottenuto le autorizzazioni per portare tutti i cristiani in prigione, sulla via di Damasco, a un certo punto quella voce: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Vede, non è Gesù che chiede conto delle sue azioni in modo punitivo, ma è Gesù che lo identifica con la sua comunità. perché perseguiti me vuol dire, quando si perseguita la Chiesa si perseguita lo stesso Gesù, e questa scena ci dice veramente qualcosa di rivoluzionario. Cristo non è separato dalla sua Chiesa, ma ne è il corpo vivo. Perseguitare un cristiano è perseguitare Cristo, e questa intuizione mistica diventerà poi il cuore di tutta la teologia paolina. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, dirà Paolo in Galati 2:20. E proprio Paolo ci insegna che in ragione di questo la fede non è un'adesione intellettuale a delle idee, ma è una trasformazione complessiva della propria identità. È il lasciarsi abitare da un altro, e questo altro è il maestro divino. Ora, oggi, in un mondo in cui tutti siamo convinti di avere ragione, la via di Damasco invece ci propone una domanda molto scomoda: e se stessimo combattendo contro qualcosa che invece dovremmo accogliere? È interessante questo, perché tante volte noi siamo convinti di avere ragione perché non conosciamo una ragione migliore che potrebbe convincerci di più.
1: Ecco, le lettere di Paolo sono tra i testi più letti e citati della letteratura mondiale. Quale brano paolino senti più vicino alla sensibilità dell'uomo contemporaneo, e poi perché questa scelta, insomma?
0: Ecco, questa è una domanda che non amo molto, perché mi costringe a scegliere, e non è facile scegliere tra i testi di San Paolo, che sono tutti meravigliosi. Però se devo indicarne uno, direi senza esitare l'inno alla carità della prima lettera ai Corinzi. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ecco, quello che comincia così, ma non avessi la carità, sarei come un bronzo che risuona, un cembalo che tintinna. Ecco, questo veramente lo eleggerei quasi a manifesto, ecco, potremmo dire così, perché questo brano secondo me può parlare veramente direttamente all'uomo di oggi. E questo perché? Perché noi viviamo nell'epoca del rumore, siamo bombardati da parole, da immagini, da contenuti che si moltiplicano all'infinito. San Paolo ci dice che tutto quel rumore senza amore è vuoto. La carità non è un sentimento romantico. Nel greco di San Paolo viene indicata con la parola agape, che è l'amore che si dona gratuitamente, che non cerca il proprio interesse, soprattutto che non tiene conto dei torti ricevuti. È la forma più rivoluzionaria di resistenza anche ad ogni forma di cinismo, potremmo dire. E poi c'è anche un brano del corpo della prima lettera ai Corinzi che secondo me va anche ricordato, e può anche essere accostato a quello che adesso abbiamo ascoltato. E dice così: se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. Ecco, questo suona veramente come un manifesto, a mio parere, di fraternità universale, in un tempo in cui i muri e le frontiere sembrano tornare purtroppo di moda. Paolo aveva una visione del corpo sociale che noi ancora purtroppo fatichiamo a raggiungere. Allora anche in questo l'apostolo Paolo veramente ci è maestro.
1: Don Guido, guidi la Società San Paolo in Italia, che è una congregazione fondata proprio nel carisma dell'apostolato paolino. Come si traduce oggi concretamente l'eredità di San Paolo nella vostra missione?
0: Io ti ringrazio che mi fai questa domanda e mi consente di parlare della mia congregazione, che amo molto, no? È una congregazione che è nata ad Alba, nel Piemonte, nel 1914, e l'ha fondata Don Giacomo Alberione, il beato Giacomo Alberione, che aveva veramente una visione profetica. Il XX secolo, che si apriva proprio negli anni in cui lui era un giovinetto, sarebbe stato il secolo delle comunicazioni di massa, e il Vangelo aveva proprio bisogno di abitare quei nuovi spazi. Diceva Don Alberione: fate della stampa la vostra predicazione. Oggi diremo: fate dei social, dei media, la vostra predicazione. Oggi concretamente la nostra missione è una missione di produzione editoriale, riviste, libri, sussidi liturgici, catechetici, che hanno, diciamo, esperiscono tutti i linguaggi della comunicazione, compresi quelli dell'editoria digitale. Noi paolini siamo convinti che il Vangelo non deve avere paura dei nuovi linguaggi, anzi, ogni nuovo medium è una nuova opportunità di annuncio. In sostanza, che cosa c'entra San Paolo? E c'entra come? Noi siamo paolini perché siamo coloro che usano quei mezzi di comunicazione per annunciare il Vangelo che adopererebbe San Paolo se fosse vivo oggi. Ecco, questa è un po' la definizione. Ecco allora il legame proprio con questo San Paolo, e soprattutto perché Alberione ha scelto San Paolo per qualificare la nostra missione. Se San Paolo fosse vivo oggi, beh, come diceva il cardinale von Kettler, farebbe giornalista probabilmente. Se San Paolo fosse vivo oggi, lo troveremmo sicuramente in queste piattaforme digitali ad annunciare il Vangelo del Signore.
1: È un'opportunità questa della evangelizzazione digitale, dei media digitali, enorme direi, ma anche una sfida che non è banale. Quali sono le insidie che possono essere individuate in questo campo e come le affronta la società San Paolo?
0: Ma le insidie sono reali, veramente non dobbiamo mai sottovalutarle. La prima potremmo dire che è quella che si potrebbe definire, consentimi, passami un po' l'espressione, la trappola dell'algoritmo. I social media premiano i contenuti che generano reazione emotiva immediata, spesso anche indignazione o paura. Il Vangelo invece ha un ritmo diverso, perché il Vangelo chiede ascolto, chiede silenzio, chiede meditazione, e c'è un rischio di banalizzare il messaggio cristiano per renderlo virale, perdendo per strada proprio la sua profondità. Questa è un'insidia. La seconda insidia è l'illusione della presenza, perché avere 100.000 follower non significa evangelizzare 100.000 persone. La fede si trasmette attraverso relazioni vive, attraverso testimonianze incarnate. I media possono aprire una porta, possono suscitare curiosità, possono accompagnare un cammino, ma non possono sostituire la comunità, i sacramenti e l'incontro personale. Ecco, io direi che tra l'altro questa istanza è un po' la stessa che, mettendo a soggetto l'intelligenza artificiale, ha esperito Papa Leone nella Magnifica Humanitas. Certamente l'intelligenza artificiale può fare veramente tante cose buone, grandi e utili, ma non può mai sostituire la relazione umana. Questo è uno dei tratti anche più belli della Magnifica Humanitas, di cui qualche puntata fa abbiamo parlato.
1: Ecco, Roma è la città appunto di Pietro e Paolo, una città che porta il loro sangue nel suolo, potremmo letteralmente dire. Ecco, cosa significa per te, da religioso che vive e opera in Italia?
0: Ma Roma è davvero unica, ed è unica anche per questo motivo proprio. Pensare che sotto la Basilica di San Pietro riposano le ossa del principe degli apostoli, e che sotto la Basilica di San Paolo fuori le mura si trova la tomba dell'apostolo delle genti, non è leggenda, è archeologia confermata. Allora camminare per Roma significa letteralmente camminare sulle tracce dei testimoni della fede. C'è, per me, celebrare il 29 giugno a Roma è qualcosa veramente di commovente, cioè vedere anche le celebrazioni del Santo Padre, il rito della benedizione del pallio per i nuovi arcivescovi che fa il Papa in San Pietro, a sottolineare il legame di queste chiese particolari con il successore di Pietro. Ecco, tutto questo ci dice che la Chiesa non è un'astrazione, la Chiesa ha radici fisiche, geografiche, corporee, perché il Verbo si è fatto carne e quella carne ha lasciato traccia nel mondo. E poi vorrei dire che c'è anche qualcosa di altrettanto bello nel fatto che Roma, questa città antica e contraddittoria, lussuosa e popolare, magnifica, caotica, porta nel cuore la memoria di due uomini giustiziati come criminali. E concluderei dicendo: l'impero pensava di aver finito con loro, aveva torto, perché dalla loro uccisione è cominciato tutto.
1: Ecco, è stato evocato il martirio: Pietro crocifisso a testa in giù, Paolo decapitato, ecco, due morti violente. Cosa ci dice oggi il loro martirio in un'epoca in cui la parola testimonianza spesso rimane a livello verbale?
0: Ma allora, la Chiesa ci insegna che il martirio è il sigillo della credibilità. Non si muore per qualcosa che si sa essere falso, e Pietro e Paolo avrebbero tutti e due potuto salvarsi. Bastava un atto di apostasia, bastava una firma, bastava un gesto rituale davanti all'imperatore. Non era difficile, ecco. Eppure non lo fecero. si sono presi la loro responsabilità fino in fondo, hanno accettato di pagare con la vita perché sapevano che ciò in cui credevano era vero. Oggi non siamo chiamati nella maggior parte dei casi a morire per la fede, anche se nel mondo, ricordiamolo, ci sono ancora centinaia di migliaia di cristiani perseguitati e non ce lo dobbiamo dimenticare mai questo. Ma siamo chiamati ad una forma quotidiana spesso di martirio, potremmo dire martirio bianco, martirio della coerenza, cioè vivere in modo che la nostra vita dica la stessa cosa che dice la nostra bocca, perché questo poi è importante. San Paolo scriveva dalla prigione molto spesso incatenato e riusciva a dire: ho imparato ad essere contento in qualsiasi situazione mi trovi. Ecco, questo è il martirio quotidiano, la pace che non dipende dalle circostanze, potremmo dire. E forse questa è la testimonianza più eloquente che noi possiamo offrire al mondo di oggi, cioè vivere coerentemente con ciò in cui crediamo, ciò che professiamo, e mostrare appunto che la vita del cristianesimo è una via non solo possibile, ma anche una via bellissima. E anche quando questo ci crea difficoltà nel mondo di oggi, ecco, continuiamo a farlo, e questo è il nostro martirio quotidiano.
1: I cristiani perseguitati nel mondo, ecco, questo è un tema che è stato spesso, che è spesso dimenticato, come lo possiamo vedere, insomma, no? Anche da tante situazioni. Come guardare a quelle comunità alla luce di Pietro e Paolo?
0: Ma allora, sono proprio Pietro e Paolo che ancora oggi ci insegnano che questa realtà dei cristiani perseguitati dovrebbe scuoterci ogni giorno, invece purtroppo noi, distratti da tante cose, fatichiamo a tenerla nel cuore. Secondo i dati più recenti, è bene ricordarcelo, i cristiani rimangono il gruppo religioso più perseguitato al mondo in termini numerici. In alcune regioni, per esempio dell'Africa subsahariana, in alcune parti del Medio Oriente, in certi contesti asiatici anche, professare la fede cristiana può costare la libertà, può costare la casa, può addirittura costare la vita. Ora, guardare a queste comunità alla luce di Pietro e Paolo significa prima di tutto riconoscere che il martirio non è una categoria del passato, ma è una realtà viva, presente, una realtà contemporanea. E questi fratelli e sorelle ci restituiscono una domanda fondamentale, caro Federico, e questa noi ce la dobbiamo fare ogni giorno: cosa vale davvero nella mia vita? Che cosa sono disposto a non cedere? Ecco, per noi paolini specialmente, ma per tutti, c'è una responsabilità specifica: fare conoscere queste storie nelle nostre riviste, nei nostri siti, eccetera. Noi paolini cerchiamo proprio di far conoscere queste storie di persecuzione. Abbiamo il dovere di portarle sulle piattaforme digitali, abbiamo il dovere di dare voce a chi non ha voce. La comunicazione al servizio della verità infatti include anche il coraggio di dire ciò che è scomodo. Pietro e Paolo non si sono tirati indietro di fronte all'autorità, e neppure noi dobbiamo farlo.
1: Pietro e Paolo sono venerati anche da molte chiese cristiane non cattoliche. In che modo questa solennità può essere un'occasione di dialogo ecumenico?
0: Ecco, questa osservazione che fai mi pare davvero molto molto molto preziosa. La festa del 29 giugno infatti ha una portata ecumenica reale, spesso sottovalutata, però per grazia di Dio noi già da tanti anni assistiamo al fatto che nella celebrazione solenne di San Pietro il Papa inviti anche il Patriarca ortodosso, e questo è molto importante. Infatti le chiese ortodosse celebrano Pietro e Paolo con grande solennità, chiamano la festa il digiuno degli apostoli e lo preparano anche per tante settimane. Le comunità anglicane e luterane anche venerano gli apostoli. C'è dunque un terreno comune su cui con questi nostri fratelli possiamo veramente incontrarci. Io penso che Pietro e Paolo possano essere veramente figure unificanti, proprio perché ci rimandano a ciò che precede le divisioni nella cristianità. Rimandano alla fede apostolica originaria, alla testimonianza di chi ha visto il risorto e ne ha fatto un'esperienza trasformante. Prima del grande scisma, quello famoso del 1054, e anche prima della riforma del XVI secolo, c'erano Pietro e Paolo, e tornare a loro è tornare dunque alle radici comuni. Nella nostra congregazione, per esempio, noi abbiamo sempre coltivato sensibilità ecumenica. Beato Alberione credeva che la parola stampata potesse costruire ponti dati, e oggi lo stesso vale per i media digitali. Ogni volta che raccontiamo la storia di San Pietro e di San Paolo in modo onesto e appassionato, noi stiamo costruendo qualcosa che appartiene a tutti i cristiani, e questo, ti dico sinceramente, continua a riempirmi di speranza.
1: Siamo in chiusura di questa trasmissione, ti farei fare un'ultima riflessione dedicata ai nostri radioascoltatori. Cosa ti senti di dire in questa nostra ultima chiacchierata?
0: Direi una cosa sola, semplice, intanto ringraziando te, ringraziando tutti gli ascoltatori, e vorrei dire una cosa, comunicare una cosa che io mi porto nel cuore da sempre. Pietro e Paolo non erano eroi, erano uomini come noi, avevano paure, debolezze, contraddizioni. Pietro aveva negato, Paolo aveva perseguitato, eppure Dio ha scelto loro. E allora questo significa che nessuno è fuori dalla portata della grazia. Nessuno, qualunque cosa abbiamo fatto, qualunque cosa portiamo nel cuore, anche qualcosa di cui ci vergogniamo, c'è sempre una luce sulla via di Damasco, c'è sempre una riva del lago di Tiberiade dove la voce del Maestro ci chiama e ci dice: ma tu mi ami veramente? Mi ami tu? E allora il 29 giugno non è solo la festa di due santi del passato, ma è la festa di una promessa che vale ancora oggi, che le porte degli inferi non prevarranno, che il Vangelo è ancora capace di cambiare i cuori e il mondo, che vale la pena vivere e, se necessario, morire per qualcosa come il Vangelo, che è qualcosa di vero, perché è qualcuno che è vero, perché è il Divino Maestro, via, verità e vita. Allora a tutti i radioascoltatori della Radio Vaticana auguro, in questo spirito, una solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo piena di questa certezza: noi siamo amati dal Signore, siamo cercati e siamo chiamati, come è stato chiamato San Pietro e come è stato chiamato San Paolo.
1: Grazie, grazie davvero a Don Guido Colombo, lo ringraziamo perché è stato con noi in tutte queste trasmissioni. Oggi termina questo ciclo, ma ne ricominceranno altri, Don Guido, ti ritroveremo in altri cicli di queste trasmissioni. Grazie di cuore davvero, Don Guido.
0: Grazie a voi, un carissimo saluto a tutti, laudetur Jesus Christus.
1: Grazie a Don Guido Colombo, e Federico Piana vi dà appuntamento a domenica prossima. Segnate il numero per poter mandare i vostri WhatsApp: 335 12 43 722.
2: #PopTheology

0: di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: È il Vangelo dell'esultanza del figlio al padre, quello di questa domenica. Entriamo nella relazione di gioia, di esultanza trinitaria. E il figlio rende lode al padre perché si è degnato di manifestare se stesso agli uomini. Ed è una rivelazione che viene accolta dai poveri, cioè da coloro che hanno come unica ricchezza proprio la confidenza con il Padre, ma anche un Vangelo di grande tenerezza, nel quale il Signore ci invita a prendere su di noi il giogo, ad andare a Lui, ad essere rinfrancati da Lui e a condividerne il giogo. Il giogo è la parola di Dio, il giogo è l'insegnamento di Dio che indica una strada, una direzione e che fa sicuri i nostri passi. Prendere il giogo significa entrare in una relazione di obbedienza nei confronti di Dio, così come il figlio è in una relazione di obbedienza con il padre. Ascoltiamo questo Vangelo.
2: In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero.
1: Nella liturgia di oggi, nel Vangelo di oggi, la Chiesa ci fa entrare nella esultanza del figlio al padre. In questa domenica al centro c'è l'esultanza per il dono, per il messaggio che il padre ha manifestato, ha reso manifesto ai piccoli. In quel tempo Gesù disse: sì, è vero, siamo al capitolo 11 del Vangelo di Matteo, ma questa esclamazione, questa esultanza non ha tanto a che vedere con ciò che precede. Matteo l'ha inserita qui in questo contesto, ma non risponde immediatamente a quello che accade immediatamente prima, così ci informano gli studiosi. Allora questo ci aiuta per farne una lettura spirituale. In quel tempo, quale tempo? In questo tempo, nell'oggi sempre attuale della salvezza. La salvezza ha conosciuto un oggi storico, Gesù, il figlio di Dio incarnato, che ha patito, che è morto, che ha risuscitato, e poi il percorso storico della Chiesa, ma al tempo stesso la parola conosce un oggi eterno, una contemporaneità. Oggi, questo oggi, il Signore parla a noi. In questa domenica, in questo tempo liturgico, questa parola del Signore, questa esultanza del Signore parla a me, a noi che l'ascoltiamo. Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra. Questa esultanza inizia con un rendimento di grazie, un po' come nel libro del Siracide troviamo la sapienza che esulta. Ecco, qui il Signore rende grazie al Padre, che è il Signore del cielo e della terra, perché ha nascosto queste cose ai dotti, ai sapienti, ma le ha rivelate ai piccoli. Queste cose, dicevo, non c'è un'attinenza diretta con i versetti che precedono questi della liturgia. Allora queste cose nell'economia del Vangelo di Matteo vanno intese come i misteri del Regno dei Cieli. In un altro passo sempre del Vangelo di Matteo, al capitolo 13, al versetto 11, ecco, il Signore dice sempre ai suoi apostoli: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, agli altri no. Questo è il momento nel quale il Signore sta insegnando ai suoi, perché anch'essi poi possano essere i protagonisti dell'annuncio. È il momento nel quale i discepoli chiedono: ma perché parli in parabole? E allora queste cose sono dunque ciò che riguarda il regno dei cieli, il regno di Dio. Che cos'è il regno di Dio? È come un granello di senapa, è come un campo che è seminato. Ecco, il regno di Dio, questa realtà misteriosa che già si fa presente sulla terra per la predicazione della Chiesa e che troverà piena fioritura alla fine dei tempi. Allora il Signore esulta nello spirito. Io voglio proprio dirlo ancora di questa esultanza, perché credo che sia sempre poco accolta e riflettuta da noi questa gioia che Gesù prova nella relazione con il Padre. Noi ne possiamo intuire ma nulla rispetto a quello che è la realtà, quella che deve essere la realtà di esultanza, di gioia, d'amore trinitaria. Ecco, qui c'è un momento nel quale il Signore lascia aperto uno spiraglio di questa danza d'amore, di esultanza che lega il Padre e il Figlio, e qui il Signore esulta proprio perché il Padre ha voluto attraverso di Lui rivelare un po' se stesso ai piccoli. Chi sono allora i piccoli ai quali sono rivelati i misteri del regno? Sono gli annunciatori del regno, sono i suoi discepoli, sono coloro che ascoltano la parola, sono coloro che trovano in Gesù la loro ricchezza, la loro ragione di vita. Sono gli evangelizzatori, coloro che accolgono la parola e che poi la restituiscono, e la accolgono come unica ricchezza, ecco, che trovano nella parola di Dio e nella relazione di abbandono e di fiducia a Gesù, la parola del Padre, trovano la loro sapienza. La condanna dei sapienti qui non è la condanna, per esempio, di coloro che hanno desiderio di conoscere, desiderio di imparare, di diventare sapienti, perché la sapienza è una forma d'amore, la sapienza è Dio. E dunque il sapere che è un sapere d'amore, il sapere di Dio, lo studio della parola di Dio, cercare di intuire, di interpretare, di entrare per quanto è possibile con lo strumento proprio della fede, l'intelletto illuminato dalla fede, è un atto d'amore. Pensate a San Tommaso d'Aquino, pensate a Sant'Agostino, ma ai tanti sapienti, santi che hanno investigato la parola di Dio come atto d'amore. La sapienza che Gesù condanna, e sarà la stessa sapienza di cui troveremo la condanna da parte di San Paolo nella prima lettera che rivolge ai Corinzi, alla comunità di Corinto, è una sapienza autoreferenziale, quella sapienza che viene da una scienza che gonfia l'uomo ma che non è amore, che non produce amore, in qualche modo una forma di autosalvezza. Ecco, dobbiamo sempre fare questa distinzione, perché a volte noi troviamo alcuni che dicono: ma basta solo la fede. Certo, ma è una fede sempre ricca di un sapere che è il sapere della conoscenza dell'amato. Anche nella vita nostra quotidiana, nelle nostre relazioni, noi amiamo conoscere le persone che amiamo e non ci stanchiamo mai di conoscerle, così come quando abbiamo una passione per qualcosa ci viene naturale investigare, ci viene naturale studiare, conoscere sempre di più. L'amore è legato alla conoscenza. Più si ama, più si desidera conoscere. Allora i sapienti, i veri sapienti, sono coloro che sanno che nulla possono conoscere senza l'amore, e che l'amore è la prima e la più grande forma di conoscenza. Allora il Signore esulta per tutti coloro che sempre, in ogni tempo, trovano in Lui la sapienza, cioè la regola da conoscere e da approfondire per sempre meglio vivere secondo la volontà del Padre, conformemente alla volontà di Dio. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Cioè, il Padre ha avuto benevolenza, cioè si è chinato su di noi attraverso suo Figlio e si è degnato, e in questo sta la benevolenza, si è degnato di farsi conoscere a noi. Dio non è rimasto nei nostri confronti nell'oscurità, ci ha illuminati, per quanto è possibile essere illuminati nella nostra condizione umana, ma ci ha illuminati attraverso Gesù, che è la luce, che è il rivelatore del Padre. Allora, nella condizione di ciascuno è dato a ciascuno entrare sempre di più per mezzo della fede e per mezzo dell'amore nella conoscenza amorosa, amorevole di Gesù e del Padre, della Trinità, nella preghiera, nella parola di Dio ascoltata, custodita nel cuore, meditata nella preghiera. Noi cresciamo nella sapienza, perché cresciamo nella conoscenza di Dio, e quindi siamo capaci di meglio conformare, orientare la nostra vita secondo il disegno stesso che Dio ha per noi. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, eccolo il rivelatore del Padre. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Cioè la conoscenza del Padre passa attraverso la conoscenza del Figlio, lui ne è la porta, ne è il rivelatore. E così c'è questa reciproca conoscenza del Padre e del Figlio, che grazie allo Spirito Santo diventa anche la nostra casa, la nostra relazione di conoscenza. Insomma, qui il Signore sta rendendo gloria al Padre per tutto il suo disegno di salvezza, che è un disegno di rivelazione, di comunione, di conoscenza. Dio non ha voluto restare nell'oscurità, ha voluto intrattenersi con noi come con amici e come con figli. Questo è il motivo dell'esultanza di Gesù ed è anche il motivo della nostra gioia. Allora, la nostra preghiera davanti a questo Vangelo diventa una invocazione allo Spirito Santo perché sempre di più ci conduca al volto del Figlio, al volto del Padre, e che in questa visione del volto noi possiamo trovare la vera sapienza, possiamo crescere nell'amore per amare la volontà di Dio, per fare dunque la volontà di Dio come figli che amano e non come schiavi che obbediscono ad una legge per paura di essere puniti. Entriamo nell'esultanza del Figlio e che lo Spirito Santo ci renda sempre di più piccoli, cioè sempre più discepoli, maggiormente amanti di essere stati scelti, chiamati ad essere discepoli di Gesù, ad essere coloro che pongono i propri passi sulle sue orme stesse. In questo diventiamo sapienti, come dice San Paolo ai Corinzi, laddove noi troveremo come unica sapienza Cristo e Cristo crocifisso. Voi che siete stanchi, che siete affaticati, e prendete il mio giogo. Certo, per la maggior parte delle persone giovani, diciamo così, parlare di giogo potrebbe essere qualche cosa di poco familiare.

o anche di montagna, là dove le persone molti anni fa non avevano magari ancora grandi trattori, grandi mezzi per lavorare la terra, e quindi si servivano ancora dei buoi, degli animali. E il giogo quindi era una cosa molto, molto comune. Pensate che io ho un vago ricordo di una casa vicino dove abitavo io, che avevano delle mucche, dove io andavo il pomeriggio, ecco, andavo il pomeriggio con un contenitore per prendere il latte, che poi sarebbe stato il latte che avremmo bevuto il mattino dopo. E quando andavo, io ricordo che c'era appeso sulla parete di questa stalla un grande giogo, ed è il giogo quindi il protagonista di questo commento al Vangelo di questa domenica. Ho scelto allora una opera d'arte, un dipinto di Giovanni Segantini, che è conservato oggi a Basilea, un dipinto del 1888 al luogo di abbeveraggio, conosciuto anche come Mucche nel Giogo. Guardate che serenità questo paesaggio, come tutti i paesaggi che sono dipinti da questo artista, una grande pace, sullo sfondo le montagne e il cielo che danno un colore che fa risaltare ancora di più il verde dei prati, e poi la pace di questi animali che vanno ad abbeverarsi. Vedete una capacità di trasmettere la serena quiete di una giornata di lavoro in un clima, in un respiro di serenità. E vediamo allora il giogo più da vicino. Già nella Sacra Scrittura, per esempio, il giogo è il segno della liberazione. Quando il Signore vuole dire ad un popolo schiavo che sarà liberato, il Signore dice per mezzo del profeta: io spezzerò il giogo dell'oppressore. Perché il giogo è questa, lo dico a beneficio dei più giovani, questa barra di legno legata da grandi ferri, con la possibilità di unire due animali insieme, ecco, sotto lo stesso giogo, cioè sotto lo stesso legame. In fondo giogo, coniuge, rimandano alla stessa radice. Quindi il giogo è segno di liberazione insieme, perché il giogo dice più elementi che sono tenuti insieme da questo legame. Ecco, e poi il giogo appunto dice fare strada insieme. Le mucche legate dallo stesso giogo, i buoi che aravano legati dal giogo, dovevano essere molto attenti, e chi li guidava doveva aiutarli a tenere lo stesso passo, la stessa direzione. Cioè il giogo ti chiede di avere orecchio simbolicamente più per chi fa strada accanto a te che per te stesso, cioè devi misurare il passo, misurare tutto di te in modo che sia coerente con chi ti sta a fianco. Allora prendere il giogo di Gesù significa prendere lo stesso passo del Signore, gli stessi sentimenti, lo stesso passo, lo stesso sguardo, per fare la stessa strada allo stesso modo come la fa Lui. E in questo noi troviamo la serenità, troviamo la pace e la liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Nuovo attacco del presidente americano Trump contro la premier Meloni attraverso una vignetta pubblicata sul suo sito social Truth. I due si vedranno mercoledì ad Ankara per il vertice NATO, dove Trump incontrerà anche il presidente ucraino Zelensky. Non si ferma però intanto la guerra in Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 10 persone, ferendone 46. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. Proseguono in Iran le celebrazioni funebri per l'Ayatollah Khamenei a Teheran. Il corteo della guida suprema iraniana uccisa a inizio guerra da Stati Uniti e Israele. La bara viene portata per le vie della città, presenti molti suoi familiari, ma non il figlio e successore Mojtaba Khamenei. Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni, definiti pionieri del Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno con l'obiettivo di fondare insediamenti nelle zone, ricevendo anche il sostegno di alcuni parlamentari israeliani. I giganti stranieri del web continuano a macinare anche in Italia profitti miliardari, scaricando sulle nostre piccole e medie imprese il peso fiscale che loro eludono. Lo denuncia la CGA di Mestre. Sentiamo il direttore del centro studi dell'associazione, Paolo Zabeo.
2: Sulle nostre imprese grava un'aliquota fiscale più che doppia rispetto ai colossi del web. Ma come fanno questi ultimi a pagare poche tasse? Il trucco è abbastanza semplice. Gonfiano artificialmente i costi delle filiali ubicate nei paesi dove le imposte sono più alte, come l'Italia o la Francia, così gli utili dichiarati risultano più bassi. Nel frattempo, i profitti veri vengono trasferiti verso le controllate che si trovano in stati che assicurano una fiscalità di vantaggio. Il risultato è che quasi tutte queste grandi corporation finiscono per dichiarare la maggior parte dei loro guadagni proprio dove pagano pochissimo. Un meccanismo eticamente inaccettabile che svuota le casse di molti paesi e finisce per far pagare il conto a tutti gli altri.
1: Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,41%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, con i mondiali di calcio di Stati Uniti, Canada e Messico. Fuori il Messico, sconfitto agli ottavi per 3-2 dall'Inghilterra, eliminato anche il Brasile, battuto per 2-1 dalla Norvegia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Eliminato anche il Brasile, battuto per 2-1 dalla Norvegia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Cari amici radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto e Voce Classica vi presentano, in occasione del 25° anniversario di attività della nostra emittente Radio Voce nel Deserto, il nuovo programma musical didattico culturale Il musicista ed il suo strumento. Programma realizzato in collaborazione con diversi musicisti, patrocinato da Comune e Provincia di Pordenone e dal circuito Radio in Blu.

0: Dunque, cari amici radioascoltatori, come di consueto abbandoniamo la nostra sigla di apertura per tuffarci in questo nuovo appuntamento dedicato al musicista e al suo strumento, questo nuovo programma che la nostra associazione Radio Voce nel Deserto dedica con questo duplice scopo alla conoscenza sia del musicista ma anche dello strumento musicale. La musica vista da un'altra prospettiva, vista soprattutto da chi la esegue, perché come vi dicevo, la nostra iniziativa è stata voluta proprio per far conoscere a voi amici radioascoltatori soprattutto anche la nomenclatura dello strumento, quindi dietro le quinte della musica, perché è bello ascoltarsi un concerto per violino orchestra, è bello ascoltarsi un concerto che so per tromba orchestra o una sinfonia o una composizione dove magari vengono dati rilievi a determinati strumenti eccetera, però è un po' anche capirne di più, vedere la cosa dietro le quinte, cattivante, intrigante. E siamo ormai giunti alla terza settimana di programmazione del nostro ciclo. Per saperne di più potete entrare anche nel sito di Radio Voce nel Deserto, www.vocenaldeserto.org, oppure anche per curiosità non solo scriverci all'indirizzo di posta elettronica vocenaldeserto@libro.it. ma senza essere fuorvianti entriamo nel vivo della nostra trasmissione. Come vi dicevo, il terzo appuntamento è dedicato a un altro strumento a fiato, anzi uno strumento che appartiene alla sezione dei legni. Infatti oggi andremo a conoscere il fagotto ed il suo fagottista. Diamo il benvenuto al maestro Paolo Dreosto. Ecco, grazie Paolo per aver accettato il nostro invito, per aver trovato anche il tempo, visto i tuoi numerosi impegni, per la presenza qui in studio. E come di consueto ti chiedo di farti conoscere al nostro pubblico radiofonico.
1: Innanzitutto salve a tutti e grazie a voi dell'opportunità che mi avete dato. Sono Dreosto Paolo, sono diplomato al Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine. Attualmente sto frequentando il biennio specialistico, sono all'ultimo anno. Suono principalmente fagotto in gruppi da camera, orchestre e con solista, ma col pianoforte. Faccio parte di diversi gruppi musicali, tra cui il mio primo è vero
0: ensemble musicale,
1: è il quintetto a fiato, quintetto Anemos.
0: Ecco, di cui vi invito anche a visitare il sito, perché così potrete vedere, soprattutto a parte anche il nostro sito in cui troverete il curriculum del maestro Paolo Dreosto, ma potrete vederlo anche nel sito dedicato al loro quintetto, un quintetto che ricordiamo di soli fiati, con avete corno, fagotto, flauto, oboe e clarinetto, se non vado errato.
1: Sì, clarinetto. Esatto. Poi ho un trio sarebbe oboe, fagotto e pianoforte. Si chiama il trio L'Arlequin. Suona in un decimino, a seconda poi varia variante, in un gruppo variante da 8 a 13 strumentisti che si chiama Ensemble Zero, e suono in diverse orchestre. Ho suonato, collaborato sia come fagottista che come controfagottista.
0: Che cosa ti ha portato, Paolo, a scegliere il fagotto? Cosa ti ha colpito

0: di questo strumento, perché originariamente, un po' parlando prima nel dietro le quinte, nel backstage, tu sei nato come flautista.
1: Come flautista, sì, sì, sì. Beh, diciamo che io il flauto era il primo strumento e praticamente ho incominciato da lì, perché ho sentito la banda di Sedegliano nella chiesa di Fleibano dove abito, e ho detto: papà, voglio suonare il flauto. Da lì ho cominciato praticamente a interessarmi della musica, e dopodiché ho detto: ma come posso fare ad andare in orchestra? E la mia maestra mi ha detto: devi frequentare il conservatorio. E facciamolo. Insomma, ho fatto l'audizione in conservatorio e mi hanno chiesto 3 preferenze di 3 strumenti. E ho detto: ebbene, che strumenti metto? Flauto sì. E poi gli altri cosa metto? E mi fa la mia maestra: che ne dici del fagotto? E ho detto: cos'è il fagotto? Mi ha fatto sentire un pezzo di Mozart, il concerto di Mozart. Ho detto: mamma mia, è una roba abbastanza strana, bellissimo, un suono bellissimo. E proviamoci, ho detto: ma proviamo, buttiamoci. E ho messo fagotto come seconda scelta e oboe come terza. E all'audizione in conservatorio sono entrato praticamente secondo in graduatoria nella lista di fagotto.
0: Ma io dico anche questo per i nostri radioascoltatori, non me ne vogliano, soprattutto gli estimatori del buon Prokofiev, perché ultimamente, per far capire di che strumento si tratta, abbiamo avuto una casistica di strumenti che fanno parte della famosa, celeberrima composizione, brutto dirla, didattica, però soprattutto era nato con questo intento, la fiaba musicale Pierino e il Lupo, in cui ogni strumento è assoggettato a una figura, no? Quindi le varie persone che rappresentano la fiaba sono, dal punto di vista musicale, impersonificate da uno strumento. Ecco, il fagotto è il ruolo del nonno, no? Quindi, esatto, con questo intercedere molto goffo, ecco, senza voler nulla togliere o, diciamo, essere un detrattore, o usato in termine dispregiativo questo termine goffo, tra virgolette, però questo è il suono del fagotto, no? Quello con questo intercedere un po' pesante, no? Ecco, quindi non so, forse Paolo, se spesso e volentieri il fagotto viene soggettato soprattutto alla fiaba musicale di Sergei Prokofiev, ma è anche un po' per rendere l'idea ai nostri amici radioascoltatori, sì, di che strumento si tratta, anche perché poi, sì, sembra semplice suonare il fagotto, però parlando con Paolo in fase di preregistrazione, ci sono innanzitutto una determinata movenza delle dita, perché lo strumento ha sia a chiavi e anche fori, fa parte dei legni perché è uno strumento in legno, ma comunque, sì, adesso Paolo ci spiegherà bene la nomenclatura del fagotto.
1: Praticamente sì, quando uno parla di Pierino e il Lupo e del nonno soprattutto, ti viene bene in mente la figura e il suono soprattutto del fagotto, però ci sono altri pezzi abbastanza famosi, tipo l'Apprendista Stregone, molto famoso come tema praticamente scherzoso, si parte dal goffo per arrivare poi al comico, al burlesco, insomma, ricopre più o meno tutte le possibili caratteristiche, dal romantico al nonno, al comico di turno, al pagliaccio di turno, per cui sì, in effetti è uno strumento che sì, è abbastanza completo.
0: Ma non vi sembra un po' di essere, tra virgolette, messi a, non dico alla gogna, ma messi dalla parte, diciamo, di uno strumento in che, se possiamo così dire, dietro, non dico dietro le quinte, però uno strumento, diciamo, secondario, uno strumento.
1: No, perché alla fine chi sceglie il fagotto, comunque chi sa più o meno qual è il suono del fagotto, a prescindere dai vari aspetti che c'ha in orchestra piuttosto che in altri ambiti, cioè il fagotto è divertente, non puoi togliergli il gusto della sua comicità, per cui chi lo suona è portato ad esserlo anche nella vita, poi abbastanza spensierati, insomma.
0: Sicuramente adesso capiamo anche forse un po' l'impersonificazione dello strumento identificata anche col suo strumentista, quindi forse hai dato il meglio hai spiegato il meglio anche la funzione un po' del fagotto, e anche questo tuo spirito così giocoso un po' che va a ricalcare il tuo strumento. Ecco, come ti dicevo prima, Paolo, che ti ho interrotto, spieghiamo ai nostri amici radioascoltatori, giustamente il fagotto fa parte della sezione dei legni,
1: sì,
0: perché è fatto di legno, no?
1: È fatto di legno,
0: ecco, e poi come dicevi tu, è un po' difficile descrivere il fagotto in radio, no? Cioè, esatto, spiegarlo al meglio alle persone profane o a chi non conosce la nomenclatura di questo strumento, però ci proverai anche e ci spiegherai sicuramente al meglio la nomenclatura di questo strumento.
1: Allora, praticamente lo strumento è diviso, diciamo, in sei parti. La parte principale è la S, da dove entra l'aria, per mezzo dell'ancia. Ancia che non è un'ancia semplice come quella del clarinetto o del sassofono, ma è un'ancia doppia. Anche lì è difficile far arrivare in mente l'immagine di un'ancia doppia, come è fatta, come non è fatta. Sì,
0: sicuramente, ovviamente. Paolo, come dicevo prima, io invito i nostri ascoltatori, soprattutto quelli che abbiano anche un PC a portata di mano, e così, come dicevo, potrete vedere dal vivo, vedere in forma fotografica il maestro Paolo D'Aosto, entrare nel sito dell'Anemos Quintet, no? E qui potrete vedere anche lo strumento musicale, come è fatto un po' il fagotto, così potrete seguire anche la spiegazione al meglio e associarla anche dal punto di vista visivo allo strumento.
1: Quello senza dubbio la cosa migliore. Noi abbiamo, come dicevo prima, cinque parti, che sono la S, la campana, corpo centrale, l'aletta e lo stivale. La campana è praticamente la parte finale del fagotto. Una volta, fino a non pochi anni fa, praticamente era un anello di avorio. Adesso si usa praticamente la plastica o comunque materiali plastici. Il corpo centrale, che è praticamente... sono praticamente due tubi paralleli. Questo è un corpo centrale affiancato all'aletta, che si uniscono nello stivale, e alla fine dello stivale praticamente troviamo una specie di U che collega i due tubi. Questo perché? Perché lo strumento, se noi dovessimo suonarlo da dritto, sarebbe lungo 2,60 m, cosa un po' impossibile da suonare, un po' scomoda oltretutto, per cui la forma ripiegata ci aiuta nel suonarlo più agevolmente. È composto da, come diceva Massimo, sia da fori che da tasti. I tasti in effetti sono tanti, perché appunto devono andare a sollevare determinate chiavi, altri fori, per produrre determinati suoni. Il fagotto originariamente, o anticamente, parlando del fagotto barocco, era uno strumento, ma più o meno della stessa grandezza e delle stesse fattezze, però aveva solo tre chiavi e praticamente aveva sei fori. Adesso noi ci troviamo con uno strumento moderno che ha cinque fori e praticamente sui 49 tasti, o comunque 49 chiavi, per cui un progresso meccanico non da poco.
0: Sicuramente c'è anche una determinata difficoltà anche a suonare questo strumento, Paolo, cioè ci vuole anche una preparazione, dico soprattutto anche perché in questo caso il fagotto, come anche l'oboe, bisogna immettere aria nella S per far suonare lo strumento e usare anche...
1: Sì e no, perché a differenza degli strumenti più piccoli, tipo l'oboe che è sempre ad ancia doppia, il fagotto ha una piacevole caratteristica, che è quella di avere una dolcezza, un suono molto dolce, e questa dolcezza è data anche dalla poca fatica che si fa ad ottenere un suono. Il fagotto, uno dice, è enorme, o comunque è bello grande, bisogna suonarlo lo suona uno che ha più o meno delle dimensioni adatte, insomma. E invece, contrariamente a quanto si possa pensare, un bambino di 10 anni o anche meno è capace di emettere un suono. Magari non ci arriva con le dita, però il suono nel fagotto non ha quella difficoltà che può avere in altri strumenti. C'è un'altra difficoltà che bilancia l'altra facilità, che è appunto la tecnica. La tecnica su questo strumento è abbastanza scomoda, perché si devono usare delle posizioni che non sono proprio agevoli, per cui lì sì, ci vanno un po' di anni di studio, più che anni, insomma, applicarsi.
0: Ecco, Paolo, hai parlato anche di tutte queste caratteristiche del fagotto, l'abbiamo presentato perché parlare, dopo lo affronteremo anche un po' dal punto di vista storico, da quando ha cominciato a comparire il fagotto nella storia della musica, e adesso io direi di far ascoltare anche, di rendere partecipi i nostri radioascoltatori di questo strumento, proprio il fagotto, come dicevo, appartenente alla sezione dei dei legni, e facciamo ascoltare con una sonata per pianoforte e fagotto del maestro Caldini, che tu hai presentato proprio in occasione del tuo esame, se non vado errato.
1: Sì, l'ultimo recital che ho fatto.
0: Il recital che hai fatto, no? Quindi il brano si intitola Blues per fagotto e pianoforte, con accompagnatrice pianoforte Fabrizia Maronese e il maestro Paolo De Osto, solista al fagotto.

0: Allora, questo era il primo brano in programma per quest'oggi, la sonata blues per fagotto e pianoforte del maestro Caldini, eseguita proprio dal nostro ospite, il maestro Paolo De Rosto al fagotto, e dalla professoressa Fabrizia Maronese, solista al pianoforte. Ecco, un po' abbiamo interrotto il discorso prima, Paolo, sulla nascita del fagotto. Ecco, quando è cominciato a comparire il fagotto, da dove viene, un po' gli albori di questo strumento, perché come anche parlando sempre dietro le quinte, arrivando a compositori un po' altisonanti come Vivaldi, dopo i concerti per violino come citavi tu, il corpus grosso dei concerti sono i concerti per fagotto, quindi sì, diciamo che aveva anche un suo spazio all'epoca, soprattutto sì, rispetto anche a autori più compositori moderni, cioè moderni o compositori d'età classica, Wolfgang Amadeus Mozart o Karl Maria von Weber. Non abbiamo una letteratura per fagotto solista d'orchestra.
1: Ma difatti dopo l'esploit di Vivaldi è arrivato un attimo un'epoca buia per il fagotto, perché appunto ci sono autori minori, ma diciamo le opere più importanti poi le facciamo risalire a Mozart, insomma, o a compositori sì, sempre minori, ma con non tanto conosciuti, ecco. Il fagotto, diciamo che come lo possiamo concepire noi, è facilmente risalibile più o meno al 1500. Prima c'erano strumenti che gli assomigliavano, però avevano altri nomi, diciamo che c'è, partendo dalla dulciana, che è un monolite di legno, appunto chiamato dulciana per la tipologia del suono, molto dolce, si è evoluto nel fagotto barocco. Poi con il susseguirsi dell'avanzamento delle conoscenze, diciamo, melodiche, tecniche, per cui avevamo avuto altre esigenze melodiche, abbiamo dovuto man mano modificarlo a seconda anche dell'adeguamento tecnologico dell'epoca, passando, come dicevo prima, da sei fori e tre chiavi, passando man mano, un po' alla volta, ad aggiungere chiavi per fare più abbellimenti, per avere più facilità in alcune estensioni, sempre per discorsi di tecnica. E siamo arrivati poi, con tutti gli studi susseguiti, al fagotto moderno, grazie, diciamo, all'inventore del fagotto moderno, che è Eckel, che è la marca per eccellenza di fagotti tuttora. Diciamo che i suoi fagotti non sono neanche tanto economici, perché partono dalla modica cifra di 45.000 euro in su, per cui non è, insomma, essere l'elite ha i suoi pro e i suoi contro. E diciamo che sono dal 1800, si sono più o meno inizi fino a metà 800, si sono divisi praticamente in due rami, e c'è il fagotto francese e il fagotto tedesco. Il fagotto tedesco è quello che di cui vi sto parlando ed è quello che suono anch'io. Il fagotto francese, la marca è la Buffet Campon, praticamente assomiglia molto di più al fagotto barocco di quello tedesco, per tutta una, anche lì, tutta una questione di chiavi, di posizioni di dita e tutto quanto, insomma. Ecco, diciamo che ci sono principali differenze tra il modello tedesco e il modello francese. Il modello tedesco, che è quello attualmente che è maggiormente usato in tutte le orchestre del mondo, ha un suono molto presente, molto scuro, molto cupo, mentre quello francese ha un suono un attimino un po' più nasale, un po' più delicato. La facilità, soprattutto nel francese, ad arrivare su note acute è molto più alta rispetto a quella del fagotto tedesco, che ha di per sé questa potenza, però non ha questa agilità sull'acuto. Difatti composizioni tipo la Sagra della Primavera, in cui c'è il famosissimo solo del fagotto iniziale, è stato pensato per un fagotto francese, perché era difficile attaccare il do acuto su un fagotto tedesco. Comunque si faceva, però era molto più difficile. Col francese veniva molto più facile, diciamo.
0: Sì, diciamo, se uno ascolta la Sagra Primavera, ascolta altre composizioni o fa il raffronto con Prokofiev, si sente la differenza tra i due strumenti, quindi sì, proprio anche a uno non addetti ai lavori la differenza è lampante, no? Ecco Paolo, siccome qui il tempo è tiranno, prima di passare all'ascolto del prossimo brano, no? Ecco, una piacevole scoperta per me è stata stasera il fatto che anche il fagotto si presta benissimo alla musica jazz, quindi alla contaminazione musicale, no? Ecco, come vedi tu soprattutto l'addentrarsi anche di questo strumento all'interno della sonorità jazz?
1: Beh, io ammiro soprattutto i fagottisti jazz, perché bisogna avere una padronanza tecnica dello strumento incredibile e abominevole allo stesso tempo, perché è veramente complicato arrivare a fare tutte le note, soprattutto acute, in velocità come ci sono diversi fagottisti jazz, uno tra tutti Rino Vernizzi, è veramente incredibile, per cui lo strumento di per sé nel jazz a me piace e ci sono diversi, contrariamente a me, che poi può non piacere, però sentire una sonorità nuova o comunque mai ascoltata o difficilmente ascoltata come quella del fagotto nel jazz è una cosa strana, però a me attira, per dire, poi a descrizione dei gusti. Il jazz nel fagotto non saprei bene come parlarvene, perché è molto complicata.
0: Sicuramente rende più l'idea l'ascolto di un brano, anche sì, prima sempre nel dietro le quinte ho avuto modo di ascoltare alcuni pezzi in cui il fagotto interviene all'interno del mondo jazzistico e, signori, vi assicuro che sì, la tromba, il sassofono fanno il loro effetto, eccetera, però sicuramente suonare il fagotto in una composizione jazzistica, come diceva Paolo, richiede una grossa dose di bravura, e non solo perché ho sentito le cose mirabolanti che veramente lasciano a bocca aperta, no? Esatto. Quindi sono delle cose totalmente da scoprire, no? E sono anche, penso, edite queste composizioni,
1: sì,
0: se
1: sì,
0: qualcuno
1: sì
0: vuole ricercarle tra le più note case discografiche, no? Le composizioni jazzistiche in cui compare il fagotto, ecco, potete fare una ricerca ad ampio spettro in internet, sicuramente troverete quello che più vi appassiona. Allora, il secondo brano che Paolo vuole proporci sono tre pezzi per fagotto e pianoforte del compositore Koechlin, no? Se non vado errato, Paolo?
1: Sì, sì, sì.
0: Che è un compositore, anche questo, contemporaneo, e anche qui si parla di musica jazz, se non vado errato.
1: No, qua no, sono tre pezzi lenti, tranquilli, non si parla ancora di jazz in questo caso.
0: Ecco, ascoltiamo quindi i tre pezzi del pianoforte e fagotto di Koechlin, con sempre Paolo Dreosto, solista al fagotto, e la professoressa Fabrizia Marunese, accompagnatrice al pianoforte.

0: comici radioascoltatori, questo era una composizione dell'autore contemporaneo Koechlin, tre pezzi per fagotto e pianoforte, con Fabrizia Maronese, accompagnatrice al pianoforte, e il maestro Paolo Dreosto, il nostro ospite in studio quest'oggi, solista al fagotto. Ecco Paolo, pian piano qua ci stiamo avviando verso la conclusione della nostra trasmissione, no? Sicuramente è stata una trasmissione interessante, perché abbiamo potuto anche al meglio conoscere uno strumento che spesso all'interno dell'orchestra ha un ruolo da, tra virgolette, non dico da dietro le quinte, però ci sono poche composizioni orchestrali, tu hai citato la sagra della primavera in cui c'è l'assolo del fagotto all'inizio, in cui si può al meglio capire la sonorità, e come dicevi prima è un fagotto di tipo francese, che ha questa sonorità più dolce. Ecco, abbiamo potuto anche conoscere al meglio questo. A conclusione della nostra trasmissione, io faccio un po' vox populi, volevo chiedere questo: sicuramente, visto anche le caratteristiche dello strumento e visto anche come abbiamo potuto conoscere te, e prendiamo te come modello a livello di fagottista, no? Mi sembra più che la tua carriera sia indirizzata verso il genere della musica da camera che verso il genere della musica orchestrale.
1: Diciamo sì, al momento sì, perché insomma l'occasione di fare audizioni o uscire è un po' difficile per me, insomma, dal lato economico. Però insomma, diciamo che la musica da camera mi ha dato e mi sta dando enormi piaceri, soddisfazioni, per cui
0: ricordiamolo col tuo, anche col quintetto di cui fai parte, ovvero l'Animus Quintet, un quintetto di fiati, come abbiamo ricordato, composto da te, Paolo, che sei fagottista, poi abbiamo flauto, corno, oboe e clarinetto, quindi sì. Un bel impasto timbrico anche.
1: Sì. Diciamo che questo gruppo è nato 5 anni fa, ormai siamo già 5 anni e fa anche quasi paura pensarci, perché mi sembra passato veramente 2 giorni, altro che 5 anni. E niente, un gruppo nato con quella di suonare e trovarci insieme, e dopo da lì è stato un susseguirsi di concerti, di concorsi vinti anche, per cui insomma tante cose molto molto positive.
0: Sicuramente anche il brano che ascolteremo tra poco è una trascrizione tratta da un lead di Gustav Mahler, no? Tratta da uno dei 5 Ruckert Lieder, no? Per soprano, solista d'orchestra, in cui la sonorità, l'impasto timbrico e questa dolcezza dell'Ich bin der Welt abhandengekommen, ovvero sono perduto oramai dal mondo, ben si lega alla sonorità e all'impasto timbrico di questo ensemble, di questo quintetto di fiati.
1: È un pezzo scritto molto bene. Particolarità è che è originale per soprano e orchestra, e il tema, il canto, non è dato a un singolo strumento, ma è dato all'insieme degli strumenti, cioè il canto viene suddiviso tra tutti gli strumenti, diciamo un po' a testa, per cui anche la ricerca del susseguirsi del canto all'interno della melodia è molto molto bello, molto pastosa, timbro da Mahler.
0: Ma vedendo in generale adesso come va la situazione, diciamo in generale, non parliamo dal punto di vista musicale, quindi non ci coscriviamo al campo prettamente musicale, ma la situazione economica, anche un po' la sfiducia in questo momento che stiamo attraversando difficile, no? Ci pone a avere una visione negativa. Ecco, se qualcuno ti volesse chiedere che consigli daresti a un giovane che attualmente vuole entrare nel mondo della musica?
1: Bella domanda. Di far molta attenzione, magari di buttarsi il più possibile, di studiare il più possibile, di approfondire il più possibile, però rimanendo sempre sul chi va là, insomma di crearsi sempre una seconda possibilità, una seconda chance di riuscita, insomma di non buttare proprio tutte le energie sul percorso.
0: Sì, perché penso che anche oggi come oggi, per vivere di musica, uno è un mostro sacro, pure se no deve avere, diciamo, la musica tra virgolette, brutto dirlo, deve essere non la passione della tua vita ma un ripiego, perché prima bisogna avere il mezzo di sostentamento e dopo pensare anche dal punto di vista musicale, anche sì, a fare concerti o a fare della musica, no? Perciò anche questo, purtroppo è brutto dirlo, ma la musica in generale, anche la cultura, non hanno quell'importanza o quella visibilità che meriterebbero.
1: Sì, sì, non so, io sono stato in Germania, per cui un po' diverso, diciamo che dall'Italia vedere l'estero, come dire, meglio l'estero piuttosto che l'Italia, però non prendiamola proprio come verità. Ci sono i problemi dappertutto, è vero che l'Italia sta attraversando il periodo, ma bene o male anche gli altri paesi lo stanno affrontando, per cui i tagli sono dappertutto come qua, per cui a chiunque volesse incominciare o addentrarsi insomma nel mondo della musica è ben accetto, perché tra i pochi che possono magari capire gli sforzi che si fanno sono veramente i musicisti, o non i musicisti ma magari anche i genitori dei musicisti soprattutto, diciamo che non è poca cosa.
0: Qual è l'autore musicale a te prediletto?
1: Il mio autore prediletto? È bella domanda anche questa, perché al momento non ci sono autori prediletti, bene o male, diciamo, io ho cominciato con Mahler in orchestra, sono andato in America, ho vinto un concorso per andare in America, mi sono buttato anch'io lì e il primo pezzo mi sono ritrovato a suonare la quinta sinfonia di Mahler.
0: Beh, non un pezzo da poco.
1: No, infatti, tra il panico generale e tutto quanto, però diciamo che Mahler è una bella potenza.
0: Beh, quindi sfondi una porta aperta, insomma, sì. Ecco, considerando anche lo spazio che abbiamo dato a Mahler come il ciclo un po' nel 2010-2011 in occasione del 150esimo della nascita e del centenario della morte, abbiamo proprio fatto il ciclo dedicato alla musica di Gustav Mahler e, come diceva il buon Leonard Bernstein, Mahler è tremendamente attuale nelle sue sonorità, in queste sue marce ossessive un po' che hanno anticipato quasi, tra virgolette, ha visto la nascita del regime nazista e la seconda guerra mondiale, e la musica di Mahler a tutt'oggi è una musica che non ha praticamente lasciato il tempo che trova, anzi ben si presta ancora ad oggi ad essere eseguita nelle sale da concerto e sui bei estimatori. Non solo Mahler, è sempre una piacevole riscoperta sia dal punto di vista sinfonico e sia dal punto di vista anche corale, sinfonico-corale, perché come adesso andremo ad ascoltare il leader anche in questa accattivante versione per quintetto di fiati che voi avete eseguito, tu Paolo hai eseguito insieme al tuo quintetto, il quintetto Anemos, ben si presta proprio all'impasto timbrico e alla dolcezza infinita che dà questo leader tratto proprio dai Ruckert Lieder. E quindi, come vi dicevo, ascoltiamo ora, a conclusione della nostra intervista, tratto dai Ruckert Lieder in questa trascrizione per quintetto di fiati eseguita dal quintetto Anemos, ovvero da Paolo Dreosto, solista al fagotto, il nostro ospite in studio quest'oggi, flauto, corno, oboe e clarinetto, Ich bin der Welt abhanden gekommen, scusate il tedesco, ovvero sono perduto ormai dal mondo, di Gustav Mahler.

0: Beh, veramente molto bello, Paolo, e penso siano concordi anche i nostri radioascoltatori di questo leader tratto dalla raccolta dei cinque leader di Friedrich Ruckert, Ich bin der Welt abhanden gekommen, nella trascrizione per quintetto di fiati di Gustav Mahler, che tu insieme al tuo quintetto, il quintetto Animus, avete, diciamo, eseguito con questa dolcezza espressiva. Ecco, purtroppo, ai noi, ogni cosa al suo inizio, ogni cosa alla sua fine. Avremo tante domande da porre al maestro Paolo Dreosto, che ci ha accompagnato in questo variegato mondo dedicato al musicista e al suo strumento, no? In questo caso oggi abbiamo parlato del fagotto, questo nuovo programma che la nostra emittente dedica proprio al, con questo duplice scopo didattico e conoscitivo, al musicista e al suo strumento, per meglio conoscere la musica vista dai suoi esecutori e anche vogliamo far conoscere al meglio i loro strumenti. Oggi è stata la volta del fagottista Paolo Dreosto. Ecco Paolo, noi ti ringraziamo tantissimo per il tempo che hai dedicato a noi e ai nostri radioascoltatori. Quello che vogliamo augurarti, visto che ancora sei giovane, di avere le maggiori soddisfazioni dal punto di vista musicale, sia per te personalmente, sia anche nella strada che hai intrapreso, soprattutto per quel che concerne l'esibizione con il tuo quintetto, con il quintetto Animus, della quale fai parte, quindi soprattutto legato a un repertorio che porta alla valorizzazione della musica da camera.
1: Grazie a voi soprattutto per l'opportunità e la nuova caratteristica, insomma, che non sono mai stato in radio, per cui anche un po' l'emozione e tutto quanto che c'è stato, insomma, mi ha fatto molto piacere. Sono molto contento di essere stato presente qua, che mi abbiate chiamato soprattutto.
0: E quando avrai un nuovo CD ti chiameremo a presentarlo insieme ai tuoi colleghi del quintetto.
1: Molto volentieri.
0: Ecco, gentili amici radioascoltatori, ringraziamo tantissimo il maestro Paolo Dreosto e noi, per quello che ci concerne, ci risentiremo la prossima settimana con un nuovo appuntamento dedicato al musicista e al suo strumento. Radio Voce nel Deserto, in collaborazione con Voce Classica, per festeggiare al meglio il suo 25esimo anno di attività, vi ha proposto l'ascolto del nuovo programma musicale didattico culturale Il musicista ed il suo strumento, programma realizzato in collaborazione con diversi musicisti e patrocinato da Comune e Provincia di Pordenone e dal circuito Radio in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Nuovo attacco del presidente americano Trump contro la premier Meloni attraverso una vignetta pubblicata sul suo social Truth. I due si vedranno mercoledì ad Ankara per il vertice NATO, dove Trump incontrerà anche il presidente ucraino Zelensky. E non si ferma la guerra in Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone, ferendone almeno 46. In Iran proseguono le celebrazioni funebri per l'Ayatollah Khamenei. A Teheran il corteo con le spoglie della guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra da Stati Uniti e Israele. La bara viene portata per le vie della città, presenti molti suoi familiari, ma non il figlio e successore Mojtaba Khamenei. Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni, definiti pionieri di Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno, con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona, ricevendo anche il sostegno di alcuni parlamentari israeliani. Nelle mie preghiere ricordo sempre le vittime del terremoto, così Papa Leone all'Angelus di ieri a Castel Gandolfo, nel quale ha rivolto il suo pensiero al Venezuela, devastato dal sisma che ad ora fa registrare oltre 3.000 vittime.
2: Ricordo sempre nelle mie preghiere le vittime del terremoto e tutto il popolo venezuelano. Che il Signore lo sostenga in questo momento così difficile. Si rivolge in spagnolo ai fedeli Leone XIV per esprimere la sua vicinanza al Venezuela, piegato da due forti scosse che hanno provocato quasi 3.000 vittime. Poi il Papa cita la beatificazione del sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu del 2 luglio scorso nel santuario di Tak Sai in Vietnam, un missionario autentico ucciso in odio alla fede nel 1946.
3: La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione.
2: Da Roma, Rita Salerno.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,36%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Circolazione ferroviaria in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo che verifiche tecniche sono state effettuate sulla linea elettrica Milano Centrale. Stamani ritardi a un'ora, fino a un'ora ai treni alta velocità Intercity, Eurocity e regionali. Disagi che arrivano nel giorno in cui iniziano i lavori tra Firenze, Campo di Marte e Santa Maria Novella, che costringono a trasbordi dei passeggeri e maggiori tempi di percorrenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Rafael Guizar Valencia nacque a Cotija, nello stato di Michoacán e in diocesi di Zamora, il 26 aprile 1878. Era l'ottavo degli 11 figli di Prudencio Guizar e Natividad Valencia, proprietari terrieri e ferventi cristiani. Crebbe nel clima di grande carità della famiglia. La madre, benché facesse parte di una delle più distinte famiglie di Cotija, andava personalmente a lavare gli indumenti dei lebbrosi confinati fuori del paese. I primi studi di Rafael furono fatti nella scuola parrocchiale di Cotija. Rimase orfano della madre quando aveva 9 anni. Di lui si occupò la sorella maggiore Dolores, anche lei donna di solide virtù cristiane e di vasta carità.

A 12 anni, nel 1890, Raffaele e suo fratello Antonio entrarono nel collegio di San Simone dei Padri Gesuiti. Tuttavia l'anno successivo, essendo stato il collegio, fu soppresso dal governo. Avvertendo la chiamata al sacerdozio, Raffaele entrò nella filiale del seminario minore della diocesi di Zamora, situato a Cotija. Nel 1894 ebbe una crisi vocazionale. Interruppe quindi gli studi e ritornò in famiglia per lavorare nelle fattorie agricole del padre. A 18 anni, nell'autunno del 1896, si decise per il sacerdozio senza più ripensamenti. Cominciò quindi gli studi di filosofia nel seminario maggiore di Zamora. In questo importante periodo formativo espresse una fervorosa devozione al Sacro Cuore di Gesù, che rimase una nota caratteristica della sua vita. Fu ordinato sacerdote il 1 giugno del 1901, solennità di Pentecoste. Negli anni che seguirono fu impegnato nella predicazione delle missioni popolari nella città di Zamora e in diverse regioni del Messico. Nel 1903 fu nominato direttore spirituale del seminario di Zamora, dove insegnò anche teologia ascetica e mistica. Gli fu affidata inoltre la direzione diocesana dell'apostolato della preghiera. Il 3 giugno del 1903 fondò la Congregazione di Nostra Signora della Speranza, diretta da suo fratello Don Antonio, con lo scopo di offrire gratuitamente le missioni al popolo, nelle diocesi più povere di mezzi e di clero. Nel 1905 fu nominato missionario apostolico, compito a cui si dedicò con zelo, propagando la devozione al Sacro Cuore. Tuttavia dal 1907 al 1909 il suo vescovo lo sospese dalla predicazione. Don Raffaele, obbediente, dimostrò un'esemplare umiltà, finché non venne riabilitato nel 1909, dopo la morte del vescovo.

Nel 1910 scoppiò la rivoluzione messicana. Il 21 giugno dello stesso anno, la congregazione di Nostra Signora della Speranza fu soppressa. Don Rafael si oppose alla campagna della stampa rivoluzionaria contro la Chiesa. Nel 1911 impiantò a Città del Messico una moderna tipografia per stampare il giornale cattolico La Nación, che poco dopo fu chiuso dai rivoluzionari. Nel 1912 fu nominato canonico della cattedrale di Zamora. L'anno successivo però si intensificò la persecuzione religiosa. Don Rafael fu costretto a restare a Città del Messico. Per alcuni anni visse senza una dimora stabile, sopportando

ogni specie di pericoli e privazioni. Per poter esercitare il suo ministero, fu costretto a travestirsi da venditore ambulante, da medico, da musicante e in altri modi, per non farsi riconoscere come sacerdote. In quel modo poteva avvicinare i malati e assistere i moribondi, amministrando loro i sacramenti. Fu condannato a morte due volte. Braccato dalla polizia, riuscì a sfuggire alla fucilazione. Continuò comunque ad assistere i moribondi che cadevano a seguito delle battaglie armate della guerra civile. Diventata impossibile la sua permanenza in Messico, alla fine del 1915 si rifugiò negli Stati Uniti. L'anno successivo si spostò in Guatemala, dove con il nome di Rafael Ruiz predicò un gran numero di missioni. Per la sua fama di missionario fu invitato nella vicina isola di Cuba, dove per alcuni anni si prodigò in un'intensa attività missionaria.

Cuba lo raggiunse un'inaspettata notizia. Papa Benedetto XV, il 1 agosto 1919, lo aveva nominato vescovo di Veracruz, in Messico. Fu consacrato vescovo il 30 novembre 1919 nella cattedrale dell'Havana. Il trasferimento nella sua nuova diocesi avvenne dopo il disastroso terremoto del 9 gennaio 1920. Da subito si impegnò a soccorrere le vittime del sisma. Stabilì per questo la sua residenza a Xalapa, allora non eretta diocesi. Il suo ministero episcopale durò circa 18 anni, dal gennaio del 1920 al giugno del 1938. Percorse tutti i 46.000 chilometri quadrati del territorio diocesano, recandosi in visita pastorale anche alle più sperdute parrocchie. Diede poi impulso alle missioni popolari, alle catechesi, alla devozione al Sacro Cuore di Gesù. Riscattò il vecchio seminario di Xalapa, ristrutturandolo completamente, ma il governo lo confiscò nuovamente a fine lavori. Monsignor Guizar allora trasferì il seminario per la formazione dei sacerdoti a Città del Messico, dove funzionò clandestinamente per 15 anni. Fu l'unico seminario a sopravvivere alla persecuzione in Messico, contando fino a 300 seminaristi. Dal 1926 al 1929, il vescovo fu di nuovo costretto all'esilio negli Stati Uniti e nei paesi dell'America Centrale. Dopo il suo ritorno dovette di nuovo allontanarsi dal 1931 al 1937, sempre a causa dell'imperversare della persecuzione contro il clero da parte del governo rivoluzionario. Pur da lontano seguì le sorti della diocesi, attraverso lettere ai suoi vicari di curia. Quando il territorio messicano fu pacificato, in parte con il presidente Lázaro Cárdenas, nel 1937, poté ritornare nella diocesi stabilmente. Monsignor Guizar era di costituzione robusta, ma per diversi anni fu affetto da una grave forma di diabete, da insufficienza circolatoria, da flebite e ulcere varicose. Gli anni stressanti dell'esilio peggiorarono la situazione. Così nel dicembre 1937, mentre predicava una missione a Cordoba, fu colpito da un attacco cardiaco che lo costrinse definitivamente a letto. Morì il 6 giugno 1938 a Città del Messico, dove era ricoverato. La sua salma fu portata a Xalapa, poi diocesi capitale dello stato di Veracruz, dove si svolsero i trionfali funerali. La sua tomba nella cattedrale della città divenne meta di migliaia di pellegrini.

A fronte della fama di santità che continuava ad accompagnare il suo ricordo, per Monsignor Guizard fu aperta la causa di beatificazione. Il processo informativo svolto nelle diocesi di Veracruz e Jalapa iniziò il 3 settembre 1952 e si concluse l'8 maggio 1954. Quattro anni dopo, l'11 agosto 1958, si ebbe il decreto sugli iscritti. Con l'introduzione della causa il 4 aprile 1974 iniziò la fase romana. Il processo apostolico fu quindi iniziato il 1 ottobre del 74 e terminato il 20 dicembre del 75. Il 18 febbraio del 77 fu emesso il decreto di convalida sia del processo informativo sia di quello apostolico. I consultori della Congregazione delle Cause dei Santi si riunirono inizialmente il 19 novembre dell'80, ma raggiunsero l'unanimità in una successiva riunione il 27 aprile dell'81. I cardinali e i vescovi membri del medesimo dicastero Vaticano hanno invece dato il 7 luglio dell'81 il loro parere positivo circa l'esercizio in grado eroico da parte di Monsignor Guizard. Il 27 novembre dell'81 quindi il Papa San Giovanni Paolo II autorizzò la promulgazione del decreto che gli conferiva il titolo di venerabile.

Come primo miracolo per ottenere la sua beatificazione è stato preso in esame il caso di Cirana Rivera. Tutta la sua famiglia in linea paterna era dotata di strane caratteristiche somatiche, come palpebre cascanti e tendenti a chiudersi, orecchie grandi. Tutte le donne che avevano quei tratti del viso non avevano avuto figli. Cirana espose la questione al suo fidanzato, Sergio Montiel Alvarado, che volle sposarla lo stesso. Già da prima del matrimonio, avvenuto il 24 aprile 1976, lei era già feconda. Un esame approfondito chiarì la situazione. Un'ostruzione bilaterale delle tube e la retroversione del corpo uterino avrebbe reso impossibile la formazione del feto. La ragione era chiarita dalla malattia genetica che causava anche i suoi singolari tratti somatici. La sindrome blefarofimosi ptosi palpebrale picanto, inverso il primo grado, che nel caso più grave comporta un'assenza di ovulazione. A quel punto suo marito Sergio cominciò ad invocare Monsignor Guizard. Non l'aveva conosciuto, ma la devozione a lui gli era stata trasmessa da suo padre. Andava spesso a pregare sulla sua tomba, oppure si metteva in ginocchio di fronte alla sua fotografia che teneva in casa. Con la moglie coinvolse altre coppie del movimento familiare cristiano in cui erano entrati nel 77. Nel maggio dell'83 Cirana cominciò ad accusare nausea, mal di testa e altri disturbi. Il suo medico le disse che aveva un'infezione parassitaria, ma un'amica infermiera invece ipotizzò che lei fosse incinta. In effetti era così. Dopo una gravidanza senza particolari problemi, il 19 febbraio 1984 diede alla luce Sergio Junior. L'inchiesta diocesana sul miracolo si svolse nel corso del 1992 e fu convalidata il 12 marzo 1993. I membri della commissione medica riuniti il 12 marzo del 93 dichiararono che il fatto era inspiegabile secondo i criteri scientifici. In più, dato che Cirana non aveva più avuto altri figli e che Sergio Junior aveva anche lui la PPS, appariva chiaro che era nato proprio da un suo ovulo. I consultori teologi il 15 aprile del 94 si pronunciarono favorevolmente sul nesso tra l'accaduto e l'intercessione di Monsignor Guizard. Dello stesso parere furono il 7 giugno del 94 i cardinali e i vescovi della Congregazione delle Cause dei Santi. Il 2 luglio del 94 San Giovanni Paolo II autorizzò quindi il decreto con cui il concepimento e il parto di Cirana Rivera de Montiel erano da ritenere miracolosi e accaduti per intercessione del venerabile Rafael Guizard Valencia. Lo stesso pontefice lo ha quindi beatificato il 29 gennaio del 1995, fissando la sua memoria liturgica al 6 giugno, il giorno esatto della sua nascita al cielo.

Come secondo miracolo necessario per la canonizzazione fu valutato il caso di Rafael de Jesus Barroso Santiago. Quando sua madre Valentina Santiago era incinta di 7 mesi, fece un'ecografia. L'esame mostrò che il feto aveva il labbro leporino e la palato schisi. Insieme al marito Enrique Barroso, la donna iniziò a pregare, chiedendo al beato Rafael Guizar Valencia la grazia che il figlio nascesse sano. Se questo fosse accaduto, il padre promise che l'avrebbe chiamato come lui. Quando Valentina partorì il 2 marzo 2002, fu evidente che il bambino non aveva più il labbro leporino. Il fatto fu indagato nel processo diocesano relativo, durato dall'8 luglio al 12 settembre del 2003. Il 18 maggio 2005 la commissione medica esaminò i documenti del processo e dichiarò l'inspiegabilità scientifica dell'accaduto. I consultori teologi il 15 novembre 2005 e i cardinali e vescovi della Congregazione delle Cause dei Santi il 21 marzo 2006 confermarono il nesso con la preghiera rivolta al beato Monsignor Guizar. Infine, il 28 aprile 2006, Papa Benedetto XVI riconosceva ufficialmente il fatto come miracoloso e avvenuto per intercessione del vescovo di Veracruz. Lo ha quindi canonizzato il 18 ottobre 2006 a Roma, in piazza San Pietro.

amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale, oggi è lunedì 6 luglio 2026, notizie dalla Chiesa. Gesù si fa carico dell'umanità ferita dal male per prendersene cura, così ha affermato ieri all'Angelus Leone XIV, ricordando che il dono di sé per amore è il cuore della sapienza di Gesù. Nella schiavitù, ha detto il Papa, Cristo è liberazione, sotto il flagello della guerra Cristo è speranza, nell'ora del peccato Cristo è perdono. Leone XIV a Castel Gandolfo, un tempo di riposo, preghiera e sport. Giunto nel comune dei Castelli Romani, il Papa si è brevemente affacciato dal Palazzo Apostolico per salutare i fedeli che lo attendevano in Piazza della Libertà. Ha ringraziato quindi per l'accoglienza e ha ribadito l'importanza dell'incontro tra fratelli e sorelle. La Chiesa negli Stati Uniti continua a servire ed evangelizzare la società, così ha affermato il Papa in un videomessaggio per la conclusione del pellegrinaggio eucaristico nazionale, esortando a riscoprire l'eredità del dono della fede nella storia del suo paese natale, un patrimonio che riconosce il valore del passato ma guarda anche al futuro come fonte di rinnovamento e di unità. Bisogna implorare pietà e non accusarsi reciprocamente nei conflitti, così il Papa in una lettera al Vescovo di Lodi a firma del Cardinale Segretario di Stato Parolin in occasione del 27° Columbanus Day. Il Papa ha sottolineato come solo la misericordia divina possa infondere nei cuori sentimenti di autentica solidarietà e far sì che i nemici si tendano la mano. Ha ricordato inoltre la recente visita pastorale compiuta nell'Odigiano e l'omaggio a Santa Francesca Saverio Cabrini. Madre di Misericordia e San Martino, gli ambulatori per ridare dignità ai più fragili. Sotto il colonnato di San Pietro tantissimi invisibili trovano da 10 anni la porta aperta. Strutture dove gratuitamente medici, infermieri e volontari si prendono cura dei più vulnerabili senza chiedere nulla in cambio. Qui incontriamo tante persone fragili, ha spiegato Massimo Ralli, sottosegretario del Dicastero per il Servizio della Carità, nominato il 30 giugno scorso. E in ognuna di loro vediamo il volto di Cristo, così questi piccoli ambulatori diventano luogo dell'incontro con lui. Il Papa nella residenza dell'ambasciatore statunitense presso la Santa Sede per il 4 luglio. La sala stampa della Santa Sede ha riferito che in occasione della festa nazionale Leone XIV ha accolto l'invito dell'ambasciatore Burke recandosi nella sua residenza in serata. I morti in mare sono vittime di decisioni mancate e l'Europa ha una responsabilità epocale, l'ha affermato il Papa celebrando la messa nel campo sportivo Arena a conclusione della sua visita a Lampedusa, ricordando Papa Francesco le vittime dei naufragi e ringraziando istituzioni civili, sociali ed ecclesiali per l'opera di accoglienza compiuta in questi anni e il miracolo della compassione. Ha lanciato poi un appello al vecchio continente perché scelga la pace e non la logica della forza e ha raccomandato di abbattere i muri, quelli dati dall'appartenenza religiosa o tra migranti e turisti. Notizie dal mondo. Donald Trump è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato sul suo social Truth una foto in cui la presidente del Consiglio italiana guarda Trump in un modo che sembra adorante, accompagnandola con la didascalia necessaria un'ordinanza restrittiva. Putin ha minacciato la Polonia, ma ha anche detto a Trump di essere pronto a una soluzione diplomatica alla guerra. Il Cremlino ha dichiarato che Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza dal momento che fornisce sostegno militare a Kiev. Secondo l'intelligence statunitense, infatti, la Russia potrebbe portare avanti una provocazione armata contro la Polonia per testare la solidità della NATO e causare panico. Tra l'altro, ad Ankara, nei prossimi giorni si terrà proprio un vertice NATO in cui la questione ucraina sarà uno dei topic più discussi. È previsto anche un colloquio diretto tra Zelensky e Trump. Nel frattempo la Russia ha eseguito uno dei peggiori bombardamenti su Kiev da inizio guerra, il secondo in pochi giorni, causando almeno 10 morti e 46 feriti. A Teheran decine di migliaia di persone stanno partecipando al secondo giorno di funerali dei sei previsti per l'Ayatollah Ali Khomeini. Il regime ha stimato fino a 15 milioni di partecipanti, ma i numeri potrebbero essere gonfiati perché i funerali hanno anche un valore politico. I funerali che si tengono dal 4 al 9 luglio hanno come obiettivo anche quello di mostrare unità nei negoziati con gli Stati Uniti e rafforzare il consenso attorno alla Repubblica Islamica, trasformando Khomeini in un martire della resistenza. Molti manifestanti hanno intonato cori come morte all'America e morte a Israele, ma è difficile capire quanto queste dimostrazioni siano spontanee o organizzate dal regime. Il presidente Trump si è detto sorpreso dalla grande partecipazione ai funerali e pensa che quelle dei fedeli siano lacrime finte. I colloqui per l'accordo sullo stop alla guerra sono sospesi fino alla fine dei funerali. In un colloquio con Axios, Trump ha ribadito che nessuna delle due parti sparerà contro l'altra. Basterebbe un colpo e potremmo eliminarli tutti, ma non lo faremo, ha detto. Poi si è detto sorpreso del pianto di alcuni iraniani ai funerali e ha aggiunto, appunto, forse sono lacrime finte. Negli ultimi mesi il governo vietnamita ha intensificato la repressione del mercato della contraffazione e della vendita di prodotti di lusso falsi, un settore che vale miliardi di dollari e che prospera da decenni nel paese, favorito dalla vicinanza con la Cina e dalla presenza di numerosi stabilimenti che producono per conto di marchi internazionali di moda. È un'iniziativa a cui il governo sta cercando di dare visibilità perché serve a rassicurare gli Stati Uniti ed evitare ritorsioni commerciali. Il governo del Venezuela ha detto che il numero di persone morte nei due terremoti che hanno colpito il paese il 24 giugno è salito a 3.342. I soccorritori si aspettano che questo numero, che è già salito di oltre 700 persone in più rispetto al dato diffuso venerdì, aumenti ancora di molto. Man mano che si continua a scavare sotto alle macerie dei moltissimi edifici crollati, i feriti sono 16.700. I due terremoti sono stati tra i più devastanti nella storia recente del Venezuela. Avevano una magnitudo molto alta, il primo 7.2, il secondo 7.5, e sono avvenuti nel giro di un minuto, cosa che ha contribuito ad aggravarne gli effetti. La compagnia aerea low cost britannica EasyJet ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo di principio per la sua acquisizione da parte della società di investimento statunitense Castlelake per un valore di 5,2 miliardi di sterline, cioè circa 6 miliardi di euro. È un accordo preliminare, dato che ora Castlelake, che possiede già il 2,14% dell'azienda, dovrà ottenere le autorizzazioni necessarie dall'Unione Europea prima di decidere se formalizzare la sua offerta. Se ci riuscirà, l'offerta dovrà essere presentata entro il 3 agosto e verrà sottoposta al voto degli azionisti. EasyJet è un'azienda britannica, ma opera all'interno dell'Unione Europea attraverso una società controllata chiamata EasyJet Europe, creata nel 2017, dopo che l'anno precedente il Regno Unito aveva deciso di uscire dall'Unione Europea. Gli Stati Uniti hanno festeggiato il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza, con cui il 4 luglio del 1776 13 colonie britanniche sancirono la propria indipendenza dall'impero britannico. Per tutta la giornata del 4 luglio e fino a tarda sera sono state in programma manifestazioni, parate, fuochi d'artificio in tutte le principali città del paese, compresa la capitale Washington. Alcuni eventi però sono stati cancellati a causa del gran caldo.
4: E andiamo adesso a vedere le notizie dall'Italia. Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth, il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia: serve un ordine restrittivo. Trump è un ignobile bullo da quattro soldi. Piena solidarietà alla presidente del consiglio. E quanto afferma sui social il leader di Azione, Carlo Calenda. Disagi contenuti per i viaggiatori in treno a causa del blocco alla circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Con navette sostitutive e bus per trasportare i passeggeri da una parte all'altra della città e poter poi proseguire il viaggio seppur con tempi di percorrenza allungati. Un'interruzione iniziata ieri sera alle 23 che divide di fatto in due l'Italia è dovuta alla prima fase della sostituzione di Ponte Alpino, con i lavori che termineranno alle 4 di questo venerdì 10 luglio. Stefani al secondo posto per gradimento tra i presidenti della regione con il 65%, primo tra i sindaci veneti Conte a Treviso, in calo Giordani a Padova e Tommasi a Verona. Sara Funaro e la sindaca più amata Antonio De Caro primo tra i governatori e la classifica Governance Pool 2026 noto per il Sole 24 Ore. La sindaca di Firenze è la prima donna a finire sul podio. L'estate è il momento in cui abbassiamo la guardia, prenotiamo un alloggio all'ultimo minuto, ci colleghiamo al wifi gratuito, scarichiamo un'app per il parcheggio senza pensarci due volte, rispondiamo direttamente ad un messaggio mentre siamo in fila al bar ed esattamente questa fretta, unita al relax delle vacanze, la leva su cui contano i truffatori digitali. È quanto conferma un recente rapporto della Polizia di Stato che con la piattaforma Airbnb ha ricordato le truffe più in voga in estate per sensibilizzare i viaggiatori. Il meccanismo più diffuso è quello della cosiddetta casa fantasma, annunci con foto accattivanti, spesso rubate da inserzioni legittime e prezzi troppo convenienti per essere veri. Arrivati a destinazione la sorpresa è amara, l'alloggio non esiste, oppure il finto proprietario smette di rispondere dopo aver incassato l'acconto. I segnali d'allarme restano quasi sempre gli stessi, spiega la Polizia Postale. Prezzo troppo basso, chi affitta che preme per chiudere in fretta, richieste di pagare fuori dalla piattaforma ufficiale o di spostare la conversazione su WhatsApp. A cadere più spesso nella trappola non sono gli anziani, ma i giovani tra i 18 e i 24 anni, più veloci nel muoversi online e quindi più propensi a saltare le verifiche. Gli over 65 al contrario restano la fascia più prudente, con un'incidenza del 5% sul totale delle truffe, anche se qui da sottolineare il fatto che gli anziani, navigando di meno, hanno meno possibilità di esporsi alle truffe online. A rendere questa stagione diversa dalle precedenti anche la disponibilità di strumenti di intelligenza artificiale generativa alla portata di tutti, che contribuiscono ad alzare il rischio di diffusione di deepfake, i cosiddetti video bufala. Non si tratta più solo quindi di mail scritte male. Oggi un truffatore può clonare la voce di un familiare per una richiesta d'aiuto urgente, generare un filmato credibile di un amministratore delegato che ordina un bonifico, oppure costruire un finto sito di prenotazione indistinguibile dall'originale. Siamo nella storia. Si è chiuso ieri sera al Live dei Record quando il cantante Ultimo ha postato su Instagram una foto che lo ritrae di spalle. Davanti a lui la sterminata platea di 250.000 accorsi a Tor Vergata per il concerto realizzato per il pubblico pagante più vasto di sempre, su un'area di 15 ettari, con un palco largo 140 metri alto 60, con un incasso da 16 milioni e un indotto complessivo da oltre 90 milioni. Non sono tuttavia mancati problemi, in particolare nei trasporti, con vagoni della metro sovraffollati fin dal primo pomeriggio e strade bloccate. Il deflusso poi è diventato un incubo nelle testimonianze e nei video postati sui social da numerosi utenti, con persone costrette a camminare per chilometri per raggiungere la metropolitana o i parcheggi, tutti i pit sgomberati contemporaneamente, l'impossibilità di trovare navette, momenti di tensione quando alcuni fan sono entrati sui binari della metro C, mentre nel corso della giornata si sono registrati anche diversi azionamenti impropri delle maniglie di emergenza che hanno provocato disagi e rallentamenti. Nel mirino anche i costi dei parcheggi, le lunghe file ai bagni chimici, l'assenza di una segnaletica chiara. Problemi, come dicevamo, anche per il ritorno a casa dopo il concerto, che si è concluso in tarda serata, e alcuni spettatori sono riusciti a salire sulla navetta per ritornare ai parcheggi solamente nella tarda mattinata successiva. Problemi anche per il posizionamento dei posti, con numerose proteste, dal momento che molti si sono trovati a pagare un prezzo di anche 100 euro per trovarsi davanti a barriere che hanno impedito completamente la visione del concerto. Nonostante tutto questo, per il sindaco Roberto Gualtieri il concerto di Ultima a Tor Vergata è comunque uno straordinario successo che ha confermato, commenta il sindaco, la forza del modello Roma. Notizie locali. Spazio Costantini a Pordenone chiuso. Interrogazioni in consiglio. Chiarezza sul fondo di 400.000 euro. Nel mirino del bene comune il finanziamento regionale, il cambio di destinazione d'uso e lo spazio oggi chiuso. Chiesti tempi certi per l'aula studio destinata agli studenti. Hanno proseguito per ore e ore le operazioni della Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia dall'alba di ieri per spegnere i 3 incendi che sono divampati in zone diverse del territorio. Nel comune di Andrei, sul Monte Raut, le operazioni di spegnimento da parte del terzo elicottero del Servizio Aereo Regionale sono iniziate alle 8. Sul posto hanno operato la forestale di Pordenone per tutta ieri e i gruppi comunali di Protezione Civile di Maniago, Andrei e Montereale Valcellina, con un totale di 4 volontari a presidio e monitoraggio del vascone da cui l'elicottero pescava l'acqua. A tramonti di sopra ha operato il secondo elicottero del servizio aereo regionale dalle 9 del mattino mediante l'utilizzo del bagnante aggiunto all'acqua, che ha permesso di migliorare l'effetto estinguente delle fiamme raffreddante. I tecnici hanno rilevato delle riprese del rogo sul versante est del Monte Corda. Inflazione. In arrivo una stangata da 1000 euro l'anno per i friulani. Crescono i prezzi di bollette e carrello della spesa. E quanto certifica l'Osservatorio del Movimento Difesa del Cittadino FVG, che ha esaminato i dati del report Istat del mese appena trascorso. I prezzi quindi su tutti i fronti continuano a salire, mentre gli stipendi continuano a rimanere fermi. I carabinieri di Pordenone hanno segnalato il primo rinvenimento in Italia della sostanza psicoattiva 4BMC, ora inserita nelle tabelle ministeriali e considerata illegale. L'individuazione è avvenuta tramite il laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale durante i controlli territoriali. Le analisi chimico-tossicologiche hanno isolato e confermato la struttura della molecola, distinguendola da sostanze simili. La 4BMC è una nuova sostanza psicoattiva sintetica che agisce come stimolante del sistema nervoso centrale, con effetti analoghi ad anfetamina ed ecstasy e un profilo di tossicità imprevedibile. Chi ne fa uso rischia problemi cardiovascolari e disturbi neurologici. Il laboratorio ha inviato una segnalazione al Sistema Nazionale di Allerta Rapida del Dipartimento Politica Antidroga, che ha aggiornato così le tabelle ministeriali. A Pordenone è stato registrato in assoluto il primo caso in Italia di questa nuova droga. A Clout, raffiche di vento a 50 km orari nella grotta scoperta dal gruppo speleologico Sacile. Ad aprile, gli argonauti hanno fatto un altro colpaccio, la scoperta di una nuova, grande e promettente grotta del nostro territorio. Oltre al vento che corre a 50 km orari all'interno della grotta, un altro particolare che affascina molto gli speleologi sacilesi è il fatto che, a differenza della maggior parte delle grotte, questa va tutta in salita e non in discesa. E ve ne avevamo parlato in anticipo, ieri è successo le meraviglie del pordenonese a Melaverde, Helen Hidding tra le grotte di Pradis e i segreti della bistecca bianca. La conduttrice TV lancia il territorio verso Pordenone 2027, viaggio tra la cipolla rossa di Cavasso e i formaggi della latteria Marsure di Aviano. Per chi si è perso la puntata, se la può rivedere on demand su Mediaset Infinity. Notizia dal Bellunese, un nuovo spazio dedicato al benessere, alla relazione e alla qualità della vita delle persone più fragili. Nei giorni scorsi è stata inaugurata alla RSA di Cusighe una nuova stanza sensoriale, ambiente progettato per offrire agli ospiti con disabilità gravi e gravissime percorsi multisensoriali personalizzati, capaci di favorire rilassamento, comunicazione e mantenimento delle capacità residue. Il progetto è il risultato di una collaborazione che ha coinvolto la cooperativa Insieme si può, le famiglie degli ospiti, le scuole e numerose realtà del territorio. Determinante anche il contributo delle donazioni di alcuni residenti della struttura e dei loro familiari, che hanno permesso di realizzare uno spazio innovativo dedicato appunto alla cura della persona. Sono passati oltre 3 anni dai primi annunci, ma il principale impianto tennistico della piana di Falcade continua ad essere inutilizzabile e ad oggi non conosciamo ancora quando inizieranno i lavori di riqualificazione. È la posizione di Diego Costa, promotore della petizione nata per chiedere il rilancio del tennis a Falcade. Secondo Costa, mentre il progetto resta fermo, il campo intanto continua a deteriorarsi. E commenta: dopo oltre 3 anni di attesa, sapere quando il tennis tornerà ad avere un impianto pienamente funzionante a Falcade è una richiesta legittima. Alberi da tagliare, dopo via Feltre, motoseghi in viale Fantuzzi, via 24 piante. La riqualificazione della strada cittadina solleva ancora polemiche per la sostituzione del verde, che prevede l'abbattimento del lungo filare di ipocastani. A Rasai i muri non separano, raccontano storie, custodiscono memoria e diventano tele su cui la letteratura incontra il paesaggio. È iniziato così Muri Parlanti Rasai Racconta di Nobuzzati, il nuovo progetto culturale promosso dal Comitato Sala Teatro Rasai APS, con il sostegno del comune di Serendelgrappa e dell'associazione Montegrappa, destinato a trasformare il paese in un museo a cielo aperto. Questo perché a Rasai da oggi i muri non servono più soltanto a delimitare uno spazio, ma possono anche raccontare una storia. La stagione del pedale feltrino si prepara a vivere il suo ultimo grande appuntamento. Venerdì 10 e sabato 11 luglio torna la Birra Dolomiti Gravel, manifestazione cicloturistica che dopo la 24 Connection, la mini Gran Fondo Sportful dedicata ai bambini e la Sportful Dolomiti Race chiude il calendario degli eventi organizzati dal sodalizio feltrino. Il quartier generale sarà come da tradizione il parco della birreria Pedavena, da dove prenderanno il via i partecipanti diretti lungo i percorsi sterrati e le strade secondarie che attraversano il feltrino e la Val Belluna. L'edizione 2026 conferma la crescente dimensione internazionale della manifestazione. Oltre ai numerosi appassionati provenienti da diverse regioni italiane, sono già iscritti ciclisti in arrivo da Polonia, Norvegia, Belgio, Svizzera, Spagna, Germania e Macedonia. Un segnale della continua crescita di una disciplina che privilegia l'esperienza del viaggio e del paesaggio più che la competizione pura. Ultimi preparativi sul Navigal per l'esposizione cinofila in programma questa domenica 12 luglio al Campo Scuola. L'evento assegnerà i titoli di campione italiano Opus di bellezza e riporterà in provincia di Belluno una manifestazione nazionale dedicata alla bellezza canina, assente da molti anni. La manifestazione aperta sia ai cani con pedigree sia a quelli senza pedigree, con un ring dedicato ai cosiddetti cani fantasia. Le iscrizioni saranno possibili direttamente domenica mattina sul posto. Le valutazioni inizieranno alle 11, mentre il Best in Show è in programma alle 15:30. Notizie dal mondo dello sport, calcio, mondiali 2026, Marocco-Canada si è conclusa per 3-0, Francia-Paraguay 1-0, Brasile-Norvegia 1-2, Messico-Inghilterra 2-3. Gli ultimi ottavi di finale si giocheranno quest'oggi e domani. Portogallo-Spagna si giocherà alle 21 italiane di questa sera, Stati Uniti-Belgio alle ore 2 del mattino italiane verso domani, Argentina-Egitto domani alle 18 italiane, Svizzera-Colombia domani alle 22 italiane. Abbiamo poi dei quarti di finale già confermati, Francia-Marocco giovedì 9 luglio alle ore 22 italiane e Norvegia-Inghilterra sabato 11 luglio alle ore 23 italiane. Con l'uscita di scena del Brasile, il precedente fallimento della Germania, eliminata ai sedicesimi dal Paraguay, i rapporti di forza per alzare la Coppa il 19 luglio a New York si sono ristretti a pochi, favoritissimi nomi. Francia rimane la favorita numero uno dei bookmaker e degli analisti. La squadra di Deschamps vanta la rosa più profonda del torneo e un percorso finora impeccabile blindato da una difesa d'acciaio. Gli altri favoriti sono Argentina, Spagna, Portogallo e l'outsider Norvegia. E dal tennis, Sinner supera l'ostacolo Mochizuki e va ai quarti a Wimbledon. Anche Djokovic avanza e batte il record di vittorie di Federer. E dalle corse a Silverstone, Leclerc ritrova la vittoria dopo due anni e la Ferrari fa 250. Sul podio anche Hamilton terzo, Antonelli sedicesimo frenato nel finale dalle sospensioni. Dal ciclismo Tour, Del Toro vince la seconda tappa, Vingegaard resta in giallo, si decide tutto sullo strappo finale, il messicano davanti al compagno Pogacar. E dall'atletica, Larissa Iapichino supera mamma Fiona May, il 7.12 vale il nuovo record italiano, il primato resisteva dal 98, a Eugene basta un centimetro in più, Fabbri vince nel peso. E dal mondo del pugilato, Roma Boxing Night, forte si conferma campione Ebu dei pesi gallo, a Rossetti e Moreion il titolo italiano di medi dei massimi. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi lunedì 6 luglio avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso variabile con venti di brezza. Sarà possibile qualche locale rovescio temporale che saranno più probabili nel pomeriggio. Domani martedì 7 luglio tempo stabile con cielo in genere poco nuvoloso velato. Caldo di pomeriggio in pianure nelle valli con venti di brezza. Tendenza per dopodomani mercoledì 8 luglio. Cielo in genere poco nuvoloso per velature ad alta quota. Farà caldo con temperature 3 o 4 gradi oltre la norma del periodo. Venti di brezza. La temperatura in pianura. In questi tre giorni toccherà una minima di 17 gradi e una massima di 34. Bene amici ascoltatori, noi ci fermiamo qui, vi ringraziamo per averci seguiti all'interno di questa prima edizione del Radio Giornale di questa settimana di luglio. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti una buona giornata, un buon inizio di settimana e un buon proseguimento di ascolto, sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

0: O Vergine di Nazareth, il sì pronunciato nella giovinezza ha segnato la tua esistenza ed è divenuto grande come la tua stessa vita.
1: O Maestra di vita, insegna ai giovani a pronunciare il sì che dà significato all'esistenza e fa scoprire il nome nascosto da Dio nel cuore di ogni persona.
0: O Regina degli Apostoli, donaci educatori sapienti che sappiano amare i giovani e farli crescere, guidandoli all'incontro con la verità che rende liberi e felici.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra. Il Figlio di Dio, fatto un uomo, manifesta il suo amore coinvolgendo ogni creatura in questo rendimento di grazie. La semplicità di un gesto così spontaneo e gioioso corrisponde allo stile di Dio, che ama rivelarsi ai piccoli, mentre resta nascosto ai sapienti e ai dotti. Costoro, infatti, sono talmente pieni delle proprie idee che non riconoscono la presenza di Cristo, il Messia, che visita il suo popolo. L'umana sapienza diventa allora arroganza e la dottrina degrada in superbia. La vera sapienza di Dio si rivela invece nell'umiltà della carne e il suo insegnamento si rivolge a quanti fanno più fatica. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, dice il Signore. Andare da Gesù significa corrispondere al suo amore e condividere la sua vita fino alla croce, come ci ha spiegato egli stesso. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Proprio il dono di sé per amore è il giogo di Gesù, cioè la sintesi del suo insegnamento, il cuore della sua sapienza ardente di carità verso tutti. Fratelli e sorelle, come può essere leggero e dolce il peso della croce? Per una sola ragione, perché il Signore lo porta per primo e con tutti noi, senza mai lasciarci soli in ciò che ci abbatte. Da autentico maestro, Gesù si fa carico dell'umanità ferita dal male per prendersene cura. La sapienza che egli ci dona è allora un annuncio di salvezza e il suo giogo ci solleva da ogni caduta. Alla sequela di Cristo, il nostro cammino non è dunque un'ascesa che mortifica, è una scuola di libertà che prende sul serio il dramma della storia e ne illumina sempre il senso, soprattutto nei momenti più oscuri. Difatti, solo nella croce di Gesù il male viene redento. Solo nella sua passione la nostra stanchezza mortale trova conforto e riscatto. Nella schiavitù Cristo è liberazione. Sotto il flagello della guerra Cristo è speranza. Nell'ora del peccato Cristo è perdono. Questa è la vera sapienza, cioè la via che vogliamo percorrere insieme, uniti come discepoli nel suo nome. Gesù ce la insegna da figlio, diventando nostro fratello.

0: Benedetto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. Grande è la bontà del Signore, fratelli, che sa sorreggere anche le creature giovani nelle loro prove. Oggi la Chiesa ricorda una giovane santa, Santa Maria Goretti. Era un bambino di 5-6 anni quando lei fu proclamata santa da Pio XII, e sua madre era presente dinanzi al Papa quando questo evento accadde, e lei, la conosciamo tutti, fu oggetto di violenza da parte di un cugino, Alessandro, che cercò di possederla, ma lei si rifiutò perché ci teneva molto all'innocenza, ma alla carità. E guardate bene, quando veniva pugnalata, lei diceva al cugino: stai attento, andrai all'inferno. Dicevi, stai facendo male. Era più preoccupata della salvezza dell'anima dell'altro, tanto che poi, scontata la pena, questo uomo si consacrò a Dio, si arrese a Dio facendosi frate e facendo una vita di penitenza e una vita di apostolato. Guardate come sacrifici questa ragazza ha giovato, e è diventata anche per la gioventù cattolica un esempio, non di ingenua, non di una ritardata, ma di una santa che ha creduto e ha creduto ed è stata fedele alla grazia di Dio fino alla morte. E la Chiesa gioisce per questo, per questi esempi che sono manifestazione della potenza della grazia del Signore. Per questo oggi noi leggiamo questo brano nella liturgia della Messa. Così dice il Signore: ecco, io la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. L'amerì risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio, e non mi chiamerai più Baal. Baal vuol dire padrone e vuol dire marito, per cui la parola Baal può significare l'uno e l'altro. Quando Gesù disse alla Samaritana: hai avuto 5 mariti, hai avuto 5 Baal, cioè 5 padroni, ti farò mia sposa nella giustizia, nel diritto, nell'amore e nella fedeltà e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Queste parole il Signore le dice per bocca del profeta Osea. Questo profeta aveva ricevuto dal Signore un ordine di sposarsi una donna infedele, e lui sposò una prostituta sacra, Gomer. Voi sapete che i templi pagani antichi avevano nelle adiacenze delle stanzette, dei prostiboli, dove le donne si prostituivano per devozione alle dee. Il grande storico greco Erodoto racconta che le donne persiane, tutte le donne persiane, almeno una volta in vita, dovevano sciogliere un voto di prostituzione, cioè entrare in uno di questi prostibili in occasione di festa e accogliere tutti quelli che sarebbero andati da loro, ma questo non come prostituzione, come atti di devozione, perché un popolo per essere potente deve essere anche numeroso, e per essere un popolo numeroso bisogna che ci fosse tanta forza nella sensualità per produrre, per suscitare la vita. Noi vediamo nella scrittura, fratelli, come il Signore al suo popolo E voglio un popolo piccolo, non molto numeroso, perché fosse chiaro che il suo successo dipendeva dall'opera di Dio, non dal numero, non dalla potenza militare, economica e via dicendo. E infatti il Signore ha sollevato i deboli, ha scelto i poveri, come canta la Madonna nel Magnificat, ha rimandato ricchi a mani vuoti, ha ricolmato di bene gli affamati. Questo perché si veda chiaro che l'opera non è dell'uomo, è di Dio attraverso l'uomo, di Dio con l'uomo. Per questo, fratelli, noi dobbiamo sempre guardare non all'efficacia delle persone e delle cose, ma alla grazia di Dio che sa mettere mano e fare nuove tutte le cose. E col salmista quindi vogliamo pregare dicendo: canterò per sempre la fedeltà del tuo amore. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore, degno di ogni lode, senza fine è la tua grandezza. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese, il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Dicevamo, quelle parole del profeta furono ispirate dal Signore, che aveva dato ordine al profeta di sposarsi con una donna infedele, e il profeta ha sposato Gomer, da cui ebbe 3 figli, a cui dette poi anche nomi particolari, non amata, per significare che il popolo di Israele non era oggetto del suo amore, perché non era ascoltato, non era accolto. Non popolo mio, e terzo Israele, il nome di una località dove era avvenuto un delitto tempo prima. E il Signore perché dette questo ordine al profeta? Perché fosse un segno per il popolo. Lui, tradito dalla moglie, dopo che aveva avuto 3 figli, rincorse questa donna e dice appunto: ecco, la tirerò a me, la condurrò nel deserto e lì parlerò al suo cuore. E chi chiedeva al profeta perché perdesse tempo dietro una donna infedele, lui rispondeva: Dio, Yahweh, è lo sposo, Israele è la sua sposa, è una sposa infedele, e io corro dietro alla mia sposa per farvi vedere come Dio corre dietro a voi. Vi rincorro perché torniate a essergli fedele e a lasciarvi amare da lui. Ed è una visione stupenda questa, fratelli. Dio rincorre la sua sposa. È tradito, non viene per farle pagare il tradimento, ma per ricondurla a sé. Ecco, la tirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. E nel Vangelo sentiamo il racconto della risurrezione della figlia di Gairo, capo della sinagoga. La bambina stava morendo, mentre Gesù andava per andare a trovare, dei messi riferirono che ormai era morto e non c'era più motivo che il Signore andasse. Ma quando Gesù seppe questo, disse al padre: continua solo a credere, anche se tutto sembra andare al contrario, tu continua a credere, fidati di Dio. E infatti La figlia fu risuscitata davanti ai due testimoni. Gesù portò con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Ma proviamo a domandarci, ma perché Gesù voleva che ci fossero dei testimoni? Perché voleva che la fede non fosse basata su chiacchiere, su notizie non ben documentate, ma che si desse atto della verità, che quanto si raccontava di lui era garantito e testimoniato, perché la legge ebraica diceva ogni questione va risolta di fronte a due o tre testimoni. E allora Gesù in certe cose voleva che ci fossero persone addette a dare testimonianza. Ora anche tu, fratello, sorella, hai ricevuto il dono della fede, Dio ha operato nella tua vita e lo farà ancora per renderti testimone che Gesù è risorto, che Gesù ti ha salvato, che lui ha cancellato i tuoi peccati, ti ha fatto rinascere nello Spirito Nuovo, nello Spirito Santo, ti ha dato una vita nuova. E tu, vivendo da cristiano, testimoni l'autenticità del Vangelo, della verità di Gesù Cristo. Spirito Santo, come hai sorretto Santa Maria Goretti nella sua giovane età a rimanere fedele, rinnovaci il cuore della sposa di Cristo alla Chiesa, che diventi come quella sposa annunciata dal Signore, quella sposa che è rinnovata dall'amore dello sposo, canta per sempre le lode del suo amato. A Gesù sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu sei stata fedele fino al sacrificio del tuo figlio, hai sperimentato tutta la potenza dello Spirito Santo. Con i tuoi occhi materni guarda noi figli tuoi, soccorrici col tuo amore di madre e portaci ad accogliere Gesù come lo sposo fedele che ha dato la vita per la nostra salvezza, e donaci di saperlo ringraziare, lodare e benedire per tutti i giorni della nostra vita. A lui gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E anche nel tuo cuore, fratello e sorella, ci sia sempre il canto della lode a Dio, della favore rivolta allo sposo che ci ha amato fino alla morte di croce e non ci tradirà mai in eterno. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Buongiorno amici ascoltatori, ancora voi tutti ben trovati in questo lunedì 6 luglio 2026, è mezzogiorno e 28 minuti, state ascoltando Radio Voce nel Deserto da Pordenone, un po' di musica ancora prima di ascoltare insieme alle 12.30, quindi fra pochissimo, Borghi d'Italia, a cui seguirà alle 13 il notiziario e alle 13.12 in cammino, alle 13.40 il Santo del Giorno curato dalla nostra redazione a seguire i servizi di informazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.36 Orizzonti Cristiani, alle 14.50 Coroncina la Divina Misericordia, a seguire alle 15.15 l'Omelia del Vangelo Domenicale, a cura di Monsignor Renato De Zan, alle 15.30 Santo Rosario Gaudioso, alle 16 il commento al Vangelo del Giorno e a seguire i Vespri del Giorno, alle 16.30 Buongiorno Professore, alle 17 Acquaviva, Voci Profetiche del Nostro Tempo, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18.30 Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 notiziario serale. A seguire trasmetteremo alle ore 20 l'appuntamento speciale mensile, l'incontro di preghiera mariano in diretta dalla chiesa di San Giuseppe in Borgo Meduna. Seguirà poi, per concludere la giornata, Pop Theology intervista alle 22, alle 22.30 le vocazioni, alle 23.30 compiete argomenti di spiritualità. Una buona giornata a voi tutti, un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

temere, rimettiti in gioco. Dall'omonimo libro di Don Tiziano Soldavini, pubblicato da Gribaudi Editore. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Primo incontro. Ogni credente vive da viandante.

0: prima di iniziare a presentare questo libro, per conoscere meglio chi sia l'autore Don Tiziano Soldavini e cosa significhi questa sua opera, iniziamo leggendo parte della prefazione scritta da Arnoldo Mosca Mondadori.
1: Siamo abituati a leggere le interpretazioni dei filosofi, degli scienziati, dei saggi su che cos'è l'uomo. Ogni giorno si alternano sui giornali o in televisione i pareri così sicuri e apparentemente certi di chi si ritiene detentore della verità. Ma qualche volta nella storia del pensiero appare tra i saggi un folle, uno che parla di un'altra realtà meravigliosa. Parla del cielo, di Dio, della sua bellezza. E mentre ci racconta questo pensiero, ogni elemento della vita sembra trovare una sua collocazione armonica. Qualcuno, ascoltandolo, se ne va subito scuotendo la testa, ma qualcun altro rimane lì ad ascoltare, perché le parole che sente fanno risuonare qualcosa in lui. C'è una musica che le sostiene. La cosa importante è che, a differenza dei saggi, il folle non può dimostrare nulla. È ciò che sentiamo dentro a farci capire che le sue parole hanno senso.
0: Don Tiziano è uno di quei testimoni della bellezza che ne parla da innamorato. Non ha niente per dimostrare le sue ragioni, se non la luce che sprizza dai suoi occhi e la forza della sua fiducia in Dio. L'uomo per lui è un viandante che ha come meta soltanto quella soglia oltre la quale c'è solo il tuffo che ci fa cadere in Dio per sempre. Per seguirlo bisogna lasciare la saggezza degli uomini. E Don Tiziano non suggerisce al lettore un metodo in cui rifugiarsi, ma propone una scommessa esistenziale che ha come centro la donazione completa di se stessi all'eterna bellezza.
1: I tre, come li chiama lui familiarmente, quel mistero insondabile in cui Dio diviene combustione d'amore, in cui la relazione è il centro stesso delle sue fiamme. E così costruisce un cammino per il lettore in cui si indica innanzitutto un maestro, senza cui sarebbe impossibile procedere, il Cristo. Solo nel Cristo si nasconde quella sostanza abissale che restituisce all'uomo la sua identità. Relazionandosi al Cristo, l'uomo capisce di essere una creatura piena di assoluto.
0: E mentre Don Tiziano scrive, si sente il suo innamoramento. È innamorato di quella sostanza che scaturisce dal cuore di Dio. Dio non è per lui qualcosa di lontano e inaccessibile o l'entità che incute paura a tante persone. No, Dio è un compagno. Non siamo noi a doverlo pregare, ma è lui che si china a osservare ogni istante della nostra vita e a chiamarci per nome, con rispetto e discrezione.
1: Sono qui, sembra dirci il Dio di cui parla Tiziano. Sono qui e ti amo. A queste parole che l'autore ci suggerisce, altri saggi se ne vanno via scandalizzati. Il pubblico è sempre più piccolo, ma non è forse quello che diceva a Gesù, indicando i suoi apostoli nella storia come piccolo gregge?
0: Più avanza il libro, più Tiziano sottolinea che il rapporto con Dio è un rapporto familiare. Non ci sono sforzi da fare, non c'è nessuna ansia da prestazione. Dio ci ama come siamo. E l'autore propone anche dei metodi pratici per rispondere a questo amore. Ci dà dei consigli importanti che riguardano la capacità di progettare, discernere, scegliere Dio.
1: E ci suggerisce di fare tutto questo con creatività. La fede non deve rispondere a nessuna tabella. Il cammino da seguire non ha nessuna tappa obbligata. È solo nel rapporto unico e creativo di ogni uomo con Dio che si dispiega il destino di ciascuno di noi. E solo amando Dio dal profondo di noi stessi possiamo intuire la via da seguire. È come se Dio ci aiutasse sempre, in ciascun istante, a inventare con creatività e bellezza la nostra vita. La vita non è che un volo insieme a Dio, sulle ali del suo grande silenzio.

0: Veniamo al libro, che si articola in 13 capitoli e un appendice. Per i nostri 4 incontri abbiamo scelto i primi capitoli e una sintesi degli ultimi. Come sempre invitiamo gli ascoltatori a farsi lettori dell'intera opera per approfondirne la conoscenza e riceverne maggiori frutti. Ora cominciamo il nostro viaggio lungo il cammino della vita, tenendo presente che l'uomo non è un ammassato di cellule e di organi o unicamente di emozioni e sentimenti, ma è una realtà complessa, in cambiamento costante, un insieme dove anima e corpo, materia e spirito, non hanno un confine che li separa. È innegabile. Questo incrocio fa di ogni persona un essere unico, irrepetibile. Egli è consapevole di esistere e di essere in grado di progettare un futuro. Ha ricevuto da Dio il dono della vita che soffiò nelle narici dell'uomo l'alito di vita. Così leggiamo nella Genesi. È creativo e idoneo a riconoscere la verità, percepire la bellezza, scegliere il bene o il male. L'assoluto bellezza ha stabilito un dialogo, un'amicizia, una comunione, una relazione di alleanza, così da rendere l'amato protagonista accanto a sé nella storia della salvezza. Conoscere se stessi è importante per ogni persona. Da questo dipende uno sviluppo sano dell'individualità della persona stessa. La persona può ritrovare nell'amore il tu della sua vita, il senso della sua esistenza, la sua identità di figlio, pensato fin dall'eternità.
1: L'esistenza di ogni individuo lungo il sentiero della vita è un alternarsi di eventi di gioia o tristezza, ansia o speranza, sconfitta o successo. Ogni persona, consapevole o no, come viandante, percorre il sentiero della vita. Egli, nel suo essere viandante verso l'Eterno, è chiamato a vivere nell'amore per l'altro altro. Il viandante è colui che fa un viaggio lungo e per necessità, quindi differente da viaggiatore, che va più comodo, per faccende o anche per diporto. Nel dizionario dei sinonimi leggiamo pellegrino, straniero, passante, viaggiatore, termini che appartengono alla tradizione cristiana. È proprio di ogni credente vivere da viandante. È l'uomo che si mette per strada verso una meta in quanto si sente straniero nel suolo dove abita.
0: Chi dice «sono viandante, infatti», scrive San Paolo agli Ebrei, dimostra di essere alla ricerca di una patria.
2: Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto possibilità di ritornarti. Ora invece essi aspirano a una migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non disdegna di chiamarsi loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città.
0: Viandante è colui che percorre un sentiero, traduce in concretezza di vita quanto ha scelto. Come Abramo, ormai avanti negli anni, si mise per strada dopo aver ascoltato la voce di Dio. Essere viandanti significa vivere come uomo della strada, della speranza, che ha in sé forza e disponibilità a superare con tutte le forze la tentazione di ritornare sui passi intrapresi e procedere sempre oltre il luogo ove si è arrivati. Quello che percorre il viandante è un sentiero sul quale punta sempre oltre, il futuro, lasciando alle spalle il passato, e vive il presente.
1: La vita va vissuta nella sua pienezza, senza mai perdere di vista il suo significato ultimo. Il viandante, pour sapendo che partir c'est un peu mourir, come asserisce un vecchio adagio francese, sa che il sentiero della vita è come una linea retta che passa attraverso tutta la sua esistenza e lo porterà alle soglie della speranza e che oltrepasserà questo confine.
0: Nel procedere con coerenza verso la meta, il viandante supera quanto minaccia il suo ardore, l'apatia, l'immobilità, l'irresponsabilità. Egli ha in cuore il desiderio di raggiungere la meta che è nei cieli. Viandanti, dunque, lungo le strade del mondo, amanti nel vivere il presente con creatività, protesi al futuro. Il viandante è consapevole che lungo il percorso della vita è indispensabile fare il punto della strada per rendere esplicito dove si trova, dove vuole arrivare e su quali risorse può contare per conseguire lo scopo.
1: Elaborare un progetto personale è di radicale importanza. Provoca la nostra creatività, la consapevolezza di dove si è diretti, l'essere coscienti della situazione reale e delle proprie risorse favorisce l'atto creativo. Individuare le risorse, le disponibilità, le realizzazioni, insieme alle difficoltà, alle resistenze, ai rischi presenti nelle situazioni, è realismo, sapienza. Riconoscere dove ci troviamo, quale sia il nostro punto di partenza, delineare gli obiettivi, avere fissa la meta, valutare le risorse su cui possiamo contare, è balsamo, sostegno, ristoro, forza per il cammino.
0: La mancanza di creatività è atrofia di energie nella persona, è non utilizzo delle proprie potenzialità di sviluppo a diversi livelli. Se perdiamo la creatività, viviamo situazioni, avvenimenti, giornate in bianco e nero o monocromatiche. Ci priviamo della felicità di momenti, giorni, stagioni, anni a colori.
1: Lungo il sentiero della vita possiamo a volte sperimentare la delusione, la sofferenza, ma non per questo dobbiamo considerare la vita un fallimento. Un cuore ferito produce dolore sia fisico che spirituale, dolore atroce. Questo prima o poi esplode, ma non significa che tutto è finito. Dobbiamo far fronte ai nostri limiti, difetti, incomprensioni, malattie e imparare a ridere di sé. È indispensabile reagire, percepire e cogliere se stessi in modo diverso. E ancora, imparare, possedere, sviluppare l'arte dell'autodistanziamento, prendere posizione nei confronti di se stessi, a tal punto da sviluppare un'autentica autoaffermazione, che è realizzazione di sé e degli altri.

0: La nostra vita è un dono, e mentre percorriamo il sentiero della vita, scopriamo come questo dono sia suscettibile di miglioramento e perfezione. Perché tutto si realizzi, è necessario desiderarlo e lavorare per ottenerlo. Importante è trovare le risorse per la soluzione, vivendo il presente con pienezza e fiducia. È nell'osservare ogni situazione con autodistanziamento che possiamo valutare che cosa desideriamo.
1: Dobbiamo rispondere ad alcune domande fondamentali, quali: perché desideriamo? Vogliamo raggiungere una meta? Che cosa ci preme? Perché ci preme? Così da incrementare la qualità della vita. Risentimenti, rancori, tristezze, chiusure a causa del passato, incertezza, paura, ansia, angoscia in vista del futuro, possiamo superarle e vivere le cose belle e buone in ogni momento presente. Non lasciamoci schiacciare e soffocare dagli avvenimenti tristi della vita. Non fuggiamo dalla realtà costruendo castelli in aria, ma viviamo in pienezza il presente. È vitale.
0: A volte, sebbene desideriamo vivere il presente, diciamo che la nostra vita è piena, che ci sentiamo appagati, non sempre è colorata, in quanto non riusciamo a far nostra la serenità, la gioia che un cuore vestito a festa ricerca vivamente. È strano, forse a volte abbiamo la sensazione di essere come su una giostra che gira, gira, senza mai fermarsi. E così siamo coinvolti nel suo ritmo frenetico e non riusciamo a vivere serenamente ogni momento. Si rimane sconcertati nel verificare che, nonostante l'obiettivo, le risorse, l'azione, percorriamo ben pochi passi. La persona sperimenta in questo modo disarmonia. Tutto il suo essere ne viene toccato inesorabilmente. È innegabile. Allora, tutto è inutile? Indubbiamente no. Possiamo riconquistare l'armonia nella vita con noi stessi, con l'altro, nostro fratello, con l'altro assoluto che ci racchiude tutti. L'altro, altro. Ha scritto Luis Jorge González.
2: Tu e io e tutti gli altri e il mondo intero siamo immersi in questo mistero. Non è una cosa o un'entità messa sul tavolo di un laboratorio per essere studiata. Si tratta di una realtà invisibile e vivificante come l'ossigeno che respiriamo per mantenerci in vita. L'ossigeno però, pur essendo così vitale ed essenziale, non può ascoltare le nostre domande né rispondere ad esse. Dio invece, sì, ci ascolta e ci vede. E in questo stesso istante ha tanti sentimenti di amore per te e per tutti. Dio, sebbene superi la nostra capacità conoscitiva ed esperienziale, ha voluto farsi conoscere perché tutti sperimentassimo il suo amore e la sua potenza.
0: La vita possiamo viverla in Dio e con Dio, fonte della vita, realizzando così il progetto di Dio Abba Papà, che vuole renderci partecipi della vita che è in Lui. In Gesù, assoluta dimostrazione che Dio è amore, possiamo comprendere il progetto di Dio per ciascuno di noi. In questo progetto d'amore di Dio possiamo comprendere meglio il progetto di vita che Cristo è venuto a realizzare. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. È venuto perché noi avessimo la vita e l'avessimo in abbondanza. Gesù ci dona vita in abbondanza perché Lui stesso è la vita. Egli si dona a noi come pane di vita. Io sono il pane della vita. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno.
3: Gesù ostia, Dio nascosto nell'Eucaristia, realizza quello che tu vuoi in me. Prendi tutto di me. Fa che non mi separi mai da te. Qualunque cosa farai di me, grazie. Il mio sguardo sia il tuo sguardo, il mio udire il tuo udire, la mia voce la tua voce, i miei piedi i tuoi piedi, le mie mani le tue mani, tutto il mio essere sia il tuo esistere in me. Rendimi uno con te. Ogni battito del mio cuore, tutto di me, sia canto d'amore, adorazione, unione con te. Gesù, ostia, Dio nascosto nell'Eucaristia, ricolma ogni mia paura, piccolezza, fragilità del tuo amore. Fa che sia sempre il più piccolo, nascosto nel tuo cuore, casa, tesoro incomparabile del mio vivere quotidiano. Tu, amore, Eucaristia, tesoro incomparabile.

0: ci offre anche l'acqua viva, cioè il suo spirito. Dio nel suo infinito amore vuole renderci partecipi della pienezza di vita che in lui pulsa fin dalla fondazione del mondo. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Vivere con, per, in Cristo significa ritornare alla vita.
1: Il viandante vive i suoi giorni fondando tutto sull'amore dei tre. Tutto in lui è finalizzato all'amore e al servizio dell'altro altro, sostenuto dalla grazia che Dio ha riversato su tutti gli uomini, su ciascuno. Dalla grazia, dono gratuito, germoglia la fede, la speranza, la carità.
0: Il viandante, secondo i propri doni e uffici, deve senza indugio avanzare per la via della fede viva, la quale accende la speranza e opera per mezzo della carità. Ha scritto ancora il Gonzales:
2: questo triplice atteggiamento ci mette direttamente in comunicazione con Dio. Come il sole riscalda l'acqua e la fa evaporare, così Dio dà a noi se stesso e, mediante la grazia della sua autodonazione, suscita in noi una trasformazione che ci rende capaci di credere e di sperare in Lui, e perciò anche capaci di amarlo con tutto il cuore e di amare tutti i nostri simili.

0: Don Tiziano Soldavini conclude il primo capitolo con un suggerimento rivolto al lettore e che noi rivolgiamo a ciascuno di voi ascoltatori. In prima persona, immagina di essere con Gesù, l'uno seduto accanto all'altro, cuore a cuore, come due amici, come il buon pastore accanto a colui che ama.
1: Gesù è il volto del Padre amore, bontà che si dona, che riversa nel tuo cuore ogni grazia. Lascia riscaldare il tuo cuore dal loro amore. Non avere paura, non vi è motivo per temere. Lascia che la presenza di Dio, Abba, Papà, ancora una volta riempia la tua vita. Illuminato dalla fede, domanda a Lui: Padre, come mi vedi tu ora? Non dimenticare la grazia che ti ha donato e che ti accompagna sempre. Apri il tuo cuore, la tua mente, al futuro. Non fermarti a guardare le cose del passato. Non lasciarti rattristare dai pensieri che non ti permettono di vivere il momento presente. Dio ti ama ora, così come sei e non come vorresti essere. Sei prezioso ai suoi occhi e al suo cuore. Ricorda, ti ama. Chiediti che cosa vuole ora Dio da me. Lui ha posato il suo sguardo in te. Ancora una volta ti chiama a guardare al futuro con speranza, a vivere il presente con fede.
0: Non temere. È questo il momento dell'amore, amore. Metti in gioco tutta la tua volontà. Decidi per l'amore. Lo sai perché l'hai già sperimentato. L'amore cambia. L'amore ti incoraggia a prendere il largo. I tuoi pensieri, i sentimenti, le azioni siano di benevolenza per l'altro, ogni altro, perché questa è la gioia di Dio. Dio, Abba, Papà, guarisce il tuo amore. Ora, ancora una volta, più di prima, con tutto il cuore, le forze, l'anima, con tutte le tue viscere, puoi ripetere: Dio mi ama. Sì, Dio ti ama. E tu ami Dio. Coraggio, ripetilo. Dio mi ama. Io amo Dio.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Franca Salerno ha proposto il libro di Don Tiziano Soldavini, Non temere, rimettiti in gioco, pubblicato da Gribaudi Editore. Primo incontro. Ogni credente vive da viandante. Hanno collaborato al microfono Gianni Bersanetti, Pierpaolo Cuna, Marco Mete e Gabriele Parrillo. Il canto della sigla è tratto dal compact disc Vieni spirito creatore del monastero di Bose. Tecnici del suono Roberta Maccaroni e Alvaro D'Amico. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: In Blu 2000 News.
1: Attacco a Kiev, Mosca prende di mira la capitale ucraina, morti e feriti sotto le macerie, Zelensky dal vertice NATO di Ankara, i nostri partner escano con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Khamenei per le strade di Teheran, le vie della capitale sfila, la bara della guida suprema uccisa da Stati Uniti e Israele, ai funerali presenti molti familiari ma non il figlio e successore Mokhtaba. Ennesimo attacco sul suo social Truth, Trump sbeffeggia la premier Meloni e l'Italia, le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, dice il ministro della difesa Crosetto. Prego per il Venezuela, l'Angelus, il ricordo di Papa Leone per le vittime e gli sfollati del terremoto che ha colpito il paese, sale drammaticamente il bilancio, oltre 3.000 morti, 16.000 feriti. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, sono almeno 10 morti, 46 feriti negli attacchi russi su Kiev. Intanto il presidente Zelensky avverte fondamentale che i nostri partner escano dal vertice NATO di Ankara con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Maurizio Dischino.
2: Un'altra notte terribile per l'Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni da combattimento contro Kiev e la regione circostante. Al momento è di 14 morti e 76 feriti il bilancio dei raid russi, ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Solo nella capitale Kiev gli attacchi hanno provocato 11 morti e 60 feriti, ma sono numeri provvisori poiché ancora si scava tra le macerie degli edifici residenziali presi di mira, 30 solo a Kiev. L'attacco russo all'Ucraina è stato lanciato mentre la NATO si prepara a riunirsi in Turchia domani e dopodomani. Il ministero russo della difesa ha dichiarato di aver compiuto un massiccio attacco contro impianti militari, industriali e impianti energetici a Kiev e nella regione di Kiev, precisando che è stato condotto con armi di precisione a lungo raggio, terrestri, aerei, navali e droni d'attacco. Ma non ha detto di aver colpito edifici residenziali. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Proseguono in Iran le celebrazioni funebri dell'Ayatollah Khamenei a Teheran. La sua bara viene portata per le vie della città, presenti molti familiari, non però il figlio e successore Mokhtaba Khamenei. Massimiliano Cocchi.
3: Una folla enorme ha accompagnato la salma dell'Ayatollah Khamenei nel corteo funebre che questa mattina ha attraversato il centro di Teheran. Milioni di persone, dicono i media di Stato, che hanno urlato morte all'America, morte ad Israele. È la prova di forza ed unità che il regime voleva dare all'esterno. Nei prossimi giorni altre cerimonie si terranno tra l'Iran e l'Iraq, prima della sepoltura, il 9 luglio a Mashhad, città natale di Khamenei. È il funerale più lungo e imponente della storia della Repubblica Islamica, che serve a mostrare i muscoli, ma anche a ribadire alleanze. Il presidente del Parlamento Ghalibaf ha dichiarato infatti che, come voluto da Khamenei, l'Iran continuerà a sostenere il cosiddetto asse della resistenza, ovvero Hamas a Gaza, Hezbollah in Libano e Houthi nello Yemen. Parole che peseranno sui negoziati di pace con gli Stati Uniti che dovrebbero riprendere il 10 luglio a Doha. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,10% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Un'estate di caldo che riaccende i riflettori sulla piaga dell'affollamento delle carceri. Antonella Mazza Teruel.
4: L'ultimo episodio di aggressione in carcere è accaduto a Vibo Valentia, in Calabria. Un detenuto con problemi psichiatrici ha preso a pugno un agente. Intanto, durante la scorsa notte sono stati trasferiti gli 8 detenuti ritenuti responsabili di aver organizzato nei giorni scorsi una rivolta all'interno del carcere siciliano di Enna, scoppiata dopo che un fulmine aveva creato problemi alle centraline telefoniche, bloccando le comunicazioni tra i familiari e i detenuti, alcuni dei quali hanno distrutto telecamere di sorveglianza, l'impianto elettrico, danneggiato cellule. In quelle rimaste intatte sono stati trasferiti gli altri reclusi, anche 8-10 nella stessa stanza. In Toscana il sovraffollamento negli istituti penitenziari è tale da non permettere nuovi ingressi e l'invito ai direttori è quello di sistemare temporaneamente materassi e brande per terra. Siamo alla pura follia, risponde il sindacato UIL, ricordando che il rispetto della dignità umana e della salute è tutelato dalla Costituzione e nessuno può metterlo in discussione. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.

0: nonostante gli incontri anche segreti per ricucire rapporti, alla fine Trump, incurante di tutto, torna ad attaccare via social Giorgia Meloni. In un post pubblica un meme in cui campeggia la foto di entrambi con la scritta "serve un ordine restrittivo", ma questa volta da Palazzo Chigi nessuna risposta. Per il ministro degli esteri italiani le parole di Trump si commentano da sole, mentre così ha detto i rapporti comunque con gli Stati Uniti devono restare. Il tutto si consuma la vigilia dell'attesissimo summit della NATO di Ankara, con la presenza di tutti i leader che dovranno decidere come alimentare l'alleanza atlantica, la cui struttura vacilla pericolosamente sotto i colpi del presidente americano. In un clima di sfiducia tra sospetti e timori, i capi di Stato e di Governo della NATO si presentano al vertice cartella alla mano, con i numeri del programma di riarmo, in attesa poi delle pagelle di Trump. Resta un miraggio il 5% richiesto d'Italia da parte sua, si presenta con un 2,8% per la spesa militare spalmato nel breve periodo. Da Palazzo Chigi, Augusto
1: In Venezuela il bilancio del sisma continua ad aggravarsi: oltre 3.000 morti, 16.000 feriti, 17.000 sfollati. Mentre si continua a scavare, il governo cerca di rispondere alle accuse sulla gestione dell'emergenza. Raffaella Frullone.
2: Nel giorno delle celebrazioni per l'anniversario dell'indipendenza, la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha parlato della creazione di una nuova unità militare dedicata alla gestione delle calamità naturali. Un annuncio accompagnato dalla difesa dell'operato dell'esecutivo, accusato di essere intervenuto tardivamente e in modo insufficiente. A questo si aggiungono le denunce di chi sostiene che funzionari pubblici chiedano fino a $450 per la restituzione delle salme ai familiari. Intanto si muove la macchina della solidarietà internazionale. Panama ha aperto 2 centri di raccolta per alimenti, medicinali e beni di prima necessità e disposto l'invio di squadre di soccorso. Ma anche gli aiuti sono finiti al centro delle polemiche. Il sindaco di Panama City ha denunciato il presunto dirottamento di una parte del materiale umanitario destinato alla popolazione. Nelle città devastate dal sisma, intanto, migliaia di persone stanno tornando negli edifici lesionati e pericolanti per recuperare oggetti personali e provare a ricominciare da quel poco che resta. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Nelle mie preghiere ricordo sempre le vittime del terremoto, così Papa Leone all'Angelus di ieri a Castel Gandolfo, nel quale ha rivolto il suo pensiero al Venezuela. Paolo Fucili.
3: Ricordo sempre nelle mie preghiere le vittime del terremoto e tutto il popolo venezuelano, assicura Leone con le parole di ieri dalla finestra dell'Angelus a San Pietro, appuntamento di mezzogiorno della domenica, ora spostato fino al 27 luglio a Castel Gandolfo. Da ieri sera, infatti, il Papa è qui con l'intenzione di impiegare il tempo
4: con un po' di riposo, un po' di preghiera, un po' di lettura e speriamo un po' di sport.
3: Sono le vacanze del Papa, alloggiato nel Palazzo Apostolico che dà sulla piazza del paese. L'anno scorso rimase 16 giorni e spesso fu visto e incontrato fuori casa, anche in varie uscite, a sorpresa nei dintorni. Stessa intenzione forse di quest'anno, parrebbe, da quel che ha detto ieri sera all'arrivo.
4: Speriamo almeno la domenica ci vediamo per l'Angelus, poi forse qualche altro momento.
3: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Circolazione ferroviaria in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo verifiche tecniche. La linea elettrica Milano Centrale, stamani ritardi fino a un'ora, disagi che arrivano nel giorno in cui iniziano i lavori tra Firenze, Campo di Marte e Santa Maria Novella, che costringono a trasbordi di passeggeri in maggiori tempi di percorrenza, ma un guasto alla linea secondaria allunga ancora di più la durata degli spostamenti. I colossi stranieri del web continuano a macinare anche in Italia profitti miliardari, scaricando sulle nostre piccole e medie imprese il peso fiscale che eludono, le denuncia la CGA di Mestre, il direttore del centro studi Paolo Zabeo.
5: Sulle nostre imprese grava un'aliquota fiscale più che doppia rispetto ai colossi del web. Ma come fanno questi ultimi a pagare poche tasse? Il trucco è abbastanza semplice. Gonfiano artificialmente i costi delle filiali ubicate nei paesi dove le imposte sono più alte, come l'Italia o la Francia, così gli utili dichiarati risultano più bassi. Nel frattempo, i profitti veri vengono trasferiti verso le controllate che si trovano in stati che assicurano una fiscalità di vantaggio. Il risultato è che quasi tutte queste grandi corporation finiscono per dichiarare la maggior parte dei loro guadagni proprio dove pagano pochissimo. Un meccanismo eticamente inaccettabile che svuota le casse di molti paesi e finisce per far pagare il conto a tutti gli altri.
1: Due episodi di cronaca a Savona: nella notte è morto l'uomo 37enne accoltellato ieri in spiaggia, si cerca l'aggressore, stamani un ultra novantenne ha sparato alla moglie ultra ottantenne finendola in

gravi condizioni. Lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Fuori il Messico, sconfitto agli ottavi per 3-2 dall'Inghilterra, eliminato anche il Brasile, battuto per 2-1 dalla Norvegia. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un pellegrinaggio lungo migliaia di chilometri, attraversando nazioni, culture e comunità cristiane, fino ad arrivare a Seul per la Giornata Mondiale della Gioventù 2027. È questo il cuore del progetto Rome to World Youth Day by Bike, From Rome to Seul. Iniziativa ideata dal ventenne Umberto Aurelio Urbinati, giovane di Cernusco sul Naviglio, impegnato nella pastorale giovanile e animatore d'oratorio. Il progetto propone un pellegrinaggio in bicicletta da Roma fino alla Corea del Sud, come esperienza di fede, incontro e testimonianza, con l'obiettivo di coinvolgere giovani, diocesi e comunità lungo il percorso, attraverso momenti di preghiera, dialogo e condivisione. Un viaggio lento e sostenibile che unisce spiritualità, incontro tra i popoli e comunicazione digitale, raccontando il cammino giorno dopo giorno anche attraverso i social. E quindi è arrivato il momento di collegarci con colui che è ideatore di questo progetto, Rome to World Youth Day by Bike, Umberto Aurelio Urbinati. Benvenuto Umberto a Strada Facendo.
5: Grazie mille dell'ospitalità. Sono Umberto Urbinati, sono ideatore di questo progetto che parla appunto di raggiungere Seul, la prossima meta, la prossima città che ospita la GMG 2027 appunto in bici.
4: Che quindi è molto più di un viaggio sportivo. Quindi quando nasce l'idea di trasformare la bicicletta in uno strumento di pellegrinaggio e di testimonianza?
6: Riuscito a dare una risposta a questa chiamata, un significato a questa chiamata. Il significato è che di unire la mia esperienza maturata in questi 3 anni di bici con la fede, con il Vangelo, e trasformare la bici in uno strumento di testimonianza e dialogo, in un mezzo concreto per creare incontro, dialogo, un messaggio ai giovani di pace e trasmettere il Vangelo attraverso i giovani fino appunto al coronamento del progetto, fino a Seul per partecipare appunto alla GMG del 2027.
4: Ecco, come abbiamo detto, questo progetto parte simbolicamente da Roma e arriva a Seul proprio per la GMG del 2027. Che significato spirituale ha per te questo collegamento tra due estremi del mondo cattolico? Insomma, Roma il centro e Seul quelle periferie che però, ecco, insomma, stanno acquisendo sempre più importanza nella vita della Chiesa.
5: Appunto rappresenta un ponte tra popoli, culture e generazioni. Appunto partire da Roma e arrivare a Seul significa per me continuare il cammino iniziato nella precedente GMG a Lisbona, dove appunto è nata l'idea del progetto, vivendo un'esperienza autentica con i giovani di tutto il mondo e di condivisione. Allora, spiritualmente è il segno di una Chiesa che cammina, una Chiesa che unisce e crea relazioni oltre ogni confine. Attraversare appunto questi paesi in maniera lenta, in bicicletta, vuole anche essere un messaggio di pace, soprattutto un messaggio di pace. Incontrare persone, sentire testimonianze, ascoltare storie e trasmettere ai giovani attraverso i social che il bene esiste davvero.
4: Parlando proprio della tua esperienza personale, anche appunto nel mondo dei social, tu documenti i tuoi pellegrinaggi anche laici attraverso vari paesi europei. Cosa ti ha insegnato l'incontro, il viaggio con le persone lungo la strada?
5: Allora sì, io ho percorso più di 50.000 chilometri in bici negli ultimi 3 anni, dal 2023 ad oggi. E appunto questo viaggio qua mi ha insegnato che tramite il viaggio lento vieni visto anche in maniera più genuina dalle persone. Le persone si tendono ad aprirsi di più perché uno in bici, una ragazza in bici, una ragazza in bici non crea un senso di turbativa nella gente, quindi la gente è anche più aperta al dialogo. E ho avuto un sacco di momenti belli di dialogo con le persone, anche se non parlavano inglese, anche se non parlavo io la loro lingua, ma tramite gesti, tramite questa nuova tecnologia ci si fa capire. Comunque questo modo di viaggiare per me apre la mente sia a te che viaggi, ma anche alle persone che ti vedono, che ti ospitano, cioè si ricordano un po' dell'umanità che in questo tempo così difficile sembra quasi esaurita, ma invece viaggiando in bici mi sono reso conto che l'umanità c'è ancora ed è molto potente dentro ognuno di noi. Serve soltanto quell'impeto di l'impeto di pace, di armonia per tirarla fuori. Questo impeto qua, appunto, attraverso questo peso qua di condivisione, vorrei portarlo ai giovani e far scaturire questa loro umanità che c'è e ci deve essere e c'è sempre stata nell'uomo.
4: Ecco, in questo progetto ritorna spesso il tema dell'incontro tra culture e popoli. Da te che sei giovane, sei ventenne, pensi che appunto proprio le nuove generazioni abbiano bisogno di esperienze concrete di dialogo e condivisione come questa?
5: Sì, il tema centrale è sempre quello dell'incontro. Incontro con altri popoli, incontro con altre persone, sentire le testimonianze delle altre persone, essere ospitati dalle altre persone. E questo qua è un fatto che giova a me, ma anche ai miei telespettatori sui social, perché comunque io mi faccio ospitare, faccio una bella esperienza, però l'esperienza non rimane solo a me, rimane anche ai giovani che guardano il mio contenuto e dicono: ah, comunque il mondo al di fuori dell'Italia, dell'Europa, comunque è buono. Appunto, far passare il messaggio che incontrare la gente significa scoprire che le differenze non dividono ma arricchiscono, e che il dialogo è ancora un modo concreto per costruire il futuro e mandare un messaggio di pace che in questo momento serve.
4: Il pellegrinaggio coinvolgerà parrocchie, diocesi, realtà giovanili lungo tutto il tragitto. Ecco, come immagini questi incontri durante il cammino? Qual è la tua idea?
5: Il progetto Rome to World Young Day 2027 by Bicycle appunto prevederà degli incontri con le parrocchie, sia quelle in viaggio lungo il pellegrinaggio, sia quelle qui in Italia, tramite appuntamenti telefonici via satellite, quando il telefono non prende, perché farò anche dei pezzi, quelli più autentici, quelli che piacciono più a me, di puro e vero deserto. E appunto durante questi appuntamenti si parlerà del viaggio in prima persona e mi potranno fare delle domande, darò delle risposte, e appunto per mandare appunto un messaggio di pace come filo conduttore del viaggio.
4: Racconterai il viaggio anche attraverso i social e gli strumenti digitali. E come si comunica oggi la fede ai giovani usando linguaggi contemporanei? Una domanda, mi rendo conto, anche un po' difficile.
5: Al giorno d'oggi i social sono uno dei mezzi principali di comunicazione per noi giovani, e appunto dalla mia esperienza dei viaggi precedenti come content creator ho pubblicato sui social i miei viaggi e ho avuto un riscontro molto positivo. Ho visto che attraverso i miei viaggi la gente sognava con me, sognava il mio viaggio e viveva con me la realtà giornaliera degli incontri con le persone, e ho ricevuto più di una volta dei commenti delle persone che per ovvi motivi non potevano viaggiare e grazie a me loro potevano sognare di andare in vacanza tramite i miei occhi. Questa qua è una cosa che mi rende più felice, più orgoglioso di tutta la mia vita, ispirare le persone. E anche se sono giovane, ho capito che questa è la mia strada e quello che voglio fare. E dato che i social sono il principale mezzo di comunicazione, come ho detto prima, e attraverso questa pubblicazione giornaliera di video del mio viaggio, del progetto Rome to World Young Day 2027 by Bicycle, di fare vedere attraverso l'obiettivo della mia videocamera che al di fuori di questa società c'è un mondo diverso ma comunque buono. È un ragazzo normale come te, come gli altri che mi stanno ascoltando, come qualsiasi persona residente nel mondo, un ragazzo normalissimo, può fare qualcosa per unire le persone.
4: Grazie, mi sembra una bellissima testimonianza. E siamo in conclusione, Umberto, c'è qualcosa che vorresti aggiungere?
5: Ai giovani, a tutte le persone del mondo che mi stanno ascoltando e che mi ascolteranno: abbiate il coraggio di incontrare il mondo senza paura. Viaggiando appunto si scopre che le persone sono molto molto più vicine di quanto si immagini, e appunto che il bene, quando viene condiviso tramite i social, tramite incontri, tramite testimonianze, è contagioso. E la pace, ricordiamoci, nasce sempre, sempre dall'incontro con le persone.
4: Benissimo, direi che non potevamo concludere, ecco, con un auspicio migliore. Noi Dopo di te sentiremo un tuo collaboratore che mi ha raccontato, ecco, ti aiuta con le grafiche, si chiama Jason, e quindi ecco, come facciamo sempre nella nostra trasmissione, intervallata tra un'intervista e l'altra, c'è una canzone che chiediamo appunto all'intervistato di far ascoltare ai nostri radioascoltatori. Ecco, quindi cosa ci fai ascoltare? Anche magari un brano inerente a questo pellegrinaggio. Cosa hai scelto per noi oggi, Umberto?
6: Io direi The Night di The Avicii, una canzone che parla di vita vissuta pienamente, di coraggio, di cammino e di costruire qualcosa che lasci il segno dietro di te, proprio come la traccia della mia bici lungo questo pellegrinaggio da Roma fino a Seul.

0: E quindi adesso è arrivato il momento di collegarci con Jason Corbani, in arte JJ, che collaborerà alla parte grafica del progetto Rome to Seoul. Jason, benvenuto a Strada Facendo.
1: Grazie per l'invito, è un onore essere con voi.
0: Allora, raccontaci un po' com'è nato il tuo coinvolgimento in questo progetto Rome to Seoul.
1: Allora, il mio coinvolgimento, prima di tutto devo ringraziare di cuore il mio migliore amico Umberto. Io e lui siamo legati da un'amicizia che è molto profonda, che dura ormai da anni. Io e lui ci siamo conosciuti nell'estate del 2021, la sera di Turchia Italia, la partita che inaugurò gli europei. Umberto per me prima di tutto è un amico, ma non vi nascondo il fatto che penso che sia un ciclista straordinario. Io da quando lo conosco penso che la bicicletta sia la sua prima compagna di vita. In sella lui riuscirebbe ad arrivare ovunque e penso che lo abbia già dimostrato abbondantemente. Io penso che quello che fa lui, i vari giri in bici che fa, siano un qualcosa di irreale, eppure profondamente veramente affascinante. È stato lui che appunto ha voluto coinvolgermi perché, a suo dire, sono stato il primo a credere in lui fin dall'inizio. Soprattutto l'anno scorso, quando ho compiuto quella grandissima impresa di fare questo viaggio in bici da Milano fino a Capo Nord, un viaggio che non è passato di certo inosservato. E io ho avuto in quell'occasione il privilegio di esserci fisicamente sia alla partenza da casa sua che al ritorno. Noi, io e lui viviamo nella stessa cittadina, dice, lo stesso Naviglio, che è a mezz'ora da Milano. E io personalmente in realtà non sento aver fatto nulla di speciale per lui, ho semplicemente agito come farebbe chiunque tenga davvero a un amico. Ma se oggi Umberto è arrivato fin qui, il merito è tutto suo, e per me lui incarna perfettamente uno dei miei mantra di vita: if you dream it, you can do it. E sono certo che lui avrà avuto momenti di stanchezza e istanti in cui magari voleva mollare, mollare sembrava veramente l'unica opzione, ma è proprio lì che si riconosce un vero campione, nei momenti di debolezza, dove trova la grinta e anche forse delle forze e delle energie che non pensava di avere, per portare poi a casa l'obiettivo, portarlo a termine. Perché poi quando arrivi al traguardo e ti volti indietro, ripercorri ogni chilometro fatto, puoi finalmente dire ce l'ho fatta, e in quell'istante l'emozione ripaga tutto. E penso che Umberto questa cosa la può insegnarla a molte persone.
0: Certo. E a quali aree del progetto nello specifico tu collaborerai?
1: Allora, io mi occuperò principalmente della parte grafica, e non a caso infatti ho già realizzato un logo per lui e per questa sua avventura, ed è un logo che mette insieme tre cose: Umberto, la sua passione per la bici e il messaggio che secondo noi deve trasmettere una GMG, perché appunto lui deve fare questo viaggio da Roma a Seoul per la GMG che ci sarà a Seoul l'anno prossimo. Per noi la GMG una cosa deve fare la GMG per noi: unire i popoli, unire le persone. E ho voluto raccontarlo così: Umberto in sella alla sua bici e dietro di lui il mondo. Attorno al mondo ci sono quattro mani di colori diversi. Le mani chiaramente rappresentano le etnie, i popoli, perché noi crediamo davvero nell'unione e nella pace. Vogliamo un mondo senza guerre. Io, Umberto e un altro nostro amico, ti racconto questo fatto, abbiamo vissuto l'ultima GMG a Lisbona, l'ultima di Papa Francesco, e lì abbiamo deciso di girare questo video dedicato alla guerra in Ucraina. Abbiamo chiesto a tante persone di tante nazionalità diverse di mandare un messaggio di conforto a chi sta soffrendo. Questo video adesso è sul mio canale YouTube, che il mio canale si chiama JJ Stadium e il video si chiama Stop the War, e ha fatto veramente un sacco di visualizzazioni, ma a noi le visualizzazioni non ci interessano più di tanto, era il messaggio che volevamo lanciare e penso che l'abbiamo fatto molto bene. E questo è il nostro modo per creare unione, tante persone che si uniscono per la pace. E è un po' come dice in realtà Leopardi nel Sabato del Villaggio, che diceva che la felicità vera sta nell'attesa. in quel sabato sera dove tutto è possibile, la domenica poi delude sempre. Ecco, io vedo la stessa cosa ogni giorno in realtà, perché io vedo gli adulti con le loro nazioni, le loro bandiere, troppo spesso trasformano quella domenica in guerra, litigano, si dividono, si fanno le guerre e si fanno del male a vicenda. I bambini invece no, e io l'ho visto in realtà con i miei occhi, perché io ho avuto varie esperienze con i bambini. Adesso mi trovo a lavorare qua in questo resort che si chiama Forte Village in Sardegna, in cui sono tanti bambini di varie nazionalità diverse, e ho capito che i bambini in certi contesti sono molto più maturi degli adulti, perché vivono ancora in quel sabato di cui parlava Leopardi, vivono nell'attesa, nella speranza e nel gioco, non hanno perso la festa. Chi fa le guerre dovrebbe imparare da loro, tornare a quel sabato, perché la pace in fondo è un gioco da bambini. E i bambini lo sanno fare meglio di tutti.
0: Un bellissimo messaggio. Come intendi comunicare attraverso la tua arte il messaggio di questo progetto, Rome to Seoul?
1: Ciao, con il logo penso averlo già comunicato abbondantemente, ma sicuramente tante grafiche che riguarderanno sempre Umberto e la pace nel mondo. Io ho questo account, questo profilo Instagram, questa pagina Instagram che si chiama jj-graphics.design, dove pubblico grafiche dedicate a me, e se qualcuno volesse andare a vederla e seguirmi farebbe veramente molto felice. E nulla, io lì cercherò di fare tante grafiche che riguarderanno appunto Umberto e il messaggio che vogliamo lanciare, la pace nel mondo. E soprattutto anche un altro messaggio vorremmo lanciare, cioè il fatto che Umberto aveva un sogno che era quello di andare in bici, viaggiare il mondo in bici, e lo sta facendo, indipendentemente dai fan numerosi che adesso ha. A lui mi ha detto esplicitamente che non gli interessano i fan, gli interessa fare quello che gli piace e realizzare i sogni che ha. Che sono la bici, girare in bici, che è una cosa che lui ha sempre amato, e girare il mondo con quella bici lì. E il messaggio è che chiunque ha un sogno nel cassetto, che sia adesso Umberto con la bici o altri, buttatevi, rischiate, fatelo, perché la vita è una e non si sa mai che cosa può succedere in realtà nella vita. Quindi se avete un sogno, andate, raggiungetelo, fate qualcosa, perché sennò rimane soltanto un sogno.
0: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi.
2: Strada facendo, in viaggio con la radio.

grazie, Signore, per i canti e per te, che nel canto sei la musica. Quando canto per te, sei presente nella mia capacità di cantare. Alleluia. Amen.

Rafael Guizar Valencia nacque a Cotija, nello stato di Michoacán e in diocesi di Zamora, il 26 aprile 1878. Era l'ottavo degli 11 figli di Prudencio Guizar e Natividad Valencia, proprietari terrieri e ferventi cristiani. Crebbe nel clima di grande carità della famiglia. La madre, benché facesse parte di una delle più distinte famiglie di Cotija, andava personalmente a lavare gli indumenti dei lebbrosi confinati fuori del paese. I primi studi di Rafael furono fatti nella scuola parrocchiale di Cotija. Rimase orfano della madre quando aveva 9 anni. Di lui si occupò la sorella maggiore Dolores, anche lei donna di solide virtù cristiane e di vasta carità.

A 12 anni, nel 1890, Raffaele e suo fratello Antonio entrarono nel collegio di San Simone dei Padri Gesuiti. Tuttavia l'anno successivo, essendo stato il collegio, fu soppresso dal governo. Avvertendo la chiamata al sacerdozio, Raffaele entrò nella filiale del seminario minore della diocesi di Zamora, situato a Cotija. Nel 1894 ebbe una crisi vocazionale. Interruppe quindi gli studi e ritornò in famiglia per lavorare nelle fattorie agricole del padre. A 18 anni, nell'autunno del 1896, si decise per il sacerdozio senza più ripensamenti. Cominciò quindi gli studi di filosofia nel seminario maggiore di Zamora. In questo importante periodo formativo espresse una fervorosa devozione al Sacro Cuore di Gesù, che rimase una nota caratteristica della sua vita. Fu ordinato sacerdote il 1 giugno del 1901, solennità di Pentecoste. Negli anni che seguirono fu impegnato nella predicazione delle missioni popolari nella città di Zamora e in diverse regioni del Messico. Nel 1903 fu nominato direttore spirituale del seminario di Zamora, dove insegnò anche teologia ascetica e mistica. Gli fu affidata inoltre la direzione diocesana dell'apostolato della preghiera. Il 3 giugno del 1903 fondò la Congregazione di Nostra Signora della Speranza, diretta da suo fratello Don Antonio, con lo scopo di offrire gratuitamente le missioni al popolo, nelle diocesi più povere di mezzi e di clero. Nel 1905 fu nominato missionario apostolico, compito a cui si dedicò con zelo, propagando la devozione al Sacro Cuore. Tuttavia dal 1907 al 1909 il suo vescovo lo sospese dalla predicazione. Don Rafael, obbediente, dimostrò un'esemplare umiltà, finché non venne riabilitato nel 1909, dopo la morte del vescovo.

Nel 1910 scoppiò la rivoluzione messicana. Il 21 giugno dello stesso anno la congregazione di Nostra Signora della Speranza fu soppressa. Don Rafael si oppose alla campagna della stampa rivoluzionaria contro la Chiesa. Nel 1911 impiantò a Città del Messico una moderna tipografia per stampare il giornale cattolico La Nación, che poco dopo fu chiuso dai rivoluzionari. Nel 1912 fu nominato canonico della cattedrale di Zamora. L'anno successivo però si intensificò la persecuzione religiosa. Don Rafael fu costretto a restare a Città del Messico. Per alcuni anni visse senza una dimora stabile, sopportando ogni specie di pericoli e privazioni. Per poter esercitare il suo ministero, fu costretto a travestirsi da venditore ambulante, da medico, da musicante e in altri modi, per non farsi riconoscere come sacerdote. In quel modo poteva avvicinare i malati e assistere i moribondi, amministrando loro i sacramenti. Fu condannato a morte due volte. Braccato dalla polizia, riuscì a sfuggire alla fucilazione. Continuò comunque ad assistere i moribondi che cadevano a seguito delle battaglie armate della guerra civile. Diventata impossibile la sua permanenza in Messico, alla fine del 1915 si rifugiò negli Stati Uniti. L'anno successivo si spostò in Guatemala, dove con il nome di Rafael Ruiz predicò un gran numero di missioni. Per la sua fama di missionario fu invitato nella vicina isola di Cuba, dove per alcuni anni si prodigò in un'intensa attività missionaria.

A Cuba lo raggiunse un'inaspettata notizia. Papa Benedetto XV, il 1 agosto 1919, lo aveva nominato vescovo di Veracruz, in Messico. Fu consacrato vescovo il 30 novembre 1919 nella cattedrale de La Habana. Il trasferimento nella sua nuova diocesi avvenne dopo il disastroso terremoto del 9 gennaio 1920. Da subito si impegnò a soccorrere le vittime del sisma. Stabilì per questo la sua residenza a Xalapa, allora non eretta diocesi. Il suo ministero episcopale durò circa 18 anni, dal gennaio del 1920 al giugno del 1938. Percorse tutti i 46.000 km quadrati del territorio diocesano, recandosi in visita pastorale anche alle più sperdute parrocchie. Diede poi impulso alle missioni popolari, alle catechesi, alla devozione al Sacro Cuore di Gesù. Riscattò il vecchio seminario di Xalapa, ristrutturandolo completamente, ma il governo lo confiscò nuovamente a fine lavori. Monsignor Guizar allora trasferì il seminario per la formazione dei sacerdoti a Città del Messico, dove funzionò clandestinamente per 15 anni. Fu l'unico seminario a sopravvivere alla persecuzione in Messico, contando fino a 300 seminaristi. Dal 1926 al 1929, il vescovo fu di nuovo costretto all'esilio negli Stati Uniti e nei paesi dell'America Centrale. Dopo il suo ritorno dovette di nuovo allontanarsi dal 1931 al 1937, sempre a causa dell'imperversare della persecuzione contro il clero da parte del governo rivoluzionario. Pur da lontano seguì le sorti della diocesi, attraverso lettere ai suoi vicari di curia. Quando il territorio messicano fu pacificato, in parte con il presidente Lázaro Cárdenas, nel 1937, poté ritornare nella diocesi stabilmente. Monsignor Guizar era di costituzione robusta, ma per diversi anni fu affetto da una grave forma di diabete, da insufficienza circolatoria, da flebite e ulcere varicose. Gli anni stressanti dell'esilio peggiorarono la situazione. Così nel dicembre 1937, mentre predicava una missione a Cordoba, fu colpito da un attacco cardiaco che lo costrinse definitivamente a letto. Morì il 6 giugno 1938 a Città del Messico, dove era ricoverato. La sua salma fu portata a Xalapa, poi diocesi capitale dello stato di Veracruz, dove si svolsero i trionfali funerali. La sua tomba nella cattedrale della città divenne meta di migliaia di pellegrini.

A fronte della fama di santità che continuava ad accompagnare il suo ricordo, per Monsignor Guizard fu aperta la causa di beatificazione. Il processo informativo svolto nelle diocesi di Veracruz e Jalapa iniziò il 3 settembre 1952 e si concluse l'8 maggio 1954. Quattro anni dopo, l'11 agosto 1958, si ebbe il decreto sugli iscritti. Con l'introduzione della causa il 4 aprile 1974 iniziò la fase romana. Il processo apostolico fu quindi iniziato il 1 ottobre del 74 e terminato il 20 dicembre del 75. Il 18 febbraio del 77 fu emesso il decreto di convalida sia del processo informativo sia di quello apostolico. I consultori della Congregazione delle Cause dei Santi si riunirono inizialmente il 19 novembre dell'80, ma raggiunsero l'unanimità in una successiva riunione il 27 aprile dell'81. I cardinali e i vescovi membri del medesimo dicastero Vaticano hanno invece dato il 7 luglio dell'81 il loro parere positivo circa l'esercizio in grado eroico da parte di Monsignor Guizard. Il 27 novembre dell'81 quindi il Papa San Giovanni Paolo II autorizzò la promulgazione del decreto che gli conferiva il titolo di venerabile.

Come primo miracolo per ottenere la sua beatificazione è stato preso in esame il caso di Cirana Rivera. Tutta la sua famiglia in linea paterna era dotata di strane caratteristiche somatiche, come palpebre cascanti e tendenti a chiudersi, orecchie grandi. Tutte le donne che avevano quei tratti del viso non avevano avuto figli. Cirana espose la questione al suo fidanzato, Sergio Montiel Alvarado, che volle sposarla lo stesso. Già da prima del matrimonio, avvenuto il 24 aprile 1976, lei era già feconda. Un esame approfondito chiarì la situazione. Un'ostruzione bilaterale delle tube e la retroversione del corpo uterino avrebbe reso impossibile la formazione del feto. La ragione era chiarita dalla malattia genetica che causava anche i suoi singolari tratti somatici. La sindrome blefarofimosi ptosi palpebrale picanto, inverso il primo grado, che nel caso più grave comporta un'assenza di ovulazione. A quel punto suo marito Sergio cominciò ad invocare Monsignor Guizard. Non l'aveva conosciuto, ma la devozione a lui gli era stata trasmessa da suo padre. Andava spesso a pregare sulla sua tomba, oppure si metteva in ginocchio di fronte alla sua fotografia che teneva in casa. Con la moglie coinvolse altre coppie del movimento familiare cristiano in cui erano entrati nel 77. Nel maggio dell'83 Cirana cominciò ad accusare nausea, mal di testa e altri disturbi. Il suo medico le disse che aveva un'infezione parassitaria, ma un'amica infermiera invece ipotizzò che lei fosse incinta. In effetti era così. Dopo una gravidanza senza particolari problemi, il 19 febbraio 1984 diede alla luce Sergio Junior. L'inchiesta diocesana sul miracolo si svolse nel corso del 1992 e fu convalidata il 12 marzo 1993. I membri della commissione medica riuniti il 12 marzo del 93 dichiararono che il fatto era inspiegabile secondo i criteri scientifici. In più, dato che Cirana non aveva più avuto altri figli e che Sergio Junior aveva anche lui la PPS, appariva chiaro che era nato proprio da un suo ovulo. I consultori teologi il 15 aprile del 94 si pronunciarono favorevolmente sul nesso tra l'accaduto e l'intercessione di Monsignor Guizard. Dello stesso parere furono il 7 giugno del 94 i cardinali e i vescovi della Congregazione delle Cause dei Santi. Il 2 luglio del 94 San Giovanni Paolo II autorizzò quindi il decreto con cui il concepimento e il parto di Cirana Rivera de Montiel erano da ritenere miracolosi e accaduti per intercessione del venerabile Rafael Guizard Valencia. Lo stesso pontefice lo ha quindi beatificato il 29 gennaio del 1995, fissando la sua memoria liturgica al 6 giugno, il giorno esatto della sua nascita al cielo.

Come secondo miracolo necessario per la canonizzazione, fu valutato il caso di Rafael de Jesus Barroso Santiago. Quando sua madre Valentina Santiago era incinta di 7 mesi, fece un'ecografia. L'esame mostrò che il feto aveva il labbro leporino e la palato schisi. Insieme al marito Enrique Barroso, la donna iniziò a pregare, chiedendo al beato Rafael Guizar Valencia la grazia che il figlio nascesse sano. Se questo fosse accaduto, il padre promise che l'avrebbe chiamato come lui. Quando Valentina partorì il 2 marzo 2002, fu evidente che il bambino non aveva più il labbro leporino. Il fatto fu indagato nel processo diocesano relativo, durato dall'8 luglio al 12 settembre del 2003. Il 18 maggio 2005 la commissione medica esaminò i documenti del processo e dichiarò l'inspiegabilità scientifica dell'accaduto. I consultori teologi il 15 novembre 2005, i cardinali e i vescovi della Congregazione delle Cause dei Santi il 21 marzo 2006 confermarono il nesso con la preghiera rivolta al beato Monsignor Guizar. Infine, il 28 aprile 2006, Papa Benedetto XVI riconosceva ufficialmente il fatto come miracoloso e avvenuto per intercessione del vescovo di Veracruz. Lo ha quindi canonizzato il 18 ottobre 2006 a Roma, in piazza San Pietro.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è lunedì 6 luglio 2026. Notizie dalla Chiesa. Gesù si fa carico dell'umanità ferita dal male per prendersene cura. Così ha affermato ieri all'Angelus Leone XIV, ricordando che il dono di sé per amore è il cuore della sapienza di Gesù. Nella schiavitù, ha detto il Papa, Cristo è liberazione. Sotto il flagello della guerra, Cristo è speranza. Nell'ora del peccato, Cristo è perdono. Leone XIV a Castel Gandolfo, un tempo di riposo, preghiera e sport. Giunto nel comune dei Castelli Romani, il Papa si è brevemente affacciato dal Palazzo Apostolico per salutare i fedeli che lo attendevano in Piazza della Libertà. Ha ringraziato quindi per l'accoglienza e ha ribadito l'importanza dell'incontro tra fratelli e sorelle. La Chiesa negli Stati Uniti continua a servire ed evangelizzare la società, così ha affermato il Papa in un videomessaggio per la conclusione del pellegrinaggio eucaristico nazionale, esortando a riscoprire l'eredità del dono della fede nella storia del suo paese natale. Un patrimonio che riconosce il valore del passato, ma guarda anche al futuro come fonte di rinnovamento e di unità. Bisogna implorare pietà e non accusarsi reciprocamente nei conflitti, così il Papa in una lettera al Vescovo di Lodi, a firma del Cardinale Segretario di Stato Parolini, in occasione del 27° Columbanus Day. Il Papa ha sottolineato come solo la misericordia divina possa infondere nei cuori sentimenti di autentica solidarietà e far sì che i nemici si tendano la mano. Ha ricordato inoltre la recente visita pastorale compiuta nel Lodigiano e l'omaggio a Santa Francesca Saverio Cabrini. Madre di Misericordia e San Martino, gli ambulatori per ridare dignità ai più fragili. Sotto il colonnato di San Pietro tantissimi invisibili trovano da 10 anni la porta aperta. Strutture dove gratuitamente medici, infermieri e volontari si prendono cura dei più vulnerabili senza chiedere nulla in cambio. Qui incontriamo tante persone fragili, ha spiegato Massimo Ralli, sottosegretario del Dicastero per il Servizio della Carità, nominato il 30 giugno scorso. E in ognuna di loro vediamo il volto di Cristo, così questi piccoli ambulatori diventano luogo dell'incontro con lui. Il Papa nella residenza dell'ambasciatore statunitense presso la Santa Sede per il 4 luglio. La sala stampa della Santa Sede ha riferito che in occasione della festa nazionale Leone XIV ha accolto l'invito dell'ambasciatore Burke recandosi nella sua residenza in serata. I morti in mare sono vittime di decisioni mancate e l'Europa ha una responsabilità epocale, l'ha affermato il Papa celebrando la messa nel campo sportivo Arena a conclusione della sua visita a Lampedusa, ricordando Papa Francesco le vittime dei naufragi e ringraziando istituzioni civili, sociali ed ecclesiali per l'opera di accoglienza compiuta in questi anni e il miracolo della compassione. Ha lanciato poi un appello al vecchio continente perché scelga la pace e non la logica della forza e ha raccomandato di abbattere i muri, quelli dati dall'appartenenza religiosa o tra migranti e turisti. Notizie dal mondo. Donald Trump è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato sul suo social Truth una foto in cui la presidente del Consiglio italiana guarda Trump in un modo che sembra adorante, accompagnandola con la didascalia necessaria un'ordinanza restrittiva. Putin ha minacciato la Polonia, ma ha anche detto a Trump di essere pronto a una soluzione diplomatica alla guerra. Il Cremlino ha dichiarato che Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza dal momento che fornisce sostegno militare a Kiev. Secondo l'intelligence statunitense, infatti, la Russia potrebbe portare avanti una provocazione armata contro la Polonia per testare la solidità della NATO e causare panico. Tra l'altro, ad Ankara, nei prossimi giorni si terrà proprio un vertice NATO in cui la questione ucraina sarà uno dei topic più discussi. È previsto anche un colloquio diretto tra Zelensky e Trump. Nel frattempo la Russia ha eseguito uno dei peggiori bombardamenti su Kiev da inizio guerra, il secondo in pochi giorni, causando almeno 10 morti e 46 feriti. A Teheran decine di migliaia di persone stanno partecipando al secondo giorno di funerali dei sei previsti per l'Ayatollah Ali Khomeini. Il regime ha stimato fino a 15 milioni di partecipanti, ma i numeri potrebbero essere gonfiati perché i funerali hanno anche un valore politico. I funerali che si tengono dal 4 al 9 luglio hanno come obiettivo anche quello di mostrare unità nei negoziati con gli Stati Uniti e rafforzare il consenso attorno alla Repubblica Islamica, trasformando Khomeini in un martire della resistenza. Molti manifestanti hanno intonato cori come «Morte all'America» e «Morte a Israele», ma è difficile capire quanto queste dimostrazioni siano martire della resistenza. Molti manifestanti hanno intonato cori come «Morte all'America» e «Morte a Israele», ma è difficile capire

0: favorito dalla vicinanza con la Cina e dalla presenza di numerosi stabilimenti che producono per conto di marchi internazionali di moda. È un'iniziativa a cui il governo sta cercando di dare visibilità perché serve a rassicurare gli Stati Uniti ed evitare ritorsioni commerciali. Il governo del Venezuela ha detto che il numero di persone morte nei due terremoti che hanno colpito il paese il 24 giugno è salito a 3.342. I soccorritori si aspettano che questo numero, che è già salito di oltre 700 persone in più rispetto al dato diffuso venerdì, aumenti ancora di molto. Man mano che si continua a scavare sotto alle macerie dei moltissimi edifici crollati, i feriti sono 16.700. I due terremoti sono stati tra i più devastanti nella storia recente del Venezuela. Avevano una magnitudo molto alta, il primo 7.2, il secondo 7.5, e sono avvenuti nel giro di un minuto, cosa che ha contribuito ad aggravarne gli effetti. La compagnia aerea low cost britannica EasyJet ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo di principio per la sua acquisizione da parte della società di investimento statunitense Castle Lake per un valore di 5,2 miliardi di sterline, cioè circa 6 miliardi di euro. È un accordo preliminare, dato che ora Castle Lake, che possiede già il 2,14% dell'azienda, dovrà ottenere le autorizzazioni necessarie dall'Unione Europea prima di decidere se formalizzare la sua offerta. Se ci riuscirà, l'offerta dovrà essere presentata entro il 3 agosto e verrà sottoposta al voto degli azionisti. EasyJet è un'azienda britannica, ma opera all'interno dell'Unione Europea attraverso una società controllata chiamata EasyJet Europe, creata nel 2017, dopo che l'anno precedente il Regno Unito aveva deciso di uscire dall'Unione Europea. Gli Stati Uniti hanno festeggiato il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza, con cui il 4 luglio del 1776 13 colonie britanniche sancirono la propria indipendenza dall'impero britannico. Per tutta la giornata del 4 luglio e fino a tarda sera sono state in programma manifestazioni, parate e fuochi d'artificio in tutte le principali città del paese, compresa la capitale Washington. Alcuni eventi però sono stati cancellati a causa del gran caldo.
1: E andiamo adesso a vedere le notizie dall'Italia. Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth, il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia: serve un ordine restrittivo. Trump è un ignobile bullo da quattro soldi. Piena solidarietà alla presidente del consiglio. E quanto afferma sui social il leader di Azione, Carlo Calenda. Disagi contenuti per i viaggiatori in treno a causa del blocco alla circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, con navette sostitutive e bus per trasportare i passeggeri da una parte all'altra della città e poter poi proseguire il viaggio seppur con tempi di percorrenza allungati. Un'interruzione iniziata ieri sera alle 23 che divide di fatto in due l'Italia è dovuta alla prima fase della sostituzione di Ponte Alpino, con i lavori che termineranno alle 4 di questo venerdì 10 luglio. Stefani al secondo posto per gradimento tra i presidenti della regione con il 65%, primo tra i sindaci veneti Conte a Treviso, in calo Giordania Padova e Tommasi a Verona. Sara Funaro e la sindaca più amata Antonio De Caro primo tra i governatori e la classifica Governance Pool 2026 noto per il Sole 24 Ore. La sindaca di Firenze è la prima donna a finire sul podio. L'estate è il momento in cui abbassiamo la guardia, prenotiamo un alloggio all'ultimo minuto, ci colleghiamo al wifi gratuito, scarichiamo un'app per il parcheggio senza pensarci due volte, rispondiamo direttamente ad un messaggio mentre siamo in fila al bar, ed esattamente questa fretta, unita al relax delle vacanze, la leva su cui contano i truffatori digitali. E quanto conferma un recente rapporto della Polizia di Stato, che con la piattaforma Airbnb ha ricordato le truffe più in voga in estate per sensibilizzare i viaggiatori. Il meccanismo più diffuso è quello della cosiddetta casa fantasma, annunci con foto accattivanti, spesso rubate da inserzioni legittime e prezzi troppo convenienti per essere veri. Arrivati a destinazione la sorpresa è amara, l'alloggio non esiste, oppure il finto proprietario smette di rispondere dopo aver incassato l'acconto. I segnali d'allarme restano quasi sempre gli stessi, spiega la polizia postale. Prezzo troppo basso, chi affitta che preme per chiudere in fretta, richieste di pagare fuori dalla piattaforma ufficiale o di spostare la conversazione su WhatsApp. A cadere più spesso nella trappola non sono gli anziani, ma i giovani tra i 18 e i 24 anni, più veloci nel muoversi online e quindi più propensi a saltare le verifiche. Gli over 65 al contrario restano la fascia più prudente, con un'incidenza del 5% sul totale delle truffe, anche se qui da sottolineare il fatto che gli anziani, navigando di meno, hanno meno possibilità di esporsi alle truffe online. A rendere questa stagione diversa dalle precedenti

Anche la disponibilità di strumenti di intelligenza artificiale generativa alla portata di tutti, che contribuiscono ad alzare il rischio di diffusione di deepfake, i cosiddetti video bufala. Non si tratta più solo quindi di mail scritte male. Oggi un truffatore può clonare la voce di un familiare per una richiesta d'aiuto urgente, generare un filmato credibile di un amministratore delegato che ordina un bonifico, oppure costruire un finto sito di prenotazione indistinguibile dall'originale. Siamo nella storia. Si è chiuso ieri sera al Live dei Record quando il cantante Ultimo ha postato su Instagram una foto che lo ritrae di spalle. Davanti a lui la sterminata platea di 250.000 accorsi a Tor Vergata per il concerto realizzato per il pubblico pagante più vasto di sempre, su un'area di 15 ettari, con un palco largo 140 metri e alto 60, con un incasso da 16 milioni e un indotto complessivo da oltre 90 milioni. Non sono tuttavia mancati problemi, in particolare nei trasporti, con vagoni della metro sovraffollati fin dal primo pomeriggio e strade bloccate. Il deflusso poi è diventato un incubo nelle testimonianze e nei video postati sui social da numerosi utenti, con persone costrette a camminare per chilometri per raggiungere la metropolitana o i parcheggi, tutti i pit sgomberati contemporaneamente, l'impossibilità di trovare navette, momenti di tensione quando alcuni fan sono entrati sui binari della metro C, mentre nel corso della giornata si sono registrati anche diversi azionamenti impropri delle maniglie di emergenza che hanno provocato disagi e rallentamenti. Nel mirino anche i costi dei parcheggi, le lunghe file ai bagni chimici, l'assenza di una segnaletica chiara. Problemi, come dicevamo, anche per il ritorno a casa dopo il concerto, che si è concluso in tarda serata, e alcuni spettatori sono riusciti a salire sulla navetta per ritornare ai parcheggi solamente nella tarda mattinata successiva. Problemi anche per il posizionamento dei posti, con numerose proteste, dal momento che molti si sono trovati a pagare un prezzo di anche 100 euro per trovarsi davanti a barriere che hanno impedito completamente la visione del concerto. Nonostante tutto questo, per il sindaco Roberto Gualtieri il concerto di Ultimo a Tor Vergata è comunque uno straordinario successo, che ha confermato, commenta il sindaco, la forza del modello Roma. Notizie locali. Spazio Costantini a Pordenone chiuso. Interrogazioni in consiglio. Chiarezza sul fondo di 400.000 euro. Nel mirino del bene comune il finanziamento regionale, il cambio di destinazione d'uso e lo spazio oggi chiuso. Chiesti i tempi certi per l'aula studio destinata agli studenti. Hanno proseguito per ore e ore le operazioni della Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia dall'alba di ieri per spegnere i 3 incendi che sono divampati in zone diverse del territorio. Nel comune di Andrei, sul Monte Raut, le operazioni di spegnimento da parte del terzo elicottero del Servizio Aereo Regionale sono iniziate alle 8. Sul posto hanno operato la forestale di Pordenone per tutta ieri e i gruppi comunali di Protezione Civile di Maniago, Andrei e Montereale Valcellina, con un totale di 4 volontari a presidio e monitoraggio del vascone da cui l'elicottero pescava l'acqua. A Tramonti di Sopra ha operato il secondo elicottero del servizio aereo regionale dalle 9 del mattino mediante l'utilizzo del bagnante aggiunto all'acqua, che ha permesso di migliorare l'effetto estinguente delle fiamme raffreddante. I tecnici hanno rilevato delle riprese del rogo sul versante est del Monte Corda. Inflazione. In arrivo una stangata da 1.000 euro l'anno per i friulani. Crescono i prezzi di bollette e carrello della spesa. E quanto certifica l'Osservatorio del Movimento Difesa del Cittadino FVG, che ha esaminato i dati del report Istat del mese appena trascorso. I prezzi quindi su tutti i fronti continuano a salire, mentre gli stipendi continuano a rimanere fermi. I carabinieri di Pordenone hanno segnalato il primo rinvenimento in Italia della sostanza psicoattiva 4BMC, ora inserita nelle tabelle ministeriali e considerata illegale. L'individuazione è avvenuta tramite il laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale durante i controlli territoriali. Le analisi chimico-tossicologiche hanno isolato e confermato la struttura della molecola, distinguendola da sostanze simili. La 4BMC è una nuova sostanza psicoattiva sintetica che agisce come stimolante del sistema nervoso centrale, con effetti analoghi ad anfetamina ed ecstasy e un profilo di tossicità imprevedibile. Chi ne fa uso rischia problemi cardiovascolari e disturbi neurologici. Il laboratorio ha inviato una segnalazione al Sistema Nazionale di Allerta Rapida del Dipartimento Politica Antidroga, che ha aggiornato così le tabelle ministeriali. A Pordenone è stato registrato in assoluto il primo caso in Italia di questa nuova droga. A Clout, raffiche di vento a 50 km orari nella grotta scoperta dal gruppo speleologico Sacile. Ad aprile, gli argonauti hanno fatto un altro colpaccio, la scoperta di una nuova, grande e promettente grotta del nostro territorio. Oltre al vento che corre a 50 km orari all'interno della grotta, un altro particolare che affascina molto gli speleologi sacilesi è il fatto che, a differenza della maggior parte delle grotte, questa va tutta in salita e non in discesa.
E ve ne avevamo parlato in anticipo, ieri è successo le meraviglie del pordenonese a Mela Verde, Helen Hidding tra le grotte di Pradis e i segreti della Bistecca Bianca. La conduttrice TV lancia il territorio verso Pordenone 2027, viaggio tra la cipolla rossa di Cavasso e i formaggi della latteria Marsure di Aviano. Per chi si è perso la puntata, se la può rivedere on demand su Mediaset Infinity. Notizia dal Bellunese, un nuovo spazio dedicato al benessere, alla relazione e alla qualità della vita delle persone più fragili. Nei giorni scorsi è stata inaugurata alla RSA di Cusighe una nuova stanza sensoriale, ambiente progettato per offrire agli ospiti con disabilità gravi e gravissime percorsi multisensoriali personalizzati, capaci di favorire rilassamento, comunicazione e mantenimento delle capacità residue. Il progetto è il risultato di una collaborazione che ha coinvolto la cooperativa Insieme si può, le famiglie degli ospiti, le scuole e numerose realtà del territorio. Determinante anche il contributo delle donazioni di alcuni residenti della struttura e dei loro familiari, che hanno permesso di realizzare uno spazio innovativo dedicato appunto alla cura della persona. Sono passati oltre 3 anni dai primi annunci, ma il principale impianto tennistico della piana di Falcade continua ad essere inutilizzabile e ad oggi non conosciamo ancora quando inizieranno i lavori di riqualificazione. È la posizione di Diego Costa, promotore della petizione nata per chiedere il rilancio del tennis a Falcade. Secondo Costa, mentre il progetto resta fermo, il campo intanto continua a deteriorarsi. E commenta, dopo oltre 3 anni di attesa, sapere quando il tennis tornerà ad avere un impianto pienamente funzionante a Falcade è una richiesta legittima. Alberi da tagliare, dopo via Feltre, motoseghi in viale Fantuzzi, via 24 piante. La riqualificazione della strada cittadina solleva ancora polemiche per la sostituzione del verde, che prevede l'abbattimento del lungo filare di ipocastani. A Rasai i muri non separano, raccontano storie, custodiscono memoria e diventano tele su cui la letteratura incontra il paesaggio. È iniziato così Muri Parlanti Rasai racconta di Nobuzzati, il nuovo progetto culturale promosso dal Comitato Sala Teatro Rasai APS, con il sostegno del comune di Serendelgrappa e dell'associazione Montegrappa, destinato a trasformare il paese in un museo a cielo aperto. Questo perché a Rasai da oggi i muri non servono più soltanto a delimitare uno spazio, ma possono anche raccontare una storia. La stagione del pedale feltrino si prepara a vivere il suo ultimo grande appuntamento. Venerdì 10 e sabato 11 luglio torna la Birra Dolomiti Gravel, manifestazione cicloturistica che dopo la 24 Connection, la mini Gran Fondo Sportful, dedicata ai bambini, e la Sportful Dolomiti Race, chiude il calendario degli eventi organizzati dal sodalizio feltrino. Il quartier generale sarà come da tradizione il parco della birreria Pedavena, da dove prenderanno il via i partecipanti diretti lungo i percorsi sterrati e le strade secondarie che attraversano il feltrino e la Val Belluna. L'edizione 2026 conferma la crescente dimensione internazionale della manifestazione. Oltre ai numerosi appassionati provenienti da diverse regioni italiane, sono già iscritti ciclisti in arrivo da Polonia, Norvegia, Belgio, Svizzera, Spagna, Germania e Macedonia. Un segnale della continua crescita di una disciplina che privilegia l'esperienza del viaggio e del paesaggio più che la competizione pura. Ultimi preparativi sul Nevegal per l'esposizione cinofila in programma questa domenica 12 luglio al campo scuola. L'evento assegnerà i titoli di campione italiano Opes di bellezza e riporterà in provincia di Belluno una manifestazione nazionale dedicata alla bellezza canina, assente da molti anni. La manifestazione aperta sia ai cani con pedigree sia a quelli senza pedigree, con un ring dedicato ai cosiddetti cani fantasia. Le iscrizioni saranno possibili direttamente domenica mattina sul posto. Le valutazioni inizieranno alle 11, mentre il Best in Show è in programma alle 15:30. Notizie dal mondo dello sport, calcio, mondiali 2026, Marocco-Canada si è conclusa per 3-0, Francia-Paraguay 1-0, Brasile-Norvegia 1-2, Messico-Inghilterra 2-3. Gli ultimi ottavi di finale si giocheranno quest'oggi e domani. Portogallo-Spagna si giocherà alle 21 italiane di questa sera, Stati Uniti-Belgio alle ore 2 del mattino italiane verso domani, Argentina-Egitto domani alle 18 italiane, Svizzera-Colombia domani alle 22 italiane. Abbiamo poi dei quarti di finale già confermati, Francia-Marocco giovedì 9 luglio alle ore 22 italiane e Norvegia-Inghilterra sabato 11 luglio alle ore 23 italiane. Con l'uscita di scena del Brasile, il precedente fallimento della Germania, eliminata ai 16esimi dal Paraguay, i rapporti di forza per alzare la Coppa il 19 luglio a New York si sono ristretti a pochi, favoritissimi nomi.
Francia rimane la favorita numero uno dei bookmaker e degli analisti. La squadra di Deschamps vanta la rosa più profonda del torneo e un percorso finora impeccabile blindato da una difesa d'acciaio. Gli altri favoriti sono Argentina, Spagna, Portogallo e l'outsider Norvegia. E dal tennis, Sinner supera l'ostacolo Mochizuki e va ai quarti a Wimbledon. Anche Djokovic avanza e batte il record di vittorie di Federer. E dalle corse a Silverstone, Leclerc ritrova la vittoria dopo due anni e la Ferrari fa 250. Sul podio anche Hamilton terzo, Antonelli sedicesimo frenato nel finale dalle sospensioni. Dal ciclismo, Tour, Del Toro vince la seconda tappa, Vingegaard resta in giallo. Si decide tutto sullo strappo finale, il messicano davanti al compagno Pogačar. E dall'atletica, Larissa Iapichino supera mamma Fiona May, il 7.12 vale il nuovo record italiano, il primato resisteva dal 98, a Eugene basta un centimetro in più, Fabbri vince nel peso. E dal mondo del pugilato, Roma Boxing Night, forte si conferma campione Ebu dei pesi gallo, a Rossetti e Moreion il titolo italiano di medi dei massimi. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi lunedì 6 luglio avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso variabile con venti di brezza. Sarà possibile qualche locale rovescio temporale che saranno più probabili nel pomeriggio. Domani martedì 7 luglio tempo stabile con cielo in genere poco nuvoloso velato. Caldo di pomeriggio in pianure nelle valli con venti di brezza. Tendenza per dopodomani mercoledì 8 luglio. Cielo in genere poco nuvoloso per velature ad alta quota. Farà caldo con temperature 3 o 4 gradi oltre la norma del periodo. Venti di brezza. La temperature in pianura. In questi tre giorni toccherà una minima di 17 gradi e una massima di 34. Bene amici ascoltatori, noi ci fermiamo qui, vi ringraziamo per averci seguiti all'interno di questa prima edizione del Radio Giornale di questa settimana di luglio. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti una buona giornata, un buon inizio di settimana e un buon proseguimento di ascolto, sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

Il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier. Voce di Monia Parente.

Al di là dell'istinto, dei suoi limiti e del suo egoismo, vi è un'estasi cieca, un'esplosione oblativa. Anche gli uomini sono presi da questa estasi, solo che non la sanno più riconoscere. Questa oblazione cieca alimenta tanto il peccato quanto la virtù e la santità. Ma nel peccato le si resiste, ripiegandosi su di sé. È la natura curva di cui parla San Bernardo, mentre nell'amore che risponde ai comandamenti di Dio ci si lascia trasportare da questa oblazione spontanea e si va al limite estremo del suo invito alla gioia. Tale oblazione è l'anima di ogni sacrificio. Vi è un altro aspetto nel sacrificio ed è la risposta di Dio, il fuoco del cielo che viene a consumare la vittima. La vittima deve essere, prima di tutto, offerta, ed è l'amore oblativo che offre a Dio il cuore degli uomini, ma essa non è veramente vittima prima di essere consumata dal fuoco del cielo. L'uomo ha sete di sacrificio e non soltanto di oblazione, perché è stato creato da Dio in una condizione in cui non può farne a meno. Se si va fino in fondo a questa oblazione nell'amare Dio al di sopra di tutte le cose e il prossimo come se stessi, si adempie la legge. Essa non è quella cosa esteriore costituita dal diritto positivo. La legge di un germe è crescere, quella di ogni natura è realizzarsi pienamente. Così la legge della natura umana è amare Dio e il prossimo. Questa legge non è nel codice civile e nemmeno in quello ecclesiastico. È la legge della felicità, al di fuori della quale l'uomo sarà profondamente infelice. Il decalogo non è che il richiamo e la promulgazione positiva di questa legge naturale, perciò non è riservato al popolo ebreo, ma è valido per tutti i popoli. La luce dell'antica alleanza è già una luce d'amore. Per questo Cristo ha detto che non è venuto ad abolire la legge, ma a compierla. Quando San Paolo contrappone la legge alla grazia, non ha di mira il legalismo dei farisei, che si condanna da solo in nome del buon senso. La legge cui allude San Paolo è quella dell'amore nel senso più profondo della parola. Questa legge è buona, egli lo proclama, ma è incapace di salvarci perché non basta convertirci. Al contrario, la conoscenza della legge produce in noi, peccatori come siamo, una recrudescenza del peccato, un indurimento del cuore ben più grave del peccato commesso nell'ignoranza. Ciò che viene definito oggi Vangelo, vita evangelica, è molto spesso questa religione naturale di cui Paolo ci dichiara incapaci perché siamo chiusi nella disobbedienza. Non usciremo a nostro piacimento da questa prigione. La porta è chiusa ai nostri cuori perché sono duri, vili, irrigiditi, contorti.

questo punto bisogna saper calcolare la spesa, riconoscere che siamo malati e che abbiamo bisogno di un medico. La legge dell'amore rimane nel nostro cuore come una nostalgia che ci perseguita, ma siamo incapaci di trasformarla in realtà. La prova? Consultate il giudice interiore che è in voi. Sentiamo bene che non amiamo Dio e il prossimo. Questa nostalgia è rinchiusa nel nostro cuore come in una prigione. Accettiamo di riconoscerlo e di ricevere la salvezza che Dio ci offre. Non la salvezza illusoria di una generosità naturale condannata in anticipo alla disperazione perché questo cammino, come il paradiso terrestre stesso, ci è precluso. Quelli che vogliono essere generosi senza sperimentare l'umiliazione di essere dei mendicanti della grazia saranno condannati in nome di questa stessa generosità perché non la praticano. Credono di praticarla o spendono un'energia folle per convincersi di ciò, ma non è vero, non possono. Per questo, coloro che vogliono essere gente per bene, o nel vecchio stile o nel nuovo, non ha alcuna importanza, conoscono o conosceranno rovine brutali, scoraggiamenti terribili. Non costruiscono sulla roccia, ma sulla sabbia. Questi uomini non capiscono cosa sia la grazia. Vogliono condurre una vita retta o una vita evangelica con tutte le sue follie più o meno rivoluzionarie, ma ripeto che è esattamente la stessa cosa, dominata dall'amore di Dio e del prossimo e coronata da una specie di cappello soprannaturale. Ma la grazia non è una vetta, né la bella copertura di un edificio costruito col sudore dell'uomo. È il terreno sul quale dobbiamo costruire, è il fondamento il cui nome è Gesù Cristo. La generosità naturale è sabbia. Tutto ciò che vi si costruisce sopra viene rapidamente incrinato, minato. Bisogna puntare nella nostra vita sulla grazia, unico numero vincente. Bisogna prendere il treno della grazia. Il treno della natura è bello, seducente, attraente, parte subito come una freccia, prima dell'altro, ma non arriva. Il treno della grazia è povero, misero, traballante e ansimante. È piccolo, come un chicco di senapa. Si mette in moto lentamente, difficilmente. Ma arriva, e lui solo. Dove? Nel regno dei cieli. Non si tratta di scagliare l'anatema su coloro che non hanno capito appieno. A coloro che cercano di praticare la legge, Cristo non dice che sono perduti. Al contrario, dice loro, tu non sei lontano dal regno dei cieli. Che cosa mi manca ancora? Seguimi. È una risposta straordinaria. Non si tratta più di raggiungere qualcosa, di fare questo o quello, ma di seguire qualcuno. Ciò rovescia tutte le prospettive.

Prevedete la vostra giornata e la vostra vita secondo un piano, un programma, un regolamento conforme ai vostri principi e alle vostre convinzioni. Tutto ciò è la legge. Poi qualcuno fa irruzione e sconvolge tutto, in nome dell'autorità o in nome dell'amore. Vi domanda solo di fare tutt'altra cosa. Non è faticoso, è un'altra cosa. La legge della persona si sostituisce alla legge dell'oggetto. La persona vive ed è quindi imprevedibile. Non potete prevedere la vigilia ciò che vi chiederà il giorno dopo. Per questo non dobbiamo attaccarci troppo nemmeno a ciò che Cristo ci chiede. Infatti non possiamo prevedere ciò che Egli ci chiederà domani. Può essere tutto il contrario di ciò che ci domanda oggi. Pensate al sacrificio di Abramo. In fondo, attraverso quanto ci domanda, Gesù ci chiede unicamente la docilità. Ci chiede di seguirlo. Lui. Lui è il mondo dell'amicizia. Non è più semplicemente l'amore, ma l'amicizia, cioè la vita a due. Siamo rinchiusi nella disobbedienza e non possiamo uscirne se non seguendolo, Lui, il Salvatore. Davanti al mondo moderno ci chiediamo che cosa fare, ci poniamo molte domande. Ho voglia di rispondere: non c'è soluzione, c'è il Salvatore. Non c'è nient'altro da fare che seguire il Salvatore. Fare oggi quello che Egli chiede oggi, domani ciò che chiederà domani. E posso dirvi subito quello che farà per prima cosa: vi salverà. Non basta amare Dio e gli uomini, anche perché è impossibile. Cristo è venuto a rendere possibile questo amore, offrendoci la grazia della sua amicizia. È l'abisso al quale Egli chiede di rispondere. Finché gli uomini non si volgeranno perdutamente verso di Lui, capendo che hanno bisogno di essere salvati, non sarà fatto nulla di serio nel mondo. Chi non sa fino a che punto ha bisogno di essere salvato, non può sapere fino a che punto è salvato.

Il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle edizioni Parva. Voce di Monia Parente.

0: Dio è amore misericordioso. L'essenza vera ed insondabile di Dio, uno e trino, è l'amore. Dio è amore, ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Quando però Dio amore si imbatte nella miseria dell'uomo peccatore, allora l'amore divino diviene misericordia. La stessa parola misericordia nasce dall'unione tra la nostra miseria e il cuore, ossia l'amore, di Dio ed esprime il più grande e il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo, il figlio diletto del Padre, il suo unigenito, che il Padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo di lui.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo

Gloria di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'ascolto dell'omelia tenuta da Monsignor Renato De Zan presso la parrocchia del Beato Odorico in Pordenone.

Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Vediamo di chiarire alcuni equivoci. Quando Gesù ringrazia il Padre e dice che queste cose qua non le ha rivelate ai sapienti e ai dotti, ma ai piccoli, dice una cosa importante, ma che noi normalmente non riusciamo a cogliere. Traduciamolo in linguaggio nostro. La rivelazione è qualche cosa che noi non conosceremo mai con la forza della nostra intelligenza. Non è studiando molto che certe cose si capiscono. Per questo Gesù dice: non le hai rivelate ai dotti e ai sapienti, ma le hai rivelate ai... In greco c'è la parola nepioi, che non vuol dire bambini, vuol dire il cittadino comune, le persone che non hanno carriera politica, che non sono considerate importanti nel tessuto sociale, perché i piccoli nel senso nostro si dice micro. Dunque Gesù mette in chiaro: la rivelazione non è oggetto di intelletto, ma è oggetto di rivelazione. Chi è il rivelatore? Gesù stesso dice: il Padre e il Figlio si conoscono, il Figlio conosce il Padre e lo fa conoscere a colui al quale lo vuole rivelare. Dunque il rivelatore è la persona di Gesù. E il contenuto della rivelazione è la figura del Padre. È importante questo, sì. Il Vangelo di Giovanni lo dice in un'altra maniera: Dio nessuno l'ha mai visto, quindi nessuno può parlare per conoscenza propria di tipo intellettuale. Dio nessuno l'ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. Dunque Gesù sta dicendo: conoscere veramente Dio non è frutto di volumi, volumi e volumi letti, ma è frutto di ascolto della parola di Gesù. Di Dio noi molto spesso abbiamo delle idee sbagliate. Sono idee che nascono dal senso di ineguatezza, dal senso di colpa, dal senso della consapevolezza dei propri peccati. E Gesù dice:
queste cose mettetele da parte. Mettetele da parte perché Dio non guarda a questo. Il mestiere di Dio, prima di tutto, è quello di essere padre. Secondo, è quello di perdonare, sempre. Sempre. Senza stancarsi. Noi pecchiamo senza stancarci. E lui perdona senza stancarci. L'importante è che noi prendiamo consapevolezza degli errori che facciamo. Noi possiamo dunque imparare a capire chi sia Dio, non per le idee che abbiamo in testa, ma guardando quello che fa Gesù Cristo e ascoltando le sue parole. La seconda parte del Vangelo, e ho subito finito, dice una cosa che non intende parlare di vacanze. Venite a me voi che siete stanchi ed oppressi e andate 15 giorni in montagna. Non è questo che Gesù vuol dire. Gesù parla di giogo. Dite, prendete il mio giogo, che è leggero, che è dolce. All'epoca di Gesù la parola giogo era quell'insieme di regole che gli scribi e i farisei avevano inventato con la scusa di mettere in pratica in maniera più precisa la legge di Mosè. E tutto questo era diventato così soffocante che la gente non ne poteva più. E Gesù dice: mettete da parte tutte queste cose, perché molte di queste disposizioni sono sbagliate. Quando lo rimproverano perché lui guarisce il giorno di sabato, Gesù dice due cose bellissime. Dice: è lecito o no fare del bene anche il giorno di sabato? E la seconda cosa, non è l'uomo per il sabato, ma è il sabato per l'uomo. È il sabato che deve servire all'uomo, non viceversa. Gesù dice dunque, tutta questa specie di struttura, di impalcatura pesante a livello di coscienza, mettetela via. Prendete il mio giogo. Il giogo di Gesù è fatto di due comandamenti, non di 600 erotti comandamenti, due: credere in lui e amare. Ma noi crediamo poco, giusto? La fede non è un chilo di patate che si comprano al mercato e poi te le tieni. La fede è un cammino progressivo. Oggi noi crediamo più di 5 anni fa. E l'amore, la stessa cosa. Non esiste un'enciclopedia dove ti insegnano ad essere generoso, dove ti insegnano a perdonare, dove ti insegno ad avere compassione per chi ha bisogno. Sono cose che si imparano un po' alla volta. Noi siamo cristiani in cammino. Per questo Gesù dice: il mio giogo è soave e il mio peso è leggero. Ma se non ci sono cose, libri da cui imparare, come si fa? Imparate da me. Lui è il modello perché noi impariamo a credere e impariamo ad amare.

0: Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Maria l'annunzio celeste ascoltò, e il Figlio di Dio in lei si incarnò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Padre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì, la santa

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre di piene grazie,
1: prega per noi.
0: La madre beata nel seno adagiò il verbo divino e poi lo adorò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno,
2: Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esodi figli di Eva. A te sospiriamo gemente piangenti in questa valle dell'acqua. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo indigno Gesù il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, Madre delle Grazie, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Benedetto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. Grande la bontà del Signore, fratelli, che sa sorreggere anche le creature giovani nelle loro prove. Oggi la Chiesa ricorda una giovane santa, Santa Maria Goretti. Era un bambino di 5-6 anni quando lei fu proclamata santa da Pio XII, e sua madre era presente dinanzi al Papa quando questo evento accadde, e lei, la conosciamo tutti, fu oggetto di violenza da parte di un cugino, Alessandro, che cercò di possederla, ma lei si rifiutò perché ci teneva molto all'innocenza, ma alla carità. E guardate bene, quando veniva pugnalata, lei diceva al cugino: stai attento, andrai all'inferno, dicevi stai facendo male. Era più preoccupata della salvezza dell'anima dell'altro, tanto che poi, scontata la pena, questo uomo si consacrò a Dio, si arrese a Dio facendosi frate e facendo una vita di penitenza e una vita di apostolato. Guardate come sacrifici questa ragazza ha giovato, e è diventata anche per la gioventù cattolica un esempio, non di ingenua, non di una ritardata, ma di una santa che ha creduto e ha creduto ed è stata fedele alla grazia di Dio fino alla morte. E la Chiesa gioisce per questo, per questi esempi che sono manifestazione della potenza della grazia del Signore. Per questo oggi noi leggiamo questo brano nella liturgia della Messa. Così dice il Signore: ecco, io la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. La mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio. E non mi chiamerai più Baal. Baal vuol dire padrone e vuol dire marito, per cui la parola Baal può significare l'uno e l'altro. Quando Gesù disse alla Samaritana: hai avuto 5 mariti, hai avuto 5 Baal, cioè 5 padroni, ti farò mia sposa nella giustizia, nel diritto, nell'amore e nella fedeltà e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Queste parole il Signore le dice per bocca del profeta Osea. Questo profeta aveva ricevuto dal Signore un ordine di sposarsi una donna infedele, e lui sposò una prostituta sacra, Gomer. Voi sapete che i templi pagani antichi avevano nelle adiacenze delle stanzette dei prostiboli dove le donne si prostituivano per devozione alle dee. Il grande storico greco Erodoto racconta che le donne persiane, tutte le donne persiane, almeno una volta in vita, dovevano sciogliere un voto di prostituzione, cioè entrare in uno di questi prostibili in occasione di festa e accogliere tutti quelli che sarebbero andati da loro, ma questo non come prostituzione, come atti di devozione, perché un popolo per essere potente deve essere anche numeroso, e per essere un popolo numeroso bisognava che ci fosse tanta forza nella sensualità per produrre, per suscitare la vita. Noi vediamo nella scrittura, fratelli, come il Signore al suo popolo e volle un popolo piccolo, non molto numeroso, perché fosse chiaro che il suo successo dipendeva dall'opera di Dio, non dal numero, non dalla potenza militare, economica e via dicendo. E infatti il Signore ha sollevato i deboli, ha scelto i poveri, come canta la Madonna nel Magnificat, ha rimandato i ricchi a mani vuoti, ha ricolmato di beni gli affamati. Questo perché si veda chiaro che l'opera non è dell'uomo, è di Dio attraverso l'uomo, di Dio con l'uomo. Per questo, fratelli, noi dobbiamo sempre guardare non all'efficacia delle persone o delle cose, ma alla grazia di Dio che sa mettere mano e fare nuove tutte le cose. E col salmista quindi vogliamo pregare dicendo: canterò per sempre la fedeltà del tuo amore. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande il Signore, degno di ogni lode, senza fine è la tua grandezza. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese, il glorioso splendore della tua maestà, e le tue meraviglie voglio meditare. Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono il Signore, giustizia. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande.

Nome particolare non amata per significare che il popolo di Israele non era oggetto del suo amore, perché non era ascoltato, non era accolto, non popolo mio. E terzo, Israele, il nome di una località dove era avvenuto un delitto tempo prima. E il Signore perché dette questo ordine al profeta? Perché fosse un segno per il popolo. Lui, tradito dalla moglie, dopo che aveva avuto 3 figli, rincorse questa donna e dice appunto, ecco, la tirerò a me, la condurrò nel deserto e lì parlerò al suo cuore. E chi vedeva il profeta, perché perdesse tempo dietro una donna infedele? Lo rispondeva, Dio, Yahweh, è lo sposo, Israele è la sua sposa, è una sposa infedele e io corro dietro alla mia sposa per farvi vedere come Dio corre dietro a voi, vi rincorro perché torniate a essergli fedele e a lasciarvi amare da lui. Ed è una visione stupenda questa, fratelli. Dio rincorre la sua sposa, è tradito. Non viene per farle pagare il tradimento, ma per ricondurla a sé. Ecco, la tirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. E nel Vangelo sentiamo il racconto della risurrezione della figlia di Gairo, capo della sinagoga. La bambina stava morendo. Mentre Gesù andava per andare a trovare, dei messi riferirono che ormai era morto e non c'era più motivo che il Signore andasse. Ma quando Gesù seppe questo, disse al padre: continua solo a credere, continua solo a credere. Anche se tutto sembra andare al contrario, tu continua a credere, fidati di Dio. E infatti, la figlia fu risuscitata davanti ai testimoni. Gesù portò con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Ma proviamo a domandarci, ma perché Gesù voleva che ci fossero dei testimoni? Perché voleva che la fede non fosse basata su chiacchiere, su notizie non ben documentate, ma che si desse atto della verità, che quando si raccontava di lui era garantito e testimoniato, perché la legge ebraica diceva ogni questione va risolta di fronte a 2 o 3 testimoni. E allora Gesù in certe cose voleva che ci fossero persone addette a dare testimonianza. Ora anche tu, fratello, sorella, hai ricevuto il dono della fede, Dio ha operato nella tua vita e lo farà ancora, per renderti testimone che Gesù è risorto, che Gesù ti ha salvato, che lui ha cancellato i tuoi peccati, ti ha fatto rinascere nello Spirito Nuovo, nello Spirito Santo, ti ha dato una vita nuova e tu, vivendo da cristiano, testimoni l'autenticità del Vangelo, della verità di Gesù Cristo. Spirito Santo, come hai sorretto Santa Maria Goretti, nella sua giovane età, a rimanere fedele, rinnovaci il cuore della sposa di Cristo alla Chiesa, che diventi come quella sposa annunciata dal Signore, quella sposa che, rinnovata dall'amore dello sposo, canta per sempre le lodi del suo amato. A Gesù sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu sei stata fedele fino al sacrificio del tuo figlio, hai sperimentato tutta la potenza dello Spirito Santo. Con i tuoi occhi materni, guarda noi figli tuoi, soccorrici col tuo amore di madre e portaci ad accogliere Gesù come lo sposo fedele che ha dato la vita per la nostra salvezza. E donaci di saperlo ringraziare, lodare e benedire per tutti i giorni della nostra vita. A lui gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
e anche nel tuo cuore, fratello, sorella,

sia sempre il canto della lode a Dio, della favore rivolta allo sposo che ci ha amato fino alla morte di croce e non ci tradirà mai in eterno. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Noi ringraziamo Dio continuamente, perché avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete accolta non quale parola di uomini, ma come è veramente quale parola di Dio che opera in voi che credete.

Ti raccomandiamo i sacri ministri che hai chiamato a te da questa vita. Fa che cantino in eterno la tua lode nella liturgia del cielo.

0: Dio Onnipotente, che hai sostenuto i tuoi fedeli nella fatica di questo giorno, accogli la preghiera della sera come sacrificio di lode per i tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: A Little Less Conversation, versione remix Elvis Presley featuring JXL 2002.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di
1: Can't Fight the Moonlight, Leanne Rimes, 2001.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Too Shy, Kajagogo, 1983.

acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La via di Maria, seconda meditazione. Buon ascolto.

come immaginerete, se questa mattina siamo partiti con quella che è l'annunciazione dell'angelo a Maria, questa prima carrellata, questa prima immagine di questa sequenza che noi ritroviamo nella nostra vita, nella nostra vita spirituale. Stiamo guardando Maria per cercare di capire in che modo possa evolvere un po' la nostra vita. Ecco, se questa mattina, seguendo un po' questa prima tappa che ha toccato la vita di Maria attraverso l'annuncio dell'angelo, il verbo che si fa carne, che cosa significa per noi ricevere una parola che è l'incontro con Cristo, un incontro che dicevamo essere un incontro puntuale e che ha però degli effetti, produce degli effetti dentro la nostra esistenza. Beh, non voglio ripetere quello che ho detto questa mattina, ma mi interessava fare quello che fa l'evangelista Luca. Sapete, tutte le volte che noi leggiamo il Vangelo, solitamente lo leggiamo in ambito liturgico. E questo da una parte è una cosa molto buona, perché significa che la nostra liturgia dialoga costantemente con la parola di Dio. Dall'altra parte però è qualcosa di molto pericoloso, pensare che siccome leggiamo la liturgia, la parola di Dio nella liturgia, allora stiamo leggendo la parola di Dio. Perché in realtà lo spezzone di Vangelo, ad esempio, che prendiamo, è decontestualizzato, cioè tirato fuori da una narrazione più lunga. E cosa voglio dirvi? Che in ogni brano c'è un prima e un dopo. E se tu tagli fuori queste due caratteristiche, queste due coordinate, sì, ti rimane quel brano con la sua storia all'interno, magari anche una storia conclusa, no? L'angelo va da Maria, annuncia, dice qualcosa e l'angelo partì da lei. Cioè, narrativamente è chiusa la questione. Se vi andate a prendere, ad esempio, il Vangelo di Luca e lo leggete di seguito, vi accorgerete che alla partenza dell'angelo non c'è la conclusione di una storia, ma c'è una reazione di Maria. Proprio in quel momento in cui l'angelo va via da lei, dice, e l'angelo si allontanò da lei, prosegue l'evangelista Luca dicendo che in quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda, cioè va a casa di Elisabetta. Ecco, oggi pomeriggio recupereremo un po' la festa di ieri, ci fermeremo sulla visitazione cercando di capire in che senso possiamo calare questa seconda tappa della vita di Maria nella nostra vita e nel nostro percorso di vita spirituale e nel nostro percorso di vita vocazionale, qualunque sia la nostra vocazione. Questa mattina abbiamo cercato di dirlo in maniera molto chiara: come fai ad accorgerti che Cristo è passato dentro la tua vita, che tu hai incontrato Cristo? Dal fatto che tu da quel momento in poi non vivi più per te stesso, c'è una sorta di apertura, passi da un momento di introversione a un momento di estroversione, sei estroverso, sei tirato fuori, un esodo. E questo è importante perché questo vivere per prepara già a comprendere fino in fondo questo secondo mistero della vita di Maria. Troppo spesso noi pensiamo che le cose vanno prima capite e poi vissute. Il Vangelo ci dice che si fa esattamente il contrario, che se tu vuoi capire qualcosa la devi vivere. So che può sembrare ovvia, ma vi assicuro che siamo tutti figli dell'illuminismo e noi sta roba qui non la viviamo così. Noi siamo molto sproporzionati nel ragionamento e pensiamo che quando abbiamo risolto le questioni a livello di ragionamento, allora possiamo viverle. Molto spesso i nostri ragionamenti non riescono mai ad arrivare veramente alla vita. Ecco, questa seconda tappa della vita di Maria ci dice questo. Dio è entrato dentro la sua vita, sì che è entrato, ed è entrato in maniera concreta, reale, e nel grembo si porta un bambino, Maria, Ha capito fino in fondo che cosa Dio sta facendo dentro la sua vita? No. E non è che me lo sto inventando io. Proseguendo anche nel racconto, vi accorgerete che molto spesso Maria non riesce a comprendere fino in fondo la portata di quegli eventi. Ad esempio, davanti alle parole di Simeone rimangono stupiti, non capivano perché questo profeta parlasse in questo modo del bambino.
Quando ritrovano Gesù nel Tempio, rimangono stupiti davanti a quell'insegnamento, e quando Gesù dice devo occuparmi delle cose del Padre mio, non compresero che cosa intendesse dire. E questa mancanza di comprensione totale, cioè che cosa effettivamente Dio sta facendo dentro la sua vita, viene tradotta in un atteggiamento di Maria. Maria da parte sua serbava tutte queste cose trattenendole, meditandole nel suo cuore. Quindi c'è una sorta di doppio atteggiamento di Maria. Da una parte accoglie quello che Dio sta facendo dentro la sua vita, ma non sa fino in fondo dove il Signore la sta conducendo. Per poter capire qualcosa di quello che sta facendo il Signore, non deve stare ripiegata su se stessa, ma deve aprirsi all'incontro, deve aprirsi verso l'altro. Guardate che è un'indicazione importante, ripiegata su se stessa, ma deve aprirsi all'incontro, deve aprirsi verso l'altro.

del nostro discernimento. So che può suonare difficile perché solitamente noi facciamo coincidere la carità con il fare, fare tante cose. Ma la carità non consiste nel fare tante cose. La carità consiste nel non ripiegarsi su noi stessi e metterci a servizio degli altri, anche quando il nostro servizio non coincide con grandi cose. Ascoltare qualcuno a volte non è un'opera eroica, ma non immaginate che servizio è ascoltare qualcuno. Ora, perché questo è molto importante per ciascuno di noi? Perché a volte noi ci dimentichiamo che per poter capire a che punto è la nostra vita di fede, dobbiamo valutare a che punto è la nostra capacità di servire, la nostra carità. Sarebbe molto facile poter indicare con il nostro dito lì c'è Dio. Dio non è mai un'evidenza nella vita, tu ti accorgi che Lui dagli effetti che produce. Se dovessimo fare un esempio culinario, dovrei dirvi che se voi mettete il sale all'interno della minestra, non potete più indicarlo, non potete dire è lì il sale. Se, per accorgervi che c'è il sale, dovete mangiarla quella minestra. È il gusto che ha quella minestra che vi dice che c'è il sale. Il sale non si vede più. Ecco, Dio non si vede mai dentro la vita di una persona, se non dagli effetti che produce. Quando Dio si vede eccessivamente nella vita di una persona, ma attenti, questo sovraccarico a volte di esteriorità nella nostra religiosità può diventare molto pericoloso, perché Dio non è una cosa che puoi indicare con il dito. Siccome, non lo so, io mi metto il rosario al collo e prendo la chitarra e canto una canzone nel parcheggio del supermercato per dire la mia fede, allora io sto dicendo a tutti che Dio c'è in questo modo. Attenzione, la cosa che rende visibile Dio non è mai l'esteriorità, ma è l'effetto che produce. Gesù lo tradurrà in questo modo: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Poi racconta questa parabola, che è una parabola davvero strana, però è così eloquente. Un uomo aveva due figli, disse al primo: vai a lavorare nella vigna, vai a lavorare nel campo. Gli disse di sì, ma non andò. Il secondo gli disse di no, poi si pentì e ci andò. Chi dei due, dice Gesù, ha fatto la volontà del Padre? Ovviamente il secondo. Allora, a volte c'è uno scollamento tra le cose che diciamo e le cose che viviamo. Ma sono le cose che viviamo che dicono la nostra fede, non le cose che diciamo. Solo l'amore e l'amare ci fa capire che cosa Dio sta facendo dentro la nostra vita. Ecco, vorrei individuare tre parole, a consegnarvi un po' queste tre chiavi di lettura che spero possano accompagnarvi nella preghiera di oggi pomeriggio. Ve le elenco e poi mi fermerò su ciascuna di esse, dandovi anche dei passi biblici che possono aiutarvi. Ecco, questa seconda tappa della vita di Maria, che è la visita a Elisabetta, abbiamo detto che è la traduzione vera dell'esperienza autentica di fede che Maria ha fatto. Cioè, Maria non si è inventata la storia con l'angelo, non è una sua suggestione, non è una sua esperienza solo emotiva, sentimentale. E ciò lo si vede dall'effetto che produce nella vita di questa donna. Quella donna non è ripiegata su se stessa, ma comincia a vivere per. E la prima cosa che fa è si mette a servizio di chi ha bisogno. Chi ha bisogno in quel momento? La cugina Elisabetta. Apre e chiude una parentesi. È una,
È una cosa che ripeto spesso a me stesso, forse per farmi un esame di coscienza.

coscienza, ma le persone autenticamente spirituali, cioè quelle che sono veramente persone spirituali, ve ne accorgete da una cosa molto semplice, da quanto sono concrete. Le persone autenticamente spirituali sono concretissime, sono le più pratiche. E questo entra un po' in contraddizione con l'idea che abbiamo noi, no? Dello spirituale. Dici, no, ma io vedo che uno è una persona spirituale da come prega. Le persone che hanno veramente un'intensa vita di preghiera sono tremendamente concrete. Maria non fa una cernita per dire adesso chi mi metterò a servire, vediamo un po' qual è l'associazione benefica vicino al paese dove posso andare a fare volontariato. C'è un'urgenza in quel momento nella sua vita. L'urgenza è questa parente che è lì, che tra l'altro è lontana da casa parecchi chilometri, e lei prende sul serio quella donna e va a casa di questa donna, si mette a servizio di questa donna. Ecco, la prima parola è la parola servizio, la seconda parola è la parola relazioni, la terza parola è la parola gioia. Allora, partiamo dalla prima. Che cosa significa servire? Uso una tautologia, Noi confondiamo il servire con il servirci. Servire significa mettersi gratuitamente a disposizione dell'altro e non servirsi dell'altro. Voi non immaginate quanto è potente la gratuità. Perché la gratuità dice veramente la misura del servizio. Quante persone che si sono messe a servizio in maniera gratuita hanno avuto come contropartita il fatto che il Signore gli ha dato luce per capire la loro vita. Molti giovani, anche di quelli che ho incontrato io nella mia vita, riescono a intuire questa verità senza che gliela spieghi. Tant'è vero che si vanno a cercare esperienze di servizio. Forse perché da una parte gli dà consistenza, non so, si sentono in qualche maniera impegnati in qualcosa, ma alla fine di quelle esperienze di servizio, che solitamente non sono romantiche, quando sono esperienze di servizio autentiche non sono romantiche, ricevono luce. Ad esempio, rileggono la loro storia da un altro punto di vista e sono i poveri che hanno evangelizzato loro, non il contrario. Cioè, tu pensi che stai andando da qualcuno a dargli qualcosa, ma in realtà in questo gesto in cui tu stai portando qualcosa a qualcuno ricevi luce. Tu, anche a me qualche volta è successa la stessa cosa nella vita. Cioè, nel momento esatto in cui mi sono messo gratuitamente a servizio, quelli sono stati i momenti in cui ho ricevuto più luce per le scelte della mia vita. Sapete come si traduce nella dinamica familiare, ad esempio? Si traduce con l'apertura alla vita, che tante volte noi confondiamo che l'apertura alla vita sia soltanto mettere al mondo dei figli. Questo è un modo di celebrare l'apertura alla vita. Una coppia aperta alla vita è una coppia, una famiglia che vive la carità come famiglia, non come singolo, ma proprio come famiglia. E una famiglia che si apre a questo, al servizio, riceve luce. Gesù è furbo quando ci spiega in che modo entra la luce. Dice: riceverete 100 volte tanto, dice, in fratelli, sorelle, campi, insieme a problemi, persecuzioni. Cioè, immaginate che uno si apre e dice: ah, tutto si centuplica. Sì, arriva 100 volte tanto insieme anche ai problemi, però, Però c'è qualcosa di peggiore del fatto che tu tieni fuori i problemi da casa, che non entra nulla, non entra nemmeno l'ossigeno, non entra la vita. La carità non è rassicurante, a volte ti inguaglia la carità. I poveri non sono a orario,
soprattutto poi quando cominci a costruire un rapporto con i poveri, ti divorano, non hai più spazio per te. E comincia a diventare anche un peso stare in un rapporto di servizio. Perché? Perché il nostro io scalpita, non vuole essere recintato, non vuole darsi all'altro. Per noi è così difficile capire che quando partecipiamo all'Eucarestia e mangiamo quell'Eucarestia, noi diventiamo pane spezzato per gli altri. Prendete e mangiatene tutti. Cioè il servizio è un po' morire a se stessi, eh? Non è sentire gratificazione, ma è dare di noi stessi. Il vero servizio non è condividere qualche scampolo di tempo che ci avanza con gli altri, ma è prendere del nostro, cioè del nostro essenziale, e condividerlo con gli altri. Toglierlo dal nostro piatto, capite? Non comprarne un altro. E prendere parte di ciò che ci copre e condividerlo con gli altri. Insomma, il vero servizio è compromissione. Si può entrare, non lo so, nella dinamica di una famiglia che soffre, potendo a un certo punto dire: sono le 6, devo chiudere l'ufficio, grazie, adesso ciao, ci vediamo la prossima settimana. È impossibile, tu torni a casa e continui a pensare a quella famiglia, continui a pensare a quella situazione. Cioè, il vero servizio è lasciare che in qualche maniera gli altri possano prendere qualcosa da noi, e mentre prendono qualcosa da noi, il Signore ci fa la grazia di ricevere luce. Guardate, o ci crediamo o non ci crediamo a questo, eh? Maria ci insegna esattamente questa strada. Tu vuoi capire qual è il vero senso della tua famiglia? Apri la tua famiglia al servizio. Tu vuoi capire qual è il tuo senso della tua consacrazione? Apriti al servizio. Il tuo sacerdozio, apriti al servizio. Il tuo impegno laicale, apriti al servizio. Così come puoi, lì dove sei, fai la tua parte, e solitamente fallo come ti insegna il Vangelo: non sappia la destra ciò che fa la sinistra. Anche il servizio vero è discreto, è silenzioso, è gratuito. C'è una storia molto bella, ve la lascio come un riferimento se volete pregare su questa parola del servizio, che si trova nell'Antico Testamento ed è la chiamata del profeta Samuele. Noi preti, quando facciamo, adesso veramente non si fanno molto più campi scuola e ministranti, no? Per fare un po' di campagna acquisti per il seminario, io ho fatto il seminario minore, quindi questi erano brani che usavamo costantemente per la pesca, no? E quindi c'era la chiamata del profeta Samuele. Ma la storia bella di questo profeta la trovate nel primo libro di Samuele, al capitolo 3. Primo Samuele, capitolo 3. È il fatto che questo ragazzo si trova nel tempio. Innanzitutto nasce come una grazia, perché la madre non poteva avere figli, e quando la madre riesce a concepire questo bambino, appena questo bambino comincia a diventare autonomo, lo offre al tempio, e quindi lui vive con il sacerdote Eli nel tempio ed è a servizio di questo sacerdote. La vicenda di questo sacerdote è drammatica, perché i figli sono degli scapestrati, ormai diciamo che tutto è andato male, non sta funzionando niente a livello religioso, a livello di diciamo così, di fede, di vita sacerdotale anche. Tutto è allo sfascio. E Samuele è lì ed è a servizio di quest'uomo, e la sua chiamata la riceve proprio lì, mentre è a servizio di questo sacerdote Eli. La ricordate la storia, no?
Samuele, Samuele, si alza, va dal sacerdote, mi ha chiamato, ma no, non ti ho chiamato, torna a dormire, no? Di nuovo nel sonno, Samuele si sveglia, va, torna a dormire, finché Eli capisce che c'è qualcosa di strano in questa, in questo atteggiamento, in questa chiamata. Non è una suggestione di questo ragazzo, non è un sogno. Ed è bello perché Samuele è il profeta, ma chi gli dice che è il profeta è Eli. Capite che cosa significa? Che in questa dinamica in cui Samuele sta facendo un favore a Eli, Eli fa un favore a Samuele. È Eli che a un certo punto gli dice: la prossima volta non venire qua, ma di parla, Signore, il tuo servo ti ascolta. E da quel momento in poi Samuele diviene un profeta. Ecco, se dovessimo asciugare questa storia e dimenticare un po' storicamente che cosa è accaduto in quel momento, dovremmo dire che è un povero a dire a questo ragazzo la verità di quello che sta vivendo. Gli dà lui la chiave di lettura per discernere. Quindi non l'intimismo, sono i poveri il discernimento. Quindi una chiesa povera per i poveri, direbbe Papa Francesco, non è da confondere con una chiesa che escogita soltanto strategie assistenziali, ma è una chiesa consapevole che se fa fuori i poveri, quella chiesa non saprà nulla più di Dio e della volontà di Dio. Perché solo una chiesa che sa mettersi a servizio degli ultimi può ricevere anche luce su ciò che vuole il Signore dalla chiesa. Diversamente, senza fare riferimenti a particolari nazioni, diventiamo delle conferenze episcopali che gestiscono grandi le parrocchie come delle grandi aziende, e poi tiriamo fuori temi sinodali che a volte si allontanano dal Vangelo. Mi domando, quando si fanno fuori i poveri, se noi abbiamo ancora le categorie per poter capire che cosa ci sta domandando il Signore. Anche le nostre comunità molto spesso attirano i poveri, e le attirano perché a volte li aiutiamo, a volte facciamo qualcosa per loro, ma per noi sono un tesoro. La loro compagnia, il servizio a loro è davvero la chiave di lettura di ciò che il Signore ci sta domandando, e come singoli e come comunità. Prima parola. Seconda parola, le relazioni. Beh, se ieri siete venuti su in Santa Casa, vi siete già sorbiti il sermone sulle relazioni affidabili, no? Quindi non avete bisogno che io vi ripeta questo. Volevo però dirvi questo, cioè darvi questa chiave di lettura. Ci sono due tipi di relazioni nella nostra vita. Il primo tipo di relazioni sono le relazioni di riempimento, cioè sono persone che ci stanno dentro la nostra vita e stanno lì, esattamente come quando tu devi mettere i personaggi nel presepe, no? Dice un po' vuoto, mettiamoci un po' di personaggi. E tu vuoi avere il posto di lavoro, la parrocchia, la tua comunità, la tua famiglia, piena di persone che sono di riempimento. Stanno lì, punto. E ci puoi passare gli anni accanto a queste persone, ma queste persone non sono significative, sono lì da riempimento. Questo tipo di relazioni non ci salvano la vita. Non sono relazioni alla maniera di Maria ed Elisabetta. Non sono relazioni del secondo gruppo. Il secondo gruppo sono le relazioni affidabili. Cioè sono quelle relazioni dove tu sperimenti che Dio sta toccando la tua vita. Allora facciamo un esempio con i frati. Tu puoi stare in un convento e ci sono 100 frati in quel convento, magari.
puoi essere da solo. Ma ce ne sono 100 però di altri frati, ma tu sei solo, ti senti solo, perché non hai nessuna relazione affidabile. Tutte quelle persone stanno e basta. Tu puoi vivere in una famiglia anche numerosa, vicini di casa, suocera, madre, cugini di terzo, quarto, quinto grado, decine di persone quando ci sediamo a tavola, e sentirti da solo o da sola, perché quelle persone non sono significative, non sono affidabili. Poi invece trovi un'unica persona con cui riesci a costruire un rapporto affidabile e non ti senti solo neanche quando sei lontano da quella persona, perché anche solo il pensiero di quella persona ti sostiene. Ecco, il Vangelo chiama questa roba qui amicizia. Ecco, io voglio dirvi questo, in questa seconda tappa della vita di Maria. È difficile che una famiglia si regga senza amici. È difficile per un consacrato o una consacrata reggere il celibato senza amici. È difficile rimanere fedeli a una strada senza amici. Tutti abbiamo bisogno di amici, non di persone che riempiono il tempo, ci fanno compagnia, li usiamo per uscire, per andare a mangiare qualcosa, per non sentirci isolati, ma in fondo noi siamo soli. Perché tu puoi dire di entrare in una relazione significativa quando ti consegni per ciò che sei a un altro. La Bibbia è piena di storie di amicizia così. Il Vangelo è pieno di storie di amicizia così. Allora, questa seconda tappa ci dice che la luce la riceviamo dal discernimento che ci danno i poveri. Quindi il servizio diventa il metro attraverso cui noi riusciamo a fare discernimento. La seconda cosa ci dice che senza relazioni è impossibile reggere la volontà di Dio. Tu non la puoi realizzare la volontà di Dio, non ne hai le forze. Sono gli amici che ti danno la forza di fare quello che devi fare. Sarebbe interessante che ciascuno di noi stilasse nella preghiera un elenco di amici, in cui dice: Signore, tu mi hai dato Giorgio, Francesca, Pasquale, indicandoli queste persone. Nell'Antico Testamento ci sono due storie che sono molto belle. Ad esempio l'amicizia tra Davide e Jonathan. C'è un'intesa tra di loro che fa sì che sono l'uno il sostegno per l'altro. E c'è anche un'altra storia di amicizia tra Noemi e Ruth, che suocera e nuora, quindi veramente un miracolo Però questo a dirci che cosa? Che la difficoltà di Noemi è vivibile solo perché c'è Ruth, e Ruth riesce a portare avanti la generazione perché c'è Noemi. Davide ha la vita salva perché c'è Jonathan. Jonathan sente che la sua vita è diversa da quando c'è Davide. Ecco, questa roba qui è intimità. E io mi domando se noi ci rendiamo conto che senza questo tipo di intimità facciamo danni. Quando tu non hai amici così, fai danni. E non è semplicemente moralisticamente il fatto che commetti delle cose che non dovresti commettere. Non è solo la trasgressione, ad esempio, di una promessa o di una fedeltà. È il fatto che senza queste persone tu sei infelice. Non riesci a trovare la giusta forza per vivere quello che il Signore ti ha messo davanti. Ma se persino Maria ha bisogno di Elisabetta, ma chi siamo noi per dire che non abbiamo bisogno di qualcuno? Qua solitamente leggiamo che Elisabetta ha bisogno di Maria.
anche Maria ha bisogno di Elisabetta. Terza e ultima parola, la parola gioia. Ecco, Papa Francesco ci ha abituati a rileggere tutta la nostra esperienza cristiana attraverso la categoria della gioia. E la gioia non è un risultato, è un frutto dello spirito. Tu ti accorgi di vivere autenticamente un rapporto con Dio perché la tua vita è piena di gioia. Nella tua vita c'è quella che Francesco definisce la perfetta letizia. Ed è interessante quando Francesco descrive la perfetta letizia, che la descrive in mezzo a vicissitudini che non sono gioiose, no? Piove, abbiamo fame, bussiamo, non ci aprono, ci cacciano, ci bastonano, tutto questo è perfetta letizia. Beh, un corno è perfetta letizia se tu la guardi così. Che cos'è questa letizia? Che cos'è questa gioia? È un dono. È il dono più bello della fede. Chi ha la fede è nella gioia, anche se è nella notte oscura, Anche se ti trovi in un momento difficilissimo, nessuno può toglierti questa gioia. Perché la gioia di cui vi sto parlando non è una questione che tocca la pancia, non è una questione emotiva. È sentirsi pienamente di qualcuno, anche quando questo qualcuno è assente. Anzi, è sentire che questo qualcuno ti manca. Per questo soffri. La notte oscura in fondo è questo, È l'assenza di chi tu ami. Ma in negativo anche questa è una gioia, perché significa che hai qualcuno con cui puoi fare questo tipo di rapporto. E il libro del profeta Isaia ha un libretto al suo interno. Vabbè, Isaia è un po' complicato, ma non mi fate dare tutte le coordinate esegetiche, prendiamoci questo, ecco, diciamo che Isaia ha al suo interno quello che si chiama il libretto dell'Emanuele, che sono i capitoli che vanno dal 6 al 12. Per raccapezzarci, cosa posso dirvi? Che questi sono quei capitoli che noi leggiamo soprattutto in tempo di Natale. In particolare, lì tu ti accorgi all'inizio soprattutto del capitolo 6 che si dice che nascerà un bambino. E la sensazione che tu hai mentre stai leggendo è che il profeta si riferisce al figlio di Acaz, di Ezechia il Giusto. Nascerà questo bambino che dovrebbe riscattare un po' il popolo di Israele. Quando ti accorgi poi verso il capitolo 9, il capitolo 11, che in realtà l'annuncio di questo bambino è un annuncio messianico, non è quel bambino, è il bambino che verrà un giorno. È davvero la profezia di Gesù. E proprio al capitolo 9 c'è questo brano che noi leggiamo a Natale. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Mi blocco un attimo, Siamo partiti ieri con la nostra meditazione introduttiva parlando della cecità, del buio. Ed è bello che oggi Isaia ci dica questo, che chi cammina nel buio a un certo punto vede una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia, gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda, perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, e sulle sue spalle è il potere,
E il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Ecco, vi invito, se volete, nella preghiera di ripercorrere questo annuncio profetico. E vi accorgerete ad un tratto che il profeta, nell'annunciarci la gioia, ci dice che la gioia ci è arrivata perché ci è stato dato un figlio. Noi che siamo la religione del Padre, Gesù è venuto a insegnarci che Dio è nostro Padre, dimentichiamo che per scoprire che Dio è nostro Padre, Dio ci ha consegnato nelle nostre mani suo figlio, come se fosse nostro figlio. La fede non è solo un'appartenenza, è qualcosa che ci è consegnata nelle mani come un bambino, esattamente come un bambino è stato dato a Maria. La fede è un fatto di cui noi dobbiamo avere cura, esattamente come si accudisce un bambino, sapendo che questo bambino è colui che rende la tua vita piena, come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda, c'è soddisfazione. Ed è finita la schiavitù, è stato spezzato il giogo, non esiste più un aguzzino e non c'è più bisogno di guerra, di conflitti. Le armi sono state bruciate insieme ai mantelli intrisi di sangue. È arrivato colui che è il Consigliere Mirabile, il Dio Potente, il Padre per sempre, il Principe della Pace. Insomma, ci è stato dato un figlio che noi sappiamo essere il Padre per sempre. È la logica della Trinità, eh? Noi siamo suoi e allo stesso tempo lui si affida a noi. C'è una dinamica profondissima. La gioia è accorgersi che Gesù è affidato a noi, la gioia è accorgersi che nessuno può toglierti questo filo rosso che ormai attraversa la tua vita. Maria può essere confusa, impaurita, può vivere delle difficoltà, ma ovunque questa donna va, porta gioia, perché dentro di lei c'è Gesù. Quanto sarebbe bello se fosse la stessa cosa per noi. Io mi sono accorto che tu sei entrato dentro la mia vita perché da quando ci sei tu è aumentata la gioia. Permettetemi di darvi questa definizione di carità. La carità è portare gioia nella vita delle persone. Questa gioia, la gioia della presenza di Cristo, che, per tornare all'inizio, non si vede, ma si sente che c'è. Non è evidente, ma tu senti che c'è. Ecco, questa è la seconda tappa di Maria, a cui noi vogliamo confrontare la nostra vita. A che punto è il nostro vivere per? Che cosa significa ricevere luce e discernimento nel momento esatto in cui ci mettiamo a servizio? Come dovrebbe essere il servizio nella nostra vita? In che modo noi realizziamo questa gratuità? Sentiamo noi il bisogno di relazioni intime, non di complici, ma di amici, non di persone che condividono soltanto il nostro male e le nostre ferite, ma persone che rendono possibile una guarigione, proprio perché davanti a queste persone tu puoi essere te stesso. E sono queste persone che in fondo ti aiutano a fare la volontà di Dio. Senza queste persone tu non puoi vivere la volontà di Dio, non la puoi realizzare. Non esistono santi che non hanno avuto bisogno di qualcuno. Se ne trovate qualcuno, indicatemelo, ma vi assicuro, Gesù stesso
Gesù stesso non affronta il Getsemani se non portandosi Pietro, Giacomo e Giovanni. La vedo dura trovare dei santi che dicono: non abbiamo bisogno di nessuno, ci penso io. Abbiamo sempre bisogno di qualcuno. Ma abbiamo chiaro questo bisogno? E in che modo coltiviamo questo bisogno? Perché non tutti sono amici, eh? Non tutti. Soprattutto perché, piccolo inciso, gli amici non si stabiliscono e non si scelgono. Gli amici sono un dono. E non penso che uno che ci ami ci lasci senza amici. Terza cosa, la gioia. La gioia come l'effetto collaterale più grande del nostro incontro con Cristo, che non è una gioia che viene dalle circostanze, ma una gioia che viene dalla presenza. Che cosa significa una gioia in rapporto alla presenza di Cristo? Mi piacerebbe rispondervi a questa domanda. Io avrei 2 o 3 strade da proporvi, ma in realtà voglio lasciare che ognuno di voi si domandi dentro la mia vita in che modo io sono in rapporto con qualcosa che mi dà gioia, in che modo Cristo dà gioia alla mia vita e porto questa gioia agli altri, perché se non portiamo la gioia portiamo noi stessi, e portare noi stessi significa che a volte portiamo agli altri problemi, e dovremmo portare la gioia però, non i problemi. Bene. C'è tanta roba anche oggi pomeriggio su cui pregare e meditare.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: benvenuti. Oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Lombardia alla scoperta di Bienno in provincia di Brescia, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue tante eccellenze. Si trova a 450 metri sul livello del mare e conta circa 3.800 abitanti. Bienno è conosciuto in Europa per l'arte del ferro. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Bienno. E siamo qui all'interno della sala del consiglio, incontriamo il sindaco Ottavio Bettoni. Allora presentiamo il comune di Bienno.
1: Benvenuti a Bienno, grazie per questa intervista, per questa opportunità. Bienno è un paese medievale, come avrete potuto vedere, nel quale ci viene riconosciuto da enti nazionali come uno dei borghi più belli d'Italia. Facciamo parte del touring delle bandiere arancioni, che sono tutti riconoscimenti grazie alla qualità del turismo che noi amministratori mettiamo a disposizione dei nostri turisti, piuttosto che della nostra architettura, del nostro borgo antico che viene riconosciuto come uno dei migliori d'Italia.
0: Poi abbiamo una natura incontaminata.
1: Ovviamente un comune montano, siamo immersi nelle nostre montagne e per noi il patrimonio montano è uno dei fattori, dei patrimoni maggiori, per cui ne andiamo fieri affinché chi viene a Bienno sia un ospite e non un turista.
0: Abbiamo il borgo montano, no?
1: Abbiamo il borgo montano, noi siamo un comune che si è fuso nel 2016, abbiamo incorporato il precedente comune di Prestine, il quale adesso fa parte di Bienno e abbiamo un borgo che si chiama Bienno, un borgo che si chiama Prestine nel comune di Bienno. È stata un'operazione particolare, che in Italia ce ne sono state poche, incorporati insieme hanno più forza e riusciamo a dare più servizi anche ai cittadini di Prestine.
0: Poi abbiamo questo vaso re che attraversa il paese e ha favorito l'arte del ferro.
1: Sì, una nostra tradizione sicuramente è il ferro. E il vaso re è il nostro filo conduttore tra la storia e i tempi moderni. Oggi, come allora, attraversa tutto il nostro centro storico, viene captata l'acqua nella nostra valle, questo canale artificiale che ha sempre dato il motore ai nostri magli, ai nostri mulini, alle nostre segherie e che ha alimentato quello che è la nostra tradizione.
0: Un mulino che è aperto ogni giorno.
1: Sì, noi facciamo parte dell'Ecomuseo del Vaso Re, un museo riconosciuto dalla Regione Lombardia, nella quale camminando all'interno del borgo si può vedere questo mulino antico, ancora come allora viene mosso dall'acqua, viene incanalata in questo Vaso Re, fa girare questa ruota e fa girare le macine, tutto in legno, tutto funzionante come allora, e ancora oggi si può vedere come viene prodotta la farina, come si faceva allora, ancora oggi nelle stesse condizioni.
0: E alcune fucine di un tempo oggi sono diventate la casa degli artisti.
1: Sì, un progetto che abbiamo voluto dal 2011 è proprio questo progetto del Borgo degli Artisti. Abbiamo riconvertito delle botteghe all'interno del centro storico. Dico botteghe perché allora erano tutti nei negozietti che si poteva trovare il panettiere, si poteva trovare il macellaio e tanti altri negozi che purtroppo con l'era dei supermercati hanno dovuto chiudere. Un ragionamento era come convertire questi negozietti che erano all'interno del centro storico, aveva un'importanza particolare. Abbiamo deciso di creare questo progetto chiamato Borgo degli Artisti, inserire gli artisti come laboratori, per cui chi viene a Bienno camminando all'interno del nostro borgo, nei nostri vicoli, vede questi negozietti con all'interno artisti con tanti aspetti che creano la propria opera d'arte e la mettono in mostra.
0: Ci sono tanti itinerari, senz'altro uno dei più suggestivi è quello che porta al Cristo Re.
1: Sì, Bienno ha questo Colle della Maddalena dove troviamo questa statua che guarda tutta la bassa valle. È posizionata sul nostro comune, il colle è un qualcosa di particolare, sembra che protegga tutta la nostra bassa valle camonica, perché non è solo di Bienno ma diamo anche una visibilità anche a tutto il nostro territorio.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito del sindaco.
1: Vi aspetto a Bienno. Abbiamo la mostra mercato sull'artigianato. Noi siamo un paese di 3.800 persone, arrivano 200.000 persone in 10 giorni, per cui potete immaginare la molla di persone che arrivano e vi aspetto, e quello è veramente un momento magico dove tutto il paese è impegnato a organizzare questa mostra, ma soprattutto abbiamo tantissima gente che viene e vede gli artigiani all'opera all'interno delle viuzze del centro storico. Quindi vi aspettiamo ad agosto dal 23 agosto al 31 agosto, quei 10 giorni di mostra mercato.
0: All'interno della bella parrocchiale incontriamo Monsignor Marco Domenighini. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Bienno e del circondario.
2: La comunità cristiana di Bienno si inserisce già da qualche anno nell'unità pastorale della Valgrigna, che comprende ben 6 parrocchie. Parte appunto dal borgo di Prestine, dalla parrocchia di Prestine, che è associata col comune di Bienno ormai da alcuni anni, e termina con la parrocchia della Sacca in fondo alla valle. Bienno, diciamo, fa un po' la sede del parroco coordinatore di questa unità pastorale, e è una comunità vivace, ricca di tradizioni legate al passato, ma anche capace di innovare, di trovare spunti nuovi senza creare strappi col passato, ma realizzando veramente delle iniziative culturali, folcloristiche, ma anche religiose di un certo spessore. Pensiamo alla Via Lucis in onore della Santa Geltrude Commensoli, pensiamo al presepio vivente organizzato dai ragazzi dell'oratorio insieme alle varie realtà del paese, oppure altre esperienze che muovono anche all'interno della mostra mercato, che è questo evento particolarmente sentito non solo nella valle ma anche fuori dai confini della stessa Valle Camonica. Ecco, è una comunità che si sa mettere in gioco. Un'esperienza bella che abbiamo fatto recentemente, il sinodo dell'unità pastorale, che ha visto coinvolte tutte e 6 le parrocchie e le ha rimesse, potremmo dire, in cammino per avere alcune prospettive comuni dal punto di vista pastorale e spirituale.
0: E questa parrocchiale è un po' il cuore, svetta proprio sul paese di Bienno.
2: Questa parrocchiale si mette al di sopra del paese, a vegliare sul paese, direi sulla valle. Insieme a Cristo Re si forma idealmente uno scudo che protegge spiritualmente un po' tutti i nostri paesi, insieme a Santa Geltrude, il Beato Innocenzo, il Venerabile Curato della Sacca. Sono tante le figure e i riferimenti. La chiesa di Bienno è sicuramente, non solo dal punto di vista di volume, la più grande, ma è quella che nel corso dei secoli ha rivestito anche un peso maggiore dal punto di vista del riferimento spirituale anche per i paesi vicini.
0: I patroni sono Faustino e Giovita.
2: Faustino e Giovita, come i patroni della città di Brescia. Il legame è dovuto alla presenza in loco dei benedettini, che erano collegati al monastero di San Salvatore a Brescia, ma credo che ci sia anche un po' quell'orgoglio di voler alla presenza in loco dei benedettini che erano collegati al monastero di San Salvatore a Brescia ma credo che ci sia

0: vita.
1: E c'è una forte devozione per Santa Geltrude, che è copatrona, e qui abbiamo anche la casa natale.
0: Sì, Santa Geltrude, una delle più grandi mistiche dell'Ottocento, anche se passata magari un po' inosservata a livello di Chiesa universale, ma una figura estremamente importante. Ha messo al centro l'Eucarestia, e la devozione che per la Santa c'è qui in Bienno è veramente forte.
1: Lei parlava della tradizione, qui abbiamo la tradizione religiosa, ma anche la tradizione dell'arte del ferro, perché abbiamo le cancellate delle cappelle che sono fatte dai maestri fabbri qui di Bienno.
0: Sì, assolutamente, le cancellate che sono fra le più belle certamente della Valle Camonica, proprio perché qui c'erano questi maestri ferrai che hanno messo il loro meglio, la loro maestria, proprio nella realizzazione di queste cancellate, che sono quasi dei merletti di ferro che adornano e proteggono gli altari. Però è anche bello vedere che le cancellate proteggono gli altari, sono in ferro ma sono sostenute dalla pietra e proteggono degli altari in legno, gli elementi tipici del nostro territorio.
1: Poi abbiamo questa figura forte presente, che è quella della Maddalena.
0: La Maddalena, uno dei siti probabilmente anche più vecchi, più antichi del paese, lo testimonia la dedicazione stessa a questa santa controversa, possiamo definirla così, verso la quale però c'è stata nei secoli questa devozione, perché era una santa penitente, quindi il richiamo proprio alla conversione, al cambiamento di vita, anche perché poi il luogo è estremamente bello. Proprio per questo è stato poi scelto per essere la collocazione ideale del monumento a Cristo Re.
1: E parlando del bello, non possiamo non parlare di Santa Maria.
0: Santa Maria è sicuramente uno dei gioielli non solo di Bienno ma dell'intera Valle Camonica. Con gli affreschi di Giovanni Pietro d'Acemmo e del Romanino si colloca proprio all'interno dei tesori della valle. È interessante non solo per gli affreschi ma anche per il fatto che è da sempre una chiesa, potremmo dire civica, proprio che esprime non solo la devozione, la fede della popolazione, ma per certi versi anche un po' il desiderio di indipendenza che le nostre popolazioni valligiane hanno sempre voluto manifestare. Di chiese di questo tipo, usiamo il termine di proprietà comunale, civica, ce ne sono diverse qui in valle.
1: E da Bienno ci siamo spostati nel borgo montano a Prestine, e con Claudio Tottoli, che è uno chef, presentiamo alcuni piatti tradizionali del territorio ma anche le altre tipicità. E voi siete qui da 36 anni?
2: Sì, siamo in quattro fratelli e portiamo avanti la ristorazione qui in Valle Camonica.
1: Vediamo un po' l'ora di presentare questi piatti.
2: Allora, abbiamo dei formaggi locali. Questo formaggio viene da Croce Domini, mentre questo viene da Bazzena, accompagnato dalle marmellatine che facciamo in casa di pere e di fichi. Mentre qui abbiamo dei salumi sempre locali, chilometro zero, del salame, della pancetta, abbiamo il lonzino e la coppa. Mentre qui con i primi passiamo con dei casoncelli fatti in casa, di magro, senza carne né niente, solo al burro e grana.
1: Poi vedo degli gnocchi.
2: Sì, sono gnocchi di polenta con una crema di spinacio, sopra una crema di gorgonzola con dei dadini di salame sempre locale. Poi abbiamo fatto un risotto mantecato al Croce Domini, che è il formaggio qui di prima, con della salsiccia e una polvere di porcino essiccato.
1: Poi abbiamo i secondi.
2: Abbiamo della polenta e del cervo in salmì, un salmì che viene fatto col vino rosso, eccetera. E poi là abbiamo un strinù, si chiama, una salsiccia alla griglia, salsiccia fresca con dei porcini, polenta e formaggio alla piastra.
1: Porcini che arrivano dal territorio,
2: certo,
1: perché qui
2: sicuramente
1: siamo circondati da boschi.
2: Siamo ricchi,
1: no?
2: Qui nei boschi di porcini.
1: Poi abbiamo il dolce tipico.
2: Sì, è la spongada, si chiama la spongada, è un dolce che usiamo fare tutto l'anno e viene mangiato in qualsiasi modo.
1: E il pasto lo accompagniamo con i vini della valle.
2: Con un bianco e due rossi, che il bianco è un Trebbiano e un Müller, e due rossi che sono Merlot e Marzemino.
1: E adesso con gioia incontriamo Matilde Comenzoli, responsabile dell'ufficio turistico, e qui ci troviamo nel cuore della tradizione di Bienno.
3: Sì, questa è la Fucina Museo, denominata Museo Etnografico del Ferro, delle Arti e delle Tradizioni Popolari. Questa fucina è fine 600, inizi

0: 1700 ed è proprio custode della tradizione dell'arte della ferrarezza che ha portato Bienno ad essere conosciuto nei secoli proprio per questa antica arte. Questa fucina è stata funzionante fino alle metà degli anni 80 del secolo scorso, produceva appunto oggetti di vario genere. All'inizio degli anni 60 questa fucina produceva secchi per l'edilizia, perciò produceva tre tipi di secchi che venivano portati nelle tre parti d'Italia. Con l'arrivo della plastica alle metà degli anni 60 l'economia del secchio in ferro piano piano è andata scomparendo e questa fucina, per non chiudere definitivamente i battenti, ha convertito la produzione in badili e vanghe. Perciò questa fucina dal 1600 fino alle metà degli anni 60 era una fucina caadura. Caadura erano le fucine che producevano proprio oggetti cavi, perciò pentole, secchi e mestoli. Come dicevo, l'economia negli anni 60 va in crisi, converte la produzione in badili e vanghe, perciò da caadura è diventata scarta dura, perché qua da noi quando c'è in terra qualche cosa e tu lo schiacci ti dicono ah te scartaffo. Scartaffo significa appiattire. Infatti il lavoro che il fabbro fa per produrre il badile e la vanga è proprio quello di appiattire il ferro. Perciò questa fucina è stata funzionante fino alle metà degli anni 80 del secolo scorso.
1: Però ancora funziona.
0: Sì, ancora funziona, e per tutti i turisti che vengono a trovarci, che vengono a Bienno, c'è la possibilità di vedere la lavorazione del ferro proprio con il maglio ad acqua, che è questo grosso martello che viene mosso proprio dall'energia dell'acqua.
1: Che cosa fanno questi tre fabbri al momento?
0: Allora, questi tre fabbri tengono ancora viva l'arte della ferrarezza e loro adesso fanno proprio dimostrazione di forgiatura, però fanno piccoli oggetti, fanno piccoli souvenir. Non è una lavorazione vera e propria come era 40 anni fa, però loro per i turisti, per i gruppi, per le scolaresche lavorano ancora proprio tenendo viva quest'arte.
1: Poi c'è la suggestione del maglio, si lavora in due sul maglio, no?
0: Sì, sono due persone che lavorano al maglio, c'è il fabbro che lavora e c'è, una volta era il braschi, era chiamato il braschi del mai, era l'aiutante del maglio, che dava l'acqua, perché l'acqua viene regolata tramite una saracinesca esterna, viene regolato il flusso dell'acqua sulla ruota in base al tipo di lavorazione che si deve fare. Perciò questo bambino, e adesso è un uomo naturalmente, regola il flusso dell'acqua e in quel momento in cui il fabbro lavora e l'uomo tira la pertega, daga aiva, una volta dicevano così, dai acqua, sono due persone che diventano una sola, perché quello che dà acqua deve conoscere il tipo di lavoro che si sta facendo e di conseguenza regola la velocità del martello. Quello che sta lavorando deve prestare attenzione a quello che sta facendo, perciò sono come in simbiosi, sono due persone che diventano una sola, e una volta erano i bambini.
1: Ma Bienno è anche borgo degli artisti.
0: Sì. Un progetto ambizioso che l'amministrazione comunale ha intrapreso negli ultimi anni, Bienno Borgo Artisti 2.0, progetto che vede convogliare a Bienno artisti provenienti dall'Italia e dall'estero. Abbiamo artisti da New York, dall'Argentina, dalla Germania, dalla Turchia, artisti italiani. Questo progetto che cosa consiste? Tramite dei contratti di locazione con dei privati, perché questi spazi sono tutti privati, il comune ha allestito queste botteghe che l'artista utilizza a scopo gratuito, perciò loro vivono a Bienno gratuitamente, però loro devono far rivivere queste botteghe con la loro arte, perciò il turista passando per Bienno trova il ceramista, il ragazzo che lavora al ferro, lo scultore del legno, ci sono anche arte moderna, difatti ci sono alcune botteghe dove ci sono delle proiezioni di videomapping, fanno anche non solo la classica arte, però anche arte concettuale. Perciò Bienno si sta trasformando in un borgo e un museo a cielo aperto, perché poi questi artisti risiedono a Bienno 3-6 mesi, un anno, dipende anche dalle loro esigenze, interagiscono con il territorio, perciò conoscono le nostre tradizioni e poi loro realizzano delle opere e soprattutto un'opera che donano al comune. Sono chiamate opere di restituzione, ovvero donano un'opera in ricordo del loro passaggio qua a Bienno. Perciò Bienno, amante del bello nel corso dei secoli, difatti vedremo anche la casa degli artisti, era la casa di un mercante in ferro. Fini 400, inizi 1500, questo messere Scalvinum da Bienno, lui produceva e vendeva manufatti in tutta Italia e in Europa. Fa edificare la casa e nel salone del primo piano lui lo fa interamente affrescare e lo utilizzava come showroom, perciò firmava i contratti di lavoro ed esponeva i suoi manufatti. Perciò, come vediamo, amanti già del bello già nel corso dei secoli, anche adesso Bienno si sta arricchendo proprio di questi artisti che arrivano anche da oltreoceano.
1: Poi nell'itinerario turistico abbiamo anche dei palazzi storici.
0: Sì, l'itinerario turistico, soprattutto il Palazzo Simoni Fè, caro a noi biennesi, perché da donazione della contessa Paolina Fedostiani, vedova Montolona, negli anni 30, questo palazzo era diventata la sede della scuola materna. Per 70 anni i bambini hanno goduto del bello all'interno proprio di questo palazzo. E adesso la scuola materna si è spostata altrove. Questo palazzo è stato recentemente restaurato, è stato fatto un restauro conservativo e ci hanno ridato un palazzo come nella seconda metà del 1800. Questo palazzo custodisce opere d'arte, una collezione dell'arcivescovo Morandini, che è una donazione che il nostro arcivescovo ha dato proprio al comune, e opere d'arte degli artisti che, come dicevo, sono passati nell'ambito del progetto Bienno Borgo Artisti 2.0.
1: Una domanda che ho fatto un po' a tutti: ma che cos'è Bienno per lei?
0: Allora, Bienno è il cuore pulsante di una tradizione che andremo proprio a toccare con mano all'interno della Fucina Museo, e come il Vasorè, che è il cuore pulsante del territorio biennese, anche per me Bienno è tutto, cioè, perché Bienno è Bienno.

Rafael Guizar Valencia nacque a Cotija, nello stato di Michoacán e in diocesi di Zamora, il 26 aprile 1878. Era l'ottavo degli 11 figli di Prudencio Guizar e Natividad Valencia, proprietari terrieri e ferventi cristiani. Crebbe nel clima di grande carità della famiglia. La madre, benché facesse parte di una delle più distinte famiglie di Cotija, andava personalmente a lavare gli indumenti dei lebbrosi confinati fuori del paese. I primi studi di Rafael furono fatti nella scuola parrocchiale di Cotija. Rimase orfano della madre quando aveva 9 anni. Di lui si occupò la sorella maggiore Dolores, anche lei donna di solide virtù cristiane e di vasta carità.

A 12 anni, nel 1890, Raffaele e suo fratello Antonio entrarono nel collegio di San Simone dei Padri Gesuiti. Tuttavia l'anno successivo, essendo stato il collegio, fu soppresso dal governo. Avvertendo la chiamata al sacerdozio, Raffaele entrò nella filiale del seminario minore della diocesi di Zamora, situato a Cotija. Nel 1894 ebbe una crisi vocazionale. Interruppe quindi gli studi e ritornò in famiglia per lavorare nelle fattorie agricole del padre. A 18 anni, nell'autunno del 1896, si decise per il sacerdozio senza più ripensamenti. Cominciò quindi gli studi di filosofia nel seminario maggiore di Zamora. In questo importante periodo formativo espresse una fervorosa devozione al Sacro Cuore di Gesù, che rimase una nota caratteristica della sua vita. Fu ordinato sacerdote il 1 giugno del 1901, solennità di Pentecoste. Negli anni che seguirono fu impegnato nella predicazione delle missioni popolari nella città di Zamora e in diverse regioni del Messico. Nel 1903 fu nominato direttore spirituale del seminario di Zamora, dove insegnò anche teologia ascetica e mistica. Gli fu affidata inoltre la direzione diocesana dell'apostolato della preghiera. Il 3 giugno del 1903 fondò la Congregazione di Nostra Signora della Speranza, diretta da suo fratello Don Antonio, con lo scopo di offrire gratuitamente le missioni al popolo, nelle diocesi più povere di mezzi e di clero. Nel 1905 fu nominato missionario apostolico, compito a cui si dedicò con zelo, propagando la devozione al Sacro Cuore. Tuttavia dal 1907 al 1909 il suo vescovo lo sospese dalla predicazione. Don Raffaele, obbediente, dimostrò un'esemplare umiltà, finché non venne riabilitato nel 1909, dopo la morte del vescovo.

Nel 1910 scoppiò la rivoluzione messicana. Il 21 giugno dello stesso anno la congregazione di Nostra Signora della Speranza fu soppressa. Don Rafael si oppose alla campagna della stampa rivoluzionaria contro la Chiesa. Nel 1911 impiantò a Città del Messico una moderna tipografia per stampare il giornale cattolico La Nación, che poco dopo fu chiuso dai rivoluzionari. Nel 1912 fu nominato canonico della cattedrale di Zamora. L'anno successivo però si intensificò la persecuzione religiosa. Don Rafael fu costretto a restare a Città del Messico. Per alcuni anni visse senza una dimora stabile, sopportando ogni specie di pericoli e privazioni. Per poter esercitare il suo ministero, fu costretto a travestirsi da venditore ambulante, da medico, da musicante e in altri modi, per non farsi riconoscere come sacerdote. In quel modo poteva avvicinare i malati e assistere i moribondi, amministrando loro i sacramenti. Fu condannato a morte due volte. Braccato dalla polizia, riuscì a sfuggire alla fucilazione. Continuò comunque ad assistere i moribondi che cadevano a seguito delle battaglie armate della guerra civile. Diventata impossibile la sua permanenza in Messico, alla fine del 1915 si rifugiò negli Stati Uniti. L'anno successivo si spostò in Guatemala, dove con il nome di Rafael Ruiz predicò un gran numero di missioni. Per la sua fama di missionario fu invitato nella vicina isola di Cuba, dove per alcuni anni si prodigò in un'intensa attività missionaria.

A Cuba lo raggiunse un'inaspettata notizia. Papa Benedetto XV, il 1 agosto 1919, lo aveva nominato vescovo di Veracruz, in Messico. Fu consacrato vescovo il 30 novembre 1919 nella cattedrale de La Habana. Il trasferimento nella sua nuova diocesi avvenne dopo il disastroso terremoto del 9 gennaio 1920. Da subito si impegnò a soccorrere le vittime del sisma, stabilì per questo la sua residenza a Xalapa, allora non eretta diocesi. Il suo ministero episcopale durò circa 18 anni, dal gennaio del 1920 al giugno del 1938. Percorse tutti i 46.000 km quadrati del territorio diocesano, recandosi in visita pastorale anche alle più sperdute parrocchie. Diede poi impulso alle missioni popolari, alle catechesi, alla devozione al Sacro Cuore di Gesù. Riscattò il vecchio seminario di Xalapa, ristrutturandolo completamente, ma il governo lo confiscò nuovamente a fine lavori. Monsignor Guizar allora trasferì il seminario per la formazione dei sacerdoti a Città del Messico, dove funzionò clandestinamente per 15 anni. Fu l'unico seminario a sopravvivere alla persecuzione in Messico, contando fino a 300 seminaristi. Dal 1926 al 1929, il vescovo fu di nuovo costretto all'esilio negli Stati Uniti e nei paesi dell'America Centrale. Dopo il suo ritorno dovette di nuovo allontanarsi dal 1931 al 1937, sempre a causa dell'imperversare della persecuzione contro il clero da parte del governo rivoluzionario. Pur da lontano seguì le sorti della diocesi, attraverso lettere ai suoi vicari di curia. Quando il territorio messicano fu pacificato, in parte con il presidente Lázaro Cárdenas, nel 1937, poté ritornare nella diocesi stabilmente. Monsignor Guizar era di costituzione robusta, ma per diversi anni fu affetto da una grave forma di diabete, da insufficienza circolatoria, da flebite e ulcere varicose. Gli anni stressanti dell'esilio peggiorarono la situazione. Così nel dicembre 1937, mentre predicava una missione a Cordoba, fu colpito da un attacco cardiaco che lo costrinse definitivamente a letto. Morì il 6 giugno 1938 a Città del Messico, dove era ricoverato. La sua salma fu portata a Xalapa, poi diocesi capitale dello stato di Veracruz, dove si svolsero i trionfali funerali. La sua tomba nella cattedrale della città divenne meta di migliaia di pellegrini.

fronte della fama di santità che continuava ad accompagnare il suo ricordo, per Monsignor Guizard fu aperta la causa di beatificazione. Il processo informativo svolto nelle diocesi di Veracruz e Jalapa iniziò il 3 settembre 1952 e si concluse l'8 maggio 1954. Quattro anni dopo, l'11 agosto 1958, si ebbe il decreto sugli iscritti. Con l'introduzione della causa il 4 aprile 1974 iniziò la fase romana. Il processo apostolico fu quindi iniziato il 1 ottobre del 74 e terminato il 20 dicembre del 75. Il 18 febbraio del 77 fu emesso il decreto di convalida sia del processo informativo sia di quello apostolico. I consultori della Congregazione delle Cause dei Santi si riunirono inizialmente il 19 novembre dell'80, ma raggiunsero l'unanimità in una successiva riunione il 27 aprile dell'81. I cardinali e i vescovi membri del medesimo dicastero Vaticano hanno invece dato il 7 luglio dell'81 il loro parere positivo circa l'esercizio in grado eroico da parte di Monsignor Guizard. Il 27 novembre dell'81 quindi il Papa San Giovanni Paolo II autorizzò la promulgazione del decreto che gli conferiva il titolo di venerabile.

Come primo miracolo per ottenere la sua beatificazione è stato preso in esame il caso di Cirana Rivera. Tutta la sua famiglia in linea paterna era dotata di strane caratteristiche somatiche, come palpebre cascanti e tendenti a chiudersi, orecchie grandi. Tutte le donne che avevano quei tratti del viso non avevano avuto figli. Cirana espose la questione al suo fidanzato, Sergio Montiel Alvarado, che volle sposarla lo stesso. Già da prima del matrimonio, avvenuto il 24 aprile 1976, lei era già feconda. Un esame approfondito chiarì la situazione. Un'ostruzione bilaterale delle tube e la retroversione del corpo uterino avrebbe reso impossibile la formazione del feto. La ragione era chiarita dalla malattia genetica che causava anche i suoi singolari tratti somatici. La sindrome blefarofimosi ptosi palpebrale epicanto, inverso il primo grado, che nel caso più grave comporta un'assenza di ovulazione. A quel punto suo marito Sergio cominciò ad invocare Monsignor Guizar. Non l'aveva conosciuto, ma la devozione a lui gli era stata trasmessa da suo padre. Andava spesso a pregare sulla sua tomba, oppure si metteva in ginocchio di fronte alla sua fotografia che teneva in casa. Con la moglie coinvolse altre coppie del movimento familiare cristiano in cui erano entrati nel 77. Nel maggio dell'83 Cirana cominciò ad accusare nausea, mal di testa e altri disturbi. Il suo medico le disse che aveva un'infezione parassitaria, ma un'amica infermiera invece ipotizzò che lei fosse incinta. In effetti era così. Dopo una gravidanza senza particolari problemi, il 19 febbraio 1984 diede alla luce Sergio Junior. L'inchiesta diocesana sul miracolo si svolse nel corso del 1992 e fu convalidata il 12 marzo 1993. I membri della commissione medica riuniti il 12 marzo del 93 dichiararono che il fatto era inspiegabile secondo i criteri scientifici. In più, dato che Cirana non aveva più avuto altri figli e che Sergio Junior aveva anche lui la BPS, appariva chiaro che era nato proprio da un suo ovulo. I consultori teologi il 15 aprile del 94 si pronunciarono favorevolmente sul nesso tra l'accaduto e l'intercessione di Monsignor Guizar. Dello stesso parere furono il 7 giugno del 94 i cardinali e i vescovi della Congregazione delle Cause dei Santi. Il 2 luglio del 94 San Giovanni Paolo II autorizzò quindi il decreto con cui il concepimento e il parto di Cirana Rivera de Montiel erano da ritenere miracolosi e accaduti per intercessione del venerabile Rafael Guizar Valencia. Lo stesso pontefice lo ha quindi beatificato il 29 gennaio del 1995, fissando la sua memoria liturgica al 6 giugno, il giorno esatto della sua nascita al cielo.

Come secondo miracolo necessario per la canonizzazione, fu valutato il caso di Rafael de Jesus Barroso Santiago. Quando sua madre Valentina Santiago era incinta di 7 mesi, fece un'ecografia. L'esame mostrò che il feto aveva il labbro leporino e la palato schisi. Insieme al marito Enrique Barroso, la donna iniziò a pregare, chiedendo al beato Rafael Guizar Valencia la grazia che il figlio nascesse sano. Se questo fosse accaduto, il padre promise che l'avrebbe chiamato come lui. Quando Valentina partorì il 2 marzo 2002, fu evidente che il bambino non aveva più il labbro leporino. Il fatto fu indagato nel processo diocesano relativo, durato dall'8 luglio al 12 settembre del 2003. Il 18 maggio 2005 la commissione medica esaminò i documenti del processo e dichiarò l'inspiegabilità scientifica dell'accaduto. I consultori teologi il 15 novembre 2005, i cardinali e i vescovi della Congregazione delle Cause dei Santi il 21 marzo 2006 confermarono il nesso con la preghiera rivolta al beato Monsignor Guizar. Infine, il 28 aprile 2006, Papa Benedetto XVI riconosceva ufficialmente il fatto come miracoloso e avvenuto per intercessione del vescovo di Veracruz. Lo ha quindi canonizzato il 18 ottobre 2006 a Roma, in piazza San Pietro.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: e nell'ora
2: della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen. secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazaret, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega
4: per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
4: Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio,
4: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, credo sempre.
0: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori,
3: adesso è l'ora della
1: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
8: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
4: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio,
4: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre.
7: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non lo comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e
1: nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e
1: nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Celebriamo oggi la memoria di Santa Maria Goretti, vergine e martire. Maria vissuta dall'ottobre del 1890 al 6 luglio 1902, appartenente a una famiglia di braccianti agricoli, crebbe a Ferrier di Conca, un ambiente povero e malsano nell'agro pontino. Oppostasi alla tentata violenza da parte di un giovane, venne brutalmente uccisa, ma perdonò il suo aggressore, il quale poté assistere alla sua canonizzazione nel 1950. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, sostegno degli innocenti e gioia dei puri di cuore, che a Santa Maria Goretti hai dato in giovane età la grazia del martirio e le hai donato la corona di gloria per aver difeso la sua verginità, concedi a noi per sua intercessione una costante fedeltà ai tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi risponderà, come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio, e non mi chiamerai più Baal, mio padrone. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore.
2: Misericordioso e pietoso è il Signore.
1: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode. Senza fine è la sua grandezza.
2: Misericordioso e pietoso è il Signore.
1: Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese. Il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Misericordioso e pietoso è il Signore. Parlino della tua terribile potenza. Anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa. Acclamino la tua giustizia.
2: Misericordioso e pietoso è il Signore.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore. Lento all'ira e grande
2: è il Signore.
1: misericordioso, pietoso è il Signore, lento all'ira

il Salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi. Gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: «Andate via, la fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Parola del Signore. Questa è la versione raccontata di questo episodio, questi due episodi insieme, da parte dell'Evangelista Matteo. Marco, l'Evangelista, invece è più preciso nei dettagli, riporta anche alcune espressioni dette da Gesù. Difatti, quando il padre di quella fanciulla si avvicina, quella fanciulla è già morta, Gesù lo incoraggia e gli dice: «Coraggio, solo abbi fede». Era andato là con fede, prostrato davanti a Gesù per chiedergli questa grazia grande. E intanto una donna si era avvicinata e con fede aveva toccato l'orlo del mantello di Gesù, pensando che solo toccando la sua veste sarebbe guarita. L'Evangelista Matteo non si ferma sui particolari, anche questa donna va con fede, ma piuttosto mette in evidenza, il suo Vangelo è destinato agli ebrei, ai giudei, che c'era nella mentalità giudaica impuro e puro. Dice il libro dell'Antico Testamento, il Levitico, che chi tocca un morto o tocca una donna che ha perdite di sangue diventa impuro. Gesù supera tutto questo e dona guarigione a tutti.

supera il concetto di puro e impuro e anche dice, stando con i peccatori per cui si diventava impuri, non hanno bisogno se non i malati del medico, e lui è il medico della nostra vita sempre, anche oggi. Chiediamo al Signore che ci guarisca sempre dalle nostre infermità, comunque si manifestino. Sì, Gesù ci guarisce, ma cerca anche il Signore dei mediatori, la Madonna, mediatrice per eccellenza, sa ottenere per il suo compito di madre dell'umanità le grazie che ci sono necessarie. Quella donna che aveva perdite di sangue toccò con fede solo l'orlo del mantello di Gesù. Non è il contatto fisico, ma è l'atto di fede, la preghiera. Ricordo che la mamma di una bambina di nome Enza, quando ha lacrimato la Madonna, aveva portato la sua figlioletta di 5 anni pregando con fede. Le hanno passato poi il cotone, allora imbevuto delle lacrime, sul braccio, sulla gamba. Aveva la poliomielite, allora c'era questa malattia, e fu guarita. Teneva al braccio con la mano un ferro da stiro, che allora non era così leggero come quelli di oggi, ma era molto pesante. Dunque, guarita per la mediazione, l'intercessione della Madonna, che ha ottenuto per lei questa grazia. Così tanti altri fatti straordinari, per dire che la Madonna ci accompagna, ma qui si è rivelata, manifestata in modo particolare col segno delle sue lacrime. Diceva già Papa Francesco, parlando della lacrimazione della Madonna, quando Maria piange, le sue lacrime sono segno della compassione di Dio. Compatire, patire con, soffrire con, cioè Dio si coinvolge nelle nostre vicende umane e soffre con noi, sì, soffre con noi. E la Madonna manifesta questo amore di Dio, fino a che punto arriva. E il segno delle sue lacrime sono una benedizione che ottiene da Gesù la nostra guarigione. Lodiamo e ringraziamo il Signore per questo. Preghiamo, come facciamo ogni giorno, per ottenere dal Signore il dono della pace tra i popoli. Ce n'è tanto bisogno.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. I doni che ti presentiamo nel glorioso ricordo di Santa Maria Goretti ti siano graditi, o Signore, come fu preziosa ai tuoi occhi l'offerta della sua vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dalla Santa Martire Maria Goretti, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò.

0: della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore.
2: Proclamiamo la tua risurrezione nella festa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.
2: Amen.

Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Dio che hai glorificato tra i santi Santa Maria Goretti con la duplice corona della verginità e del martirio, per la potenza di questo sacramento donaci di superare con forza ogni male per raggiungere la gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Sedete un attimo. Impariamo certamente da Santa Maria Goretti che mentre veniva uccisa diceva: Gesù, perdono al mio uccisore per amore tuo, ma voglio che sia con me in paradiso. Quest'uomo si è convertito, è stato tanti anni qui nel carcere vicino a Noto e ha partecipato, come abbiamo ascoltato dall'introduzione alla messa, alla sua canonizzazione nel 1950. Sono esempi che ci incoraggiano a non cedere, a procedere sempre secondo la volontà del Signore. Ricordo, ho parlato della Madonna delle Lacrime che ha ottenuto dal Signore tante grazie fino ad oggi. Ricordo in particolare una signora che veniva da qua vicino, vicino Catania, un paesino che sta ai piedi dell'Etna, la signora Anna, che aveva diagnosticato un tumore al pancreas e l'avrebbero dovuto operare togliendole il pancreas con tutto quello che questo comporta. Poi invece, quando durante l'operazione il chirurgo ha aperto e ha visto, era amico del marito, lo ha chiamato subito per telefono, così mi ha raccontato e testimoniato la signora Anna, dicendo: non è dentro il pancreas, è poggiato sopra, quasi che come con un cucchiaio si potesse togliere. Ha fatto l'intervento, ma poi non ha avuto bisogno assolutamente di nulla, né di chemio né di altro, era perfettamente guarita ed è venuta il 31 agosto di qualche anno fa, durante i giorni dell'anniversario della lacrimazione, con il marito qui per ringraziare la Madonna del dono ottenuto e ricevuto. Ecco, questo ci rinsalda nel fatto di avere fiducia nel Signore, nella Madonna, che ci accompagnano sempre in tutte le circostanze della vita. Forse attendono da noi un atto di fede più impegnato, una preghiera più intensa, e questo possiamo provare a farlo. Ecco, questo ci aiuti a riprendere un cammino cristiano che diventa una testimonianza che aiuta anche gli altri. Adesso concludiamo la celebrazione con l'invocazione alla Madonna delle Lacrime, alla supplica. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore, di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Trump torna a dominare la scena internazionale, nuovo affondo contro Meloni con un post che riapre lo scontro di giugno, mentre sul fronte sportivo la sua telefonata a Infantino per Balogun scuote i mondiali. Alla vigilia del vertice NATO di Ankara la tensione sale, Zelensky si prepara al faccia a faccia con gli alleati e intanto un nuovo attacco russo devasta Kiev. Disagi sulla rete ferroviaria, lavori a Firenze rallentano l'alta velocità, guasto a Milano Centrale, in mattinata blocca treni tra ritardi e cancellazioni. Buonasera da Elena Seno, in apertura le tensioni riaperte dal presidente statunitense Trump con l'Italia dopo il nuovo attacco alla premier Meloni, Palazzo Chigi sceglie di non replicare. Il servizio di Augusto Cantelmi.
3: Sopire e troncare, troncare e sopire. Di fronte al nuovo attacco di Trump a Meloni a Palazzo Chigi ci si affida al motto manzoniano per spegnere al più presto l'ennesimo scontro con Washington. Bocche cucite, l'ordine di scuderia che coinvolge tutte le forze di maggioranza. Le uniche dichiarazioni concesse a Tajani, per il quale le parole di Trump si commentano da sole, e a Crosetto le persone passano, i legami con gli Stati Uniti restano. Nel meme pubblicato sui social di Trump campeggia una foto con la frase «Serve un ordine restrittivo», il riferimento abbastanza esplicito al G7 francese e alla polemica legata proprio a Meloni e alla richiesta di selfie implorata, come raccontato da Trump. Anche in questo caso dunque un attacco volgare verso la premier italiana vista come una specie di stalker a cui servirebbe, secondo il post di Trump, un divieto di avvicinamento nel vertice di domani della Alleanza Atlantica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, lì nello studio.
2: E l'ennesima frecciata del presidente americano contro la premier italiana arriva appunto a poche ore dal summit della NATO in Turchia. Tensioni in seno all'alleanza tra Europa e Stati Uniti sulla questione fondi. Antonio Soviero.
4: La vigilia del vertice NATO ad Ankara è segnata da un'altissima tensione geopolitica e rigorose misure di sicurezza. Diverse strade della capitale turca chiuse, presidiate da un numero elevato di poliziotti, vietata qualsiasi manifestazione. Al summit di domani e dopodomani parteciperanno 32 capi di Stato e di governo. Il più atteso, manco a dirlo, è Donald Trump. Sul tavolo del vertice gli aiuti all'Ucraina, il possibile attacco russo alla Polonia e soprattutto le spese militari. Nella conferenza pre-summit il segretario generale Rutte dichiara che gli USA non stanno spaccando la NATO e che è giusto riequilibrare le spese militari. Da Ankara potrebbe uscire una NATO 3.0 a trazione, in prospettiva europea, con capofila la Germania. Il tycoon ribadirà che gli USA garantiranno la sicurezza solo a chi aumenterà fino al 5% del PIL la spesa per la difesa e gli alleati europei mostreranno invece i passi concreti per raggiungere l'obiettivo. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Intanto in Ucraina la Russia ha colpito ancora pesantemente la capitale Kiev. Sentiamo il servizio di Vito De Torre.
5: I servizi segreti ucraini avevano avvertito la popolazione che la Russia avrebbe lanciato un nuovo pesante attacco su Kiev e così è stato. Allo scattare dell'allarme missilistico decine di migliaia di persone si sono rifugiate nella metropolitana, ma non tutti sono riusciti a mettersi in salvo. Il bilancio provvisorio è di 15 morti mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. L'attacco arriva alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Zelensky chiede decisioni forti agli alleati. La contraerea ucraina a corto di munizioni non è riuscita ad intercettare i 35 missili lanciati contro la capitale. Intanto Trump sostiene che Putin sente la pressione e vuole mettere fine alla guerra, ma sul campo non ci sono segnali di distensione. Il Cremlino parla ormai apertamente di guerra e non più di operazione militare speciale e lascia intendere una mobilitazione più ampia. Kiev invece rivendica attacchi contro 3 raffinerie russe. Vito De Torre, linea allo studio.
2: In Iran anche oggi le celebrazioni funebri dell'Ayatollah Khamenei, presenti molti familiari, ma non il figlio e successore Moqtaba, il servizio di Fabio Bolzetta.
6: Cerimonie d'addio al terzo giorno. Oggi nella piazza attorno alla torre Azadi, uno dei luoghi simbolo di Teheran, il corteo funebre del leader supremo Ali Khamenei. Lungo 20 chilometri si moltiplicano le bandiere nazionali iraniane e le immagini del leader ucciso nell'attacco statunitense israeliano il 28 febbraio scorso a Teheran. Un'altra processione si terrà nella città centrale di Qom e mercoledì il corpo di Khamenei sarà trasferito nelle città sante sciite di Najaf e Karbala in Iraq per ulteriori riti, poi verrà sepolto giovedì nella sua città natale di Mashhad. È vendetta una delle parole che risuona tra la folla e il lutto a Teheran. Vi sono il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e i familiari di Ali Khamenei, mentre assente e mai comparso in pubblico il suo successore Mojtaba, rafforzando ancora una volta le ipotesi sul suo stato compromesso di salute causato dal ferimento sotto gli attacchi a Teheran. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: E restiamo in Medio Oriente. Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo di governo della striscia di Gaza. Ci aggiorna la corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
7: Hamas ha annunciato oggi da Gaza City lo scioglimento del suo comitato di governo di emergenza per trasferire i suoi poteri al comitato di tecnocrati palestinesi che ancora non hanno messo piede nella striscia, nominati mesi fa dal consiglio di pace di Donald Trump. Ne prendiamo atto, ma valuteremo le azioni e non le promesse, la risposta secca del direttivo dell'organismo creato dalla Casa Bianca per un piano di pace per Gaza, di fatto in stallo, perché nell'annuncio di oggi non è coinvolto il braccio armato di Hamas e senza la consegna, almeno graduale, delle armi difficilmente si faranno passi in avanti. Ieri il premier Netanyahu ha ripetuto che senza disarmo di Hamas non inizierà alcuna ricostruzione neppure nel territorio occupato dall'esercito israeliano, ormai quasi 70% della striscia praticamente ridotto in un cumulo di macerie. Nei prossimi giorni potrebbero riprendere in ogni caso i negoziati al Cairo nella speranza che qualcosa si muova a beneficio dei 2 milioni di palestinesi che sopravvivono da quasi 3 anni in condizioni indegne e che non sono evidentemente la priorità di nessuna delle parti in causa. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
2: Voltiamo pagina. Giornata con pesanti disagi per chi ha viaggiato stamane in treno a causa di lavori programmati a Firenze, ma anche di guasti. Il servizio è di David Murgia.
8: È iniziata una settimana caldissima non solo per l'AFA che attanaglia l'Italia, ma anche per il trasporto ferroviario. Il traffico è interrotto fino al 10 luglio sul nodo ferroviario interessato dall'alta velocità all'altezza di Firenze per un intervento di manutenzione programmato, ma le ripercussioni sono a livello nazionale. Come se non bastasse, la giornata di oggi è stata segnata anche da guasti sulle linee rimaste attive. Il più importante, alla stazione di Milano Centrale, ha generato ritardi fino a 1 ora e la soppressione di diverse corse. La colpa, si fa per dire, di tutto questo caos per il trasporto ferroviario è la demolizione e la ricostruzione di questo cavalcavia toscano, noto come Ponte Alpino. Una prima interruzione del traffico è scattata alle 23 di ieri e terminerà alle 4 di venerdì 10 luglio, dividendo di fatto così l'Italia in due parti. Poi ci sarà una seconda tranche di lavori dalle 23 di domenica 26 luglio fino alle 11 di giovedì 30 luglio. Per evitare troppi disagi è stato previsto un servizio navetta con bus tra Firenze Campo Marte a Firenze Santa Maria Novella in collegamento con alcune frecce. Davide Murgia, linea allo studio.
2: La società di gestione dell'aeroporto di Catania comunica che in seguito alle attività vulcaniche dell'Etna permane l'interruzione delle attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle ore 20 di stasera, quindi disagi anche per chi viaggia da Catania. È accusato di tentato omicidio l'anziano di 99 anni che stamani ha sparato alla moglie ultraottantenne a Savona. L'uomo, che subito dopo i fatti era stato portato all'ospedale San Paolo per alcune escoriazioni, è stato poi sentito in caserma, mentre la moglie si trova in terapia intensiva e versa in condizioni critiche. Secondo quanto appreso, l'uomo custodiva in casa l'arma, una pistola semiautomatica, ma non aveva il porto d'armi. Ancora da chiarire le motivazioni del gesto. Appello dei vescovi della regione Campania, che si rivolgono alle comunità cristiane e alle istituzioni politiche, raccogliendo l'eredità delle recenti visite del Papa a Pompei, Napoli e a Cerra. Il servizio è di Nicola Ferrante.
9: Un invito a mettere al centro la dignità della persona e il cuore dell'appello sottoscritto dai vescovi della Conferenza Episcopale Campana, che rilancia il messaggio consegnato da Papa Leone durante la sua visita nella regione a fine maggio scorso. Non possiamo ignorare la condizione delle carceri, scrivono i presuli campani. Ci preoccupano i centri di permanenza per il rimpatrio e la condizione dei migranti e dei Rom. Il rischio è che vengano percepiti come problema da respingere. Poi il nodo sanità con le diseguaglianze territoriali e sociali e la custodia della vita, quella fragile è sempre da custodire, come spiega Monsignor Antonio Di Donna, presidente della Conferenza Episcopale Campana.
10: La difesa della vita, la dignità della persona è una sola e basta dividere alcuni da altri, quindi basta dividere anche i cattolici tra quelli più sensibili a certi temi e altri sensibili ad altri temi.
9: Nicola Ferrante, linea allo studio.
2: Pubblicato il percorso tematico per l'incontro che si terrà in Vaticano d'ottobre, convocato da Leone XIV a 10 anni dall'esortazione apostolica Amoris Laetitia, il servizio di Cristiana Caricato.
11: A 10 anni da Amoris Laetitia, la Chiesa torna ad interrogarsi sulla famiglia e le sue dinamiche. Presentato oggi dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e dalla Segreteria Generale del Sinodo, il percorso tematico per l'incontro annunciato da Leone XIV il 19 marzo scorso, che si terrà in Vaticano dal 7 al 14 ottobre 2026. Convocati i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali, ma come rivelato dal Pontefice a conclusione dell'ultimo concistoro, parteciperanno anche alcune famiglie per condividere la propria esperienza, essenziale per rilanciare poi nelle chiese locali un'azione pastorale condivisa. Uno spazio reale di ascolto, discernimento, confronto, ma soprattutto concretezza. A 10 anni dall'esortazione post-sinodale che aveva aperto delle possibilità per i divorziati risposati per accedere all'Eucaristia, si farà una verifica delle intuizioni contenute nel testo ed emerse nelle due assemblee dedicate alla famiglia. Precarietà lavorativa e abitativa, malattie, emergenza educativa e solitudini, le tante fragilità che le famiglie devono affrontare, mentre il loro ruolo nella missione della Chiesa rimane centrale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Mondiali nella bufera, la FIFA revoca la squalifica di Balogun dopo la telefonata di Trump a Infantino. L'attaccante statunitense torna in campo contro il Belgio, decisione senza precedenti che scuote il mondo del calcio. Federico Plotti.
12: Quel fallo non c'era, dice il presidente americano Trump, che rivela di aver parlato con il numero uno del calcio mondiale Infantino prima della decisione della UEFA di sospendere la squalifica del bomber statunitense Folarin Balogun, espulso per un fallo nell'ultima partita disputata dagli States contro la Bosnia. A salvare l'attaccante americano ci ha pensato direttamente la Federazione Internazionale, che ha sospeso la squalifica appellandosi a un articolo del suo statuto che finora, nella storia quasi centenaria dei campionati del mondo, non era mai stato applicato. Dunque Balogun ci sarà questa notte, calcio d'inizio alle 2 ore italiana contro il Belgio negli ottavi di finale. Trump ringrazia e lo fa pubblicamente sul suo social, alimentando però sospetti su possibili ingerenze da parte della Casa Bianca direttamente sul numero uno del calcio mondiale. Non ci sta però il Belgio, la stessa UEFA, la credibilità del mondiale è ormai compromessa, commenta l'Unione delle Federazioni Calcistiche Europee. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Tennis, Flavio Cobolli vola ai quarti di finale di Wimbledon, l'azzurro sconfitto in 3-7 l'australiano Alex De Minaur per 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. E anche Jasmine Paolini si è qualificata ai quarti di finale del torneo di Wimbledon, l'azzurro ha superato in 3-7 la filippina Alexandra Ayala col punteggio di 6-4, 4-6 e 6-3. L'Italia torna a scaldarsi a metà settimana, secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore. Per Firenze domani prevista l'allerta arancione, da mercoledì si raggiungono anche Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Siamo al termine del nostro radiogiornale, ringrazio Sabino D'Alessandro in regia e ringrazio voi per l'ascolto.

0: luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

0: trova un posto tranquillo dove rimanere solo. Mettiti comodo, chiudi gli occhi e respira lentamente. Rilassati e libera la mente. Ripeti più volte a te stesso, molto lentamente: l'amore vero è donare gratuitamente. Donare per ricevere qualcosa in cambio non mi interessa. Sono abbastanza ricco da poter dare senza aspettarmi nulla. Progetta quello che vuoi donare, a chi e come. Immagina di poterlo fare. Pianifica la tua azione. Agisci e passa alla realizzazione. Buon lavoro. La cura per donare. È impossibile non sbagliare. L'Apostolo Pietro è spesso quello che parla per tutti, a volte a sproposito, altre no, altre ancora senza alcuna cognizione di causa. Comunque sia, è certamente uno che ha sempre voglia di farci una ragione delle cose che gli stanno capitando. È quello che a un certo punto sbotta: noi abbiamo lasciato tutto per seguirti, ma a che pro? È lui che si lamenta. Quando deve risalire sulla barca e rigettare le reti dopo aver faticato tutta la notte senza aver preso neppure un pesce. È il solo a tuffarsi in mare per andare incontro al maestro camminando sulle acque, per poi confondersi e affondare, e preso per i capelli all'ultimo secondo si becca pure un bel rimprovero. È il solito impulsivo che risponde a tono alla domanda: ma la gente chi dice che io sia? E questa volta gli va bene. Ma è per lui il bade retro Satana. È lui che sfodera la spada a protezione di Gesù senza pensarci due volte, e anche lì sbaglia. È quello che promette fedeltà fino alla morte e alcune ore dopo si rimangia tutto per la paura di lasciarci la pelle. Pietro si fa avanti sempre, nel bene e nel male, spiana la strada a tutti. Per questo è il primo, il più grande probabilmente, e il più piccolo. In lui c'è tutto l'uomo, quello che è e quello che può essere. Simon Pietro va avanti sempre con ingenuità e anche d'impulso, ma le sue domande non sono mai banali, come quando chiede: e dunque maestro, quante volte dovrò perdonare? 7 volte forse? Non 7 Pietro, ma 70 volte 7. La risposta di Gesù è un vero pugno allo stomaco. Ce lo siamo chiesti tutti: quanto dovrò sopportare ancora questa persona? A tutto c'è un limite, adesso basta. Le persone sono belle e brave, ma si sa, errare humanum est. Prima o poi tutti ci ritroviamo di fronte alla delicata questione del perdono. È plausibile l'idea che si possa perdonare una volta o due, al massimo 3, ma 70 volte 7, francamente, sembra una pretesa inaccettabile, inumana.
1: Una cordiale buonasera a tutti voi, carissimi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Voce nel Deserto. Scusate l'interruzione, ma purtroppo siamo giunti alle ore 20 e iniziamo così questo incontro di preghiera mariano del lunedì con il Santo Rosario, poi la celebrazione eucaristica, la consegna della statua della Madonna Pellegrina a una famiglia che l'ha prenotata e che la terrà per un mese circa. Quindi a tutti voi che siete all'ascolto, se non potete partecipare in presenza, beh, benissimo, veniamo noi da voi con la diretta radio che ha appena iniziato con il canto. A tutti quindi un buon rosario e una buona partecipazione.
0: È possibile, è del tutto normale.
2: Di Radio Voce nel Deserto. Iniziamo con la recita del Credo Apostolico. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, Madre e Regina dei giovani e delle vocazioni,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per

0: In questo Santo Rosario mediteremo i miracoli, i prodigi, i segni di Gesù. Nel primo mistero contempliamo le opere compiute da Gesù, ci portano a credere in Lui. Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le compio, anche se non volete credere a me, credete almeno alle opere, perché sappiate che il Padre è in me e io nel Padre. Per capire il senso dei miracoli che hai operato, occorre essere umili e riconoscere che è la potenza del Padre a operare in te, Gesù. A queste condizioni il miracolo diventa come una luce intensissima che svela il nostro cuore, il tuo cuore divino.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti. Siamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Salvaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, Madre e Regina dei giovani e delle vocazioni,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.

0: secondo mistero, l'acqua trasformata in vino alle nozze di Cana. Ci fu uno sposalizio a Cana e c'era la madre di Gesù. Fu invitato anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre disse a Gesù: «Non hanno più vino». E Gesù: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate ciò che vi dirà». Gesù disse: «Riempite d'acqua le anfore». Le riempirono fino all'orlo. «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». «A Cana hai fatto un miracolo per due sposini, così ci hai insegnato a cercare il tuo mistero di Salvatore, non nei grandi avvenimenti, ma nell'amore, che sa rendere belle anche le cose più umili. Al miracolo hai voluto associare la madre per insegnarci a rivolgerci a lei con fiducia».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, tu sei benedetta fra le donne.
0: Maria, tu
1: sei il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia.

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega
1: per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, Madre e Regina dei giovani e delle vocazioni,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.

0: Terzo mistero, la tempesta placata. Gesù disse: passiamo all'altra riva. Si sollevò una gran tempesta. I discepoli dissero a Gesù: Maestro, non ti importa che moriamo? Gesù sgridò il vento e disse al mare: calmati. Il vento cessò e vi fu bonaccia. Poi disse: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Gesù: tu rimproveri gli apostoli per la loro poca fede, nonostante avessero già assistito a numerosi tuoi prodigi. Il cammino della Chiesa in 2000 anni, pur in mezzo a tante vicende, non è forse una prova ancora maggiore che tu sei con noi? E perché non crediamo? Abbiamo veramente capito chi sei, Gesù?
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso è nell'ora della
2: nostra morte. Amen.

0: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, Madre e Regina dei Giovani e delle Vocazioni,
1: prega per noi.
0: Regina del

0: Quarto mistero, la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse: «Dove possiamo comprare il pane perché abbiano da mangiare?» Gli disse uno dei discepoli: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci». Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti. E lo stesso fece dei pesci, finché ne vollero. L'episodio della moltiplicazione dei pani è un segno anticipatore dell'Eucarestia. Ma non solo. Tu ci inviti a guardare più in là, più in su, anzi, a guardare dentro. I miracoli ci conducono al Padre, alla vita eterna, alla tua risurrezione.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti,
1: come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci del male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: adesso è

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, Madre e Regina dei giovani e delle vocazioni,

0: Quinto mistero, la pesca miracolosa. Gesù disse a Simone: prendi il largo e calate le reti. Simone rispose: maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci che le reti si rompevano. Il miracolo sta nell'abbondanza straordinaria di pesci accolti nell'umile rete del pescatore di Galilea. Ma non è forse un segno ancor maggiore il fatto che tu, figlio di Dio, scegli come cattedra una povera barca per insegnare ai più poveri i misteri del regno dei cieli?
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno, tuo Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno, tuo Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno, tuo Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, Madre e Regina dei giovani e delle vocazioni, prega per noi. Regina della pace, prega.

0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Santa Maria,
1: prega per noi,
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi,
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi,
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi,
0: Madre di Cristo, Re dei secoli,
1: prega per noi,
0: Gloria dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine povera e umile,
1: prega per noi.
0: Vergine mite e dolce,
1: prega per noi.
0: Serva obbediente nella fede,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Operatrice del Redentore,
1: prega per noi.
0: Piena di grazia,
1: prega per noi.
0: Fonte di bellezza,
1: prega per noi.
0: Tesoro di virtù e sapienza,
1: prega per noi.
0: Frutto primo della redenzione,
1: prega per noi.
0: Discepola perfetta di Cristo,
1: prega per noi.
0: Immagine purissima della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Donna della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Donna vestita di sole,
1: prega per noi.
0: Donna coronata di stelle,
1: prega per noi.
0: Signora di bontà immensa,
1: prega per noi.
0: Signora del perdono,
1: prega per noi.
0: Signora delle nostre famiglie,
1: prega per noi.
0: Letizia del nuovo Israele,
1: prega per noi.
0: Splendore della Santa Chiesa,
1: prega per noi.
0: Onore del genere umano,
1: prega per noi.
0: Avvocata di grazia,
1: prega per noi.
0: Ministra della pietà divina,
1: prega per noi.
0: Aiuto del popolo di Dio,
1: prega per noi.
0: Regina dell'amore,
1: prega per noi.
0: Regina di misericordia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina della terra e del cielo,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: saremo fatti degni delle promesse di Cristo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Un Pater Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre e per l'acquisto della Santa Indulgenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debiti. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a San Giuseppe. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme con quello della tua Santissima Sposa. De, per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo potere d'aiuto soccorri ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici, propizio dal cielo, in questa lotta col potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore. E come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità. Estendi ogni ora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Concludiamo il Santo Rosario con la preghiera sotto la tua protezione e la preghiera a San Michele Arcangelo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia. Sii tu nostro sostegno contro la perfidia e le insidie del diavolo. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, te ne preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali errano nel mondo per perdere le anime. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Celebriamo assieme l'Eucaristia, concludiamo questo ciclo, questo percorso di quest'anno, i nostri incontri di preghiera del lunedì. Ecco, chiediamo al Signore proprio di fare tesoro di tutte le nostre intenzioni, di tutto, ecco, il desiderio che abbiamo avuto nella preghiera di stare vicini alla nostra Chiesa, ai nostri fratelli. Ci dia il Signore il dono, ecco, di comprendere tutto ciò che riceviamo, anche nel profondo del cuore, ascoltando la Sua parola, ascoltando la predicazione, nel silenzio quando siamo in adorazione. Ecco, celebriamo sempre questa Eucaristia, ci siamo un piccolo gruppo, ma aperti al mondo, aperti a tutta la Chiesa universale. Ecco, come ci insegna Maria, ecco, disposti all'evangelizzazione. E questa sera, ecco, celebra con noi Padre Garrett, Father Garrett, che è cappellano, ecco, alla base USAF di Aviano, cappellano militare. Lui, ecco, un sacerdote, viene dagli Stati Uniti, sta imparando un po', ecco, anche l'italiano, ci capisce, ci segue, ecco, ma ancora non lo parla correntemente, però gli piace e soprattutto, ecco, si unisce spesso a noi anche in parrocchia per la preghiera. Siamo lieti anche di questa presenza, di questa testimonianza. Assieme a lui preghiamo in modo particolare in questi giorni anche per il Santo Padre, anche lui americano, ecco, Papa Leone XIV. Chiediamo al Signore che prepari il nostro cuore, il nostro spirito. Invochiamo il perdono e la misericordia. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Dio, sostegno degli innocenti e gioia dei puri di cuore, che a Santa Maria Goretti hai dato in giovane età la grazia del martirio e le hai donato la corona di gloria per aver difeso la sua verginità, concedi a noi per sua intercessione una costante fedeltà ai tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più Baal, mio padrone. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Parola di Dio. Misericordioso e pietoso è il Signore. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese, il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi. Gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta, proprio ora. Ma vieni, imponi la tua mano su di lei, ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: «Andate via, la fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Parola del Signore.

Sia lodato il nome di Gesù e di Maria. Stiamo leggendo, ecco, in questo tempo, soprattutto in queste domeniche, il Vangelo di Matteo. Ecco, questo anno è dedicato al Vangelo di Matteo. Proprio ieri c'è stato questo Vangelo così bello, così, ecco, forte, centrale, dove, ecco, Gesù viene proprio descritta questa scena, questo stato d'animo di Gesù che esulta, è contento e nella gioia, perché anche se molti non lo seguono più, ecco, quando lui comincia ad annunciare il suo messaggio, il suo Vangelo, molti se ne vanno. Il Vangelo dice chiaramente questa cosa. Invece ci sono alcune persone che lo seguono con grande convinzione. E dice Gesù: questi sono i piccoli. E nel Vangelo, ecco, di Matteo, i credenti sono i piccoli, sono sempre i piccoli. Quando parla della sua Chiesa, di noi credenti, noi cristiani, Matteo dice i piccoli. Ecco, vi ricordate l'altra domenica precedente, quando disse: a chi darà solo un bicchiere d'acqua fresca, questi piccoli che credono non perderà la ricompensa. O anche nel Vangelo quello famoso del giudizio universale, a destra, a sinistra, ecco, quando dice: avete fatto queste cose ad uno di questi miei fratelli più piccoli. Questi piccoli non sono i poveri e neanche i bambini. In Matteo i piccoli siamo noi, i credenti. E questa parola veniva usata tante volte anche da Don Angelo, che diceva proprio: dobbiamo essere piccoli per seguire Gesù, dobbiamo essere, ecco, così spiritualmente semplici. E credo che anche il Vangelo di questa sera, perché poi cosa vuol dire i piccoli? Chi sono i piccoli che oggi ascoltano, credono, si lasciano toccare dal Signore? Ecco, questo Vangelo molto bello, questo papà che ha perso la figlia, ecco, anche in questi passaggi, o che la stava perdendo, era appena morta. Ecco, questi momenti della vita ci fanno capire quanto poco valiamo, quanto poco pesiamo, quanto poco contiamo. A volte ci crediamo, abbiamo qualche carica, qualche titolo, così. E lì ti fai piccolo e capisci che hai bisogno di Dio e di qualcuno che ti renda vicino, vicino al Signore, che ti permetta di andare vicino. E allora quest'uomo va da Gesù e dice: vieni da mia figlia. E Gesù, ecco, ci va. Gesù, chiamato in causa, non dice: no, non vengo. Gesù, quando viene chiamato in causa, si muove. E poi subito si inserisce l'altra figura, questa donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, disperata, ecco, non riusciva a trovare la guarigione anche attraverso i medici o attraverso i guaritori. Ecco, quante volte ci troviamo in questa situazione anche oggi, nonostante, ecco, la medicina, nonostante tutto questo, a vivere esistenze intere nelle corsie degli ospedali perché siamo malati o perché seguiamo nostri parenti malati. Anche quello lì è un momento in cui, ecco, la prospettiva della vita cambia. Anche questa donna in qualche modo si è fatta piccola e ragionava così, diceva: se riesco anche solo a toccarlo sono sicura che sarò salvata. E magari prima, quando le cose gli andavano bene, non aveva questo pensiero. Da 12 anni, ecco, questa donna era malata. Anche la bambina aveva 12 anni, non lo dice Matteo, ma lo stesso racconto fatto da San Luca precisa: aveva 12 anni. E questa donna tocca Gesù e Gesù gli dice proprio: la tua fede ti ha salvata. Proprio il fatto che tu hai voluto toccarmi. Ed ella guarisce, ritorna alla vita, ritorna alla salute.
E poi ecco, arriva a casa di questa bambina, di quest'uomo che ha la figlia che è mancata da poco, e già stanno facendo il lutto, giustamente. E Gesù dice questa cosa, ecco, e dice: andate via, la fanciulla non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Questa è proprio la derisione della fede, la derisione del credente. Dice: sì, sì, certo, sì, sappiamo come va la vita. E allora Gesù li allontana, perché coloro che non credono non possono partecipare a questo momento di salvezza. E avviene proprio questo risveglio. La prese per mano ed ella si alzò. E questa parola che viene usata, si alzò, è una delle parole usate per la resurrezione. Egeiron, risorse. Ecco, Gesù fa dei segni miracolosi che sono sicuramente avvenuti. Questi segni miracolosi però, ecco, vogliono parlarci di Dio, perché non si ripetono sempre. E queste due persone miracolate poi dovettero morire. Anche questa donna guarita, questa ragazzina, poi morì. Comunque la vita, ecco, però concesse questi due segni, e a volte il Signore concede dei segni grandi per farci capire meglio. Ecco che andando da Lui e facendoci piccoli, e con questo desiderio proprio di toccarlo, di farne esperienza, di conoscerlo, ecco che ci sia proprio una esperienza del Signore, ecco che ritorniamo alla vita in questa vita mortale. Ma il Signore poi vuole salvare non solo la nostra anima, ma tutta la nostra persona nella vita eterna. Questa sera volevo anche parlarvi brevemente, avete capito, ecco, oggi è il giorno di Santa Maria Goretti. 12 anni avrebbe fatto gli anni a ottobre, è morta a luglio, 6 luglio, mancavano 2-3 mesi, ma anche lei, c'è questa cifra che oggi ci insegue, 12 anni, che significa pienezza, come le 12 tribù di Israele. E qua 12 anni, dopo 12 anni di sofferenza, ecco, il suo percorso di questa donna era arrivato al culmine. Gli ebrei a 12 anni, ecco, diventavano e diventano tuttora adulti nella fede. E allora c'è questa storia luminosa di Maria Goretti, che è vissuta a cavallo fra 1800 e 1900. Apparteneva a questa famiglia poverissima. L'Italia era fatta di gente che viveva in una povertà assoluta, massacrata dal lavoro dei campi, dal lavoro, si faceva le ferriere, quello che c'era quella volta, e poi c'erano le malattie, la malaria. Il suo papà muore di malaria, e forse anche lei aveva, il suo corpo aveva già cominciato a combattere questa malattia. Ecco, sappiamo che aveva questa spiccata spiritualità, una bambina che pregava, una bambina che era assidua nella preghiera. La preghiera del rosario era proprio attaccata alla sua corona. Visse proprio questo lutto, la perdita del carissimo papà. E poi c'è questo fatto, no, che fa pensare proprio al suo cammino di santità, anche se era molto giovane, anche se viveva nella povertà più assoluta, non sapeva leggere e scrivere. Pensate quando era limitato il mondo di questa bambina, eppure questa piccola del Signore aveva capito la cosa più importante, che è a Gesù che bisogna guardare. E allora c'è proprio questo fatto straordinario. Chiede di anticipare la prima comunione, che avrebbe dovuto fare l'anno dopo, a 12 anni, che non l'avrebbe fatta perché è stata uccisa, e invece anticipa perché ha fretta, vuole essere più unita a Gesù.
E questi sono, ecco, fatti certi, sicuri. Maria Goretti era così, anticipò la prima comunione per sua richiesta. E poi, ecco, la famiglia ancora prima si trasferì nella zona del Lazio, e lì in questa grande casa vissero con un'altra famiglia, la famiglia Serenelli. E proprio questo giovane Alessandro Serenelli, un giorno, era il 5 luglio del 1902, ecco, cercò di abusarla, di violentarla. Il papà non c'era più, anche per difenderla, per dare sicurezza alla famiglia. Lei si occupava di rammendare i vestiti, era uno dei suoi lavori, preparava il pranzo, andava a vendere, cioè faceva, lavorava, ecco, in una maniera che oggi, ecco, ci manderebbero tutti in prigione, ma ecco, se non fosse stato così quella volta non avrebbero mangiato. Allora gli chiede di rammendare dei vestiti, la attira in questa trappola, lei in qualche modo resiste, si rifiuta, ecco, lui la colpisce con un punteruolo di legno, la massacra, ecco. E poi scappa via, e poi scoprono, lei non è morta subito, viene portata in ospedale. Il giorno dopo, ecco, i medici dicono subito che non possono salvarla, e ecco, Marietta muore difendendo la sua integrità, ecco, la sua appartenenza completa al Signore. Si rifiuta, ecco, di subire un abuso di questa persona, e muore proprio, è stata definita martire della purezza. E quindi ci sono i martiri della fede, della carità, e lei è proprio martire della purezza, perché ha voluto difendere e custodire la sua castità, mettendola, ecco, in un posizione più importante della vita. Pensiamo alla bellezza di questo cuore, e sembra proprio che abbia, ecco, prima di morire abbia voluto perdonare questo giovane. Abitavano nella stessa casa, le famiglie erano legate. E poi c'è la storia di lui, ecco, la storia di questo Alessandro, che invece aveva avuto una storia molto sfortunata. Il papà era un alcolista proprio terribile, che quando tornava a casa rendeva, la mamma è morta in manicomio, ecco, era stata, e c'era proprio una fragilità psicologica, psichiatrica nella famiglia. Anche il fratello, che aveva tentato la via del seminario, ecco, muore in un manicomio. Quella volta i manicomi ci mettevano dentro, facevano gli elettroshock, poi stavi lì, insomma, fino alla fine. E lui, ecco, abusa di questa ragazza, poi viene subito scoperto, i carabinieri capiscono subito, e viene arrestato, rimane quasi 30 anni, in carcere. Proprio viene spostato in vari luoghi di detenzione, è una vita in carcere, dai 20 fino a quasi ai 50 anni. Ecco, quando inizia la causa di beatificazione di Maria Goretti, lui è ancora in carcere, gli vengono, ecco, date queste notizie, guarda che la stanno facendo santa, guarda che, ecco, la Chiesa ha deciso di fare questa indagine per sondare, per approfondire, no? E lui, ecco, reagisce in vari modi. Poi si dice che abbia iniziato la conversione, ha chiesto il perdono a mamma Assunta, che alla fine glielo concede. È presente a Piazza San Pietro nel giorno della beatificazione, canonizzazione di Marietta, di Maria Goretti. E poi, cosa volete, termina la sua vita, era uscito dal campo. Beatificazione, canonizzazione di Marietta, Maria Goretti. Poi, cosa volete, termina la sua vita, era

Ecco, c'è anche una lettera nella quale lui chiede perdono pubblicamente per il suo peccato, per il grande peccato che ha commesso, esorta la gioventù a non lasciarsi traviare ma a seguire la via di Dio, e poi ecco chiede perdono ai familiari, chiede perdono alla famiglia. Ecco, qualcuno dice che forse il suo cammino non fu proprio così luminoso, ma che in qualche modo, ecco, era un poveraccio, insomma, accettò questa misericordia, questa accoglienza della Chiesa che gli permise di vivere dignitosamente. Noi non sappiamo, non sappiamo perché non ci sono documenti chiari, però ecco, io credo che una cosa possiamo dirla, che lui abbia fatto questo grande cammino di conversione oppure no. Ecco, siamo certi che la vicenda di Maria Goretti ha gettato luce anche nella vita di quest'uomo che è stato sfortunatissimo, però ha anche fatto una cosa terribile e poi ha avuto una vita, immaginiamo, 30 anni di carcere, una vita terribile, miserabile. Ecco, io credo che Maria Goretti ha gettato luce anche su questa vita, e credo che ci fosse della conversione in lui, per quanto poteva. Immaginiamo, ecco, immaginiamo una persona che forse non era in grado di cogliere tutta la luce, tutta la bellezza, una vita sempre fatta di violenza, di fallimenti, di... E credo che alla fine, ecco, abbia conosciuto la misericordia di Dio. Lui riposa nello stesso santuario, dove riposa la salma di Santa Maria Goretti, nel santuario diocesano di Santa Maria di Marietta a Corinaldo. Anche lui giace lì assieme con lei. Mi sembra un segno molto bello, molto forte anche questo. E certamente Maria Goretti è una piccola del Signore, se non era piccola lei, di età, ma in questa profonda umiltà, ma anche in questo desiderio di essere proprio con Gesù, di stare con il Signore Gesù. Questa vita, ecco, spezzata così presto, che potrebbe sembrare una vita inutile, dice, morte così presto, non ha potuto fare niente, non ha potuto sposarsi, non ha potuto farsi suora, non ha potuto avere i bambini, non ha potuto fare... Ecco, ma in realtà custodire questo dono della fede e cercare il Signore sempre di più, una cosa grande. E allora mi viene da pensare anche a tutti noi, a tutti noi, questo tempo di grande distacco anche dalla fede in Gesù, della nostra società, del nostro mondo. Ecco, noi che abbiamo questo dono, magari non così bello, limpido come Marietta, Goretti, lei doveva essere un angelo sulla terra, io credo. Però insomma il Signore ci ha graziato, e forse in qualche passaggio della nostra vita anche noi siamo stati piccoli, come intende San Matteo, come intendeva Don Angelo, e abbiamo aperto il nostro cuore al Signore. E tante volte questo nostro dono non sembra così utile, perché non abbiamo il dono di fare cose grandi, non abbiamo fondato tutti una congregazione, non siamo diventati pontefici o persone di questo tipo, siamo rimasti nella nostra casa, nella nostra famiglia. Gli anni della nostra vita comunque passano, eppure è un dono prezioso. Io vorrei che ne fossimo consapevoli. E questo anche riunirci in preghiera, mettere in comunione le nostre storie di fede, di conversione, e cercare di custodirle, di rafforzarle, facendo un cammino di fede anche perseverante, perché magari non sempre abbiamo voglia di andare al gruppo di preghiera o di venire qui, però dici, no, ci vado perché voglio cercare il Signore, voglio anche perseverare. Ecco, un dono prezioso per noi e anche per la Chiesa, e magari getta luce in tante esistenze che neanche noi non riusciamo a cogliere o ad immaginare. Ecco, allora prendiamo coscienza, viviamo una profonda gratitudine al Signore per i santi come Maria Goretti, ma anche per le nostre storie di salvezza. Diciamo al Signore: Signore, guarda, sono qui, so che continuo a essere anche un peccatore,

però sono disponibile e ti metto a disposizione la mia piccola, piccola fede, la mia piccola carità per pregarti, pregarti per il prossimo, per la Chiesa, per il mondo e per i fratelli. Ecco, Don Angelo coniò anche questa giaculatoria, no, della Madonna, è proprio in riferimento anche alla chiesetta, alla cappella di Cugnan, ecco, la chiamò, ecco, la porziuncula di Santa Maria dei bambini semplici, aveva tutti questi termini, i piccoli, i bambini semplici, ecco, che il Signore ci custodisca così e ci renda consapevoli del grande dono di grazia del quale ci ha fatto partecipi. Sia lodato il nome di Gesù e di Maria.

0: Fratelli, chiunque crede in Dio non sarà confuso. Animati da questa certezza, preghiamo insieme e diciamo: Signore, donaci la gioia della Tua amicizia.
1: Perché Dio, sposa del suo popolo, sempre pronto al perdono nonostante le nostre infedeltà, ci faccia riscoprire la gioia del primo amore tra Lui e noi, preghiamo.
0: Signore, donaci la gioia della Tua amicizia.
1: Perché comprendiamo che il Signore Gesù risana e richiama la vita per mostrare che Dio vuole salvare gli uomini facendo loro il dono della fede. Preghiamo.
0: Signore, donaci la gioia della Tua amicizia.
1: Perché cerchiamo la presenza di Dio non nella forza, nel denaro e nel potere, ma nel povero e nell'emarginato, accanto agli oppressi e agli sfruttati. Preghiamo.
0: Signore, donaci la gioia della Tua amicizia.
1: Perché la coscienza che il nostro Dio ci è vicino ci riempia di consolazione e di letizia, preghiamo.
0: Signore, donaci la gioia della Tua amicizia. Signore Gesù, aiutaci ad attendere che si manifestino in noi e negli altri le opere di Dio. Fa crescere in noi la fiducia che nasce dalla fede e rendici capaci di accogliere senza esitazione la salvezza. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Canto 64.

0: preghiamo assieme, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Sì.

i doni che ti presentiamo nel glorioso ricordo di Santa Maria Goretti ti siano graditi, o Signore, come fu preziosa ai tuoi occhi l'offerta della sua vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il sangue versato dalla Santa Martire Maria, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Maria Goretti e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e un Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, della sua parola, lo Spirito del Padre nostro, proprio lo Spirito dei piccoli che si consegnano al Padre. Con questo Spirito preghiamo assieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa. Soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Dio, che hai glorificato tra i santi la beata Maria Goretti con la duplice corona della verginità e del martirio, per la potenza di questo sacramento donaci di superare con forza ogni male per raggiungere la gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Benediciamo e adoriamo il Signore.
1: Accogliamo il Santissimo Sacramento con il canto 10.

ci ha lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ci ha lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Grazie, Signore Gesù. Questa sera Tu sei qui vivo, presente in mezzo a noi, in noi. Grazie, o Signore, perché nel segno del pane spezzato Tu non Ti nascondi, ma Ti mostri a tutti noi. Questo è un segno che parla del Tuo amore folle, della potenza del Tuo amore. Tu Ti doni completamente. Tu non sei solo un Dio che ama, ma Tu sei l'amore che si dona sempre, completamente, fino in fondo, senza riserve. Ti ringraziamo, Signore, anche per i momenti difficili della nostra vita. A volte ci è proprio necessario affrontare malattia, perdita, fallimento, perché il nostro amor proprio si calmi, che venga mortificato e noi diventiamo piccoli, umili e acquistiamo proprio lo sguardo dei piccoli e troviamo la forza di guardare a Te, di cercare Te. Ecco, aiutaci, o Signore, a leggere la nostra vita, le nostre pagine difficili, dolorose, come i momenti in cui ci siamo fatti vicino, i momenti in cui Tu bussavi alla porta della nostra vita e noi abbiamo aperto e Ti abbiamo toccato e Tu ci hai rialzato, ci hai fatto uscire dal sonno della morte, del peccato, ci hai restituito alla luce della vita. Signore, grazie perché tutti noi che siamo qui, che seguiamo l'incontro di preghiera attraverso la radio, tante persone, siamo come questa donna del Vangelo, come questa bambina che è stata rialzata, risorta. Grazie, Signore Gesù. Queste testimonianze, grazie per Maria Goretti, grazie perché ci lasci entrare dentro questa vita così povera,
così sofferta, così breve, così vulnerabile, ma così luminosa, piena della tua presenza, che invade della tua grazia anche chi si è macchiato in omicidio, che si fa canale di misericordia. Grazie, o Signore Gesù, queste sono tue opere straordinarie, meravigliose.

Preghiamo, Signore, fa che accogliamo questo tempo, questi mesi della nostra estate, cui anche i nostri ritmi cambiano. A volte incontriamo altre persone, aiutaci ad essere testimoni del tuo Vangelo, avere il coraggio di parlare di te con semplicità, da piccoli, senza paura. Ti affidiamo, Signore, tutte le nostre esperienze spirituali, estive, gli esercizi del seguito di Gesù, ma tutte le esperienze che faremo, abbiamo sempre l'opportunità di incontrarci con te. Ti affidiamo in modo particolare il nostro Papa Leone. Egli è un piccolo, eppure con la tua forza è una roccia come Pietro, che non arretra di fronte a nulla. Vogliamo sostenerlo anche con la nostra piccola preghiera. Ti affidiamo, Signore, tutte le persone ammalate. Ti affidiamo il popolo del Venezuela, il popolo dell'Ucraina, il popolo della Terra Santa, tutti i popoli colpiti dalla guerra, dalle calamità. Ti affidiamo la nostra gente lontana da te, frettolosa, ansiosa, che confida in tutto meno che in te. Ecco, siamo qui, Signore, per diventare anche noi tramite per l'incontro, perché anche la nostra vita getti qualche barlume di luce anche su tante esistenze oscure. Ti preghiamo, Signore, per tutti gli ammalati e per tutti coloro che stanno vivendo dei momenti difficili. Ti affidiamo anche coloro che hanno chiamato in radio, ci hanno chiesto preghiere: Alessandro, Teresa, Elena, Alex, la sua famiglia, Armando con la sua famiglia, Umberto, Franca, Alexei, Antonella, Angela, Marco, Elena, Sara, Giovanni, Silvia, Andrea, Federico, Luca, Alessandra, Stefano, Monica, Sandra, Amadio, Lino, Stefano e Massimo, Raffaello, Giulia, Guido, Livia, James, Manuel, tutti coloro che noi portiamo nel cuore, Signore, non ci stanchiamo di pregarti, non perdiamo la fiducia nella potenza del tuo amore. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato, ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
prima di ricevere la benedizione con il Santissimo Sacramento, ecco, facciamo questo gesto missionario che ci riguarda tutti. Affidiamo l'immagine della Madonna Pellegrina, con la quale ogni mese un gruppo di preghiera cammina, vive le sue esperienze, ecco, la porta di casa in casa, di gruppo di preghiera in gruppo di preghiera. Ecco, Maria ci guida in questo cammino semplice ma importantissimo di evangelizzazione. E questa sera, ecco, invito i componenti dell'associazione Il Seguito di Gesù qui davanti all'altare per ricevere l'immagine di Maria. Ci accompagnerà nel tempo, in modo particolare nel tempo degli esercizi spirituali. Fatevi coraggio. Invochiamo ancora per la missione, questa volta su di loro, su di noi, lo Spirito Santo.

chiedo al nostro fratello sacerdote, che sento avere una fede grande, una fede come una roccia, di impartire, ecco, su tutti noi, su tutti voi, la benedizione con il Santissimo Sacramento ai quattro lati dell'altare. Riceviamo con fede.

0: Dio sia benedetto.
1: Benedetto il suo santo nome.
0: Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
1: Benedetto il nome di Gesù.
0: Benedetto il suo sacratissimo cuore.
1: Benedetto il suo preziosissimo sangue.
0: Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare.
1: Benedetto lo Spirito Santo Consolatore.
0: Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima.
1: Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione.
0: Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
1: Benedetto il suo cuore immacolato e addolorato.
0: Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.
1: Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo.
0: Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
2: Ci consacriamo al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato, la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine, tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato ed io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore e così sia.
3: Ricordo che il prossimo incontro di preghiera sarà qui lunedì 14 settembre, ecco, giorno esaltazione della Santa Croce. Ecco, si terranno poi gli esercizi spirituali dell'associazione Il Seguito di Gesù, però sono aperti a tutti coloro che fanno un cammino di fede dal 27 luglio al 31 luglio presso Castello di San Martino di Vittorio Veneto. Per informazioni e iscrizioni abbiamo qui la nostra Marinella. Quando noi sacerdoti vi ringraziamo perché venite all'incontro di preghiera, non facciamo un ringraziamento formale. Vi ringraziamo perché anche i sacerdoti hanno bisogno di sentire che stanno pregando con persone, ecco, che cercano Gesù, con i piccoli del Vangelo che cercano sempre Gesù nella loro vita. E questo, ecco, permette di valorizzare il nostro sacerdozio e di rafforzare e di custodire anche la nostra fede oltre che la vostra. Allora, ecco, auguro anche a tutti un buon periodo estivo e ci rivediamo presto. E chi desidera partecipare agli esercizi spirituali, ecco, del seguito, siamo disponibili. La messa è finita, andate in pace.

Dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso l'incontro di preghiera mariano del lunedì, cioè l'incontro che si tiene normalmente un lunedì del mese. Ha celebrato Don Davide Corba, che è poi il rappresentante dell'Associazione Pubblica di Fedeli Il Seguito di Gesù. Come avete sentito, il prossimo incontro quindi lo avremo appena adesso a settembre, per questo momento, questo periodo, ecco, di maggior riposo un po' per tutti, 14 settembre prossimo, lunedì, sempre lunedì. A tutti quindi l'augurio di una buona vacanza, all'augurio di voler rimanere collegati con la radio attraverso la nostra applicazione, che è scaricabile ed è facilmente scaricabile, ma anche non costa nulla, per ascoltarci ancora anche se siete in vacanza, come potrebbe esservi utile, ecco, mantenere questo rapporto anche con Radio Voce nel Deserto, che lieta di seguirvi, di aiutarvi, di farvi ascoltare la voce che Don Angelo riteneva utile per raggiungere quanti, ecco, ne avevano così desiderio. A tutti voi quindi una buona serata e a risentirci.

0: Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS, anche al 335 12 43 722. E oggi, in questa domenica che precede la solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, io voglio parlare di questo grande appuntamento che ci sarà appunto domani, perché si celebra la solennità di Santi Apostoli Pietro e Paolo, patroni dell'alma città di Roma e pilastri della nostra fede cristiana, una festa che per Roma è da sempre momento di gioia, di identità e di profonda riflessione spirituale. Per prepararci insieme a questo grande giorno di domani, ho il piacere di accogliere Don Guido Colombo, vicario provinciale della Società San Paolo in Italia, una congregazione religiosa il cui fondatore, il beato Giacomo Alberione, ha posto proprio l'apostolato paolino al cuore della sua missione. Benvenuto, grazie per essere con noi, Don Guido.
1: Grazie Federico, grazie per questo invito, è sempre una grande gioia poter essere presente sulla Radio Vaticana e poi soprattutto avere l'opportunità di parlare e prepararci alla festa dei Santi Pietro e Paolo. È per me una grande emozione, devo dire, perché davvero parlare di questi due uomini che hanno letteralmente cambiato la storia dell'umanità e la cui voce veramente risuona ancora oggi con una freschezza straordinaria. E poi da paolino non potrei chiedere di meglio.
0: Certamente. Don Guido, Pietro e Paolo, due figure così diverse tra loro per carattere, per storia, per percorso di vita, io direi, eppure Roma li venera insieme nello stesso giorno. Ecco, come puoi spiegare questa unità nella diversità?
1: Beh, è una bellissima domanda, devo dirti, che in realtà tocca il cuore stesso del mistero della Chiesa. Pietro e Paolo, veramente a guardarli, sono due persone estremamente diverse. Pietro è pescatore di Galilea, un uomo molto concreto, impulsivo, legato alla sua terra, alla comunità ebraica, molto circoscritto, potremmo dire così. Invece Paolo è un fariseo colto, intellettuale, che conosce la filosofia greca, la letteratura, è stato alla scuola di Gamaliele, conosce perfettamente la Torah dalla prima all'ultima lettera, cioè appunto quello che il popolo ebraico custodiva come il suo più grande tesoro, la scrittura, la rivelazione di Dio. Eppure la tradizione ha sempre messo insieme Pietro e Paolo, perché insieme hanno testimoniato in fondo la stessa cosa, che Gesù Cristo è il Signore e che questa buona notizia, il Vangelo, vale veramente la vita e vale la testimonianza di una vita fino all'estremo, cioè fino al dono di questa vita, fino alla morte. E io penso che proprio Roma abbia intuito in questo qualcosa veramente di profondamente evangelico, proprio nel celebrarli insieme. Che cosa ci dice in fondo questa scelta? Che la Chiesa non è uniforme, ma è una comunione nella diversità, perché in effetti, a ben guardare, Pietro rappresenta la solidità della roccia, la continuità, il primato della carità pastorale, mentre Paolo rappresenta il movimento, l'apertura agli orizzonti, il coraggio di portare il Vangelo dove non era mai arrivato. La Chiesa, in realtà, caro Federico, ha veramente bisogno di entrambi. Ha bisogno del radicamento, ma ha bisogno anche dello spazio della missione. In effetti, guardando Roma, e anche come sono disposte le basiliche dove oggi riposano i Santi Pietro e Paolo, questo ci viene comunicato con una singolare immediatezza. San Pietro è al centro, no? Radicato nel centro della città, potremmo dire così. Invece Paolo è sepolto nella Basilica Ostiense sulla via del mare, quindi quella via che si apre proprio agli spazi dell'evangelizzazione.
0: Hai parlato di Pietro come roccia, no? Però il Vangelo ci mostra un Pietro, ma tutt'altro che infallibile. Ricordiamo, nega Gesù, affonda nelle acque, litiga addirittura con Paolo. Come conciliare questa debolezza umana con il ruolo fondante che gli è stato affidato, insomma, che gli viene affidato?
1: È una bellissima domanda questa, Federico. Tra l'altro ci dà proprio la possibilità di veramente magnificare il Signore per la sua grandezza, la sua bontà e la sua misericordia, perché questo, in fondo, la sua debolezza è il più grande dono che San Pietro ci fa. Perché San Pietro, nel mostrarsi qual è, ci mostra che Dio non sceglie i perfetti, ma sceglie le persone disponibili. Pietro addirittura, come ricordavi, nega 3 volte il Signore, e 3 volte poi il Signore sul lago di Tiberiade gli fa riparare questo rinnegamento chiedendogli 3 volte se lo ama. Simone, mi ami tu? E questa veramente noi non dobbiamo viverla come una scena di rimprovero, ma veramente come una scena, quasi vorrei dire, di una ricreazione. È come se in quel momento Gesù ricreasse Pietro, perché in realtà Gesù in quel momento non cancella il tradimento che c'è stato e che resta anche nella memoria di Pietro come un monito, come un pungolo, però Gesù in quel momento quel tradimento lo trasforma e lo fa diventare il fondamento di una misericordia che poi Pietro stesso sarà chiamato a dispensare agli altri. Beh, per noi paolini questo è molto significativo, anche perché Don Alberione, il nostro fondatore, ha sempre insistito su questo, ci insegnava, parlando proprio a noi religiosi paolini, che l'apostolo non è chi non cade mai, ma chi dopo ogni caduta si rialza e comincia di nuovo a camminare verso il maestro. E Pietro è il patrono, potremmo dire così, di tutti coloro che hanno sbagliato e vogliono ricominciare. In fondo, domandiamoci, caro Federico, ma non è questa la situazione di ciascuno di noi? Tutti noi siamo chiamati a quando cadiamo ad alzarci e a ricominciare, perché sappiamo che c'è il maestro che non si stanca di aspettarci. Il nostro pontefice Leone XIV, da buon agostiniano, in questa sede citerebbe senz'altro la frase di Sant'Agostino che dice che l'importante è non cambiare strada, e dice: meglio zoppicare sulla strada giusta che correre sulla strada sbagliata. Quindi possiamo dire che l'importante è non cambiare strada, e dice: meglio zoppicare sulla strada giusta che correre

0: perfezione e poi non perdona gli errori, mi pare che questo sia chiaro. Questa prospettiva, ecco, non rischia di apparire e di sembrare un po' ingenua?
1: Hai ragione, Federico, sì, è vero, trovo molto onesta questa tua affermazione, perché in effetti prende spunto proprio dalla realtà in cui viviamo. In effetti la nostra cultura ha sviluppato una strana combinazione, potremmo dire così. Da un lato esige perfezione, dall'altro non crede davvero nella possibilità di cambiare. Prendiamo l'esempio dei social network, no? Che sono abbastanza all'ordine del giorno oggi. Possono diventare, a proposito dei famosi haters, no? Possono diventare davvero una macchina di condanna senza appello. L'errore di ieri resta lì, digitalmente immortale, a definire per sempre chi sei. Questo è tremendo, se pensiamo infatti che ci sono più e più di proposte di legge per il diritto all'oblio, per esempio, no? Però quando una cosa è fissata nel web, resta lì per sempre, anche dopo tanti anni. Per esempio, ci sono persone che vengono condannati in un processo in primo grado, poi magari vengono assolti in appello, nella Cassazione, ma nel web resta sempre che sono stati condannati. Ecco, ora il Vangelo invece di Pietro ci dice qualche cosa di radicalmente diverso. Che cosa ci dice? Ci dice: la tua storia non si riduce ai tuoi fallimenti, c'è qualcuno che si guarda oltre il tuo peggio e vede chi puoi ancora diventare. Questo non è ingenuità, ma è la proposta più esigente che esista, perché pretende che tu creda nel cambiamento nonostante tutto. Pietro in fondo ci dice che la grazia è più forte della colpa, e la storia lo ha confermato. Quell'uomo che aveva negato il Signore nel cortile del sommo sacerdote è ora diventato la roccia su cui Gesù ha costruito la sua chiesa.
0: Passiamo a Paolo. La conversione sulla via di Damasco è il più celebre cambiamento forse della vita, della storia cristiana. Cosa ci dice ancora oggi quella luce che poi lo abbatte a terra, diciamo?
1: Veramente a livello di emozione, di commozione, credo che ci siano poche scene come quelle della conversione di San Paolo, e direi che quasi, non me ne voglia qualcuno, dice sei paolino e quindi dici questo, e va bene, in caso mi prendo anche questa accusa, però voglio dire che secondo me la conversione di San Paolo è una delle scene più potenti dell'intera Bibbia. Paolo era un persecutore convinto, noi lo sappiamo, uno zelante difensore della legge che vedeva nei cristiani una minaccia da estirpare. Non dobbiamo ricordare che era solo perché non aveva l'età anagrafica che anche lui non gettò una pietra contro Santo Stefano e custodiva soltanto i mantelli di coloro che lo lapidavano, ma se lui avesse avuto l'età canonica l'avrebbe lanciata anche lui la pietra contro Stefano. E poi cosa succede? Dopo aver ottenuto le autorizzazioni per portare tutti i cristiani in prigione, sulla via di Damasco a un certo punto quella voce: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Vede, non è Gesù che chiede conto delle sue azioni in modo punitivo, ma è Gesù che lo identifica con la sua comunità. Perché perseguiti me, vuol dire, quando si perseguita la Chiesa si perseguita lo stesso Gesù, e questa scena ci dice veramente qualcosa di rivoluzionario. Cristo non è separato dalla sua Chiesa, ma ne è il corpo vivo. Perseguitare un cristiano è perseguitare Cristo, e questa intuizione mistica diventerà poi il cuore di tutta la teologia paolina. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, dirà Paolo in Galati 2:20. E proprio Paolo ci insegna che in ragione di questo la fede non è un'adesione intellettuale a delle idee, ma è una trasformazione complessiva della propria identità. È il lasciarsi abitare da un altro, e questo altro è il maestro divino. Ora, oggi, in un mondo in cui tutti siamo convinti di avere ragione, la via di Damasco invece ci propone una domanda molto scomoda: e se stessimo combattendo contro qualcosa che invece dovremmo accogliere? È interessante questo, perché tante volte noi siamo convinti di avere ragione perché non conosciamo una ragione migliore che potrebbe convincerci di più.
0: Ecco, le lettere di Paolo sono tra i testi più letti e citati della letteratura mondiale. Quale brano paolino senti più vicino alla sensibilità dell'uomo contemporaneo, e poi perché questa scelta, insomma?
1: Ecco, questa è una domanda che non amo molto perché mi costringe a scegliere.

0: e non è facile scegliere tra i testi di San Paolo, che sono tutti meravigliosi, però se devo indicarne uno direi senza esitare l'Inno alla Carità della prima lettera ai Corinzi. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ecco, quello che comincia così, ma non avessi la carità, sarei come un bronzo che risuona, un cembalo che tintinna. Ecco, questo veramente lo eleggerei quasi a manifesto, ecco, potremmo dire così, perché questo brano secondo me può parlare veramente direttamente all'uomo di oggi. E questo perché? Perché noi viviamo nell'epoca del rumore, siamo bombardati da parole, da immagini, da contenuti che si moltiplicano all'infinito. San Paolo ci dice che tutto quel rumore senza amore è vuoto. La carità non è un sentimento romantico. Nel greco di San Paolo viene indicata con la parola agape, che è l'amore che si dona gratuitamente, che non cerca il proprio interesse, soprattutto che non tiene conto dei torti ricevuti. È la forma più rivoluzionaria di resistenza anche ad ogni forma di cinismo, potremmo dire. E poi c'è anche un brano del corpo della prima lettera ai Corinzi che secondo me va anche ricordato e può anche essere accostato a quello che adesso abbiamo ascoltato, e dice così: se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. Ecco, questo suona veramente come un manifesto, a mio parere, di fraternità universale, in un tempo in cui i muri e le frontiere sembrano tornare purtroppo di moda. Paolo aveva una visione del corpo sociale che noi ancora purtroppo fatichiamo a raggiungere. Allora anche in questo l'apostolo Paolo veramente ci è maestro.
1: Don Guido, guidi la Società San Paolo in Italia, che è una congregazione fondata proprio nel carisma dell'apostolato paolino. Come si traduce oggi concretamente l'eredità di San Paolo nella vostra missione?
0: Io ti ringrazio che mi fai questa domanda e mi consente di parlare della mia congregazione, che amo molto, no? È una congregazione che è nata ad Alba nel Piemonte nel 1914 e l'ha fondata Don Giacomo Alberione, il beato Giacomo Alberione, che aveva veramente una visione profetica. Il XX secolo, che si apriva proprio negli anni in cui lui era un giovinetto, sarebbe stato il secolo delle comunicazioni di massa, e il Vangelo aveva proprio bisogno di abitare quei nuovi spazi. Diceva Don Alberione: fate della stampa la vostra predicazione. Oggi diremo: fate dei social, dei media, la vostra predicazione. Oggi concretamente la nostra missione è una missione di produzione editoriale, riviste, libri, sussidi liturgici, catechetici, che hanno, diciamo, esperiscono tutti i linguaggi della comunicazione, compresi quelli dell'editoria digitale. Noi paolini siamo convinti che il Vangelo non deve avere paura dei nuovi linguaggi, anzi, ogni nuovo medium è una nuova opportunità di annuncio. In sostanza, che cosa c'entra San Paolo? E c'entra come? Noi siamo paolini perché siamo coloro che usano quei mezzi di comunicazione per annunciare il Vangelo che adopererebbe San Paolo se fosse vivo oggi. Ecco, questa è un po' la definizione. Ecco allora il legame proprio con questo San Paolo, e soprattutto perché Alberione ha scelto San Paolo per qualificare la nostra missione. Se San Paolo fosse vivo oggi, beh, come diceva il cardinale von Kettler, farebbe giornalista probabilmente. Se San Paolo fosse vivo oggi, lo troveremmo sicuramente in queste piattaforme digitali ad annunciare il Vangelo del Signore.
1: È un'opportunità questa della evangelizzazione digitale, dei media digitali, enorme direi, ma anche una sfida che non è banale. Quali sono le insidie che possono essere individuate in questo campo e come le affronta la Società San Paolo?
0: Ma le insidie sono reali, veramente non dobbiamo mai sottovalutarle. La prima potremmo dire che è quella che si potrebbe definire, consentimi, passami un po' l'espressione, la trappola dell'algoritmo. I social media premiano i contenuti che generano reazione emotiva immediata, spesso anche indignazione o paura. Il Vangelo invece ha un ritmo diverso, perché il Vangelo chiede ascolto, chiede silenzio, chiede meditazione, e c'è un rischio di banalizzare il messaggio cristiano per renderlo virale, perdendo per strada proprio la sua profondità. Questa è un'insidia. La seconda insidia è l'illusione della presenza, perché avere 100.000 follower non significa evangelizzare 100.000 persone. La fede si trasmette attraverso relazioni vive, attraverso testimonianze incarnate. I media possono aprire una porta, possono suscitare curiosità, possono accompagnare un cammino, ma non possono sostituire la comunità, i sacramenti e l'incontro personale. Ecco, io direi che tra l'altro questa istanza è un po' la stessa che, mettendo a soggetto l'intelligenza artificiale, ha esperito Papa Leone nella Magnifica Humanitas. Certamente l'intelligenza artificiale può fare veramente tante cose buone, grandi e utili, ma non può mai sostituire la relazione umana. Questo è uno dei tratti anche più belli della Magnifica Humanitas, di cui qualche puntata fa abbiamo parlato.
1: Ecco, Roma è la città appunto di Pietro e Paolo, una città che porta il loro sangue nel suolo, potremmo letteralmente dire. Ecco, cosa significa per te, da religioso che vive e opera in Italia?
0: Ma Roma è davvero unica, ed è unica anche per questo motivo proprio. Pensare che sotto la Basilica di San Pietro riposano le ossa del principe degli apostoli, e che sotto la Basilica di San Paolo fuori le mura si trova la tomba dell'apostolo delle genti, non è leggenda, è archeologia confermata. Allora camminare per Roma significa letteralmente camminare sulle tracce dei testimoni della fede. C'è, per me celebrare il 29 giugno a Roma è qualcosa veramente di commovente, cioè vedere anche le celebrazioni del Santo Padre, il rito della benedizione del Pallio per i nuovi arcivescovi che fa il Papa in San Pietro, a sottolineare il legame di queste chiese particolari con il successore di Pietro. Ecco, tutto questo ci dice che la Chiesa non è un'astrazione, la Chiesa ha radici fisiche, geografiche, corporee, perché il Verbo si è fatto carne e quella carne ha lasciato traccia nel mondo. E poi vorrei dire che c'è anche qualcosa di altrettanto bello nel fatto che Roma, questa città antica e contraddittoria, lussuosa e popolare, magnifica, caotica, porta nel cuore la memoria di due uomini giustiziati come criminali. E concluderei dicendo: l'impero pensava di aver finito con loro, aveva torto, perché dalla loro uccisione è cominciato tutto.
1: Ecco, è stato evocato il martirio: Pietro crocifisso a testa in giù, Paolo decapitato, ecco, due morti violente. Cosa ci dice oggi il loro martirio in un'epoca in cui la parola testimonianza spesso rimane a livello verbale?
0: Ma allora, la Chiesa ci insegna che il martirio è il sigillo della credibilità. Non si muore per qualcosa che si sa essere falso, e Pietro e Paolo avrebbero tutti e due potuto salvarsi. Bastava un atto di apostasia, bastava una firma, bastava un gesto rituale davanti all'imperatore. Non era difficile, ecco. Eppure non lo fecero, non lo fecero. Si sono presi la loro responsabilità fino in fondo, hanno accettato di pagare con la vita, perché sapevano che ciò in cui credevano era vero. Oggi non siamo chiamati nella maggior parte dei casi a morire per la fede, anche se nel mondo, ricordiamolo, ci sono ancora centinaia di migliaia di cristiani perseguitati, e non ce lo dobbiamo dimenticare mai questo. Ma siamo chiamati ad una forma quotidiana spesso di martirio, potremmo dire martirio bianco, martirio della coerenza, cioè vivere in modo che la nostra vita dica la stessa cosa che dice la nostra bocca, perché questo poi è importante. San Paolo scriveva dalla prigione molto spesso incatenato, e riusciva a dire: ho imparato ad essere contento in qualsiasi situazione mi trovi. Ecco, questo è il martirio quotidiano, la pace che non dipende dalle circostanze, potremmo dire. E forse questa è la testimonianza più eloquente che noi possiamo offrire al mondo di oggi, cioè vivere coerentemente con ciò in cui crediamo, ciò che professiamo, e mostrare appunto che la vita del cristianesimo è una via non solo possibile, ma anche una via bellissima. E anche quando questo ci crea difficoltà nel mondo di oggi, ecco, continuiamo a farlo, e questo è il nostro martirio quotidiano.
1: I cristiani perseguitati nel mondo, ecco, questo è un tema che è stato spesso, che è spesso dimenticato, come lo possiamo vedere, insomma, no? Anche da tante situazioni. Come guardare a quelle comunità alla luce di Pietro e Paolo?
0: Ma allora, sono sono proprio Pietro e Paolo che ancora oggi ci insegnano che questa realtà dei cristiani perseguitati dovrebbe scuoterci ogni giorno, invece purtroppo noi distratti da tante cose fatichiamo a tenerla nel cuore. Secondo i dati più recenti, è bene ricordarcelo, i cristiani rimangono il gruppo religioso più perseguitato al mondo in termini numerici. In alcune regioni, per esempio dell'Africa subsahariana, in alcune parti del Medio Oriente, in certi contesti asiatici anche, professare la fede cristiana può costare la libertà, può costare la casa, può addirittura costare la vita. Ora, guardare a queste comunità alla luce di Pietro e Paolo significa prima di tutto riconoscere che il martirio non è una categoria del passato, ma è una realtà viva, presente, una realtà contemporanea. E questi fratelli e sorelle ci restituiscono una domanda fondamentale, caro Federico, e questa noi ce la dobbiamo fare ogni giorno: cosa vale davvero nella mia vita? Che cosa sono disposto a non cedere? Ecco, per noi paolini specialmente, ma per tutti, c'è una responsabilità specifica: fare conoscere queste storie nelle nostre riviste, nei nostri siti, eccetera. Noi paolini cerchiamo proprio di far conoscere queste storie di persecuzione. Abbiamo il dovere di portarle sulle piattaforme digitali, abbiamo il dovere di dare voce a chi non ha voce. La comunicazione al servizio della verità infatti include anche il coraggio di dire ciò che è scomodo. Pietro e Paolo non si sono tirati indietro di fronte all'autorità e neppure noi dobbiamo farlo.
1: Pietro e Paolo sono venerati anche da molte chiese cristiane non cattoliche. In che modo questa solennità può essere un'occasione di dialogo ecumenico?
0: Ecco, questa osservazione che fai mi pare davvero molto molto molto preziosa. La festa del 29 giugno infatti ha una portata ecumenica reale, spesso sottovalutata, però per grazia di Dio noi già da tanti anni assistiamo al fatto che nella celebrazione solenne di San Pietro il Papa inviti anche il Patriarca ortodosso, e questo è molto importante. Infatti le chiese ortodosse celebrano Pietro e Paolo con grande solennità, chiamano la festa il digiuno degli apostoli e lo preparano anche per tante settimane. Le comunità anglicane e luterane anche venerano gli apostoli. C'è dunque un terreno comune su cui con questi nostri fratelli possiamo veramente incontrarci. Io penso che Pietro e Paolo possano essere veramente figure unificanti proprio perché ci rimandano a ciò che precede le divisioni nella cristianità. Rimandano alla fede apostolica originaria, alla testimonianza di chi ha visto il risorto e ne ha fatto un'esperienza trasformante. Prima del grande scisma, quello famoso del 1054, e anche prima della riforma del XVI secolo, c'erano Pietro e Paolo. E tornare a loro è tornare dunque alle radici comuni. Nella nostra congregazione, per esempio, noi abbiamo sempre coltivato sensibilità ecumenica. Beato Alberione credeva che la parola stampata potesse costruire ponti, e oggi lo stesso vale per i media digitali. Ogni volta che raccontiamo la storia di San Pietro e di San Paolo in modo onesto e appassionato, noi stiamo costruendo qualcosa che appartiene a tutti i cristiani, e questo, ti dico sinceramente, continua a riempirmi di speranza.
1: Siamo in chiusura di questa trasmissione, ti farei fare un'ultima riflessione dedicata ai nostri radioascoltatori. Cosa ti senti di dire in questa nostra ultima chiacchierata?
0: Direi una cosa sola, semplice, intanto ringraziando te, ringraziando tutti gli ascoltatori, e vorrei dire una cosa, come dire, una cosa che io mi porto nel cuore da sempre. Pietro e Paolo non erano eroi, erano uomini come noi, avevano paure, debolezze, contraddizioni. Pietro aveva negato, Paolo aveva perseguitato, eppure Dio ha scelto loro. E allora questo significa che nessuno è fuori dalla portata della grazia. Nessuno, qualunque cosa abbiamo fatto, qualunque cosa portiamo nel cuore, anche qualcosa di cui ci vergogniamo, c'è sempre una luce sulla via di Damasco, c'è sempre una riva del lago di Tiberiade dove la voce del Maestro ci chiama e ci dice: ma tu mi ami veramente? Mi ami tu? E allora il 29 giugno non è solo la festa di due santi del passato, ma è la festa di una promessa che vale ancora oggi: che le porte degli inferi non prevarranno, che il Vangelo è ancora capace di cambiare i cuori e il mondo, che vale la pena vivere e se necessario morire per qualcosa come il Vangelo, che è qualcosa di vero, perché è qualcuno che è vero, perché è il Divino Maestro, via, verità e vita. Allora a tutti i radioascoltatori della Radio Vaticana auguro in questo spirito una solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo piena di questa certezza. Noi siamo amati dal Signore, siamo cercati e siamo chiamati, come è stato chiamato San Pietro e come è stato chiamato San Paolo.
1: Grazie, grazie davvero a Don Guido Colombo, lo ringraziamo perché è stato con noi in tutte queste trasmissioni. Oggi termina questo ciclo, ma ne ricominceranno altri, Don Guido, ti ritroveremo in altri cicli di queste trasmissioni. Grazie di cuore davvero, Don Guido,
0: Grazie a voi, un carissimo saluto a tutti, laudetur Jesus Christus.
1: Grazie a Don Guido Colombo e Federico Piana vi dà appuntamento a domenica prossima, segnate il numero per poter mandare i vostri WhatsApp 335 12 43 722.
2: #PopTheology

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Oggi a Vocazioni incontriamo una storia giovane, luminosa e profondamente contemporanea, una vocazione che prende forma tra parole, musica e comunicazione. Lo farò con Samira Rocchetti, che è in regia. Formata tra università, librerie paoline, studi teologici, Suor Veronica Bernasconi è figlia di San Paolo, ama i libri, le parole, la musica e ha fatto della comunicazione una strada per annunciare il Vangelo. Aggiungo che, essendo una grande comunicatrice, sono sicura che ascoltarla sarà davvero un piacere. Io almeno sono felicissima di chiacchierare un po' con lei, che è già collegata. Ben arrivata, Suor Veronica.
2: Non esagerare, perché creiamo delle aspettative un po' esagerate, però ti ringrazio volentieri, chiacchieriamo volentieri.
1: Partendo dall'oggi, dove ti ho raggiunto? Tu cosa fai, Suor Veronica?
2: Allora, guarda, in questo momento mi trovo a Roma e sono appunto una figlia di San Paolo, quindi mi occupo di soprattutto comunicazione. Il mio servizio principale è all'interno dell'area editoriale, quindi mi occupo di tutto ciò che riguarda i libri paoline che escono per quanto riguarda l'area della spiritualità. Quindi, se avete in mano un libro paoline di spiritualità, potrebbe essere passato dalle mie mani. Il libro è un ottimo trampolino di lancio, cioè tu hai presente, no? Ci sono delle grandi sante, io ho in mente soprattutto un paio di sante, penso a Edith Stein, che racconta la sua conversione, il suo avvicinamento a Dio attraverso la lettura di un libro. Allora, io ci credo tantissimo. Noi come paoline abbiamo davvero la possibilità di cambiare la vita di una persona attraverso un libro. Quindi l'altra parte fondamentale che speriamo di vivere nelle librerie è esattamente questa, cioè far trovare il libro giusto al lettore giusto e viceversa.
1: Che bello, complimenti. E invece il tuo avvicinamento a Dio è avvenuto tramite cosa?
2: Allora, guarda, io lo dico sempre, no? Quando qualcuno mi chiede, mi fai una testimonianza vocazionale, io metto sempre un po' la mano avanti. Spesso, lo capisco, si cercano magari delle storie un po' sensazionali, no? Quindi di grandi cambiamenti, di grandi conversioni. Ok, nel mio caso non è esattamente così, cioè io sono nata e cresciuta in una famiglia cristiana, educata alla fede, andavamo a messa con i miei genitori, quindi tutto abbastanza tradizionale e normale, tra virgolette. Certamente però arriva un momento in cui la fede deve diventare un po' personale. Allora posso raccontarti quel momento. Io andavo a messa, quindi ho vissuto la mia vita anche da preadolescente normale. Ho sempre creduto in Dio, non ho mai messo in dubbio, perché se tutta questa cosa di questo mondo enorme c'è, qualcuno dovrà pure averla fatta partire, no? Quindi non ho mai messo in dubbio l'esistenza di Dio in quanto tale. Certo, la questione era: lui vive in chiesa, io vivo la mia settimana a modo mio, poi ci incrociamo la domenica perché vado a messa, e questo era il mio rapporto con Dio, ok? Diciamo che il mio avvicinamento a Dio è dato soprattutto da un'esperienza che ho fatto subito dopo la maturità. Il mio parroco mi aveva chiesto di accompagnare lui e un gruppo di persone della Caritas in un'esperienza in Albania. L'Albania era appena uscita dal regime comunista, con quello che ha voluto dire per la Chiesa Cattolica, la repressione, eccetera, e stavano ricostruendo in qualche modo le parrocchie. Era ancora abbastanza complicata però la situazione, e mi aveva chiesto espressamente di andare insieme a un altro gruppo a fare l'animatrice di un gruppo di giovani e in qualche modo ricreare un po' il tessuto religioso, no? Anche in modo molto semplice, ovviamente. Quindi sono andata in Albania e, nella mia assoluta ignoranza della situazione, ho incontrato giovani che avevano poco meno della mia età, la mia età o poco di più, che mi hanno raccontato che fino a pochi mesi prima loro rischiavano la vita per andare a messa di nascosto. Allora, per me questo è stato un grosso interrogativo, cioè quella cosa che io facevo così, per abitudine, per pagare un obolo a quel Dio creatore che aveva creato tutto e che potevamo incontrarci una volta alla settimana, quella cosa lì loro la facevano a rischio della vita. Ora tu non rischi la vita per una cosa che fai per abitudine. Allora ho incominciato a interrogarmi perché non degli anziani, ma dei miei coetanei erano disposti a rischiare la vita per quella cosa lì. Da questo interrogativo e da questa esperienza poi è nata la mia ricerca più personale, no? Io vengo da una piccola parrocchia di un piccolo paese di provincia e quindi ho incominciato a cercare anche una fede un po' più a mia misura, giovane, ma verso l'età adulta. Io ho fatto catechismo, insomma ero arrivata al catechismo dei ragazzi in qualche modo, quindi una fede legata a quell'aspetto lì, no? Ma avevo bisogno di qualcosa che rispondesse un po' di più. Allora ho cercato appunto al di fuori del mio paese, ma neanche troppo lontano, gruppi di magari giovani che si incontravano a pregare, a fare degli incontri. Ho cercato una guida spirituale, un'accompagnatrice spirituale a cui sarò sempre grata, perché davvero mi ha aiutato a imparare a pregare, anche la preghiera della Chiesa, quindi le lodi ai Vespri, il loro senso, che cos'è la preghiera, anche come slancio emotivo, come spiritualità profonda. E ecco, da lì ho incominciato tutto un cammino. L'altra cosa che però a me è stata fondamentale è l'attenzione alla parola. Da adolescente ero un po' timidina, anzi forse neanche tanto timida, ero molto riservata. Avevo un grosso problema, diciamo così, che mi attanagliava come adolescente, che era quello di non sapere esprimere le mie emozioni. Siccome dopo il liceo brancolavo nel buio sulla famosa domanda che cosa vuoi fare da grande, proprio in quel periodo la mia scelta, diciamo così, scolastica fu quella di dire: sai che ti dico, io mi iscrivo a lettere, perché tanto se non so cosa fare da grande, ma almeno mi iscrivo a lettere, dovrei riuscire a imparare ad usare le parole in modo da potermi esprimere, poi vedremo che cosa succederà. In realtà, come immagini, non è che l'università mi abbia risolto questo problema di trovare le parole per esprimermi, però nel frattempo, nel mio appunto, ho incominciato questo, diciamo, percorso anche un po' di fede, un po' più personale, e ho incontrato la parola di Dio. Ho incominciato a leggere la Bibbia, soprattutto ovviamente il Nuovo Testamento, il Vangelo, eccetera, e lì piano piano ho scoperto che il Vangelo diceva quello che io volevo dire con determinate parole. Quando io volevo dire qualcosa del tipo: stiamo vivendo una bellissima esperienza, è bella, mi piacerebbe fermarci qui, fissare questo momento, io tiravo fuori il Vangelo, tiravo fuori la trasfigurazione e come Pietro dicevo: è bello per noi stare qui, facciamo tre tende. Perché secondo me questa frase diceva esattamente quello che io volevo dire, il come mi sentivo in quel momento lì. I miei amici ancora mi prendono in giro e ogni tanto mi dicono: l'hai fatte queste tre tende? Ma questo è solo un esempio per dire che in qualche modo ho scoperto una parola di Dio che leggeva me e che in qualche modo poteva darmi delle parole per esprimere quello che sentivo. Quindi diciamo che queste due esperienze, queste due realtà, che appunto non sono esperienze puntuali, no, ma sono cose che mi hanno aperto tutto un cammino con poi tutta una serie di eventi, però questi due sono le due grosse diciamo attenzioni, le due grosse cose che hanno aperto un po' il mio cammino di fede.
1: Fantastico, ecco. Che puoi sentirti parlare, no? Sembra difficile che tu abbia avuto difficoltà con la parola, ma non mi stupisco che tu abbia scelto proprio di diventare figlia di San Paolo e quindi il microfono della parola di Dio. Suor Veronica, adesso noi ci fermiamo per fare un po' di musica, come si dice in radio, per ascoltare un po' di musica, e come piace fare a me, ho lasciato a te la scelta delle canzoni. Allora, la prima artista che ascoltiamo, poi ci spiegherai perché ti piace così tanto e anche se finalmente sei riuscito ad andare a un concerto di questa artista, ma chi è questa donna meravigliosa che adesso sentiremo cantare?
2: Allora, io c'è una cantante che amo particolarmente, che è Fiorella Mannoia. Mi piace piace la sua capacità di unire dei testi che dicono delle cose, ok, e che sento abbastanza vicine con questa sua musica. Io credo che a volte il linguaggio dice molto, quindi la musica può aiutare anche una parola, un contenuto, un'idea a prendere forza.
1: E allora noi Fiorella Mannoia ce l'ascoltiamo con Imparare a essere una donna.

0: ed è la voce inconfondibile di Fiorella Mannoia, scelta per noi da Sor Veronica Bernasconi, che abbiamo scoperto amare anche molto la musica. E questa artista in particolare, io dicevo, sei riuscita poi ad andare a un concerto di Fiorella Mannoia, perché so che è il regalo che avresti voluto ricevere in occasione della tua professione perpetua.
1: Allora, qui c'è tutta una storia e allora non ti spoilero come è finita, perché prima te la racconto un pochino, se hai un attimo.
0: Certo.
1: Sì, diciamo che ho fatto questo video prima della mia professione perpetua, le mie consorelle mi hanno fatto questo video e giustamente la consorella mi diceva: se dovessi chiedere un regalo, diciamo, fuori dal mondo tra virgolette religioso, così, cosa chiederesti? Oh, guarda, io andrei volentieri a un concerto di Fiorella Mannoia. C'è stato tutto un movimento di rete per cui tutti, ah, Fiorella Mannoia, il concerto, eccetera. Quando sono, poi subito dopo la professione perpetua, sono andata nel mio paese e ho fatto una celebrazione eucaristica, abbiamo vissuto una messa con la mia realtà parrocchiale, la mia famiglia, i miei amici, no? Quindi questo. E la mia parrocchia mi ha regalato il concerto di Fiorella Mannoia, quindi io ero contentissima, veramente contentissima, perché era una cosa che appunto mi piaceva molto. Purtroppo c'è stata un'emergenza, diciamo così, di congregazione. Io avrei dovuto essere nel posto vicino a dove c'era il concerto, quindi era tutto pianificato. Se non fosse che appunto c'è stata questa emergenza, sono dovuta andare in aiuto a una libreria che aveva una serie di problemi, che era dall'altra parte dell'Italia.
0: E quindi
1: quel concerto è saltato. Ma io dico, ma che non si sa mai nella vita, insomma, ecco, quindi.
0: Certo. Ma tu prima ci hai raccontato questi momenti che sono stati un po' determinanti, no? Nella tua vita, che era comunque una vita non lontana dalla fede, dal mondo della Chiesa. La tua famiglia come ha accolto la tua scelta?
1: Allora, guarda, sicuramente avrai sentito storie di genitori e familiari entusiasti, avrai sentito storie di chi ha chiuso le porte, anche tra le mie consorelle ci sono diverse che sono state, se non cacciate di casa quasi, o che hanno avuto poi problemi con la famiglia per diverso tempo. Io mi colloco, direi, anche in una sana via mediana. In realtà quando ho detto questa cosa ai miei, mia mamma l'aveva già mezzo capito. Era un po' che io frequentavo la comunità delle Figlie di San Paolo senza dire esattamente che andavo lì, però appunto una mamma forse lo sa, quindi mia mamma aveva mezzo intuito questa cosa qui. E con papà è stato un pochino più difficile, nel senso, io appunto vivo in una famiglia dove siamo sempre andati a messa, ricordo che da bambina la sera dicevamo le preghiere insieme, eccetera. Poi ho incominciato a frequentare anche questi gruppi di giovani della mia realtà, e capitava, no, che poi ho incominciato a frequentare, che ne so, le veglie diocesane, gli incontri di preghiera anche in parrocchia. Le ultime volte portavo anche, magari andavamo con i miei, quindi andavo con i miei genitori in queste veglie, in questi incontri, eccetera. E io ricordo, adesso te la dico come battuta, e lui la fece come battuta, ma una delle prime cose che mio papà mi disse quando gli ho detto questa cosa qui fu: sì, io sono andato alla veglia di preghiera per le vocazioni, io pregavo per le vocazioni, ma pregavo per le vocazioni dei figli degli altri, non per te. Lui la fece come battuta, ma dietro credo che ci sia tutta anche una sofferenza, credo, no? Ma una sofferenza non data, secondo me, tanto dalla scelta. Il problema era la lontananza, cioè una scelta del genere implica in qualche modo una mia lontananza. Io sapevo che partivo, ma non sapevo per dove. Poi noi giriamo, non è che stiamo sempre nella stessa comunità, poteva essere la comunità della città vicina come poteva essere la comunità nell'altra parte d'Italia. Quindi diciamo che per lui il grosso problema era la lontananza, e l'altro era questo: io ho studiato, no? Sono laureata, ok, e per la mia famiglia è stata anche una cosa importante. Nessuno dei miei genitori è laureato, no? Era, diciamo, la prima della famiglia. In qualche modo, forse inconsciamente, i miei l'hanno vissuto un po' come un riscatto, passami questo termine, sto esagerando, ma per farmi capire. E forse mio papà ha sentito un po' di avere, non dico buttato via questa opportunità, ma quasi. Mi ha sempre fatto tante domande, e questo a volte mi pesava, ma altre volte obbligava anche me a chiarirmi delle idee. Perché io dico questo, ed è importante: chi fa questa scelta, ma come tutte le scelte, sa il che cosa vive dentro, sa il perché, sa il che cosa sente. Gli altri la subiscono, nel bene o nel male, e questo secondo me merita tutto anche un accompagnamento da parte di chi sta fuori, ok? E ricordo che papà per un periodo mi disse: io ho litigato con Dio. E questo secondo me è anche un buon segno, perché comunque è il segno di una fede che in qualche modo è viva, no? Quindi per qualche mese credo che papà qualche domandina con Dio se la facesse. Ovviamente tante delle sue fatiche secondo me erano date dai preconcetti che si hanno sulla vita religiosa in qualche modo, no? Ricordo che la prima volta che venne a trovarmi, noi vivevamo in un appartamento, un normalissimo appartamento di un condominio in quella città. E lui disse: ah, ma allora siete quasi normali. Sì, papi, veramente siamo veramente quasi normali, non proprio tutte, ma quasi normali, sì. Quindi diciamo che piano piano anche lui ha imparato a sfatare qualche mito che aveva nella testa. L'altra cosa invece divertente che ti posso dire è questa, perché la mia mamma, quando poi anche lei un pochino ha digerito, dice: vabbè, senti, se proprio te ne devi andare, fatti mandare nei posti che non ho visto, così ti vengo a trovare. E ok. E mia mamma in realtà con questa storia qui ha indovinato la maggior parte delle mie collocazioni iniziali. Quindi mia mamma dice: guarda, a me piacerebbe tantissimo andare in Sardegna. Ok, io sono entrata, ho fatto la formazione a Roma. Durante il noviziato noi abbiamo un periodo di esperienza in una comunità esterna, dove mi hanno mandato a fare l'esperienza di noviziato a Cagliari. Eravamo ancora in comunità a Cagliari, lei parla con una mia consorella di origine siciliana e le dice: ah, sono contentissima di essere venuta in Sardegna, ho visto Cagliari, ok, cioè, adesso mi piacerebbe vedere l'altra isola che non ho mai visto, la Sicilia, mi piacerebbe molto andare in Sicilia. Ok, io finisco l'esperienza, torno a Roma, finisco il noviziato. Qual è la prima comunità che mi mandano dopo la prima professione? Palermo. Allora, da lì poi ho detto: mamma, per piacere non esprimere altri desideri, perché è pericolosissimo, per piacere non esprimere altro. Ecco, grazie a Dio ho questo rapporto buono con loro, e loro forse non al 100% hanno compreso, ma credo che sia solo normale, proprio perché appunto è difficile capire dall'esterno, però mi accompagnano sempre.
0: Ma sì, ma poi sai, Suor Veronica, noi genitori spesso non capiamo le scelte dei nostri figli, qualunque esse siano, ma siamo sempre al loro fianco, ed è il caso appunto dei tuoi genitori che ti accompagnano.
1: Certo.
0: E senti, ma in quale città, in quale libreria hai conosciuto o quantomeno incontrato il prossimo artista che ascoltiamo? Mi devi raccontare tutto.
1: Allora, questa è un'altra storia stranissima ma bellissima, perché c'è un altro cantante che amo molto e che ho avuto l'occasione di incontrare esattamente in una libreria paoline, che non si aspetterebbe, ma così è andata. E ti spoilero chi è Lucio Dalla. Allora, ero a Bologna ed ero ancora postulante, sì, ho fatto il mio momento di postulato, che è uno dei primi momenti iniziali della formazione, nella comunità di Bologna. A Bologna nel mese di maggio c'è il grande evento ecclesiale della discesa dal monte della Madonna di San Luca, ok? Che viene in città per questa statua per una settimana, e va appunto all'interno della cattedrale. La libreria è esattamente dietro il Duomo. Io ricordo che quel giorno ero in libreria. Una mia consorella dice: beh, vado a fare una preghiera alla Madonna in Duomo. Quindi dopo un po' torna, mi chiama la libreria di Bologna a due piani. Io ero sopra in quel momento, sento chiamare da sotto, dalla porta: Veronica, mi affaccio e vedo questa suora che entra con Lucio Dalla di fianco. io lancio un urlo e la mia superiora, che era tanto carina, però sai, una di quelle figure un po' più grandi che probabilmente non sapeva neanche chi fosse Lucio Dalla, si spaventa dal mio urlo: cosa stai urlando? Lucio Dalla, perché Lucio Dalla? Insomma, sostanza, questa mia consorella ha visto Lucio Dalla in Duomo e mi racconta che siccome sapeva della mia, come dire, del mio entusiasmo per questo autore, l'ha avvicinato e mi ha chiesto se voleva venire in libreria. Lui gli ha risposto: mi confesso e arrivo. Lui infatti è entrato, ha scelto dei libri, posso anche dirti che cosa ha scelto. Ricordo che scelse dei libri di Enzo Bianchi, abbiamo fatto una foto, io ancora ho questa foto con Lucio Dalla in libreria. Alcune delle mie poi sai se si succedono cose esilaranti, perché alcune delle mie suore avevano notato che aveva due scarpe diverse, che insomma sappiamo che è un tipo un po' originale, ma fu un'esperienza interessantissima. Ma io ero legata a lui anche perché ho fatto la maturità nell'anno in cui era uscito Piazza Grande come tema, come prima prova, e io avevo fatto esattamente il tema su questa canzone.
0: E quindi non possiamo che ascoltarla, Piazza Grande.

0: Bellissima canzone, grazie Veronica per averci permesso di riascoltarla. Noi sai che siamo già quasi in chiusura, ti toccherà tornare Vocazioni perché abbiamo raccontato tanto, ma tanto altro ci sarebbe da raccontare. Vorrei concludere perché io che sono un po' impicciona, ma insomma internet aiuta a recuperare tante cose, ho proprio seguito su YouTube quella celebrazione di cui tu ci parlavi, quando appunto dopo la professione perpetua sei tornata nella tua città natale e c'è stato questo momento con la comunità, e tu hai detto che avresti voluto essere il buon profumo di Cristo. Mi è piaciuta tanto questa cosa.
1: Sì, di fatto è la frase che ho scelto come frase di professione, che non è mia, ma è una frase di San Paolo, no? Quindi essere il buon profumo di Cristo, per me essere quella presenza non invadente, delicata e buona, perché poi ci sono anche profumi che sono magari meno buoni, che porta Cristo, che porta Gesù in quella realtà lì. Quindi sappiamo che è un cammino lungo, una vita che fatica, si cade, ci si rialza e tutto quello che vuoi, però per me questo è l'importante, cioè essere la presenza di Gesù nelle realtà che vivo in qualche modo, con questa delicatezza e attenzione.
0: E mi sembra anche il modo più bello per concludere, Veronica, Suor Veronica Bernasconi, sei veramente una scoperta meravigliosa, io ti ringrazio.
1: Spero di non avere annoiato i nostri ascoltatori.
0: Tutt'altro, io ti ringrazio tantissimo per questo tempo che hai passato con noi, per le belle canzoni che ci hai fatto ascoltare, per il tuo entusiasmo e la tua energia che sicuramente cattureremo ancora, quindi a presto, mi auguro.
1: Grazie a te Daniele e buon lavoro.
2: Vocazioni.
0: E noi siamo ovviamente in chiusura, ma vorrei citare ancora una volta Fiorella Mannoia, che ci ha anche accompagnato con la sua musica in questa puntata di Vocazioni. C'è un'altra canzone che sicuramente conoscete di Fiorella, Quello che le donne non dicono, e beh, insomma, la vocazione di Suor Veronica Bernasconi, che è stata con noi questa settimana, forse quando è nata non ha avuto bisogno di grandi parole, ma di un viaggio in Albania, di una presenza silenziosa, di una musica ascoltata nel cuore, di un desiderio semplice e profondo, essere ogni giorno il profumo di Dio nel mondo, un profumo che resta e parla d'amore, un profumo che è arrivato anche a noi. Quindi ringrazio davvero Suor Veronica Bernasconi per essere stata con noi, e naturalmente ne approfitto per ricordarvi che noi torniamo la prossima settimana, ma che sulla piattaforma Play 2000, nella sezione podcast, troverete una pagina dedicata a Vocazioni, dove potete riascoltare questa storia di Suor Veronica Bernasconi, ma anche tutte le storie di vocazione che abbiamo scelto di raccontarvi. Anche sul sito www.inblu2000, stessa cosa, sezione podcast, trovate tutto. Ringrazio Samira Rocchetti, c'era lei in regia, ringrazio ovviamente tutti voi che ci avete seguito, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con Vocazioni.
2: Vocazioni, cura di Daniela Lami.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: È il Vangelo dell'esultanza del figlio al padre, quello di questa domenica. Entriamo nella relazione di gioia, di esultanza trinitaria. E il figlio rende lode al padre perché si è degnato di manifestare se stesso agli uomini. Ed è una rivelazione che viene accolta dai poveri, cioè da coloro che hanno come unica ricchezza proprio la confidenza con il Padre, ma anche un Vangelo di grande tenerezza, nel quale il Signore ci invita a prendere su di noi il giogo, ad andare a Lui, ad essere rinfrancati da Lui e a condividerne il giogo. Il giogo è la parola di Dio, il giogo è l'insegnamento di Dio che indica una strada, una direzione e che fa sicuri i nostri passi. Prendere il giogo significa entrare in una relazione di obbedienza nei confronti di Dio, così come il figlio è in una relazione di obbedienza con il padre. Ascoltiamo questo Vangelo.
2: In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero.
1: Nella liturgia di oggi, nel Vangelo di oggi, la Chiesa ci fa entrare nella esultanza del figlio al padre. In questa domenica al centro c'è l'esultanza per il dono, per il messaggio che il padre ha manifestato, ha reso manifesto ai piccoli. In quel tempo Gesù disse: sì, è vero, siamo al capitolo 11 del Vangelo di Matteo, ma questa esclamazione, questa esultanza non ha tanto a che vedere con ciò che precede. Matteo l'ha inserita qui in questo contesto, ma non risponde immediatamente a quello che accade immediatamente prima, così ci informano gli studiosi. Allora questo ci aiuta per farne una lettura spirituale. In quel tempo, quale tempo? In questo tempo, nell'oggi sempre attuale della salvezza. La salvezza ha conosciuto un oggi storico, Gesù, il figlio di Dio incarnato, che ha patito, che è morto, che ha risuscitato, e poi il percorso storico della Chiesa, ma al tempo stesso la parola conosce un oggi eterno, una contemporaneità. Oggi storico della Chiesa, ma al tempo stesso la parola conosce un oggi eterno, una contemporaneità.

sia con un rendimento di grazia, un po' come nel libro del Siracide troviamo la sapienza che esulta. Ecco, qui il Signore rende grazie al Padre, che è il Signore del cielo e della terra, perché ha nascosto queste cose ai dotti, ai sapienti, ma le ha rivelate ai piccoli. Queste cose, dicevo, non c'è un'attinenza diretta con i versetti che precedono questi della liturgia. Allora, queste cose nell'economia del Vangelo di Matteo vanno intese come i misteri del Regno dei Cieli. In un altro passo, sempre del Vangelo di Matteo, al capitolo 13, al versetto 11, ecco, il Signore dice sempre ai Suoi apostoli: perché a voi è dato conoscere i misteri del Regno dei Cieli, agli altri no. Questo è il momento nel quale il Signore sta insegnando ai Suoi, perché anch'essi poi possano essere i protagonisti dell'annuncio. È il momento nel quale i discepoli chiedono: ma perché parli in parabole? E allora queste cose sono dunque ciò che riguarda il Regno dei Cieli, il Regno di Dio. Che cos'è il Regno di Dio? È come un granello di senapa, è come un campo che è seminato. Ecco, il Regno di Dio, questa realtà misteriosa che già si fa presente sulla terra per la predicazione della Chiesa e che troverà piena fioritura alla fine dei tempi. Allora il Signore esulta nello spirito. Io voglio proprio dirlo ancora di questa esultanza, perché credo che sia sempre poco accolta, riflettuta da noi, questa gioia che Gesù prova nella relazione con il Padre. Noi ne possiamo intuire ma nulla rispetto a quello che è la realtà, quella che deve essere la realtà di esultanza, di gioia, d'amore trinitaria. Ecco, qui c'è un momento nel quale il Signore lascia aperto uno spiraglio di questa danza d'amore, di esultanza che lega il Padre e il Figlio, e qui il Signore esulta proprio perché il Padre ha voluto attraverso di Lui rivelare un po' se stesso ai piccoli. Chi sono allora i piccoli ai quali sono rivelati i misteri del Regno? Sono gli annunciatori del Regno, sono i Suoi discepoli, sono coloro che ascoltano la parola, sono coloro che trovano in Gesù la loro ricchezza, la loro ragione di vita. Sono gli evangelizzatori, coloro che accolgono la parola e che poi la restituiscono, e la accolgono come unica ricchezza. Ecco, che trovano nella parola di Dio e nella relazione di abbandono e di fiducia a Gesù, la parola del Padre, trovano la loro sapienza. La condanna dei sapienti qui non è la condanna, per esempio, di coloro che hanno desiderio di conoscere, desiderio di imparare, di diventare sapienti, perché la sapienza è una forma d'amore, la sapienza è Dio. E dunque il sapere, che è un sapere d'amore, il sapere di Dio, lo studio della parola di Dio, cercare di intuire, di interpretare, di entrare per quanto è possibile con lo strumento proprio della fede, l'intelletto illuminato dalla fede, è un atto d'amore. Pensate a San Tommaso d'Aquino, pensate a Sant'Agostino, ma ai tanti sapienti, santi che hanno investigato la parola di Dio come atto d'amore. Quella sapienza che Gesù condanna, e sarà la stessa sapienza di cui troveremo la condanna da parte di San Paolo nella prima lettera che rivolge ai Corinzi, alla comunità di Corinto, è una sapienza autoreferenziale, quella sapienza che viene da una scienza che gonfia l'uomo ma che non è amore, che non produce amore, in qualche modo una forma di autosalvezza. Ecco, dobbiamo sempre fare questa distinzione, perché a volte noi troviamo alcuni che dicono: ma basta solo la fede. Certo, ma è una fede sempre ricca di un sapere, che è il sapere

della conoscenza dell'amato. Anche nella vita nostra quotidiana, nelle nostre relazioni, noi amiamo conoscere le persone che amiamo e non ci stanchiamo mai di conoscerle, così come quando abbiamo una passione per qualcosa, ci viene naturale investigare, ci viene naturale studiare, conoscere sempre di più. L'amore è legato alla conoscenza. Più si ama, più si desidera conoscere. Allora, i sapienti, i veri sapienti, sono coloro che sanno che nulla possono conoscere senza l'amore e che l'amore è la prima e la più grande forma di conoscenza. Allora, il Signore esulta per tutti coloro che sempre, in ogni tempo, trovano in Lui la sapienza, cioè la regola da conoscere e da approfondire per sempre meglio vivere secondo la volontà del Padre, conformemente alla volontà di Dio. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Cioè, il Padre ha avuto benevolenza, cioè si è chinato su di noi attraverso suo Figlio e si è degnato, e in questo sta la benevolenza, si è degnato di farsi conoscere a noi. Dio non è rimasto nei nostri confronti nell'oscurità, ci ha illuminati, per quanto è possibile essere illuminati nella nostra condizione umana, ma ci ha illuminati attraverso Gesù, che è la luce, che è il rivelatore del Padre. Allora, nella condizione di ciascuno è dato a ciascuno entrare sempre di più per mezzo della fede e per mezzo dell'amore nella conoscenza amorosa, amorevole di Gesù e del Padre, della Trinità, nella preghiera, nella parola di Dio ascoltata, custodita nel cuore, meditata nella preghiera. Noi cresciamo nella sapienza, perché cresciamo nella conoscenza di Dio e quindi siamo capaci di meglio conformare, orientare la nostra vita secondo il disegno stesso che Dio ha per noi. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, eccolo il rivelatore del Padre. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Cioè, la conoscenza del Padre passa attraverso la conoscenza del Figlio, lui ne è la porta, ne è il rivelatore. E così c'è questa reciproca conoscenza del Padre e del Figlio, che grazie allo Spirito Santo diventa anche la nostra casa, la nostra relazione di conoscenza. Insomma, qui il Signore sta rendendo gloria al Padre per tutto il suo disegno di salvezza, che è un disegno di rivelazione, di comunione, di conoscenza. Dio non ha voluto restare nell'oscurità, ha voluto intrattenersi con noi come con amici e come con figli. Questo è il motivo dell'esultanza di Gesù ed è anche il motivo della nostra gioia. Allora, la nostra preghiera davanti a questo Vangelo diventa una invocazione allo Spirito Santo perché sempre di più ci conduca al volto del Figlio, al volto del Padre, e che in questa visione del volto noi possiamo trovare la vera sapienza, possiamo crescere nell'amore per amare la volontà di Dio, per fare dunque la volontà di Dio come figli che amano e non come schiavi che obbediscono ad una legge per paura di essere puniti. Entriamo nell'esultanza del Figlio e che lo Spirito Santo ci renda sempre di più piccoli, cioè sempre più discepoli, maggiormente amanti di essere stati scelti, chiamati ad essere discepoli di Gesù, ad essere coloro che pongono i propri passi sulle sue orme stesse. In questo diventiamo sapienti, come dice San Paolo ai Corinzi, laddove noi troveremo come unica sapienza Cristo e Cristo crocifisso.
a me, voi che siete stanchi, che siete affaticati, e prendete il mio giogo. Certo, per la maggior parte delle persone giovani, diciamo così, parlare di giogo potrebbe essere qualche cosa di poco familiare, ma certamente

campagna o anche di montagna, là dove le persone molti anni fa non avevano magari ancora grandi trattori, grandi mezzi per lavorare la terra, e quindi si servivano ancora dei buoi, degli animali. E il giogo quindi era una cosa molto molto comune. Pensate che io ho un vago ricordo di una casa vicino dove abitavo io, che avevano delle mucche, dove io andavo il pomeriggio con un contenitore per prendere il latte, che poi sarebbe stato il latte che avremmo bevuto il mattino dopo. E quando andavo, io ricordo che c'era appeso sulla parete di questa stalla un grande giogo, ed è il giogo quindi il protagonista di questo commento al Vangelo di questa domenica. Ho scelto allora una opera d'arte, un dipinto di Giovanni Segantini, che è conservato oggi a Basilea, un dipinto del 1888 al luogo di abbeveraggio, conosciuto anche come Mucche nel Giogo. Guardate che serenità questo paesaggio, come tutti i paesaggi che sono dipinti da questo artista, una grande pace, sullo sfondo le montagne e il cielo che danno un colore che fa risaltare ancora di più il verde dei prati, e poi la pace di questi animali che vanno ad abbeverarsi. Vedete una capacità di trasmettere la serena quiete di una giornata di lavoro in un clima, in un respiro di serenità. E vediamo allora il giogo più da vicino. Già nella Sacra Scrittura, per esempio, il giogo è il segno della liberazione. Quando il Signore vuole dire ad un popolo schiavo che sarà liberato, il Signore dice per mezzo del profeta: io spezzerò il giogo dell'oppressore. Perché il giogo è questa, lo dico a beneficio dei più giovani, questa barra di legno legata da grandi ferri, con la possibilità di unire due animali insieme, ecco, sotto lo stesso giogo, cioè sotto lo stesso legame. In fondo giogo, coniuge, rimandano alla stessa radice. Quindi il giogo è segno di liberazione insieme, perché il giogo dice più elementi che sono tenuti insieme da questo legno, ecco. E poi il giogo appunto dice fare strada insieme. Le mucche legate dallo stesso giogo, i buoi che aravano legati dal giogo, dovevano essere molto attenti, e chi li guidava doveva aiutarli a tenere lo stesso passo, la stessa direzione. Cioè il giogo ti chiede di avere orecchio, simbolicamente, più per chi fa strada accanto a te che per te stesso. Cioè devi misurare il passo, misurare tutto di te in modo che sia coerente con chi ti sta a fianco. Allora prendere il giogo di Gesù significa prendere lo stesso passo del Signore, gli stessi sentimenti, lo stesso passo, lo stesso sguardo, per fare la stessa strada allo stesso modo come la fa Lui. E in questo noi troviamo la serenità, troviamo la pace e la liberazione.

Dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Amen.

inizio questo insegnamento leggendo un brano della parola di Dio che si trova in Luca 14, 7, 14. Osservando poi come gli invitati sceglievano i primi posti, disse loro una parabola. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più ragguardevole di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché venendo colui che ti ha invitato ti dica: amico, passa più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. Noi siamo venuti qui, fratelli, oggi nella gioia, pieni di attesa, perché vogliamo fare la nostra Pentecoste. La Pentecoste è un evento grande per la Chiesa. Ma che cosa possiamo metterci noi per fare la Pentecoste? Niente, assolutamente niente, vero? La Pentecoste la decide Dio, perché la potenza dall'alto scende dall'alto e basta, non si può manipolare, non la si può creare magari alzando la voce e citandosi, è vero? La Pentecoste ce la dà il Signore. Tutto ciò che c'è di positivo, di dono, di spirito nella Pentecoste ci viene da Dio. I tempi, i modi li ha stabiliti il Padre. Che cosa invece possiamo metterci noi per fare la Pentecoste? Che cosa? È evidente, vero, questo punto. Possiamo creare il vuoto da riempire di spirito. E che cosa significa creare il vuoto che permetta allo spirito di venire? Significa creare un atteggiamento di umiltà. Che cosa fece Maria per preparare gli apostoli alla Pentecoste? Questo. Semplicemente questo, basta saper leggere tra le righe. Quando si trovavano insieme gli apostoli prima, nell'ultima volta che si erano riuniti in quello stesso cenacolo, cosa facevano gli apostoli? Ci dice il Vangelo di Luca che discutevano tra di loro chi fosse il maggiore. E Maria, invece, che era umile per eccellenza, lei di cui San Bernardo diceva che umilitate placuit virginitate concepit, cioè che piacque a Dio per l'umiltà e concepì per la verginità. Lei li rese umili, fece loro scuola di umiltà in quella novena di Pentecoste, sicché li troviamo che adesso non discutono più chi è il più grande. Sono in attesa, assidui e concordi nella preghiera, in attesa della Pentecoste. E dunque questo è il motivo per cui all'ultimo momento oggi ho deciso di parlare con voi dell'umiltà, perché è quello che possiamo fare per fare la vera Pentecoste. E questo insegnamento vuole anche completare un po' quello di Rimini sulla sobria ebbrezza, sviluppando un aspetto nuovo che a Rimini fu appena accennato, racchiuso nella parola sobria. Perché ci sia un'ebbrezza, perché questa ebbrezza dello spirito noi la possiamo gustare oggi, questo dipende da Dio, ma da noi dipende l'essere sobri. E oggi vediamo che questo significa anche essere umili. Dunque, Gesù ci ha detto in questa parola che abbiamo ascoltato: chi si umilia sarà esaltato e chi si esalta sarà umiliato. Noi ci domandiamo che cosa significa umiliarsi. Se io domandassi qui, facessi così una specie di rassegna, che cosa è per te l'umiltà, probabilmente verrebbero fuori tante risposte, tutte con un po' di verità. Non so, per esempio, un uomo che
è portato alla violenza, all'ira, a far valere il proprio io in maniera forte, a battere i pugni sul tavolo, dirà: beh, l'umiltà è non alzare la voce e non fare il prepotente in casa. Una donna mi direbbe, forse una moglie: umiltà è saper cedere alle volte, il non rispondere, il tacere. Una ragazza, se domandassi che cos'è per te l'umiltà, è molto probabile che mi direbbe, se è una ragazza così che si sforza di essere cristiana: beh, essere umile per me è non essere vanitosa, non vivere solo per la facciata, per gli altri. Se domando un sacerdote, mi dirà: essere umili significa riconoscersi peccatori, avere un sentimento basso di sé. Ma noi capiamo subito che questa non è ancora la radice dell'umiltà. Sono delle manifestazioni, degli alberi, non è la radice. Per capire, per cogliere la radice dell'umiltà, bisogna, come sempre, andare dall'unico maestro, da Gesù. L'umiltà vera ce la insegna Gesù, il quale ha detto: imparate da me che sono mite e umile di cuore. E da qualche tempo questa frase di Gesù mi ha un po' sorpreso, vi confesso. Perché dov'è che è umile Gesù? Avete mai trovato, leggendo il Vangelo, in Gesù una benché minima ammissione di colpa? È sorprendente, fratelli. Per me in questi ultimi tempi sta diventando la prova più bella della unicità di Gesù. Gesù è l'unico uomo che è potuto passare sulla faccia della terra, incontrare amici, nemici, avversari, senza dover mai dire ho sbagliato. Senza neppure nei confronti di Dio Padre dover mai battersi il petto. Gesù ha una coscienza che è un cristallo. Non ci notiamo una sfumatura di colpa, di senso di colpa in Gesù. È vero, fratelli, è vero. Nessun uomo è così. Questo è il segno della divinità di Cristo. Dunque, Gesù non è stato umile come noi lo intendiamo, di uno che ammette di aver sbagliato, di uno che si batte il petto, che parla male di se stesso. Niente di questo. Gesù non ha mai, mai, ripeto, fatto un'ammissione di colpa. Anzi, dice: chi di voi può convincermi di peccato? Eppure questo Gesù dice: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Allora questo vuol dire, fratelli, che l'umiltà sta da un'altra parte, dove noi adesso la vogliamo andare a cercare. Che cosa ha fatto Gesù per essere umile? Una cosa semplicissima: Gesù si è abbassato, è sceso, ma non a parole come noi spesso intendiamo quando parliamo di umiltà, no, no, a fatti. Affatti, Gesù è sceso, si è umiliato, trovandosi nella condizione di Dio, nella gloria, nella felicità di Dio, cioè in quella condizione dove non si può desiderare niente di meglio. È sceso, ha preso la forma di servo, si è umiliato facendosi obbediente fino alla morte. E durante la sua vita, una volta che Gesù ha fatto questa discesa vertiginosa dalla condizione di Dio a quella di schiavo, poi non si è fermato, ha continuato a scendere tutta la vita. Lui scende in ginocchio per lavare i piedi agli apostoli. Lui dice: io sono in mezzo a voi uno che serve, io vi lavo i piedi. Gesù non fa che scendere fino a che tocca davvero il punto estremo, oltre il quale non poteva scendere più perché era morto nella tomba sottoterra. Ma lì nel punto estremo viene il Padre, la potenza del Padre, che si chiama lo Spirito Santo, prende questo Gesù nella tomba e lo vivifica e lo innalza alla gloria del cielo, gli dà quel nome che è al di sopra di ogni altro nome e stabilisce che nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra. Ecco cosa significa: chi si umilia sarà esaltato. Da qui allora noi vogliamo muovere
per cercare oggi Pentecoste di scoprire il segreto di questo valore evangelico, perché l'umiltà, fratelli, non è una delle virtù del Vangelo. L'umiltà è l'aria, l'atmosfera che si respira nel Vangelo. Se voi ci fate caso, tutto quello che Gesù attraverso il Vangelo chiede agli uomini è di essere umili. Lo dice in diversi modi, essere poveri, essere bambini, lo dice in diversi modi, ma è come così una venatura segreta che ogni tanto affiora, un segreto di Gesù che ogni tanto affiora, affiora già dalle parole di Maria nel Magnificat e poi via via via via, sempre, sempre, è la nota segreta del Vangelo. Cerchiamo oggi con l'aiuto dello Spirito Santo di coglierla. L'umiltà dunque, vista in questo specchio che è Gesù, ci appare una questione non di sentimenti, cioè se uno sente in modo basso di sé, ma una questione di fatti, di gesti concreti. Non una questione di parole, ma una questione di realizzazioni. Che cos'è allora l'umiltà? L'umiltà è la disponibilità a scendere. È la disponibilità a farsi piccoli e a servire i fratelli. È dunque volontà di servizio. Ma tutto questo tinto di amore. Per nessun altro non sarebbe umiltà, perché ci può essere una disponibilità a scendere, a servire. C'è. Noi dobbiamo ammettere che ci sono anche intorno a noi gente che non è cristiana, che non crede, e tuttavia in certi casi ci dà l'esempio di saper scendere accanto agli emarginati, ai drogati, di abbassarsi con loro. La qualifica diversa che in un cristiano questa volontà di servizio deve essere suggerita, bagnata nell'amore. Allora, ritenete questa prima definizione, l'umiltà è gratuità. È l'abbassarsi per nessun calcolo. Diceva Gesù, proseguendo la parola che abbiamo letto all'inizio, quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché anch'essi non ti invitino a loro volta e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando dai un banchetto, invita i poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato, perché non hanno da ricambiarti, e riceverai la tua ricompensa nella risurrezione dei morti. E dunque l'umiltà è scegliere l'ultimo posto, è il servire i fratelli, ma non per un calcolo, perché dopo loro servono me, nient'altro che per amore. Perché Gesù ci ha dato l'esempio di questo scendere per amore. Allora, fratelli, vi voglio rivelare un'altra cosa che per me è stata una scoperta. L'umiltà è sorella gemella della carità. È un aspetto di quell'agape di cui parla Paolo nel capitolo 13 dell'Epistola ai Corinti. Quando Paolo dice la carità è paziente, la carità non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, cosa dice? Dice che la carità è umile e l'umiltà è carità. Essere umile secondo il modello di Gesù significa dunque spendersi gratuitamente, darsi gratuitamente, non vivere per se stessi, ecco una parola chiave di Paolo, non vivere per se stessi ma per colui che è morto per noi e dunque per i fratelli. Perché quando noi ci vantiamo manchiamo d'umiltà? Perché quando noi ricerchiamo il plauso manchiamo di umiltà? Non per altro motivo, perché rompiamo la gratuità. In quel momento noi stiamo ricercando la ricompensa, perché si può avere la ricompensa non solo in soldi, no? Io posso andare a parlare e attendermi una duplice ricompensa, o in una busta dove mi danno l'offerta, oppure invece senza busta, o meglio con una busta che va tutta dentro, quando torno gonfio di me, soddisfatto. Nell'uno e nell'altro caso Gesù mi dice: hai ricevuto la tua ricompensa. E non solo a me, a tutti noi. In noi uomini quasi mai l'umiltà è questa cosa così limpida, così pura, cioè abbassarsi a servire per amore. Perché non è mai così limpida, così pura come era in Gesù? Perché?
perché in noi l'umiltà è anche sempre qualcosa di negativo, cioè un rinnegarci, un cancellare ciò che c'è di sbagliato nella nostra vita. Vi faccio un'immagine concreta. Gesù, quando scende, scende da un'altezza reale, regale addirittura, perché era il figlio di Dio. È vero questo, no? Quando noi invece scendiamo, non ci abbassiamo da un'altezza vera, reale, ma da una altezza spuria, falsa, perché ci abbassiamo da un'altezza alla quale ci siamo elevati con l'orgoglio, con la vanità, con l'ira. Vedete dunque che in noi l'umiltà è sempre anche una virtù negativa, cioè ci serve per demolire la parte malata di noi, quella che tende a gonfiarsi e dunque a ridurre i fratelli a nostri spettatori che ci battono le mani. E in questo senso è stato detto con profonda verità che l'umiltà, ecco un'altra definizione se volete fratelli, che l'umiltà è verità. È verità, è ripristinare la verità per noi, perché il nostro posto non è di stare sopra i fratelli, ma stare sotto con gli altri, perché siamo peccatori, perché siamo pieni di miseria. Diceva Santa Teresa d'Avila queste parole: mi chiedevo una volta perché il Signore ama tanto l'umiltà, e mi venne in mente d'improvviso, senza alcuna mia riflessione, che ciò deve essere perché egli è somma verità e l'umiltà è verità. Anche San Paolo parla così dell'umiltà quando dice: se uno pensa di essere qualche cosa mentre in realtà non è niente, costui inganna se stesso, è un menzognero. E allora ecco un altro gradino che possiamo fare in questa scoperta della radice dell'umiltà, per cui vi dicevo che l'insegnamento di oggi deve completare quello di Rimini. L'umiltà è sobrietà. E spesso quando Paolo parla dell'umiltà, qui nella Bibbia si traduce umiltà, in realtà in greco c'è una parola che significa sobrietà. Per esempio qui nel capitolo 12 ai Romani Paolo dice: non valutatevi più di quanto è conveniente valutarsi, ma valutatevi in maniera da avere di voi una giusta valutazione. Qui in greco c'è: ma valutatevi in modo sobrio. Sobrio significa sano, sano, non falso, no, non distorto, in maniera sana. E insiste Paolo: non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi. Ecco, l'umiltà è sobrietà. È questa verità però intesa nel senso concreto di sanità, di realismo su di noi, che ci permette di essere nella verità davanti a Dio, vedete fratelli, perché qui è il nocciolo della questione. Non è che noi inseguiamo una verità astratta perché vogliamo essere come lo psicanalista che cerca di portare un uomo alla verità su di sé, perché quando lo ha costretto in questo gli cadono i suoi complessi. Noi cerchiamo un'altra verità. La verità che vogliamo noi è quella davanti a Dio. È quella per cui noi possiamo stare davanti a Dio senza paludamenti e Dio ci può guardare: ecco, questi sono i miei figli, può dire. Adesso sì che li riconosco, che non si camuffano davanti a me, che non si mettono le pelli di Esaù o di Giacobbe. Dicevo, fratelli, che l'umiltà per noi dunque presenta degli aspetti di rinnegamento, di sacrificio, di croce, proprio perché siamo peccatori, abbiamo bisogno di togliere da noi, dalla nostra faccia, le incrostazioni cattive dell'orgoglio. Ma allora, allo stato puro, quella umiltà pura, quella che non morirà neppure con la morte, dove la troviamo? Ecco, qui mi veniva da ritornare in Gesù. E poi mi è parso di capire però una cosa delicata sulla quale chiedo anche il vostro discernimento, lo Spirito Santo ci farà capire, che neppure in Gesù si trova l'umiltà allo stato puro, e mi spiego perché. Perché Gesù è vero che era l'uomo senza nessun peccato, innocentissimo, non aveva peccati propri, però Gesù di Nazareth aveva preso su di sé tutti i peccati degli uomini. E dunque in Gesù l'umiltà era anche riconoscimento di questo peccato, di tutto il mondo che lui portava addosso. Per cui il Gesù nell'orto degli ulivi che implora, si capisce che è uno che porta su di sé o dentro di sé il peccato del mondo.
E allora anche in Gesù il suo umiliarsi facendosi obbediente fino alla morte ha un aspetto di espiazione del peccato. Allora insisto, dove troviamo l'umiltà allo stato puro? Perché poi quella ci deve essere di modello, di richiamo. La troviamo in Dio, nella Trinità. Io fino a poco fa mi stupivo perché c'era una preghiera di San Francesco, e questa è di San Francesco sul serio, perché è l'unico scritto autografo che possediamo di San Francesco, e si trova sul retro della benedizione data a Frate Leone, conservata nella Basilica di Assisi. Ebbene, in questa preghiera, che è intitolata Le Laudi di Dio, San Francesco ha una lode magnifica della Trinità, tra cui dice: tu sei Trino ed Uno, Signore Dio, tu sei carità, tu sei sapienza, tu sei umiltà. E quando io lessi la prima volta questo, dissi: padre mio San Francesco, qui non ti capisco, probabilmente ti sei lasciato prendere la mano, stavo facendo un elenco di tutte le virtù, tutte si trovano in Dio, e hai messo anche l'umiltà, mentre mi veniva da dire l'umiltà, mi dispiace padre San Francesco, ma nella Trinità non ci può essere. Sbagliavo io, perché è vero. Anzi, questa è la definizione più, forse più delicata e più bella per noi uomini di Dio. Dio è umiltà. E sapete perché? Se l'umiltà significa scendere da se stessi per amore, Dio è umiltà perché Dio, dalla posizione in cui è, non può fare altro che scendere. Sopra di lui non c'è niente, non può salire Dio. Dio, se fa qualcosa, se esce da se stesso, dalla Trinità, non può fare che abbassarsi, umiliarsi, ed è quello che ha fatto. Allora tutta la storia della salvezza non si capisce se non come delle successive umiliazioni di Dio. Ma poi, dopo che ho capito questo in San Francesco, ho scoperto che questa era un'idea dei padri della Chiesa. I padri avevano delle successive umiliazioni di Dio. Ma poi, dopo che ho capito questo in San Francesco, ho scoperto che questa era un'idea dei padri

amore, discendenza. Allora San Giovanni Crisostomo, per esempio, aveva capito benissimo che la creazione non si capisce se non come un atto di condiscendenza di Dio, che esce da se stesso per creare l'uomo. La rivelazione della Bibbia, il fatto che Dio si adatti a parlare, a balbettare il linguaggio umano, a parlare agli uomini, è un atto di umiltà di Dio, è condiscendenza di Dio, dicevano i padri. La incarnazione del Verbo è un atto di umiltà di Dio. La Pentecoste

per lo stesso motivo, perché Dio ogni volta che fa qualcosa per l'uomo deve uscire da se stesso e abbassarsi. In questo caso della Pentecoste, Dio si abbassa ad assumere dei segni, il fuoco, delle lingue. Ecco, questi, come nel battesimo di Gesù, una colomba. Ecco, questa è l'umiltà di Dio. L'umiltà di Dio. Fratelli, a questo punto proprio interiorizziamo questa scoperta. Ringraziamo il Signore perché Lui è uscito da se stesso per amore nostro. Allora ho capito a questo punto un'altra cosa del mio padre San Francesco, che San Francesco aveva ragione quando cantava l'elogio dell'acqua di dire: laudato sì mi Signore per sora acqua, la quale è molto utile et umile et preziosa et casta. Perché l'acqua è umile? È il simbolo migliore dell'umiltà, perché l'acqua dalla posizione in cui è non sale mai, scende sempre. L'acqua tende al punto più basso disponibile. Dio è umiltà. Allora, che cosa abbiamo scoperto adesso? Un'idea teologica in più? No, abbiamo scoperto il vero motivo per cui dobbiamo essere umili. Perché dobbiamo essere umili noi? Per essere figli del Padre nostro, per riprendere dal nostro Padre. Perché se non siamo umili, noi non riprendiamo dal Padre nostro che è nei cieli, ma come dice Gesù, riprendiamo da un altro padre, come diceva i farisei Gesù. Voi avete per padre non Abramo, ma un altro. Chi è quello che ha come movimento tipico di salire, di dare la scalata, salirò, scenderò, salirò sull'alto dei cieli? Chi è, fratelli? Non occorre che lo nominiamo, non gli facciamo questo onore nel giorno di Pentecoste, ma lo sappiamo. Allora bisogna essere umili per riprendere dal nostro Padre Celeste, che è umile. Così adesso ci possiamo porre la domanda, da un altro punto di vista più alto, più profondo: che cos'è l'umiltà? È un atteggiamento verso noi stessi, è un atteggiamento verso gli altri, è un atteggiamento verso Dio. Ecco, io quando feci anni addietro, non ero ancora nel rinnovamento, ma mi chiamarono in un ritiro e feci, mi ricordo, una meditazione sull'umiltà. A quel punto sostenni a spada tratta che l'umiltà non è un atteggiamento verso se stessi e verso gli altri, è solo un atteggiamento verso Dio. Adesso devo correggermi. L'umiltà è tutto insieme un atteggiamento verso Dio che diventa poi un atteggiamento verso gli altri e verso se stessi insieme. Perché? L'ho detto, perché l'umiltà è sorella gemella della carità. Allora la carità, ce l'ha detto Gesù, si esprime in due comandamenti, uno simile all'altro: ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore e il prossimo tuo come te stesso. L'umiltà è esatto. L'umiltà vera consiste nell'essere umili con Dio e umili con il prossimo, le due cose insieme. Non si può essere umili davanti a Dio nella preghiera, nella meditazione, se uno non è umile con i fratelli. Non si può. Essere umili davanti a Dio significa essere bambini, essere i poveri di Yahweh, coloro che non confidano nei carri e nei cavalli, ma solo in Dio. Va benissimo. Ma se tu non sei umile col fratello che vedi, come puoi dire di essere umile con Dio che non vedi? Se tu non lavi i piedi al fratello che vedi, cosa significa il tuo voler lavare i piedi a Dio che non vedi? Vedete, si possono dire le stesse cose della carità e dell'umiltà. Ci sono persone, io sono tra queste, e ognuno di voi si domandi se anche

che lui non è tra queste, le quali sono capaci di dire di se stesse tutto il male, le quali nella preghiera fanno delle confessioni di colpa di una schiettezza e di un anche coraggio grandissimo. Dunque sono umili verso Dio e verso se stessi. Ma appena un fratello accenna a prendere sul serio le loro confessioni o si azzarda a dire lui un minimo di quello che ha detto lui di male, sono scintille. Allora non è l'umiltà, perché l'umiltà vera deve essere quella che trae ispirazione negli occhi di Dio, si guarda e si specchia in Dio e vede che cos'è l'umiltà e poi dopo la trasfonde nel suo atteggiamento verso i fratelli. L'umiltà che stiamo scoprendo, miei fratelli e sorelle carissime, è un bene che viene dal cielo. Questo è una cosa che scende direttamente dall'alto, perché il mondo non la conosce. Questa non è una pianta che spunta sulla nostra terra. E dunque questa è la sapienza del Vangelo, questa è la sapienza del Vangelo. Non andiamo a cercare lontano in argomenti astruti. Questa è la sapienza del Vangelo che confonde la sapienza del mondo. Su questo terreno le due sapienze si scontrano: la sapienza dei dotti, degli intelligenti, che è quella del mondo, e la sapienza di Gesù, che è quella dei piccoli. E noi lo vediamo intorno a noi, che il mondo, altro che coltivare l'umiltà, il mondo esalta l'orgoglio. Quando vuol fare un complimento a uno, dice che ha dell'orgoglio quell'uomo lì, che ha dell'ambizione. Il mondo è strutturato su questo valore dell'arrivismo, del salire in alto. Voi guardate intorno a voi, dalla scuola, dai bambini in su, che cosa si inculca agli uomini da parte del mondo? Qual è il valore che inculca il mondo? Di fare carriera. Di fare carriera. I modelli che si prospettano a un giovane sono sempre quello di cui uno che ha fatto carriera, non di uno che è umile, che è buono, caritatevole, servizievole con gli altri, che è una pasta, come si dice. No, guarda quello dove è arrivato. Gli si pongono sempre i modelli di chi si è fatto strada. Questa, la nostra società è strutturata così. Questo è il mondo. Quella di Gesù è semplicemente di 90 gradi opposto. Ma che cosa significa che Gesù ci inculca l'umiltà? Forse che la comunità dei credenti, come vogliamo essere noi, deve essere una comunità rassegnata, inerte, priva di ogni slancio, che nella vita non traffica i talenti. No, assolutamente. Chi dice questo travisa il Vangelo. Un filosofo che diceva questo, Nietzsche, non ha capito niente del Vangelo. Perché l'umiltà evangelica non significa che tu non traffichi talenti, che te ne stai così, anzi, tu devi sviluppare i tuoi talenti di parola, di studio, di lavoro, di maternità, di consolazione, tutto. Dov'è la differenza con il mondo? Che tu questi talenti, queste tue energie, questi tuoi carismi non li sviluppi per porti sopra gli altri, per metterti un gradino sopra gli altri e dominarli e avere stipendi più alti, ma li sviluppi per metterti a servizio degli altri. Che è molto meglio, che realizza anche molto meglio se stessi, perché non c'è niente che renda inquieti, infelici come la sapienza del mondo. Ora, io qui avevo sviluppato anche un punto che devo tralasciare, è come essere umili nei matrimoni, perché avevo notato, però perché almeno l'essenziale bisogna che lo dico, perché ci sono qui degli sposi che hanno bisogno di questa parolina. L'umiltà è stata inventata da Dio anche per salvare i matrimoni. Perché ciò che salva i matrimoni, come matrimoni veri, è l'umiltà. Il matrimonio, cioè l'amore, l'unione di due persone, nasce dall'umiltà. Voi dite dall'amore, sì, dall'amore, ma dall'umiltà prima, perché innamorarsi di una persona, quando è un innamoramento sano, limpido, come suppongo sia quello di tutti i giovani presenti, sapete che cosa è analizzato a fondo quell'innamorarsi di un'altra persona? È il più radicale atto di umiltà che una creatura possa fare, perché significa andare da un altro e dirgli: io non mi basto,
Io mi sono accorto che non sono sufficiente a me stesso, ho bisogno del tuo essere. Allora, vedete, è come andare a mendicare con la mano tesa da un'altra creatura di darti l'elemosina del suo essere perché il tuo non ti basta. È l'atto più radicale di umiltà. Dio l'ha scoperta bella quando ha fatto l'uomo maschio e femmina all'origine, non completi, l'ha fatta bella perché incompleti come sono due esseri in movimento che non possono essere tranquilli, soddisfatti, che hanno tutto, perché li ha creati zoppicanti, con un piede che deve mettere su un piano inclinati, sia, però inclinati non verso il basso, verso l'alto. Dunque il matrimonio vero nasce da un atto di umiltà e si salva nell'umiltà. Paolo diceva ai coniugi: rivestitevi di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi dell'altro. Prendetevele queste parole voi sposi, sono Colossesi 3:12-13, perché questo è il lubrificante che permette giorno per giorno di sciogliere le ruggini, i piccoli muri di incomprensione, di risentimento, e che permette il giorno dopo di ripartire da capo, nell'entusiasmo, nella gioia. Non permettete che l'altro padre, quello spurio, instauri tra di voi la logica del risentimento, del ripicco. Non permettete alla voce che dice: perché devo essere io a cedere? Perché non è lui a cedere? Quella è una voce che non viene da Dio, mettetela a tacere, cedete, perché questo non è avvilirsi, ma è realizzarsi per il Vangelo. E allora, fratelli, il rinnovamento ha bisogno di famiglie rinnovate. E i matrimoni rinnovati si rinnovano anche nell'umiltà, perché è l'umiltà che preserva l'amore e l'amore che li fa crescere. Ma io devo dire in questa circostanza anche una parola sull'umiltà nel rinnovamento dello spirito, cioè in mezzo a noi. Se il rinnovamento nello spirito, come è stato detto in maniera molto bella e profonda, significa restituire il potere a Dio, allora voi capite subito che urgenza c'è dell'umiltà nel rinnovamento dello spirito. L'umiltà è quello che noi possiamo fare per preservare il rinnovamento dallo sciuparsi, dal disperdersi come un fiume che si disperde in una palude e non fa più niente, non alimenta più niente. Bisogna che noi, attraverso l'umiltà, arriviamo a una espropriazione periodica nel rinnovamento di tutto ciò che ci mettiamo di nostro sul rinnovamento, su Dio, sui nostri schemi, le nostre posizioni, le nostre idee, la nostra organizzazione. Noi bisogna che periodicamente rimettiamo il potere, cioè il rinnovamento, nelle mani di Dio. E questo si fa per l'umiltà. Noi bisogna che impariamo a dire con l'Apocalisse, e che poi la liturgia della Chiesa: tuo è il regno, tua la potenza e la gloria, Signore. Perché ogni volta che noi ci dimentichiamo questo, facciamo i disastri. E i nostri incontri anche nazionali qualche volta soffrono di questo. Perché non c'è bene la pulizia di tutto l'elemento umano, l'umiltà, l'attesa, il rimettere tutto nelle mani del Signore. L'umiltà nel rinnovamento è tanto importante quanto è importante l'isolante nell'elettronica. Voi sapete bene che più è alta la tensione, la corrente che passa in un filo, più deve essere spesso e tenente l'isolante, perché se no cortocircuito. È vero, o forse mi esprimo male perché non sono uno, però vagamente ricordo che ci inculcava il mio maestro di fisica, mi inculcava questo: l'isolante, quella materia inerte che non è niente, non so che cos'è, plastica, che avvolge i fili e che impedisce di... è assolutamente indispensabile come la corrente, per cui i progressi che si fanno nella corrente elettrica devono essere adeguatamente compensati dai progressi nell'isolante, se no cortocircuito. Allora nel rinnovamento occorre l'umiltà, l'umiltà, l'umiltà, se no corti circuiti. In concreto, bisogna che l'umiltà risplenda negli animatori
in noi anche, in chi sta spesso davanti ai fratelli, questo lo dico tremando, fratelli. Bisogna che noi veramente, periodicamente, rimettiamo nelle mani di Dio tutto ciò che gestiamo, che ci lasciamo contestare senza reagire, che ci lasciamo ammonire dai fratelli, che ci lasciamo sostituire anche, che sappiamo cogliere quando è necessario che noi abbandoniamo il posto, che non ce lo debbano venire a dire 3-4 volte prima che noi capiamo, creando negli altri un grande disagio. Dobbiamo capirlo noi quando è il momento di cambiare la nostra faccia davanti ai fratelli. Vedete, una tentazione che c'è nel rinnovamento, forte è questa, che nasce come sempre da una cosa di bene, è la tentazione di voler essere in quel punto preciso dove passa la corrente dello spirito, nell'occhio del ciclone dello spirito, voler essere là dove c'è la persona più in vista, il gruppo più prestigioso della città, essere là sicuri di essere al centro del rinnovamento nello spirito. Fratelli, se il Signore ci fa capire questo è perché ci vuole liberare da questa tentazione. Noi non dobbiamo volere essere così, al centro, là dove c'è la persona più in vista o dove c'è il gruppo più prestigioso, perché è bene voler essere nel punto dove c'è lo Spirito di Dio, questo è bellissimo, solo che il punto dove agisce lo Spirito di Dio non è come pensiamo noi, là dove c'è la persona più in vista o il gruppo più prestigioso. Lo Spirito di Dio è in maniera forte nel nascondimento. Allora, se noi vogliamo essere nell'occhio del ciclone dello spirito, bisogna che cerchiamo l'ultimo posto, il nascondimento. Il rinnovamento ha bisogno di vocazioni al nascondimento. Chi oggi lo sente per sé, questa vocazione, ci preghi il Signore. Bisogna che noi ci lasciamo strappare a fatica dall'ultimo posto. Bisogna che prima di accettare di salire ci pensiamo bene, la fatica la si deve fare per tirarci dall'ultimo posto, non dal primo. Poi, fratelli, un'altra cosa accenno, umiltà anche tra noi nel rinnovamento e i fratelli di fuori che incontriamo nelle parrocchie, negli altri movimenti ecclesiali, mai una mentalità da eletti, perché questo sciupa tutto. Quindi non ci consideriamo, per carità, minimamente carismatici nel senso di più dotati degli altri, no, siamo chiamati a un servizio nella Chiesa e ci stiamo con il grave rischio nostro di non corrispondere a questo servizio. E termino, fratelli, accennando a due cose belle. Abbiamo ricercato la radice dell'umiltà, l'abbiamo scoperta in Dio, abbiamo visto il tronco, i rami, adesso cogliamo due frutti dell'umiltà. I frutti dell'umiltà sono tantissimi. L'umiltà è davvero il sale che preserva ogni virtù dallo scadere, dal perdersi. Ma a me piace mettere in rilievo questi frutti. L'umiltà attira la compiacenza di Dio e l'amore dei fratelli. L'umile è guardato da Dio con l'occhio di padre, proprio con simpatia grande. Dice Dio in Isaia 66:2: su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito. E Maria dice lo stesso: ha guardato l'umiltà della sua serva. Dio per definizione si china sugli umili. Perché? Perché somigliano a lui, li riconosce subito come figli. Poi ancora l'altro frutto: l'umiltà, benché non sia capita dal mondo, benché il mondo corra dietro all'ambizione e all'orgoglio, tuttavia l'umiltà ha questo strano potere di farsi immediatamente riconoscere. Quando c'è un uomo modesto, umile, veramente di un'umiltà profonda, non uno che parla solo di umiltà come me, che è tutta un'altra cosa, uno che è umile fino in fondo, questo viene riconosciuto e amato immediatamente.
Vedete, non c'è difesa né della Chiesa né del rinnovamento che valga tanto quanto un atto di umiltà. Se alle volte siete attaccati, criticati, presi in giro per il rinnovamento, non vi affannate a difendervi, a intessere belle difese. La difesa migliore è l'umiltà. E io finisco recitando insieme con voi il Salmo 131 che canta l'umiltà, è bellissimo, non occorre che lo trovate perché lo leggo, lo leggiamo insieme, lo dico io. Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze, la sobrietà. Io sono tranquillo e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia. Alleluia.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un pellegrinaggio lungo migliaia di chilometri, attraversando nazioni, culture e comunità cristiane, fino ad arrivare a Seul per la Giornata Mondiale della Gioventù 2027. È questo il cuore del progetto Rome to World Youth Day by Bike, From Rome to Seul. Iniziativa ideata dal ventenne Umberto Aurelio Urbinati, giovane di Cernusco sul Naviglio, impegnato nella pastorale giovanile e animatore d'oratorio. Il progetto propone un pellegrinaggio in bicicletta da Roma fino alla Corea del Sud, come esperienza di fede, incontro e testimonianza, con l'obiettivo di coinvolgere giovani, diocesi e comunità lungo il percorso, attraverso momenti di preghiera, dialogo e condivisione. Un viaggio lento e sostenibile che unisce spiritualità, incontro tra i popoli e comunicazione digitale, raccontando il cammino giorno dopo giorno anche attraverso i social. E quindi è arrivato il momento di collegarci con colui che è ideatore di questo progetto, Rome to World Youth Day by Bike, Umberto Aurelio Urbinati. Benvenuto Umberto a Strada Facendo.
5: Grazie mille dell'ospitalità. Sono Umberto Urbinati, sono ideatore di questo progetto che parla appunto di raggiungere Seul, la prossima meta, la prossima città che ospita la GMG 2027 appunto in bici.
4: Che quindi è molto più di un viaggio sportivo. Quindi quando nasce l'idea di trasformare la bicicletta in uno strumento di pellegrinaggio e di testimonianza?
6: Riuscito a dare una risposta a questa chiamata, un significato a questa chiamata. Il significato è che di unire la mia esperienza maturata in questi 3 anni di bici con la fede, con il Vangelo, e trasformare la bici in uno strumento di testimonianza e dialogo, in un mezzo concreto per creare incontro, dialogo, un messaggio ai giovani di pace e trasmettere il Vangelo attraverso i giovani fino appunto al coronamento del progetto, fino a Seul per partecipare appunto alla GMG del 2027.
4: Ecco, come abbiamo detto, questo progetto parte simbolicamente da Roma e arriva a Seul proprio per la GMG del 2027. Che significato spirituale ha per te questo collegamento tra due estremi del mondo cattolico? Insomma, Roma il centro e Seul quelle periferie che però, ecco, insomma, stanno acquisendo sempre più importanza nella vita della Chiesa.
5: Appunto rappresenta un ponte tra popoli, culture e generazioni. Appunto partire da Roma e arrivare a Seul significa per me continuare il cammino iniziato nella precedente GMG a Lisbona, dove appunto è nata l'idea del progetto, vivendo un'esperienza autentica con i giovani di tutto il mondo e di condivisione. Allora, spiritualmente è il segno di una chiesa che cammina, una chiesa che unisce e crea relazioni oltre ogni confine. Attraversare appunto questi paesi in maniera lenta, in bicicletta, vuole anche essere un messaggio di pace, soprattutto un messaggio di pace. Incontrare persone, sentire testimonianze, ascoltare storie e trasmettere ai giovani attraverso i social che il bene esiste davvero.
4: Parlando proprio della tua esperienza personale, anche appunto nel mondo dei social, tu documenti i tuoi pellegrinaggi anche laici attraverso vari paesi europei. Cosa ti ha insegnato l'incontro, il viaggio con le persone lungo la strada?
5: Allora sì, io ho percorso più di 50.000 km in bici negli ultimi 3 anni, dal 2023 ad oggi, e appunto questo viaggio qua mi ha insegnato che tramite il viaggio lento vieni visto anche in maniera più genuina dalle persone. Le persone si tendono ad aprirsi di più perché uno in bici, una ragazza in bici, una ragazza in bici non crea un senso di turbativa nella gente, quindi la gente è anche più aperta al dialogo. E ho avuto un sacco di momenti belli di dialogo con le persone, anche se non parlavano inglese, anche se non parlavo io la loro lingua, ma tramite gesti, tramite questa nuova tecnologia ci si fa capire. Comunque questo modo di viaggiare per me apre la mente sia a te che viaggi, ma anche alle persone che ti vedono, che ti ospitano, cioè si ricordano un po' dell'umanità che in questo tempo così difficile sembra quasi esaurita, ma invece viaggiando in bici mi sono reso conto che l'umanità c'è ancora ed è molto potente dentro ognuno di noi. Serve soltanto quell'impeto di quell'impeto di pace, di armonia per tirarla fuori. Questo impeto qua, appunto, attraverso questo peso qua di condivisione, vorrei portarlo ai giovani e far scaturire questa loro umanità che c'è e ci deve essere e c'è sempre stata nell'uomo.
4: Ecco, in questo progetto ritorna spesso il tema dell'incontro tra culture e popoli. Da te che sei giovane, sei ventenne, pensi che appunto proprio le nuove generazioni abbiano bisogno di esperienze concrete di dialogo e condivisione come questa?
5: Il tema centrale è sempre quello dell'incontro, incontro con altri popoli, incontro con altre persone, sentire le testimonianze delle altre persone, essere ospitati dalle altre persone. E questo qua è un fatto che giova a me, ma anche ai miei telespettatori sui social, perché comunque io mi faccio ospitare, faccio una bella esperienza, però l'esperienza non rimane solo a me, rimane anche ai giovani che guardano il mio contenuto e dicono: ah, comunque il mondo al di fuori dell'Italia, dell'Europa, comunque è buono. Appunto, far passare il messaggio che incontrare la gente significa scoprire che le differenze non dividono ma arricchiscono, e che il dialogo è ancora un modo concreto per costruire il futuro e mandare un messaggio di pace che in questo momento serve.
4: Il pellegrinaggio coinvolgerà parrocchie, diocesi, realtà giovanili lungo tutto il tragitto. Ecco, come immagini questi incontri durante il cammino? Qual è la tua idea?
5: Il progetto Rome to World Young Day 2027 by Bicycle appunto prevederà degli incontri con le parrocchie, sia quelle in viaggio lungo il pellegrinaggio, sia quelle qui in Italia, tramite appuntamenti telefonici via satellite, quando il telefono non prende, perché farò anche dei pezzi, quelli più autentici, quelli che piacciono più a me, di puro e vero deserto. E appunto durante questi appuntamenti si parlerà del viaggio in prima persona e mi potranno fare delle domande, darò delle risposte, e appunto per mandare appunto un messaggio di pace come filo conduttore del viaggio.
4: Racconterai il viaggio anche attraverso i social e gli strumenti digitali. E come si comunica oggi la fede ai giovani usando linguaggi contemporanei? Una domanda, mi rendo conto, anche un po' difficile.
5: Al giorno d'oggi i social sono uno dei mezzi principali di comunicazione per noi giovani, e appunto dalla mia esperienza dei viaggi precedenti come content creator ho pubblicato sui social i miei viaggi e ho avuto un riscontro molto positivo. Ho visto che attraverso i miei viaggi la gente sognava con me, sognava il mio viaggio e viveva con me la realtà giornaliera degli incontri con le persone, e ho ricevuto più di una volta dei commenti delle persone che per ovvi motivi non potevano viaggiare e grazie a me loro potevano sognare di andare in vacanza tramite i miei occhi. Questa qua è una cosa che mi rende più felice, più orgoglioso di tutta la mia vita, ispirare le persone. E anche se sono giovane, ho capito che questa è la mia strada e quello che voglio fare. E dato che i social sono il principale mezzo di comunicazione, come ho detto prima, e attraverso questa pubblicazione giornaliera di video del mio viaggio, del progetto Rome to World Young Day 2027 by Bicycle, di fare vedere attraverso l'obiettivo della mia videocamera che al di fuori di questa società c'è un mondo diverso ma comunque buono. È un ragazzo normale come te, come gli altri che mi stanno ascoltando, come qualsiasi persona residente nel mondo, un ragazzo normalissimo, può fare qualcosa per unire le persone.
4: Grazie, mi sembra una bellissima testimonianza. E siamo in conclusione, Umberto, c'è qualcosa che vorresti aggiungere?
5: Vorrei portare questo messaggio ai giovani, a tutte le persone del mondo che mi stanno ascoltando e che mi ascolteranno: abbiate il coraggio di incontrare il mondo senza paura. Viaggiando appunto si scopre che le persone sono molto molto più vicine di quanto si immagini, e appunto che il bene, quando viene condiviso tramite i social, tramite incontri, tramite testimonianze, è contagioso. E la pace, ricordiamoci, nasce sempre, sempre dall'incontro con le persone.
4: Benissimo, direi che non potevamo concludere, ecco, con un auspicio migliore. Noi Dopo di te sentiremo un tuo collaboratore che mi ha raccontato, ecco, ti aiuta con le grafiche, si chiama Jason, e quindi ecco, come facciamo sempre nella nostra trasmissione, intervallata tra un'intervista e l'altra, c'è una canzone che chiediamo appunto all'intervistato di far ascoltare ai nostri radioascoltatori. Ecco, quindi cosa ci fai ascoltare? Anche magari un brano inerente a questo pellegrinaggio. Cosa hai scelto per noi oggi, Umberto?
6: Io direi The Night di The Avicii, una canzone che parla di vita vissuta pienamente, di coraggio, di cammino e di costruire qualcosa che lasci il segno dietro di te, proprio come la traccia della mia bici lungo questo pellegrinaggio da Roma fino a Seul.

0: E quindi adesso è arrivato il momento di collegarci con Jason Corbani, in arte JJ, che collaborerà alla parte grafica del progetto Rome to Seoul. Jason, benvenuto a Strada Facendo.
1: Grazie per l'invito, è un onore essere con voi.
0: Allora, raccontaci un po' com'è nato il tuo coinvolgimento in questo progetto Rome to Seoul.
1: Allora, il mio coinvolgimento, prima di tutto devo ringraziare di cuore il mio migliore amico Umberto. Io e lui siamo legati da un'amicizia che è molto profonda, che dura ormai da anni. Io e lui ci siamo conosciuti nell'estate del 2021, la sera di Turchia Italia, la partita che inaugurò gli europei. Umberto per me prima di tutto è un amico, ma non vi nascondo il fatto che penso che sia un ciclista straordinario. Io da quando lo conosco penso che la bicicletta sia la sua prima compagna di vita. In sella lui riuscirebbe ad arrivare ovunque e penso che lo abbia già dimostrato abbondantemente. Io penso che quello che fa lui, i vari giri in bici che fa, siano un qualcosa di irreale, eppure profondamente veramente affascinante. È stato lui che appunto ha voluto coinvolgermi perché, a suo dire, sono stato il primo a credere in lui fin dall'inizio. Soprattutto l'anno scorso, quando ho compiuto quella grandissima impresa di fare questo viaggio in bici da Milano fino a Capo Nord, un viaggio che non è passato di certo inosservato. E io ho avuto in quell'occasione il privilegio di esserci fisicamente sia alla partenza da casa sua che al ritorno. Io e lui viviamo nella stessa cittadina, dice, lo stesso Naviglio, che è a mezz'ora da Milano. E io personalmente in realtà non sento di aver fatto nulla di speciale per lui, ho semplicemente agito come farebbe chiunque tenga davvero a un amico. Ma se oggi Umberto è arrivato fin qui, il merito è tutto suo, e per me lui incarna perfettamente uno dei miei mantra di vita: if you dream it, you can do it. E sono certo che lui avrà avuto momenti di stanchezza e istanti in cui magari voleva mollare, quella lì, mollare sembrava veramente l'unica opzione, ma è proprio lì che si riconosce un vero campione, nei momenti di debolezza, dove trova la grinta e anche forse delle forze e delle energie che non pensava di avere, per portare poi a casa l'obiettivo, portarlo a termine. Perché poi quando arrivi al traguardo e ti volti indietro, ripercorri ogni chilometro fatto, puoi finalmente dire ce l'ho fatta, e in quell'istante l'emozione ripaga tutto. E penso che Umberto questa cosa la può insegnarla a molte persone.
0: Certo. E a quali aree del progetto nello specifico tu collaborerai?
1: Allora, io mi occuperò principalmente della parte grafica, non a caso infatti ho già realizzato un logo per lui, per questa sua avventura, ed è un logo che mette insieme tre cose: Umberto, la sua passione per la bici e il messaggio che secondo noi deve trasmettere una GMG, perché appunto lui deve fare questo viaggio da Roma a Seoul per la GMG che ci sarà a Seoul l'anno prossimo. Per noi la GMG una cosa deve fare la GMG per noi: unire i popoli, unire le persone. E ho voluto raccontarlo così: Umberto in sella la sua bici e dietro di lui il mondo. Attorno al mondo ci sono quattro mani di colori diversi. Le mani chiaramente rappresentano le etnie, i popoli, perché noi crediamo davvero nell'unione e nella pace. Vogliamo un mondo senza guerre. Io, Umberto e un altro nostro amico, ti racconto questo fatto, abbiamo vissuto l'ultima GMG a Lisbona, l'ultima di Papa Francesco, e lì abbiamo deciso di girare questo video dedicato alla guerra in Ucraina. Abbiamo chiesto a tante persone di tante nazionalità diverse di mandare un messaggio di conforto a chi sta soffrendo. Questo video adesso è sul mio canale YouTube, che il mio canale si chiama JJ Stadium e il video si chiama Stop the War, e ha fatto veramente un sacco di visualizzazioni, ma a noi le visualizzazioni non ci interessano più di tanto, era il messaggio che volevamo lanciare e penso che l'abbiamo fatto molto bene. E questo è il nostro modo per creare unione, tante persone che si uniscono per la pace. E è un po' come dice in realtà Leopardi nel Sabato del Villaggio, che diceva che la felicità vera sta nell'attesa. in quel sabato sera dove tutto è possibile, la domenica poi delude sempre. Ecco, io vedo la stessa cosa ogni giorno in realtà, perché io vedo gli adulti con le loro nazioni, le loro bandiere, troppo spesso trasformano quella domenica in guerra, litigano, si dividono, si fanno le guerre e si fanno del male a vicenda. I bambini invece no, e io l'ho visto in realtà con i miei occhi, perché io ho avuto varie esperienze con i bambini. Adesso mi trovo a lavorare qua in questo resort che si chiama Forte Village in Sardegna, in cui sono tanti bambini di varie nazionalità diverse, e ho capito che i bambini in certi contesti sono molto più maturi degli adulti, perché vivono ancora in quel sabato di cui parlava Leopardi, vivono nell'attesa, nella speranza, nel gioco, non hanno perso la festa. Chi fa le guerre dovrebbe imparare da loro, tornare a quel sabato, perché la pace in fondo è un gioco da bambini. E i bambini lo sanno fare meglio di tutti.
0: Un bellissimo messaggio. Come intendi comunicare attraverso la tua arte il messaggio di questo progetto, Rome to Seoul?
1: Già con il logo penso averlo già comunicato abbondantemente, ma sicuramente tante grafiche che riguarderanno sempre Umberto e la pace nel mondo. Io ho questo profilo Instagram, questa pagina Instagram che si chiama jj-graphics.design, dove pubblico grafiche dedicate a me, e se qualcuno volesse andare a vederla e seguirmi farebbe veramente molto felice. E nulla, io lì cercherò di fare tante grafiche che riguarderanno appunto Umberto e il messaggio che vogliamo lanciare, la pace nel mondo. E soprattutto anche un altro messaggio vorremmo lanciare, cioè il fatto che Umberto aveva un sogno che era quello di andare in bici, viaggiare il mondo in bici, e lo sta facendo, indipendentemente dai fan numerosi che adesso ha. A lui mi ha detto esplicitamente che non gli interessano i fan, gli interessa fare quello che gli piace e realizzare i sogni che ha. Che sono la bici, girare in bici, che è una cosa che lui ha sempre amato, e girare il mondo con quella bici lì. E il messaggio è che chiunque ha un sogno nel cassetto, che sia adesso Umberto con la bici o altri, buttatevi, rischiate, fatelo, perché la vita è una e non si sa mai che cosa può succedere in realtà nella vita. Quindi se avete un sogno, andate, raggiungetelo. Fate qualcosa, perché sennò rimane soltanto un sogno.
0: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi.
2: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presso il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso». Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche, gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Lì rimase quasi 30 anni in quel carcere. Era disperato. A Noto però avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare. Allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Marietta, Maria Goretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, me li presentava e mi diceva: «Prendi», e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a quel sorriso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: ormai mi salvo anch'io, perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una cappella, una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. E nel 1934 la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide si buttò in ginocchio e disse: «Mi riconoscete? Sono Sandro. Ti riconosco, sì». Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: «Assunta, mi perdonate?». Lei ha avuto il coraggio di dire: «Ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdono io?». Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale insieme partecipano alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile. E tutti guardavano l'altare, ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Coretti e disse: Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista? Le disse: io non so né leggere né scrivere. Padre Virginio Rotondi commentò: questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva. Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Coretti, è nata anche la storia del perdono di Maria Coretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto, ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, si ruppe il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
2: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore.
0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria.

0: Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi analfabeta, riuscì a scrivere: «Io vorrei dire ai giovani, non peccate, il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi». Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene Gesù, in quella posizione, pronuncia parole meravigliose. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gli aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,
2: come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
3: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
3: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
3: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
3: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
3: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
3: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
3: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
3: prega per noi.
0: Madre Purissima,
3: prega.
0: Madre Castissima,
3: prega.
0: Madre Sempre Vergine,
3: prega.
0: Madre Immacolata,
3: prega.
0: Madre Degna di Amore,
3: prega.
0: Madre Ammirabile,
3: prega.
0: Madre del Buon Consiglio,
3: prega.
0: Madre del Creatore,
3: prega.
0: Madre Salvatore,
3: prega.
0: Vergine Prudentissima,
3: prega.
0: Vergine Degna di Onore,
3: prega.
0: Vergine Degna di Lode,
3: prega.
0: Vergine potente,
3: prega per noi.
0: Vergine clemente,
3: prega per noi.
0: Vergine fedele,
3: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
3: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
3: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
3: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
3: prega per noi.
0: Rosa mistica,
3: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
3: prega per noi.
0: Porta del cielo,
3: prega per noi.
0: Stella del mattino,
3: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
3: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
3: prega,
0: conforto dei migranti,
3: prega,
0: consolatrice degli afflitti,
3: prega,
0: aiuto dei cristiani,
3: prega,
0: regina degli angeli,
3: prega,
0: regina dei patriarchi,
3: prega,
0: regina dei profeti,
3: prega,
0: regina degli apostoli,
3: prega,
0: regina dei martiri,
3: prega,
0: regina dei confessori della fede,
3: prega,
0: regina delle vergini,
3: prega,
0: regina di tutti i santi,
3: prega,
0: regina concepita senza peccato originale,
3: prega.
0: Regina assunta in cielo,
3: prega.
0: Regina della famiglia,
3: prega.
0: Regina della pace,
3: prega.
0: Regina del Santo Rosario,
3: prega.
0: Vergine lauretana,
3: prega.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: prega.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: prega.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.
0: Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure diceva, i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa cosa diceva Madre Teresa, nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata, bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento. Aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore andate in pace.
3: Vediamo, grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

La vita di una famiglia ha bisogno di molti aiuti. Necessita soprattutto di veri amici. A dire il vero, ha bisogno anche di aiuti dallo Stato e dalle comunità istituzionali. Spesso il mondo politico è sordo di fronte a queste necessità. Non sovvenziona in modo adeguato la maternità, gli asili, le scuole. Non aiuta le giovani famiglie a trovare casa. Ma è un discorso che riprenderemo più avanti. La famiglia ha bisogno soprattutto dell'aiuto di Dio. È Lui che l'ha pensata e voluta come strada normale per l'ingresso dell'uomo nel mondo. È Lui che l'ha continuamente riscattata dalle sue cadute. È Lui, infine, che le ha dato un volto definitivo con la predicazione e l'opera di Gesù di Nazareth. Rivolgersi a Dio non è dunque un atto devoto, riservato ad alcuni individui dotati di particolari sentimenti, un atto opzionale, magari utile in momenti di particolare difficoltà. È, all'opposto, un'azione che sgorga dal centro della vita familiare. È il gesto più ragionevole, perché scaturisce dall'esperienza della strutturale incapacità dell'uomo a farcela da solo. Se le cose stanno così, è meglio non sposarsi, leggiamo nel Vangelo di Matteo. Era stata la conclusione realistica degli apostoli al discorso di Gesù sul matrimonio, ma lui li aveva incalzati. Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Qualcuno potrebbe obiettare: ma Dio allora è soltanto un tappabuchi, colui che interviene a fare ciò che l'uomo non è capace di compiere. Perché, per semplificare le cose, non dà a noi tali energie e tutto sarebbe risolto? L'obiezione non è sciocca. Anzi, è molto utile per comprendere che il nostro bisogno, il nostro fallimento, è solo una porta, l'ingresso nella realtà dell'alleanza, attraverso cui noi ci rendiamo conto della debolezza della nostra natura umana. Una porta che va attraversata ogni giorno. Quando svuotiamo il sacchetto della nostra persona dalle false sicurezze che la abitano ed entriamo in una realistica umiltà, Dio lo riempie di sé e ci rende capaci di cose che prima non avremmo mai immaginato.

Una delle obiezioni più serie contro la preghiera è: non c'è tempo. Sembra che mille cose più urgenti ne ostacolino la nascita. Pregare viene sentito come una cosa astratta, antiquata, a cui si oppongono mille attrattive concrete, moderne, pratiche, affascinanti: cinema, televisione, sport, cucina, riposo, e poi lavoro, cura dei figli. Se le cose stessero veramente così, non ci sarebbe nulla da fare. La concorrenza non potrebbe essere vinta. Solo cominciando a pregare si capisce che la preghiera non è un concorrente, ma può essere l'anima e la misura di ogni azione. Per cominciare a pregare occorre un po' di silenzio. Se non c'è silenzio dentro di noi, le parole che diciamo possono anche ripetere le orazioni più belle e più ispirate. Saranno sempre formule meccaniche e impersonali. Non si entra dunque nella preghiera senza una scelta, una scommessa sulle strade della propria felicità. Mi ha scritto una mamma: in famiglia, vivendo gomito a gomito, spesso comunichiamo solo istintività, reazioni immediate. Adesso, con i telefonini, anche quando il marito e i figli non sono fisicamente in casa, li raggiungiamo immediatamente, senza lasciare decantare in noi quelle reazioni che, affrontate al loro rientro, risulterebbero diverse perché ragionate, digerite, giudicate. Il silenzio non è una tecnica e neppure un esercizio da fare per vivere meglio. Da alcuni anni ho la fortuna di lavorare a casa. Mi alzo, sveglio ai rispettivi orari i vari figli e mentre preparo la loro colazione faccio mezz'ora, tre quarti d'ora di silenzio. Leggo dei testi. Non ho bisogno di chiudermi in una stanzetta. Leggo sul tavolo della cucina mentre accendo un caffè, preparo un toast, scaldo il latte. Intanto i figli si alternano al tavolo a seconda dei loro orari. Li guardo uscire di casa per la loro giornata con lo sguardo corretto e indirizzato da ciò che sto leggendo. Passare così la prima ora della giornata mi dà l'energia per affrontare la pila dei panni sporchi, la cucina da rigovernare, la spesa, senza troppe recriminazioni e lamentele. Per i figli credo sia molto importante vedere che la mamma sta in piedi, non perché è superdotata, ma perché chiede ad un altro la forza.

non è impossibile trovare 10 minuti al mattino e 10 minuti la sera per pregare assieme. Si può cominciare con le parole che la maggior parte di noi ha imparato quando era piccolo: il Padre Nostro, l'Ave Maria e il Gloria. Non moltiplicate le parole. Dio non deve essere convinto. Conosce ciò di cui abbiamo bisogno. Siamo noi che attraverso la preghiera prendiamo coscienza delle necessità più profonde della nostra giornata. Alcuni minuti possono dunque essere dedicati alle domande che ci sono messe sulla bocca dalla tradizione della Chiesa. Il resto del tempo può fiorire in piccole invocazioni personalizzate. Aiutaci, Signore, per questa necessità di oggi. Soccorri la tale persona malata, bisognosa. Anche le notizie del giornale possono entrare nella preghiera. In questo modo partecipiamo della vita di tutto il mondo e diventiamo protagonisti e non solo spettatori curiosi della storia. Fare il segno della croce prima dei pasti collega quel momento così importante per una famiglia con tutta la storia. Lo scrittore russo Andrei Sinyavsky, durante gli anni del Samizdar, rivelava la grande sapienza del contadino attraverso il semplice gesto della preghiera. Prima di impugnare il cucchiaio, il contadino cominciava a col farsi il segno della croce, e con questo solo gesto riflesso si legava alla terra e al cielo, al passato e al futuro. A proposito, sappiamo quanto sia importante che una volta al giorno tutta la famiglia possa ritrovarsi attorno al tavolo per condividere assieme al cibo anche gli avvenimenti della giornata. Oggi spesso la televisione accesa uccide il nostro ritrovarci per il pranzo o la cena. Vivere è scegliere. Se si riconosce quale importanza può avere la comunicazione a tavola, perché non avere il coraggio di spegnere il televisore? Ci sono preghiere che la Chiesa mette ogni giorno nel tempo di orazione dei preti, ma che sarebbero un grande aiuto per tutti. Sono i salmi, parole sgorgate dalle labbra di israeliti lungo i secoli prima di Cristo, nelle più diverse circostanze della vita. Parole che risuonano attualissime anche oggi, con cui Dio ha parlato all'uomo e l'uomo ha parlato a Dio, con una varietà di accenti, di toni, di argomenti, che fanno vibrare il cuore e la mente. Anche pochi versetti al giorno arricchirebbero il nostro dialogo con Dio e con gli uomini. Sono più numerose di quanto pensiamo le famiglie in cui uno dei due coniugi prega e l'altro no. Mi scrive infatti una signora: questa è anche la mia situazione. Fino a 10 anni fa vivevo tutto ciò come una spaccatura. Non mi sentivo libera nemmeno di comunicare ai miei figli ciò che era vero per me. Richiudevo sempre più nel profondo del mio cuore la mia fede. E un giorno un prete mi ha detto: tuo marito sarà salvato dalla tua fede. Non capivo cosa volesse dire con quella frase, anzi, la sentivo ingiusta. Poi ho conosciuto una ragazza che consigliava alla madre di lasciare il padre, perché era un ubriacone e la tradiva con altre donne. Quella donna rispondeva alla figlia: se io lo lascio, chi pregherà per lui? Questa frase paradossale mi ha rivelato il valore del nostro matrimonio, la forza della preghiera, la pace che riempie il cuore quando ci si affida a Dio.

penso siano due strade essenziali da percorrere affinché una vita familiare abbia futuro. Per questo Dio ha voluto due fondamentali appuntamenti, l'Eucaristia domenicale e la confessione. Nell'Eucaristia è Dio stesso che attraverso il pane e il vino diventa nostro cibo e alimenta la nostra esistenza. A poco entra in noi una diversa capacità di guardare, di giudicare, di accogliere, di perdonare. Non tutto cambia magicamente, ma un tessuto di novità penetra nelle nostre giornate. Allo stesso modo la confessione. La nostra vita è segnata dal male che facciamo contro Dio, contro gli uomini, contro noi stessi. Il peso delle colpe commesse, le conseguenze di tali atti, gravano su di noi e oscurano anche la vita sociale. Attraverso la confessione, Dio ci riporta ogni volta alla freschezza dell'origine, come se stessimo uscendo allora dalle sue mani. La famiglia ha bisogno di molti aiuti. Proprio la preghiera ci fa scoprire che una piccola comunità che si chiude in se stessa rischia gravemente di soccombere. Niente è più lontano dal vero di una famiglia che pensa di essere autosufficiente, che non rende partecipe nessuno delle proprie scoperte e difficoltà. Al contrario, condividere con altri nella propria comunità parrocchiale, in un movimento o semplicemente con gli amici i passi della propria esperienza familiare è un sostegno decisivo. Dalla preghiera, dall'Eucaristia, dalla confessione nasce l'amicizia con altri uomini e donne, un bene prezioso che rende più agevole l'unità familiare.

0: Anche oggi, cari amici, è con noi Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore e superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, l'autore del volume Amare Ancora, che stiamo leggendo.
1: Buongiorno
0: a lei e benvenuto. Oggi abbiamo letto la preghiera. Noi abbiamo già parlato in alcuni dei nostri incontri di quanto la famiglia abbia un assoluto bisogno di aiuti, e i primi aiuti, lei dice, sono soprattutto i veri amici, ma non bastano soltanto gli amici, è necessaria anche appunto la preghiera. In che senso la preghiera è un aiuto per la famiglia?
1: Innanzitutto perché noi abbiamo bisogno di Dio in quanto uomini, in quanto creature, e abbiamo bisogno di Lui perché veniamo da Lui, perché siamo stati fatti da Lui, perché camminiamo verso Lui, camminiamo verso Dio, e perché Egli ci sostiene istante per istante nella nostra vita. C'è un'espressione di un salmo che vorrei qui ricordare, che per me è molto significativa e ci spiega la radice della preghiera. Se il tuo spirito viene meno, io ritorno nella polvere. Dunque noi abbiamo bisogno continuamente di essere alimentati da Dio. D'altra parte ci sono delle belle immagini e realtà nella natura dell'uomo. Se io non apro la bocca e non respiro, soffocherò a poco a poco, non darò più possibilità al sangue di rigenerarsi. Ecco, questa del respirare, o questa anche del mangiare o del bere, sono delle immagini, sono delle esperienze reali che ci introducono alla necessità della preghiera. La preghiera è il pane, è l'acqua, è l'aria del nostro spirito, cioè della profondità di noi stessi, del punto in cui il nostro essere vive il suo rapporto con Dio e con tutto il creato. Perciò la preghiera non è un'azione di pochi, di persone pie o di persone che hanno delle fissazioni o di coloro che hanno avuto particolari iniziazioni, no. La preghiera è la cosa più ragionevole che ci sia nella vita, perché è proprio semplicemente il nostro riconoscerci deboli, il nostro riconoscerci bisognosi e domandare a colui da cui possiamo ricevere l'aiuto e la forza. Certo, la preghiera non è una magia, questo per me è molto importante, è invece la domanda di un uomo libero e consapevole a colui che ha creato tutto e da colui che può ricevere tutto, certo secondo una misura che Dio decide. Io penso che nel Padre nostro abbiamo la scuola di preghiera fondamentale. Ma vorrei adesso collegarmi un momento con la preghiera in famiglia,
0: sì,
1: e parlare di alcune esperienze. Cioè, io penso che laddove marito e moglie tornano a pregare e tornano a pregare assieme, c'è anche la possibilità per loro di guardare in modo diverso le loro difficoltà, anche i loro litigi, anche le loro frizioni, anche le loro divisioni. Quando si ha il coraggio di dire assieme: Padre nostro, venga il tuo regno, perdona i nostri peccati come noi perdoniamo a coloro che ci hanno offeso, liberaci dal male. Forse è faticoso all'inizio, dopo che si è litigato o quando si è lontani, quando un muro sembra dividerci, dire assieme queste parole, però queste parole hanno la forza di sciogliere il ghiaccio che ci divide dall'altro. Io quando parlo di preghiere in famiglia non parlo di preghiere lunghe, di preghiere difficili, non parlo di esercitazioni mistiche, no, no, parlo semplicemente di parole che la Chiesa mette sulle nostre labbra, parole semplici del Padre nostro, dell'Ave Maria, del Gloria al Padre. Ecco, poi anche pregare con i figli da piccoli, quando i figli sono piccoli, educarli alla preghiera, educarli al fatto che la preghiera è qualcosa di importante e direi quasi di naturale, ben inteso, che cosa voglio dire, naturale perché fa parte della natura dell'uomo sentirsi bisognoso di qualcuno. Nella preghiera ricordare coloro che hanno bisogno, non pregare soltanto per noi stessi, aprirci alle necessità di tutto il mondo, dei poveri, di coloro che sono soli, di coloro che sono abbandonati, aprirci anche quasi come commento alle notizie del giornale, pregare per i popoli che sono in guerra, pregare per la conversione di chi governa, pregare per le persone che abbiamo sentito abbandonate, perseguitate, violentate. In questo modo noi contribuiamo anche alla crescita culturale dei nostri figli, diamo loro uno sguardo attraverso cui guardare il mondo, che non sia solo lo sguardo dei telegiornali e dei notiziari che vedono su internet, che non sia soltanto lo sguardo dei videogiochi in cui vince chi uccide di più, ma sia lo sguardo della Chiesa e di Gesù e quindi del Padre sul mondo. Ecco, la preghiera è una grande, grande forza di educazione.
0: Mi colpiva nella lettura appunto di oggi il suo richiamo continuo alla concretezza e alla realtà della preghiera, quindi appunto
1: sì,
0: perché
1: uno dei capitoli
0: è proprio sul tempo, no?
1: Sì,
0: che c'è in casa.
1: Prega chi è realista. E io dico questo, un'obiezione che sento, perché per scrivere questo libro ho parlato con un centinaio di famiglie, e un'obiezione che sento è sì, è bello pregare ma non abbiamo tempo. Ma forse si può anche spegnere qualche volta il televisore, non dico spegnerlo del tutto, ma spegnerlo per qualche momento. Forse si può anche mettersi intorno a un tavolo e prima di mangiare pregare assieme. Insomma, io penso che a poco se qualcuno in casa comincia a riscoprire come necessaria per sé la preghiera, forse si può creare un contagio.
0: Io ringrazio molto di essere stato con noi anche oggi, Don Massimo.
1: Bene,
0: arrivederci.

Dario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.